gravi e ingenti danni alla struttura, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Per lo sport, calcio in primo piano, questi i risultati della quarta giornata di Super League: Basilea a Zurigo 2-1, Lucerna Losanna 1-0. Al via in Italia invece la Serie A, che ha visto il successo dell'Inter campione in carica sul Monza per 4-1. Sugli altri campi, Napoli Genoa 2-0, Comodinese 1-1 e Cagliari Parma 1-0. In Formula 1 parliamo quindi di motori. Il Gran Premio d'Olanda vedrà partire davanti a tutti la McLaren di Lando Norris, dietro le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Domenica 23 agosto, ebbene, in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

noi la vita la annusiamo in tutti i posti, ma lei passa senza neanche un ciao. Oppure vola come i ladri sopra i tetti, se ci provi non la puoi fermare. Io lo so perché da un certo punto in poi le cose cambiano,

0: Edizione delle tre in studio Lino Bini. Nel corso dell'assemblea dei delegati che si è tenuta ieri a Bar nel Canton Zugo, il presidente dell'UDC Marcel Dettlig ha ribadito la determinazione a combattere ogni accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea, affermando che il suo partito si sta preparando anche a un referendum su questo fronte. Democentristi, che per l'occasione hanno ribadito il loro sostegno all'iniziativa sulla neutralità lanciata da ProSvizzera in votazione popolare il 27 settembre, che i sondaggi danno in difficoltà. Christine Lagarde, attuale presidente della Banca Centrale Europea, sarebbe disposta a prendere la guida del Forum Economico Mondiale di Davos. A darne notizia è la NZZ am Sonntag, secondo la quale la notizia sarebbe trapelata durante l'ultima riunione del Consiglio di Fondazione dell'UEF, dove si sarebbe parlato in più occasioni di Lagarde quale candidata presunta a ricoprire tale ruolo. Già in passato, in più occasioni, Klaus Schwab, fondatore del Forum, aveva indicato proprio Lagarde quale sua possibile subentrante. Papa Leone XIV lancia un nuovo appello per far cessare le ostilità nel mondo e chiede che venga tesa una mano ai migranti in cerca di una vita migliore. Un invito, quello del pontefice, espresso a margine del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, il movimento fondato da Don Luigi Giussani, è il primo pontefice a prendere parte alla convention giovanile degli ultimi 44 anni, prima di lui solo Giovanni Paolo II. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato l'invio nella Repubblica Democratica del Congo di 70.000 dosi di vaccino per contrastare l'epidemia di Ebola, causa già di oltre 2.400 vittime. Ad essere immunizzati per primi saranno medici e operatori sanitari impegnati in prima linea nel contrastare la diffusione di questa grave malattia infettiva. Trema la terra in Giappone, dove è stata registrata una scossa di magnitudo 5.9, un terremoto che avrebbe causato solo alcuni feriti. Le autorità non hanno diramato l'allarme tsunami. Gli incendi che hanno devastato l'Europa quest'estate hanno fatto emergere una nuova minaccia potenzialmente anche letale. Bombe e mine risalenti alla prima e seconda guerra mondiale che mettono a rischio la vita di forestali e pompieri impegnati in prima linea nello spegnere le fiamme. Esplosioni di tali armamenti sono state registrate in Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi, dove è stata chiamata ad intervenire una squadra di artificieri che dovrà bonificare un'intera foresta, teatro di aspre battaglie nel 1944. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
1: Rete 1.

così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI. I've never...

0: Rete 1.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 4. In studio Lino Bini. Il presidente russo Putin torna a minacciare nuovi e più pesanti attacchi all'Ucraina in risposta ai continui bombardamenti di Kiev alle infrastrutture energetiche russe. Attacchi di Mosca che solo nelle ultime ore hanno causato decine di morti, soprattutto tra i civili. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, le misure di rappresaglia non tarderanno ad arrivare, ha ammonito il capo del Cremlino, riconoscendo i colpi inflitti dall'esercito ucraino con i continui raid, soprattutto di droni. Ucraina che nelle scorse ore ha ottenuto la garanzia di nuove forniture di missili intercettori da parte della Francia. A tal proposito, ulteriori armamenti potrebbero essere annunciati lunedì, al termine di una nuova riunione dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini all'Ucraina nel contrastare l'occupazione russa. Nonostante le rassicurazioni statunitensi legate alla libera navigazione commerciale, lo stretto di Hormuz resta chiuso e non riaprirà. A ribadirlo sono le autorità iraniane che rimandano al mittente le pressioni e minacce americane delle ultime ore. Teheran, che ha colto l'occasione anche per lanciare un monito ai paesi che intendono aderire alle sanzioni americane, paesi che saranno ritenuti nemici della Repubblica Islamica. Repubblica che ribadisce la richiesta di un cambio di passo da parte della Casa Bianca nelle trattative di fatto congelate per mettere fine al conflitto in corso. Una nave mercantile battente bandiera panamense con a bordo 24 membri dell'equipaggio, per lo più cinesi, è affondata nel golfo del Bengala, al largo della costa dello stato indiano dell'Odisha. Nonostante l'intervento dei soccorritori, fino ad ora sono state tratte in salvo solo 2 persone. Dall'interno è salito ad almeno 2 morti e 3 dispersi. Il bilancio dell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì è divampato in uno stabile a Tusis. Nelle scorse ore sono state trovate 2 delle 5 persone date per disperse, la cui identificazione è tuttora in corso. Le fiamme, ricordiamo, hanno causato anche 8 feriti, alcuni dei quali gravi, e ingenti danni alla struttura, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Il caldo di quest'estate sta avendo ripercussioni sugli allevatori, i cui animali sono più magri, a causa della scarsa qualità di erba e fieno, e quindi vengono pagati meno dalle aziende che lavorano le carni. Lo evidenzia la NZZ Am Sonntag, stando alla quale grandi aziende come Belle e Micarna stanno abbassando i prezzi per i capi macellati, e questo nonostante le intese raggiunte sui prezzi con l'associazione di categoria Proviand. Preoccupazione viene espressa da più parti, tra cui l'Unione Svizzera degli agricoltori. E in chiusura, come sempre, diamo lo sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, tutto il paese ha previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

Edizione delle 5, in studio Lino Bini. È salito ad almeno 2 morti e 3 dispersi. Il bilancio dell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì è divampato in uno stabile a Tusis. Nelle scorse ore sono state trovate 2 delle 5 persone date per disperse, la cui identificazione è tuttora in corso. Le fiamme, ricordiamo, hanno causato anche 8 feriti, alcuni dei quali gravi, e ingenti danni alla struttura. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Rimaniamo nei Grigioni per un aggiornamento sul fronte viario in Mesolcina, colpita dalle violente precipitazioni dei giorni scorsi che hanno causato smottamenti e allagamenti. Per motivi di sicurezza, la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico a causa di alcune frane. L'ufficio tecnico dei Grigioni sta valutando la situazione, ma presumibilmente la carreggiata rimarrà chiusa almeno fino a questa sera. Nel frattempo i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili, mentre per la Calanca interna, con i comuni di Calanca e Rossa, e per Busano la situazione di isolamento continua. Un aggiornamento ufficiale è previsto per lunedì. Autorità retiche che nelle prossime ore si incontreranno per capire come garantire la mobilità, soprattutto per gli allievi che lunedì dovranno recarsi a scuola. Al momento, ricordiamo, è stato predisposto un ponte aereo con un elicottero. Nel corso dell'assemblea dei delegati che si è tenuta ieri a Bar nel Canton Zugo, il presidente dell'UDC Marcel Dettlig ha ribadito la determinazione a combattere ogni accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea, affermando che il suo partito si sta preparando anche a un referendum su questo fronte. Democentristi che per l'occasione hanno ribadito il loro sostegno all'iniziativa sulla neutralità lanciata dalla pro-Svizzera e in votazione popolare il 27 settembre che i sondaggi danno in difficoltà. Christine Lagarde, attuale presidente della Banca Centrale Europea, sarebbe disposta a prendere la guida del Forum Economico Mondiale di Davos. Lo comunica la NZZ am Sonntag, stando alla quale la notizia sarebbe trapelata durante l'ultima riunione del Consiglio di Fondazione dell'UEF, dove si sarebbe parlato in più occasioni di Lagarde quale candidata presunta a ricoprire tale ruolo. Già in passato, in più occasioni, Klaus Schwab, fondatore del forum, aveva indicato proprio Lagarde quale sua possibile subentrante. Il presidente russo Putin torna a minacciare nuovi e più pesanti attacchi all'Ucraina in risposta ai continui bombardamenti di Kiev alle infrastrutture energetiche russe. Attacchi di Mosca che solo nelle ultime ore hanno causato decine di morti, soprattutto tra i civili. Ucraina, che nelle scorse ore ha ottenuto dal canto suo la garanzia di nuove forniture di missili intercettori da parte della Francia, a tal proposito ulteriori armamenti potrebbero essere annunciati lunedì, al termine di una nuova riunione dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini all'Ucraina nel contrastare l'occupazione russa. Papa Leone XIV lancia un nuovo appello per far cessare le ostilità nel mondo e chiede che venga tesa una mano ai migranti in cerca di una vita migliore. Un invito, quello del pontefice, espresso durante il meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, il movimento fondato da Don Luigi Giussani. È il primo pontefice a prendere parte alla convention negli ultimi 44 anni, prima di lui solo Giovanni Paolo II. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato l'invio nella Repubblica Democratica del Congo di 70.000 dosi di vaccino per contrastare l'epidemia di Ebola, causa già di oltre 2.400 morti. Ad essere immunizzati per primi saranno medici e operatori sanitari impegnati in prima linea nel contrastare la diffusione di questa grave malattia infettiva. Trema la terra in Giappone, dove ieri in serata è stata registrata una scossa di magnitudo 5.9 nella prefettura di Ibaraki, nell'est del paese. Un terremoto che avrebbe causato solo alcuni feriti. Le autorità non hanno diramato l'allarme tsunami. Gli incendi che hanno devastato l'Europa quest'estate hanno fatto emergere una minaccia nuova potenzialmente letale. Bombe e mine risalenti alla prima e alla seconda guerra mondiale che mettono a rischio la vita di forestali e pompieri impegnati in prima linea nello spegnere le fiamme. Esplosioni di tali armamenti sono state registrate in Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi, dove è stata chiamata a intervenire una squadra di artificieri che dovrà bonificare un'intera foresta teatro di aspre battaglie nel 1944. Per lo sport, calcio in primo piano, questi risultati della quarta giornata di Super League: Basilea-Zurigo 2-1, Lucerna-Losanna 1-0.
Al via in Italia la Serie A, che ha visto il successo dell'Inter, campione in carica, sul Monza per 4-1. Sugli altri campi, Genoa-Napoli, Napoli-Genoa 2-0, Comodinese 1-1 e Cagliari-Parma 1-0. In Formula 1 parliamo quindi di motori. Il Gran Premio d'Olanda vedrà partire davanti a tutti la McLaren di Lando Norris, dietro le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 6. In studio Lino Bini, il presidente russo Putin torna a minacciare nuovi e più pesanti attacchi all'Ucraina in risposta ai continui bombardamenti di Kiev alle infrastrutture energetiche russe. Attacchi di Mosca che solo nelle ultime ore hanno causato decine di morti, soprattutto tra i civili. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, le misure di rappresaglia non tarderanno ad arrivare, ha ammonito il capo del Cremlino riconoscendo i colpi inflitti dall'esercito ucraino con i continui raid, soprattutto di droni. Ucraina, che nelle scorse ore ha ottenuto la garanzia di nuove forniture di missili intercettori da parte della Francia, a tal proposito ulteriori armamenti potrebbero essere annunciati lunedì al termine di una nuova riunione dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini all'Ucraina nel contrastare l'occupazione russa. Nonostante le rassicurazioni statunitensi legate alla libera navigazione commerciale, lo stretto di Hormuz resta chiuso e non riaprirà. A ribadirlo sono le autorità iraniane, che rimandano al mittente le pressioni e minacce americane delle ultime ore. Teheran, che ha colto l'occasione anche per lanciare un monito ai paesi che intendono aderire alle sanzioni americane, paesi che saranno ritenuti nemici dalla Repubblica Islamica, Repubblica che ribadisce così la richiesta di un cambio di passo da parte della Casa Bianca nelle trattative di fatto congelate per mettere fine al conflitto in corso. Trema la terra in Giappone, dove ieri in serata è stata registrata una scossa di magnitudo 5.9 nella prefettura di Ibaraki, nell'est del paese, un terremoto che ha causato una quarantina di feriti. Le autorità non segnalano danni particolari, non è stato diramato un allarme tsunami. Dall'interno, il caldo di questa estate sta avendo ripercussioni sugli allevatori, i cui animali sono più magri a causa della scarsa qualità di erbe e fieno e quindi vengono pagati meno dalle aziende che lavorano le carni. Lo evidenzia la NZZ Am Sonntag, stando alla quale grazie grandi aziende come Bellamy Karna stanno abbassando i prezzi dei capi macellati, e questo nonostante le intese raggiunte con l'associazione di categoria Procarne. Preoccupazione viene espressa da più parti, tra cui l'Unione Svizzera dei Contadini. È salito ad almeno 2 morti e 3 dispersi il bilancio dell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì è divampato in uno stabile a Tusis. Nelle scorse ore sono state trovate 2 delle 5 persone date per disperse, la cui identificazione è tuttora in corso. Le fiamme, ricordiamo, hanno causato anche 8 feriti, alcuni dei quali gravi, e ingenti danni alla struttura, ancora da chiarire causa ed eventuali responsabilità. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. A seguire ora le notizie sportive con Giordano De Lucia.
2: Lo sport.
3: Il Basilea vince a Zurigo e aggancia il Lugano in testa alla Super League. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Renani, che hanno battuto ieri sera in trasferta in rimonta lo Zurigo per 2-1 con rete decisiva di Zelar, arrivata all'85esimo minuto. Basilea dunque a 9 punti come il Lugano, capoclassifica, che ha però una partita in meno. Sempre ieri vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna, con gol arrivato già al terzo minuto di Di Giusto, e oggi spazio allo Young Boys che dalle 14 accoglie il Vaduz. In Italia la Serie A è iniziata ieri con il netto successo dell'intercampione in carica, che ha battuto 4-1 il Monza. Vittoria anche del Napoli 2-0 in casa del Genoa. Il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano. Lo zurighese nazionale rossocrociato under 20 al suo esordio da titolare in Serie A. Tra le partite di oggi segnaliamo Frosinone-Juventus e Torino Milan. Mentre in Formula 1 oggi a Zandvoort Lando Norris partirà dalla pole position. Nelle qualifiche di ieri il pilota della McLaren ha preceduto le 2 Mercedes di Russell e Antonelli, Gran Premio dei Paesi Bassi al via alle 15. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale ieri per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turku, match valido per la finale della Bodensee Cup a Kreuzlinger. Reti bianconere di Biertaggia e Shaw. Tour. Nel ciclismo Tadej Pogacar subito leader al Giro di Spagna, nella cronometro d'apertura a Monte Carlo. Ieri lo sloveno ha superato l'inglese Ayter di soli 9 centesimi di secondo. Migliore degli elvetici è stato Stefan Küng, 12esimo, Vuelta che si chiuderà il 13 settembre, data della 21esima ed ultima tappa. Infine il tennis, Stan Wawrinka che non giocherà i prossimi US Open. Il 41enne vodese, prossimo al ritiro dalle competizioni, non ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori del torneo di New York, torneo che aveva vinto esattamente 10 anni fa Wawrinka, battendo in finale Novak Djokovic. Il suo ultimo match in un grande slam resterà allora a quello perso da Berrettini al primo turno di Wimbledon lo scorso mese di luglio.

0: Sultans of Swing, buona domenica, ben ritrovati, buongiorno, le 6:11, come va? Noi ci siamo svegliati con i Dire Straits, noi nel senso un po' prima naturalmente abbiamo raggiunto gli studi di Comano, Fabio Bosia che è la regia tecnica, Lino Bini che ci racconta l'informazione da tutta la notte, io sono Lisa Manca e noi siamo insieme fino almeno al nostro settimanale religioso Chiesa in diretta, quindi le 8:30 sarà il momento in cui praticamente mi congedo da voi, ma nel mentre tanta musica, tante idee per il tempo libero nel territorio, un po' di fatti del giorno e un po' di anticipazioni sulla giornata che sarà. Vi leggo già lo 076 321 1113 e tra le prime cose da fare c'è sicuramente iniziare la nostra carrellata di compleanni. Oggi fa 81 anni, l'anno scorso le abbiamo dedicato uno speciale anche versione video con una bella intervista curata da Isabel Piazza alla signora Rita Pavone, nata oggi a Torino con la sua voce potente ma anche agile e rock assolutamente moderna, grande protagonista della musica italiana dagli anni 60 a oggi praticamente, successi che non si possono contare, che poi sono successi assolutamente internazionali. Io penso che abbia suonato dappertutto, da qui al Giappone, degli Stati Uniti abbiamo parlato. Dunque, oggi fa gli anni Rita Pavone, ne fa 81 splendidi e la redazione musicale per noi ha scelto di farle gli auguri con questo grandissimo classico.
1: Come te? No!

Vi saluto già, vi saluto tutti. Dopo vi voglio raccontare anche qualcosa che ha a che fare con i nostri nomi, i nostri cognomi. Intanto un saluto caro a Pietro, bella immagine del mare che fa sempre sognare anche solo proprio con gli occhi. Un buongiorno a Olivier, che è un ascoltatore fedelissimo della fine settimana o comunque degli orari mattutini. Ci manda una bella alba colorata che prende i colori direttamente da un quadro di Van Gogh, direi, ma lo fa da un posto completamente diverso, dall'Austria. Ci sta ascoltando da Graz. Buongiorno a Lucy, buongiorno Francesco, buongiorno Angela, buona domenica a tutti i valorosi. È un termine che usa con voi Daniele Oldani, non so se posso rubarglielo. Buongiorno Riccardo, grazie mille per questa bellissima veduta tra nuvole e montagne e ghiacciai. Vogliamo raccontare i classici della giornata, di come, perché ieri mi sono accorta, forse perché era un po' che non facevo alba chiara con voi, che non sono stata sui miei classici. Per esempio, ieri non vi ho detto il numero del giorno dell'anno, che è un po' un mio pallino per vedere a che punto siamo, no? Come se fosse un grande pallottoliere. Oggi 23 agosto è il 235esimo giorno dell'anno, siamo nella 34esima settimana. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. È la giornata internazionale della commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione. Ed è anche la giornata dell'internauta, cioè praticamente di tutti noi ormai, perché tutti siamo su internet. Questa è una storia che ci porta anche in Svizzera e se riesco ve la racconto stamattina, che mi fa piacere. I grandi successi della musica internazionale, italiana in questo caso, ci fanno ascoltare Sotto il segno dei pesci, un grande Venditti d'annata.

0: Ci hanno aiutato ad iniziare la domenica con le giuste frequenze anche i Big Mountain con Baby I Love You Ray. Andiamo adesso a vedere le strade. Da via Swiss ci comunicano che sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

c'è proprio uno scambio. Voi siete in mia compagnia, ma io sono con voi e voi mi mandate delle foto bellissime che raccontano la vostra attività o le vostre vacanze o semplicemente un pensiero gentile. Non siete obbligati naturalmente a farlo e quindi questo rende questi messaggi così speciali. Luisella mi ha mandato tutta una serie di fotografie ieri dalla messa dei cacciatori in Valle di Muggio, quindi questo genere di fotografie, però mi dice anche abbiamo anche smielato, segue, anzi precede, fotografie della smielatura. Io non mi addentro a raccontarvela in termini tecnici, ma avete presente che il miele viene, la colata del miele viene raccolta in queste specie di fogli, come chiamarli, quadri, e poi viene raschiato. Mamma mia, io lo so che se ascoltate L'ora della terra e avete sentito la mia descrizione pensate che non sia corretta, però insomma ci siamo intesi a chi proprio non ha idea di che si parla. Marco invece ci porta in un ambiente completamente diverso. Marco ci ascolta da Losanna, ma voleva condividere con noi una foto che immagino gli ha messo simpatia, quindi per quello che ce la riporta, e quella proprio mi ha fatto sorridere. Dice: mia figlia mi ha appena mandato dall'Islanda questa foto delle pulcinella di mare. È vero, se mi avessi mandato solo la fotografia non avrei saputo dire il nome, eppure grazie insomma che l'hai fatto. Si vede una collina completamente verde punteggiata di nero e bianco, poi allarghi la fotografia e si vede che è piena di questi animali, di questi grandi uccelli dal becco ricurvo e arancione, ricordano nei colori un po' il pinguino, tranne che appunto per questi accenti così colorati in arancione del becco rotondo e naturalmente delle zampe palmate. Orei invece manda una classica fotografia del mattino con tante nubi questa mattina sopra il suo cielo, ma ci sono una serie di mollette da bucato che sembrano quasi degli uccellini pronti a salutare la giornata. Grazie dunque a tutti quanti per queste cose. Io vi racconto tra poco un qualcosa dal Manacco, perché si sta parlando, magari l'avete incrociato in qualche articolo sul web o sulla carta stampata, di Rodolfo Valentino, una, si può proprio dire, delle grandi star del cinema, anzi quello che ha lanciato il fenomeno del divismo. Perché se ne parla? E perché c'è un anniversario molto tondo.

Trovate per esempio su di lui una doppia pagina meritata naturalmente, nonché anche ben corredata da fotografie sull'inserto su Weekend, il settimanale allegato al Corriere del Ticino, una doppia pagina su Rodolfo Valentino, 100 anni dalla sua morte. Quindi una persona, un artista vissuto poco ed entrato completamente nell'immaginario, tanto da ricordarne proprio il centenario neanche dalla nascita, dalla morte. Muore a 31 anni a New York, il primo divo. Aveva problemi di salute, aveva un'ulcera gastrica, viene ricoverato per un attacco, per un problema di peritonite, gli fanno un intervento chirurgico, si rivela inutile. È stato il protagonista del cinema muto, con il suo Passo di Tango stregò Hollywood e diventò il Latin Lover. Ha imposto nell'immaginario questo maschio mediterraneo affascinantissimo, elegantissimo, e però appunto ricordiamo il cinema muto. Non sapevo alcune cose della sua vita, il nome denuncia le origini italiane. Terzo di quattro figli, era nato a Taranto da una famiglia agiata, ma la mamma era di origine francese. Arriva a New York con in tasca appena 40 dollari, parte quando ha 18 anni, ma già prima si era trasferito a Parigi, aveva frequentato i locali notturni e lì aveva imparato proprio i primi passi di tango, però non riusciva a trovare lavoro e quindi questo è il motivo per il quale va negli Stati Uniti. Il ballo lo conduce a Hollywood e già nel 1921 è lì, diventa attore. Il film più famosi sono I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, lo sceicco bianco. Quando furono fatti i funerali, dicevamo moriva oggi nel 1926, quindi 100 anni fa a New York, fanno addirittura due funerali, uno a New York e uno a Los Angeles, un evento vero, 100.000 fan in lacrime. Naturalmente era stata la potenza del cinema a portare il fenomeno del divismo, che già esisteva, se ci pensate, con l'opera o il teatro, veramente alla portata di quasi tutti quelli che potevano andare al cinema, che all'epoca era comunque una forma di intrattenimento per molti, e poi venivano pubblicate le prime fotografie. Chissà che fenomeno strano doveva sembrare, immaginateli i genitori, le persone dell'epoca, pensare a come ci si potesse affezionare e stare male per un divo, per la sua scomparsa sicuramente giovane, pensando questi giovani moderni ma che cosa hanno in testa, e invece a pensarci 100 anni dopo i divi sono diventati un po' tutti, i guru, le persone da seguire anche, e i social network sappiamo che cosa hanno reso divo praticamente la persona qualunque per un buon periodo di tempo con il suo

agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio, dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: la nuova di James Blunt, Tastes Like Summer. Adesso andiamo a vedere che giornata d'estate sarà. A Meteo Svizzero Locarno Monti, questa domenica troviamo Luca Nisi, buongiorno.
1: Buongiorno e buona domenica.
0: Allora, che giornata sarà? Una giornata summer estiva?
1: Sì, possiamo dire che la giornata di oggi sarà ancora una fotocopia di quella di ieri, quindi abbiamo in tutta la Svizzera una giornata prevalentemente soleggiata. Soprattutto su delle Alpi questa mattina abbiamo dei banchi nuvolosi bassi che localmente possono essere anche piuttosto estesi, però come detto, ecco, il soleggiamento sarà comunque buono con lo sviluppo di cumuli e ovunque asciutto. Le temperature possiamo dire saranno ancora estive, a sud delle Alpi potranno toccare 27-28 gradi, a nord delle Alpi saranno un po' più contenute ma comunque comprese tra i 23 e i 26 gradi. In montagna troviamo un vento debole dal settore sud da ovest sulla cresta alpina, l'isoterma di 0 gradi è sui 3800-3900 metri.
0: Vogliamo anche anticipare come inizia la settimana che viene?
1: Sì, sarà un po' la fotocopia di quella che abbiamo visto settimana scorsa, nel senso che abbiamo l'alternanza del passaggio di alcune perturbazioni a giornate più soleggiate e asciutte. Le perturbazioni principali, la prima è prevista domani sera, quindi tra lunedì sera e martedì mattina, che toccherà soprattutto su delle Alpi dove localmente i quantitativi di pioggia potranno essere ancora consistenti. Poi ancora qualche giorno con tempo abbastanza soleggiato e più asciutto e poi una nuova perturbazione verso venerdì che potrebbe nuovamente portare copiose precipitazioni soprattutto su delle Alpi.
0: Grazie Luca Nisi per queste informazioni, buona domenica a voi di Meteo Svizzera Locarno Monti e ci sentiamo presto.
1: Grazie mille, buona domenica a tutti.

0: È la musica di Sting che ci ha portato alle 7.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini. Cresce a Lugano la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana. Un nuovo accoltellamento, vittima un 19enne la cui vita è in pericolo, fermato per questa aggressione un 20enne, ce ne parla Giuseppe Bucci.
3: Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano, tra gli altri, il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
4: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente, senza nessuno scrupolo, da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
3: Karin Valenzano Rossi, municipale di Lugano. Per la capo di Castero Sicurezza, Lugano resta una città sicura, ma non è immune da episodi che sono in aumento anche altrove.
4: La città di Lugano ha già da tempo accresciuto il presidio di presenza, soprattutto nelle serate della Movida. Evidentemente non è possibile avere una città militarizzata e prevenire ogni episodio come questo, anche perché purtroppo avvengono in contesti che non siamo in grado di presidiare al 100%. Però sicuramente la polizia ha un presidio e avrà e manterrà un presidio del territorio. Deve però funzionare tutta la catena della giustizia.
2: È salito ad almeno 2 morti e 3 dispersi il bilancio dell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì è divampato in uno stabile a Tusis. Nelle scorse ore sono state trovate 2 delle 5 persone date per disperse, la cui identificazione è tuttora in corso. Le fiamme, ricordiamo, hanno causato anche 8 feriti, alcuni dei quali gravi, e ingenti danni alla struttura, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Rimaniamo nei Grigioni per un aggiornamento sul fronte viario in Mesolcina, colpita dalle violente precipitazioni dei giorni scorsi che hanno causato smottamenti e allagamenti. Per motivi di sicurezza, la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico a causa di alcune frane. L'ufficio tecnico dei Grigioni sta valutando la situazione, ma presumibilmente la carreggiata rimarrà chiusa almeno fino a questa sera. Nel frattempo i comuni di Castanede e Santa Maria rimangono accessibili, mentre per la Calanca interna, i comuni di Calanca e Rossa e per Buseno la situazione di isolamento continua. Un aggiornamento ufficiale è previsto per lunedì, autorità rettiche che già nelle prossime ore si incontreranno per capire come garantire la mobilità soprattutto per gli allievi e gli studenti che lunedì dovranno recarsi a scuola. Al momento, ricordiamo, è stato predisposto un ponte aereo con un elicottero. Christine Lagarde, attuale presidente della Banca Centrale Europea, sarebbe disposta a prendere la guida del Forum Economico Mondiale di Davos. Lo comunica la NZZ Am Sonntag, stando alla quale la notizia sarebbe trapelata durante l'ultima riunione del Consiglio di Fondazione dell'UEF, dove si sarebbe parlato in più occasioni di Lagarde quale candidata presunta a ricoprire tale ruolo. Già in passato, in più occasioni, Klaus Schwab, fondatore del Forum, aveva indicato proprio Lagarde quale sua possibile subentrante. Una nave mercantile battente bandiera panamense con a bordo 24 membri dell'equipaggio, per lo più cinesi, affondata nel Golfo del Bengala al largo della costa dello stato indiano dell'Odisha. Nonostante l'intervento dei soccorritori, fino ad ora sono state tratte in salvo solo 2 persone. Papa Leone XIV lancia un nuovo appello per far cessare le ostilità nel mondo e chiede che venga tesa una mano ai migranti in cerca di una vita migliore. Un invito, quello del pontefice, espresso durante il meeting dei Rimini di Comunione e Liberazione, il movimento fondato da Don Luigi Giussani. È il primo pontefice a prendere parte alla convention negli ultimi 44 anni, prima di lui solo Giovanni Paolo II. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato l'invio nella Repubblica Democratica del Congo di 70.000 dosi di vaccino per contrastare l'epidemia di Ebola, causa già di oltre 2.400 morti. Ad essere immunizzati per primi saranno medici e operatori sanitari impegnati in prima linea nel contrastare la diffusione di questa grave malattia infettiva.
1: Lo sport.
5: Il Basilea vince a Zurigo e aggancia il Lugano in testa alla Super League. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Renani che hanno battuto ieri sera in trasferta in rimonta lo Zurigo per 2-1 con rete decisiva di Zelar, arrivata all'85esimo minuto. Basilea dunque a 9 punti come il Lugano, capoclassifica, che ha però una partita in meno. Sempre ieri vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna, con gol arrivato già al terzo minuto di Di Giusto. E oggi spazio allo Young Boys che dalle 14 accoglie il Vaduz. In Italia la Serie A è iniziata ieri con il netto successo dell'intercampione in carica che ha battuto 4-1 il Monza. Vittoria anche del Napoli 2-0 in casa del Genoa. Il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano. Lo zurighese nazionale rossocrociato Under 20 al suo esordio da titolare in Serie A. Tra le partite di oggi segnaliamo Frosinone-Juventus e Torino-Milan, mentre in Formula 1 oggi a Zandvoort Lando Norris partirà dalla pole position. Nelle qualifiche di ieri il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli, Gran Premio dei Paesi Bassi al via alle 15. Nell'hockey prima sconfitta stagionale ieri per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turku, match valido per la finale della Bodensee Cup a Kreuzlinger, reti bianconere di Biertaggia e Shaw. Nel ciclismo Tadej Pogacar subito leader al Giro di Spagna, nella cronometro d'apertura Monte Carlo ieri lo sloveno ha superato l'inglese Eiter di soli 9 centesimi di secondo. Migliore degli elvetici è stato Stefan Küng, 12esimo, Vuelta che si chiuderà il 13 settembre, data della 21esima ed ultima tappa. Infine il tennis, Stan Wawrinka che non giocherà i prossimi US Open. Il 41enne vodese, prossimo al ritiro dalle competizioni, non ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori del torneo di New York, torneo che aveva vinto esattamente 10 anni fa Wawrinka, battendo in finale Novak Djokovic. Il suo ultimo match in un grande slam resterà allora a quello perso da Berrettini al primo turno di Wimbledon lo scorso mese di luglio.
0: Sulla 51 Bülach direzione aeroporto, tra Bülach Sud e Kloten Nord c'è pericolo per oggetti sulla carreggiata. Anche in Ticino, tra Lugano Paradiso e San Martino, in entrambe le direzioni prestate attenzione, ci sono alberi caduti, si circola a corsie alternate.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Buongiorno di nuovo, buona domenica, 23 di agosto, oggi dicevamo compleanno tra gli altri di Rita Pavone, l'abbiamo ricordata bene nell'ora precedente, porgendole gli auguri. Io sono Elisa Manca e noi siamo insieme sicuramente fino a Chiesa in diretta, quindi fino alle 8.30. Io vi sto leggendo allo 076 321 1113, allora grazie a chi mi ha detto correttamente come si chiamano i telai, i telaini per il miele, grazie. Grazie mille, lo so che su certe cose io chiedo, voi rispondete. Valda, prima parlavamo della pulcinella di mare, ha mandato un suo quadro bellissimo. Grazie a Giovanna, a Franca, buongiorno a tutti voi. Flavio mi ha mandato una serie di foto fatte in natura. Lui dice: il buongiorno si vede dal mattino, a me sembrano caprioli quelli che mi ha mandato insieme a altre fotografie, farfalle, fiori, cose stupende. Dovete sapere che prima Lino Bini mi ha passato una notizia che arriva dalle agenzie di stampa e che c'entra proprio con gli ultimi, con il genere di animali, insomma, di cui stavamo parlando. Quando si va in Giappone, vedere la natura, stare nella natura è veramente una delle belle possibilità di questo paese, dai contrasti incredibili. Ma la notizia non è così bucolica come ve l'ho introdotta. Era in previsione una fiera dedicata ai girasoli coltivati dai produttori locali. Il posto è Koriyama, la prefettura è quella di Fukushima, quindi insomma adesso vi ho dato qualche elemento in più. Hanno dovuto però cancellare questa fiera dedicata ai girasoli perché i cervi hanno divorato quasi l'intero raccolto. Doveva tenersi oggi sull'altopiano del parco eolico di Nunobiki, su circa 9 ettari a 1000 metri. Avevano piantato quasi 2 milioni di girasoli su commissione del comune. Secondo chi ha organizzato, la maggior parte delle piante è stata proprio mangiata dagli animali. Hanno scoperto questo disastro a metà luglio, naturalmente gli agricoltori della zona erano incaricati di curare la coltivazione e hanno dovuto controllare proprio le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sono stati i branchi di daini che si sono abbattuti sui germogli, hanno mangiato i giovani girasoli, ma anche un campo vicino, un campo di cosmi, dei fiori ornamentali pregiati, e a questo punto anche queste fioriture per l'autunno sono state compromesse. Praticamente a inizio di agosto il campo era, leggo dall'agenzia, praticamente pressoché raso al suolo. E quindi niente, hanno dovuto annullare tutto quanto. Paradosso amaro è che questo tipo di coltivazione, quindi il girasole ornamentale, non ha fondi per le recinzioni elettriche, c'erano solo dei dissuasori acustici. Evidentemente gli animali hanno pensato: va bene, possiamo entrare, non importa se c'è un po' di rumore, intanto facciamo un bel pasto. La natura dà, la natura toglie. No, ma l'evento, immagina, 2 milioni di girasoli piantati. E chi doveva andare lì apposta, eh? Non solo gli agricoltori e tutte le persone coinvolte dalla fiera e dalla sua realizzazione, ma anche proprio il turismo che ci sarebbe stato. Che bello.

0: La musica dei Four Tops su Rete 1, lo sapete che in questo orario aspettiamo sempre qualche idea per il tempo libero. Territorio significa anche saper fare rete e quando realtà diverse uniscono le competenze, le energie e l'attenzione alle persone può nascere qualcosa di davvero prezioso. È il caso della collaborazione tra l'organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio e il servizio Autoambulanza Mendrisiotto. Sono due realtà con missioni diverse ma sono accomunate dalla stessa attenzione per il territorio e per chi lo vive naturalmente. Oggi ce ne parla Nadia Lupi, direttrice dell'organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, e lo fa al microfono di Loriana Sertoni.
1: Grazie mille per darmi l'occasione di parlare di un progetto piccolo di per sé, ma molto importante, secondo me molto emblematico anche di quello che può essere il tema della relazione tra un'organizzazione turistica e dei servizi a livello regionale che si occupano di tutt'altre tematiche, come quella appunto del servizio ambulanze del Mendrisiotto, il SAM. In questo caso la collaborazione che abbiamo sviluppato è stata la scelta del servizio medico dentario che è all'interno del servizio dell'ambulanza del Mendrisiotto a Mendrisio di preparare nelle sale dove i pazienti subiscono interventi, fanno delle visite, delle consultazioni, un materiale fotografico che presenta alcuni aspetti, alcuni momenti, alcuni luoghi della regione che possono essere ispiranti. E perché a noi è piaciuta questa proposta? Ci è piaciuta perché molto spesso l'organizzazione turistica si trova a parlare delle bellezze della nostra regione raccontata, un po' esemplare, forse in quel modo in cui noi che abitiamo la regione o insomma tutti coloro che sono sotto i propri occhi non riusciamo più a vederla, a guardarla veramente, perché siamo talmente abituati che siamo un po' disincantati fondamentalmente, mentre invece quando un ente turistico prepara delle immagini da presentare al mondo cerca veramente di dare questa idea anche dell'incanto, della bellezza del luogo, e mettere delle foto all'interno di un luogo così particolare dove ci si prende cura delle persone per presentare delle immagini che ti possono aiutare a vivere forse meglio in quel momento, a vivere in maniera più serena il luogo in cui ti trovi, che è un luogo comunque di cura, quindi anche magari di preoccupazione, può essere il modo per rivalorizzare o guardare con altri occhi a quei posti, quelle situazioni che abbiamo tutti i giorni sotto i nostri occhi e che non riusciamo forse più a vedere come potremmo. E tutto di bello effettivamente la nostra regione d'offerta. E questo perché? Perché fondamentalmente i primi turisti, i primi ad apprezzare i luoghi che abbiamo, siamo noi. Dobbiamo essere noi, perché se non lo siamo noi, chi dovrebbe esserlo? E quindi grazie al SAM, grazie al servizio medico dentario del Mendrisiotto per questa bella proposta di collaborazione e grazie a tutti coloro che magari vorranno anche seguirla questa bella idea, perché noi siamo comunque a disposizione per le collaborazioni sempre.
2: Ecco, promuovere un territorio significa quindi anche renderlo un luogo in cui sentirsi accompagnati, accolti, soprattutto al sicuro, due realtà, no? Con missioni diverse che però mettendo insieme competenze ed energie contribuiscono a costruire, possiamo dire così, un Mendrisiotto sempre più attrattivo.
1: Sì, io penso che quando le competenze sono diverse, ma in fin dei conti c'è questo tema del prendersi cura degli altri, e il SAM sicuramente, il servizio medico dentario anche, si prendono cura di tante persone, ma anche noi a modo nostro, con il nostro lavoro di comunicazione del territorio, ci prendiamo cura di chi ospita, quindi dei partner che lavorano all'interno del territorio, ma anche di chi viene ospitato, quindi di chi sceglie di venire nel Mendrisiotto. Penso che sia, ecco, un modo carino, un modo interessante per uscire da quelli che sono degli standard di attività, di compiti meno forse così a 360 gradi, e credo che nella cura degli altri, nell'accoglienza, ci sia tanto di Mendrisiotto, perché ritengo che sia un territorio veramente molto molto accogliente, quindi ancora una volta penso che anche se le missioni non sono le stesse, ci possono essere molti punti convergenti che permettono anche a delle attività diverse di avere questo stesso senso di voler dare del benessere agli altri e volerlo condividere.
2: E forse è proprio questo il senso più bello di una collaborazione come quella tra l'organizzazione turistica Mendrisio 8, il Basso Celesio e SAM. Un territorio non è fatto solo dei suoi paesaggi, dei suoi eventi, delle sue eccellenze enogastronomiche, è fatto anche dalle persone e dalla capacità di prendersene cura. Grazie mille a Nadia Lupi, ricordiamo, direttrice dell'organizzazione turistica regionale Mendrisio 8 e Basso Celesio.
1: Grazie a tutti.

avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

Tiziano Ferro. La viabilità tra Lugano Paradiso e San Martino in entrambe le direzioni, prestate attenzione, ci sono degli alberi caduti, la circolazione avviene a corsie alternate.

una Anna Oxa di un po' di anni fa. Senza di me era del 1983. Andiamo a vedere che succede oggi, questa domenica 23 di agosto. Andiamo un po' in giro. Da dove vogliamo partire? Dal Bellinzonese, dai. Dalle 11 alla chiesa di San Bernardo a Curzut, festa della polenta San Bernardo, tradizione, festa, messa, cibo. A Claro, al campo sportivo, dalle 11 parte la passeggiata enogastronomica per le vie del paese. A Ravecchia alle 11 la festa popolare ai Monti di Ravecchia. Sempre alle 11 sul lungo Moesa di San Bernardino c'è il concerto dell'orchestra mandolinistica di Lugano. A Bellinzona dalle 14 c'è il porte aperte della nuova sede

di Bellinzona. Si vedono le aule, si testano gli strumenti musicali, si conoscono i docenti della scuola di musica moderna. Mendrisiotto, partiamo dal Museo Vincenzo Vela, quindi andiamo a Ligornetto dalle 10, c'è Arte e Benessere, un atelier nel parco. Poi andiamo alla palestra delle scuole di Arzo, che ospita il primo, partono alle 18.30 gli appuntamenti del Festival di Narrazione di Arzo, ieri ne abbiamo parlato diffusamente. Dalle 18.30, dicevo, alla palestra delle scuole, Io sono verticale, è un monologo comico, anche se il tema è complesso, perché è quello della depressione. Al Giardino Contessa di Arzo, sempre 18.30, la narrazione con Il Corvo, è una fiaba dei fratelli Grimm accompagnata da musica jazz dal vivo. Alla Corte Solari, sempre 18.30, per i più piccoli, Mio nonno vola gli aquiloni. È uno spettacolo qui sull'incontro tra le generazioni. E ancora a Bonaga alle 20.30 Santi Balordi e Poveri Cristi, è uno spettacolo di affabulazione e musica che recupera la tradizione popolare. Ancora 20.30 alla palestra delle scuole Alessandro Bandini dà voce alla storia d'amore tra Giovanni Testori e Alain Touba con lo spettacolo Per Sempre. Locarnese, allora andiamo a Magadino, dalle 10 alle 12, ma anche tra le 13.30 e le 17 c'è il Porte Aperte al Forte Olimpio nel Gambarogno. A Verdasio torna la Festa del Monte Comino dalle 11, a Minusio sul Lungolago dalle 18 c'è lo spettacolo Storie da Mangiare, sono due cuoche strampalate che trasformano gli ingredienti della cucina in personaggi delle fiabe. Chiudiamo in musica, dove al Castello Marcacci di Brione Verzasca c'è Una notte per Faber, un omaggio a Fabrizio De André.

Talk Talk con Such a Shame. Naturalmente mi rimaneva da raccontarvi un po' di iniziative a Lugano e dintorni. Partiamo da Lugano Piano, torna anche oggi questo evento musicale diffuso, ci sono molti concerti proprio sparsi per celebrare l'ascolto e valorizzare il volontariato sociale. Tutta la città ospiterà Lugano Piano. Alle 10 il Lungolago di Lugano però ospita anche la splendida Mercato sul Lungolago. Artigianato, street food, musica dal vivo, cose da fare per i grandi e per i piccoli. Concerto alle 10:30 per i matinè Aulos, scatole cinesi. Si esibisce il duo Simposio allo studio Foce di Lugano. Andiamo anche a Morcote. Oggi al Parco Scherrer alle 11 partono le visite guidate, è un'occasione unica per scoprire storia e bellezza del parco. Le visite guidate e gratuite, ripeto, sono sia in italiano sia in tedesco. Ancora torniamo a Lugano al LAC alle 20:30, la rassegna estiva del LAC en plein air con musica popolare e neue Folkmusik.

Lui era Michele Zarrillo, l'amore vuole amore. Allora, venerdì sono stati diffusi dall'Ufficio Federale di Statistica alcuni dati su come ci chiamiamo di nome e di cognome nel paese. Vi siete mai chiesti, ma quanti ce ne sono che portano il mio nome o il mio cognome? Ecco, io vi segnalo che c'è da ieri nel tardo pomeriggio sul nostro portale, su rsi.ch, la parte info, trovate un articolo lungo che si chiama "Quanto sono comuni il tuo nome e il tuo cognome in Svizzera". Naturalmente ogni regione linguistica ha un dominante, non dico cose molto originali se vi dico che i cognomi più diffusi sono Müller, Bernasconi, Da Silva, però la cosa secondo me molto interessante, a parte l'elenco minuto dell'articolo, non fa un lungo elenco tipo elenco del telefono, ma è tutta la parte interattiva. Potete cercare il vostro nome, diviso naturalmente tra nomi maschili e nomi femminili, vedere quante persone si chiamano così e che tendenza c'è. E poi potete andare, per esempio, cercare anche il vostro cognome, vedere quanto è diffuso e dove in Svizzera. E infine c'è tutta, e apre questa pagina di grafici interattivi, i cognomi più usati, più frequenti, comune per comune di tutta la Svizzera. Basta andarci sopra con il mouse, vi compare comune per comune l'elenco dei primi 5, e poi si può anche ingrandire, quindi potete proprio andare a vedere tutti i comuni della Svizzera che vi interessano. L'articolo si chiama "Quanto sono comuni il tuo nome e il tuo cognome in Svizzera" ed è, devo dire, abbastanza divertente.

0: Stand Up, Def Leppard. Forse abbiamo fatto contenta l'ascoltatrice Dalila, che ci ha mandato un messaggio allo 076 321 1113 su questo. Buongiorno a Nevio, dice: finalmente sono arrivate le vacanze, 2 settimane sull'Adriatico. Buona domenica a te, buona domenica a Pitu. Beatrice, grazie della fotografia che sono andata a vedere, l'ultima cosa che avevi mandato riguardo gli animali, stupenda. Franca, un saluto a te e a Celerina. Io vi invito davvero ad andare a scoprire quante persone si chiamano come voi, però naturalmente non ho detto una cosa importante: se il vostro cognome è particolarmente raro, se compare meno di 3 volte nello stesso comune, ecco, non viene pubblicato dall'Ufficio Federale di Statistica. Comunque potreste avere delle belle sorprese navigando su questo articolo cercando il vostro nome e cognome. Andiamo a vedere la giornata. Tempo previsto da Meteo Svizzera Locarno Monti: fino a stasera al mattino soprattutto al sud alcuni banchi nuvolosi estesi, per il resto in prevalenza soleggiato, massima sui 28 gradi al sud, attorno a 25 al nord. Domani lunedì in tutta la Svizzera in giornata abbastanza soleggiato ma dalla serata temporalesco, massime sui 27.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: In studio Lino Bini. Cresce a Lugano la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana. Un nuovo accoltellamento, vittima un 19enne la cui vita è in pericolo, fermato per questa aggressione un 20enne. Ce ne parla Giuseppe Bucci.
3: Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano tra gli altri il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
4: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente senza nessuno scrupolo da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
3: Karin Valenzano Rossi, municipale di Lugano. Per la capo di Castero Sicurezza, Lugano resta una città sicura, ma non è immune da episodi che sono in aumento anche altrove.
4: La città di Lugano ha già da tempo accresciuto il presidio di presenza soprattutto nelle serate della movida. Evidentemente non è possibile avere una città militarizzata e prevenire ogni episodio come questo, anche perché purtroppo avvengono in contesti che non siamo in grado di presidiare al 100%. Però sicuramente la polizia ha un presidio e avrà e manterrà un presidio del territorio. Deve però funzionare tutta la catena della giustizia.
2: È salito ad almeno 2 morti e 3 dispersi il bilancio dell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì è divampato in uno stabile a Tusis. Nelle scorse ore sono state trovate 2 delle 5 persone date per disperse, la cui identificazione è tuttora in corso. Le fiamme, ricordiamo, hanno causato anche 8 feriti, alcuni dei quali gravi, e ingenti danni alla struttura. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. L'aggiornamento dell'accordo di libero scambio raggiunto martedì tra Berna e Pechino non è tutto rosa e fiori. Lo sostiene la NZZ Tamsonta, che dà notizia della preoccupazione espressa dai servizi segreti svizzeri, che nelle scorse settimane avrebbero messo in guardia da possibili pericoli commerciali. Serge Bavot, direttore del servizio delle attività informative della Confederazione, avrebbe reso attenta la Commissione per la politica di sicurezza del Consiglio nazionale da rischi quali lo spionaggio o il possibile trasferimento di tecnologia. Maggiormente esposte sarebbero aziende farmaceutiche, istituti di ricerca e università, definiti obiettivi allettanti. Il presidente russo Putin torna a minacciare nuovi e più pesanti attacchi all'Ucraina in risposta ai continui bombardamenti di Kiev alle infrastrutture energetiche russe. Attacchi di Mosca che solo nelle ultime ore hanno causato decine di morti, soprattutto tra i civili. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, le misure di rappresaglia non tarderanno ad arrivare, ha ammonito il capo del Cremlino, riconoscendo i colpi inflitti dall'esercito ucraino con i continui raid, soprattutto di droni. Ucraina, che nelle scorse ore ha ottenuto la garanzia di nuove forniture di missili intercettori da parte della Francia. A tal proposito, ulteriori armamenti potrebbero essere annunciati lunedì al termine di una nuova riunione dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini all'Ucraina nel contrastare l'occupazione russa. Nonostante le rassicurazioni statunitensi legate alla libera navigazione commerciale, lo stretto di Hormuz resta chiuso e non riaprirà. A ribadirlo sono le autorità iraniane, che rimandano al mittente le pressioni e le minacce americane delle ultime ore. Teheran, che ha colto l'occasione anche per lanciare un monito ai paesi che intendono aderire alle sanzioni americane, paesi che saranno ritenuti nemici dalla Repubblica Islamica. Repubblica che ribadisce la richiesta di un cambio di passo da parte della Casa Bianca nelle trattative di fatto congelate per mettere fine al conflitto in corso. Trema la terra in Giappone, dove ieri in serata è stata registrata una scossa di magnitudo 5.9 nella prefettura di Ibaraki, nell'est del paese. Un terremoto che ha causato una quarantina di feriti, le autorità non segnalano danni particolari, non è stato diramato un allarme tsunami.
1: Lo sport.
5: Ben ritrovati. Il Basilea aggancia il Lugano in testa alla Super League. I renani hanno battuto 2-1 in trasferta in rimonta allo Zurigo con rete decisiva di Zeller arrivata all'85esimo minuto. Sempre ieri sera vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna. Oggi spazio allo Young Boys che dalle 14 accoglie il Vaduz. In Italia la Serie A è iniziata con il netto successo dell'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 al Monza. Vittoria anche del Napoli 2-0 a Genoa. Il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano. Lo zurighese nazionale rossocrociato Under 21 al suo esordio da titolare in Serie A. Tra le partite di oggi, Frosinone Juventus e Torino Milan. In Formula 1 oggi alle 15 Lando Norris partirà dalla pole position. Nelle qualifiche del Gran Premio dei Paesi Bassi, il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Russell e di Antonelli. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turku, match valido per la finale della Bodensee Cup a Kreuzlingen, reti bianconere di Bertaggia e Shore. Nel ciclismo, Tadej Pogačar subito leader al Giro di Spagna, nella cronometro d'apertura a Monte Carlo il migliore degli elvetici è stato Stefan Küng, dodicesimo. Infine il tennis, Stan Wawrinka, che non giocherà i prossimi US Open, il 41enne vodese non ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori di New York.
0: Tra Lugano Paradiso e San Martino, in entrambe le direzioni, ci sono problemi al traffico a causa di alberi caduti. La circolazione avviene a corsie alternate.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Michael McDonald, di nuovo buona domenica, di nuovo benvenuti nella nostra alba chiara del giorno festivo, 23 di agosto. Io sono Elisa Manca, siamo insieme ancora un pochino. Adesso, prima di gustarci il nostro bombardino che arriva tra un attimo, anche una delle novità musicali degli ultimi giorni è uscita venerdì, la nuova canzone di Ligabue a 3 anni dall'ultimo album di Inediti. La nuova canzone si chiama Qualcosa per te ed è il suo modo di celebrare questo lungo viaggio che è iniziato quasi 2 anni fa, dedicato al trentennale di Certe Notti. Ha girato tutta Europa per suonare Ligabue, sta preparando anche un documentario sulla sua vita, uno speciale Luciano prima di tutto, però ci sono ancora 15 concerti dal 12 di settembre fino al 24 di ottobre, saranno tra l'altro concerti, dicono, unici, irripetibili. Ogni notte sarà speciale e diversa dalle altre. La data più vicina a noi è quella del 24 ottobre a Milano, vicina in termini geografici. A 30 anni, tra l'altro, anche dalla prima uscita, è tornato in libreria Fuori e dentro il borgo, che era il libro d'esordio di Ligabue. Ma soprattutto andiamo a sentire come suona il nuovo Ligabue a 3 anni d'assenza da novità musicali, Qualcosa per te.

0: qualcosa per te, la novità di Ligabue. Allora, come detto, pronti per il nostro bombardino domenica in Val di Blenio per Lara Montagna e Massimo Scampicchio per raccontare del nuovo rifugio della Bassa di Nara, una delle tappe della Via Alta del Sole, rifugio di proprietà del patriziato di Prugiasco. A Leontica non mancheranno gli esperti dell'Ora della Terra e quelli della Domenica Popolare. Nel nostro bombardino adesso prosegue il secondo giro di cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato. Oggi c'è il coro FAT che ci farà ascoltare la Schiuffia. Ma prima sentiamo cosa ci racconta il maestro Gabriele.
1: Il bombardino.
2: Sono Gabriele Beltrami, ho poca voce stasera, quindi l'intervista la sci. Abito ad Arcegno, sono falegname presso la ditta Lurati Frey di Ascona. Come passioni arrampico, amo la montagna, adoro la musica, soprattutto il canto corale, una passione che mi è stata trasmessa da mio padre. E sono attivo nel coro come cantore dal 2013 e come direttore per una possibilità che mi è stata data dal 2019. Sicuramente ecco il legame con mio padre mi ha legato tantissimo a questa cosa, e il legame con la montagna, riuscire a cantare ecco anche quando andiamo in montagna, arriviamo magari su una cima e con un amico e possiamo intonare una canzone. Lo strumento umano che è sempre con noi, non dobbiamo portarci dietro niente, apriamo la nostra voce e voilà. Il repertorio è stato ereditato in parte perché questo coro comunque è attivo dal 69 e quindi il repertorio ci sono tanti brani anche in friulano, e poi ci ho messo un po' del mio prendendo altri brani da concertare, ho messo dentro diversi brani che avevo scelto io assieme al Sergio Pantellini della commissione musica, sì. Finché ogni tanto mi dicono adesso ricciapa la sciaga la canzone, però sì, comunque sono tanti brani. Ci stavo pensando prima, quando sono così tanti, una volta una trasferta in Germania che abbiamo fatto, quando dovevamo risalire tutti sull'autobus, eravamo quasi tutti sull'autobus e non ci eravamo contati bene, no? Allora, un po' domnane, a un certo punto ci inviamo, poi vediamo un signore fuori, nessuno, era un po' scuro, non l'avevano ben riconosciuto, che faceva ciao, e qualcuno ha chiesto, ma chi è che è lì? E un altro ha detto, ma le vincusa lui, invece era il Toio, era un nostro ex cantore che lo stavano dimenticando lì.

Sulla 2 San Gottardo direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato. Tra Lugano Paradiso e San Martino in entrambe le direzioni ci sono problemi al traffico a causa di alberi caduti. La circolazione avviene a corsie alternate. Siamo praticamente al momento dei saluti, io però avevo ancora qualcosa da segnalarvi che per noi sarà una bella settimana nella quale vi vogliamo anche conoscere e vedere se venite a trovarci a San Bernardino. Infatti da giovedì e fino a domenica 30 agosto Rete 1 lascia gli studi e si trasferisce nel centro di San Bernardino. Troverete Fabrizio Casati, Lara Montagna, Alice Pedrazzini, Axel Belloni, Danny Rauseo, Clarissa Tami. Saranno in diretta ogni giorno tra le 9 e le 18. 4 giornate per rincontrare voi, per raccontare la Mesolcina, il Moesano, il Grigione italiano. Quindi ospiti, storie, temi, occasioni per conoscere meglio il territorio e chi ci vive. Ci sarà proprio un sabato, in particolare la giornata più festosa, soprattutto per le famiglie, perché nel centro del villaggio ci saranno bancarelle e attività, ci saranno due concerti gratuiti offerti da Rete 1. Durante la settimana naturalmente vi raccontiamo tutto e di più. Ho nominato Lara Montagna, che naturalmente ritrovate con Massimo Scampicchio tra poco, dopo l'informazione nell'Ora della Terra e nella Domenica Popolare, come vi dicevo domenica in Val d'Imblenio per raccontare il nuovo rifugio della Bassa Dinara. E quindi queste sono le informazioni di oggi. Io sono Elisa Manca, felice di avervi tenuto compagnia in questo risveglio della domenica mattina. Tra poco tempo di ascoltare Simon & Garfunkel e poi il nostro settimanale religioso Chiese in diretta. Buona domenica a tutti con Rete 1.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Una buona domenica da parte di Gioele Anni, benvenute e benvenuti a Chiesa in diretta, che oggi avrà una veste particolarmente musicale per una puntata tutta dedicata a una pop star di fama internazionale. Lei ha 33 anni, è spagnola e anzi più precisamente catalana di Barcellona e si chiama Rosalía.

Rosalia è una delle cantanti attualmente di maggior successo al mondo. Pensate che il brano che stiamo ascoltando, Despecià, del 2022, oggi ha circa 800 milioni di visualizzazioni su YouTube. Stiamo parlando di numeri da star globale a livello di Taylor Swift, Lady Gaga o Rihanna.

Vi starete chiedendo allora perché parlare di Rosalia in un programma di approfondimento religioso? Beh, perché quest'artista l'anno scorso ha sorpreso la critica, l'ambiente musicale e i suoi stessi fan con l'uscita di Lux, un album interamente dedicato a tematiche spirituali, prendendo ispirazione in particolare da donne mistiche di vari periodi storici e diverse confessioni religiose. Un'operazione sbalorditiva non solo per gli argomenti delle canzoni, ma anche per le scelte musicali, dato che Rosalia riduce decisamente le sonorità latine ed esegue tutti i brani con l'Orchestra Sinfonica di Londra. Sentite un pezzo di Bergain, il primo singolo di Lux.

Il cambiamento di stile è davvero radicale. E poi in questa canzone, con il virtuosismo dell'orchestra ai suoi massimi, Rosalia canta delle parti anche in tedesco. Un'altra particolarità è che in Lux sono utilizzate ben 13 lingue. Il testo di Berghain è dedicato alla storia di Hildegarda di Bingen, monaca e mistica tedesca del XII secolo.

0: L'accoglienza di Lux è stata eccellente. L'album infatti ha ricevuto diversi premi e Rosalia è stata a lungo in testa alle classifiche di tutto il pianeta. Per parlarne ho coinvolto due giovani colleghi e comincerei da Ellis Cavallini, speaker e programmatrice musicale di Rete 3, dove la troviamo ogni mattina dal lunedì al venerdì nel programma Non ci resta che. Per prima cosa ho chiesto a Ellis di raccontare in poche battute chi è Rosalia.
1: Allora, la Rosalia è una cantautrice spagnola, classe 1992, quindi direi anche giovane, ed è diventata molto famosa, e intendo come molto famosa a livello globale, tra il 2018 e il 2019, grazie al suo secondo disco che si chiamava El Mal Querer, e praticamente ha fatto tanto scalpore in quel periodo perché il suo disco conteneva tutte delle tracce che mixavano, miscelavano il flamenco, quindi super tradizionale dell'Andalusia, della Spagna, con dei suoni più moderni, attuali, e quindi anche per esempio con reggaeton, con la trap, con la musica house e il pop un po' più.

0: Rosalia ha una solida formazione musicale, maturata alla prestigiosa scuola di musica della Catalogna, dove ha approfondito appunto il flamenco. E in passato ha parlato spesso del suo rapporto con la fede, affermando di provenire da una famiglia religiosa, di pregare ogni sera e di aver anche pensato per un periodo di studiare teologia. La sua creatività ha colpito anche il secondo collega che ho coinvolto per questa puntata, ovvero Marco Grieco, vaticanista che collabora con varie testate in Italia e che è anche un grande fan di Rosalia.
1: Io

0: diciamo, degli aspetti che rimandano alla fisicità della musica. Accanto a questo, il sottotesto, anche le tematiche, sono dei temi che hanno già un'anima, cioè la ricerca di senso di una ragazza nell'amore, nelle relazioni, nelle rotture, nella fragilità.
1: È vero che lei dentro le sue canzoni chiacchiera anche magari con un'amica, ci sono delle distorsioni in alcuni dei suoi brani e per il punto di vista che sono dei brani, che è una musica molto fisica, beh sì, da un lato sì, decisamente, sono dei brani che portano, hanno un ritmo, ti portano a ballare, a muoverti e quindi anche io penso che siano dei dischi molto fisici, con un'accezione positiva ovviamente.
2: Nel 2022 Rosalía pubblica Motomami, un album più essenziale nei suoni e dall'estetica provocatoria, tanto che lei stessa è ritratta in copertina senza veli e con in testa un casco da motociclista. Poi l'artista catalana non produce nuovi dischi per 3 anni, finché nel novembre del 2025 arriva la svolta con la pubblicazione del quarto album, Lux. Ellis Cavallini, da cosa nasce questo lavoro così originale?
1: Nasce inizialmente dal desiderio di lei di esplorare la sua spiritualità. Ha pensato a lei e la sua spiritualità da bambina, da più giovane, e ha cercato di capire oggi a che punto si trova. Si è posta proprio delle domande, quindi parte veramente, trovo, da un momento intimo. E da lì e poi è iniziato questo incredibile lavoro in cui lei ci ha messo quasi 3 anni a realizzare il disco. Non così comune nei tempi di oggi, dove il mercato discografico attuale premia i singoli che fanno successo in pochissimo tempo. Invece un concept album costruito su 3 anni sulla propria spiritualità, diciamo che ecco, è singolare, si differenzia.
2: Un concept album, cioè un disco in cui tutte le 18 canzoni contribuiscono a sviluppare un unico tema. Lux parla di un viaggio dalla terra al cielo, un percorso diviso in 4 parti che Rosalía chiama movimenti, come quelli della musica classica. Dal caos all'armonia, dall'oscurità, appunto, alla luce, con la guida di una decina di figure mistiche della tradizione cristiana, ma non solo. Accanto, per esempio, a Teresa d'Avila o a Giovanna d'Arco, ci sono infatti Sun Buer, mistica taoista che ispira il brano Novia Robot, o ancora Rabi Aladawiya, venerata dall'Islam, a cui è dedicata la canzone La Jugular.
1: Lei ha fatto questo lavoro incredibile il primo anno scrivendo i testi delle canzoni, che voglio ricordare in tutto il disco sono in 13 lingue diverse, prendendo anche il latino, il giapponese, il tedesco, di tutto e di più. Quindi ha dovuto anche fare un lavoro di ricerca per essere sicura che stava cantando correttamente in tutte queste lingue. E dopo la scrittura è passata alla composizione, ma ci sono brani che lei ha composto completamente da sola con l'Orchestra Sinfonica di Londra, quindi non proprio l'ultima orchestra, anzi una delle prime a livello mondiale, e quindi è veramente un lavoro incredibile che mi duole un po' dirlo, di questi tempi non vediamo così tanto, o perlomeno non vediamo poi ricevere il consenso che ha ricevuto Lux, il disco di Rosalía.

0: Cominciamo a entrare nel vivo di Lux con la prima canzone dell'album. Questa è Sexo, Violencia y Llantas, ovvero Sesso, Violenza e Pneumatici. Un chiaro richiamo a Motomami, il disco precedente con una Rosalia libertina tra motori e relazioni amorose tanto passionali quanto caotiche. Marco Grieco.
1: Lux si può definire un album spirituale, ma è un album spirituale proprio perché Rosalia non ritrae lei stessa come un angelo diafano, come una figura eterea senza, diciamo, la corporeità. Anzi, la sua prima traccia

Violencia y Antas è proprio l'intro perfetta di questo album. Dice: per prima cosa amo il mondo e poi amo Dio. Io posso amare Dio, in sostanza, amando proprio il mondo che vivo.

Quindi lei non nega nulla di quello che è il suo passato, anzi, in virtù del suo passato può raggiungere Dio, può raggiungere una dimensione spirituale. E questo è tipico del misticismo, cioè le mistiche, soprattutto quelle cristiane che conosco, affrontano, ripeto, il tema della loro corporeità, della loro presenza nello spazio quando appunto si relazionano a Dio, perché sebbene Dio non possa incasellarsi, però, come dice Rosalia nella Jugular, nel climax finale, che alla fine Dio non si può contenere perché è grandissimo, è il macro nel microscopico, e in virtù di questa sua qualità, però, riesce a stare nel cuore.

Il cielo è una spina. Una spina occupa un continente e un continente non può entrare in Dio, ma Dio entra nel mio petto e il mio petto prende il suo amore e nel suo amore voglio perdermi. Questa è la traduzione del testo che abbiamo appena ascoltato e tratto da La Yugular, canzone ispirata dalla storia della mistica musulmana Rabi al-Adawiyya. Le parole sono importanti per Rosalia, infatti sul suo sito è disponibile una sezione con i testi delle canzoni di Lux tradotti in diverse lingue, tra cui l'italiano.

0: Il brano più leggero di Lux è La Perla, il singolo che ha fatto più successo e che deride in modo scanzonato un ex fidanzato della stessa Rosalia. La sua svolta artistica deriva anche da alcune delusioni nei rapporti d'amore e la relazione tra donna e uomo è spesso esplorata nei brani di Lux. Ancora Marco Grieco, giornalista vaticanista e fan dell'artista catalana.
1: La donna spirituale di Lux è una donna riconciliata con se stessa e col suo passato, e questo lo si legge in controluce sia nella Perla ma nella Rumba del Perdon, dove il concetto non è tanto il concetto di tradimento ma l'idea che poi alla fine l'unica certezza è qualcosa che non si tocca di immateriale, è un'esperienza che si fa, e lei l'ha fatto appunto in questa esperienza religiosa che poi ha preso forma in Lux. A margine della presentazione di Lux, Rosalia stessa al podcast Radio Noia ha spiegato che ha fatto una scelta di vita che lei ha definito volsel, cioè celibato volontario, la castità che non diventa, diciamo così, una reazione a una rottura, ma una risposta a un modo di stare nel mondo, e una scelta di vita che apre ha una relazione più intensa con Dio, che non è un Dio uomo, padre, maschile che la soffoca, ma è una divinità che la completa. E quindi anche il corpo, il linguaggio del corpo che parla con Dio, è la lingua di un corpo liberato.

Lux è anche un album femminista che si interroga sul rapporto con il mondo maschile, rapporto che in questo periodo è segnato per Rosalia dalla scelta del celibato volontario. Ma sulla relazione tra i generi, maschile e femminile, è molto interessante l'unica traccia che cita anche un uomo santo. È Mio Cristo piange diamanti, peraltro uno dei due brani in cui Rosalia canta in italiano, ed è dedicato all'amicizia tra Chiara e Francesco d'Assisi. Sì.

0: Il mio Cristo piange diamanti, si racconta di questo rapporto simbiotico tra Francesco e Chiara d'Assisi, che sono quasi appunto due amanti, due fratelli e sorella, cioè in questo rapporto dove c'è una purezza estrema non manca la dimensione corporea. A un certo punto dice: quanti pugni ti hanno dato che dovevano essere abbracci e quanto abbracci hai dato che dovevano essere i pugni. Quindi quella distanza ravvicinata serve proprio a creare un dialogo tra persone che va oltre i rapporti estemporanei, le incomprensioni che spesso ci sono tra due persone che ci sono in una relazione. Però la presenza maschile c'è sempre in dialogo paritario con quella femminile, non c'è una dominazione di uno sull'altra.
1: Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci?

0: A Chiesa in diretta oggi stiamo parlando di Lux, l'album della pop star Rosalia dedicato interamente a riflessioni sui temi della mistica e della spiritualità, che ha ottenuto un grande successo nonostante il passaggio drastico nella carriera dell'artista dalle sonorità commerciali del reggaeton all'orchestra sinfonica e da storie passionali e quotidiane a una elaborazione di concetti, come abbiamo ascoltato dalla voce di Marco Grieco, decisamente più impegnativi. Non è una novità che artisti o artiste di livello globale aprano la loro arte a tematiche religiose, a volte come forma di riflessione personale o sociale, in altri casi come provocazione. Ho chiesto a Ellis Cavallini, collega speaker e programmatrice musicale di Rete 3, qual è da questo punto di vista l'originalità di Rosalia.
1: Secondo me lei è uno stacco. Rosalia è uno stacco perché ha creato un intero progetto basandosi sulla spiritualità, sulla religione e sulla propria fede. Non è semplicemente lei che ha la sua spiritualità e poi fa anche le canzoni, come magari Taylor Swift. Lei non ha mai nascosto la sua cristianità, il suo essere una cristiana, e però la sua musica non ha nulla a che fare con questo. E prendendo anche gli esempi come Madonna e Lady Gaga, di cui io sono grandissima fan, diciamo che avevano sempre anche un po' una provocazione, hanno anche usato un po' questi due mondi, no, per far arrivare un certo tipo di messaggio. Diciamo che l'aspetto erotico non c'è nel disco di Rosalia, o c'è molto meno, ma anche vedendola dal vivo non è quello il punto, e quindi secondo me lei proprio si distanzia da tutto quello che c'è stato fino adesso, e quindi trovo che sia unica per il momento.
0: Ellis Cavallini accennava ai concerti di Rosalia nel Lux Tour, che si sta concludendo proprio in questi giorni tra Messico e Porto Rico. La cantante spagnola si è esibita anche a Zurigo il 22 marzo, mentre sia Ellis che Marco Grieco sono stati pochi giorni dopo alla data di Milano. Purtroppo però, prima della metà del concerto, Rosalia ha dovuto sospendere la serata a causa di un'intossicazione alimentare.
2: I might try to keep going, but maybe at some point I have to stop.
0: Ho provato ad andare avanti, ma sto proprio male. Devo fermarmi, ha spiegato Rosalia al pubblico, che poi ha avuto la possibilità di chiedere il rimborso del biglietto. L'interruzione dello show ha suscitato ovviamente delusione, ma anche comprensione e supporto all'artista, espresso via social dai fan di tutto il mondo. Nonostante lo stop, il concerto è rimasto nel cuore di Ellis Cavallini.
1: Per me personalmente è stato un live di poche decine di minuti, una quarantina di minuti, bellissimo. Cioè io vado a tanti concerti, a tanti festival, ed era tantissimo tempo che non vedevo uno spettacolo costruito così bene, con ballerini, cambi palco, c'era un'orchestra in mezzo al pubblico del Forum di Milano, quindi tra la gente, l'orchestra sullo stesso parterre, anche quello è stato bellissimo da vedere, da sentire. Dal punto di vista proprio emotivo, delle mie emozioni, dei miei sentimenti, cioè abbiamo anche pianto e tutto, è stato proprio coinvolgente, ecco, per tutti.
0: Le scenografie del Lux Tour rimandano alla copertina del disco, in cui Rosalia è vestita di bianco e indossa un velo da suora, un'iconografia che è ripresa anche dai fan.
1: Già all'inizio è sorprendente quando tutte le persone che sono venute al live si sono messe d'accordo e si sono vestite tutte di bianco. Chi si è vestito da suora con un velo in testa, come lei nella copertina, con questi pizzi, e quindi riprendendo anche un vestiario, no? Rientrando proprio nell'immaginario spirituale di Lux, ma non carnevalesco, non so come dire, comunque in una maniera elegante e in un qualche modo, mi viene da dire, rispettoso. Ecco, quello è sicuramente stato sorprendente, perché senti che stiamo tutti facendo parte della stessa cosa, no?
0: L'album Lux è dunque un viaggio di Rosalia nella propria spiritualità e coinvolge anche i fan che, come abbiamo ascoltato, si sentono parte di questo percorso. Ma come ha reagito la Chiesa come istituzione a questo utilizzo di simboli e temi religiosi, che potrebbe essere anche visto come provocatorio o poco opportuno? Sentite cosa ha dichiarato in un'intervista il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione.
3: Quando un artista come Rosalia parla di spiritualità, significa che coglie un bisogno profondo della cultura contemporanea di avvicinarsi maggiormente alle ragioni spirituali, di promuovere una vita interiore, di valorizzare l'esperienza religiosa come fondamentale, come un ingrediente decisivo nella costruzione dell'umano.
0: Insomma, Marco Grieco, anche il Vaticano benedice Rosalia?
4: Non so se c'è una benedizione vaticana formale, però il cardinale de Mendoza fa eco a una benedizione che è venuta, per esempio, dalla Conferenza Episcopale Spagnola, che ha conferito a Rosalia insieme ad altri artisti il premio Bravo proprio per il messaggio, il sottotesto cristiano che c'è appunto in tutto l'album. Sicuramente sono cambiati i tempi. I dati, per esempio, pubblicati di recente in Spagna affermano che un terzo degli spagnoli crede in Dio. Però il 63% resta su una vaga credenza nell'anima, mentre addirittura il 64% crede nelle energie. Questo che cosa vuol dire? Che i giovani vanno meno in chiesa, ma non per questo non sono interessati alla dimensione spirituale, che ricercano magari in esperienze che sentono meno astratte. Ed è quasi ironico che un album come Lux, che è mistico, che parla di qualcosa di intangibile, abbia avuto così successo. Quindi quando la Chiesa istituzionale dice che alla fine Lux rispecchia il bisogno profondo che ha la cultura contemporanea di riallacciarsi al sacro, dice bene, perché non c'è bisogno più delle etichette che ingabbino la dimensione cattolica quando appunto si parla di produzione artistica. E forse oggi abbiamo anche una sensibilità diversa per capire che i contenuti sono più sfumati quando parliamo di spiritualità o di cristianesimo.
0: Ellis Cavallini, quella di Rosalia è un'operazione che può intercettare la sensibilità spirituale delle nuove generazioni?
1: Secondo me è un'operazione personale in cui sicuramente qualcuno si sarà ritrovato, nel senso che sicuramente qualcuno l'avrà ascoltato e magari si è posto delle domande e ci ha trovato delle risposte. Penso che la musica sia proprio uno spazio sicuro per tutti quanti, no? Abbiamo la musica per intrattenerci, ballare e cantare, ma anche per dei momenti più intimi e personali, e quindi ci sono testi che ci fanno riflettere da anni anche dal punto di vista politico, testi che semplicemente ci raccontano delle storie d'amore e chi più ne ha più ne metta, insomma di tutto e di più. Quindi io non dubito assolutamente che un disco come Lux possa essere lo spazio per delle riflessioni sul proprio rapporto con la religione, sulla propria spiritualità, e quindi credo che secondo me è più un nuovo spazio, ecco, per giovani e trentenni come noi. Però sì, no, per i giovani può essere un nuovo spazio, ecco. Non è un disco che parla della spiritualità e allora chi non è vicino al mondo della religione non se lo può godere, ecco, assolutamente no. E viceversa.
0: E dopo questa riflessione, negli ultimi minuti della nostra puntata, ci prendiamo ancora qualche istante per ascoltare un brano conclusivo, quello che per quel che vale è il mio preferito dell'album Lux di Rosalia. Si intitola Divine Eyes e dice, lo interpreto in modo un po' libero, che siamo tutti creati per vedere la luce, dentro e fuori di noi.

Chiesa in diretta oggi si conclude qui, al termine del nostro viaggio musicale e spirituale nell'universo dell'album Lux di Rosalia. Speriamo che possa aver offerto spunti di riflessione e di dialogo tra le generazioni, grazie alla potenza e alla bellezza della musica. Un grazie a tutte e tutti voi per l'ascolto e da parte di Gioele Anni l'augurio di una felice domenica.

0: Rete 1.
1: Sono le 9. Studio Maria Armanda Trezzini. L'Iran, con un attacco informatico senza precedenti, ha bloccato per 4 giorni in luglio una centrale elettrica britannica. Il Telegraph rivela che gli hacker vicini al regime di Teheran hanno colpito contemporaneamente anche alcune strutture idriche negli Stati Uniti. Putin ha minacciato di intensificare gli attacchi all'Ucraina in risposta ai continui bombardamenti sferrati da Kiev contro obiettivi energetici russi. Il capo del Cremlino ha riconosciuto la crescente portata del lancio di droni. Proseguono al largo della costa orientale dell'India le ricerche della ventina di persone date per disperse dopo il naufragio di un mercantile battente bandiera panamense diretto a Singapore. Finora sono stati tratti in salvo 2 membri dell'equipaggio. Christine Lagarde sarebbe disposta a dirigere il Forum Economico Mondiale di Davos. Il nome della presidente della Banca Centrale Europea era già stato menzionato a più riprese come sua subentrante da Klaus Schwab, il fondatore del Vertice. Siccità e canicola incidono anche sul calo del prezzo delle carni in Svizzera. I gruppi a capo dei macelli respingono le accuse avanzate da alcuni allevatori sul mancato rispetto delle tariffe minime per gli esemplari più magri. Lo riferisce oggi la NZZ am Sonntag. In Mesolcina proseguono le verifiche degli esperti sulla sicurezza dei collegamenti esposti al rischio di frane e caduta massi. La strada della Calanca da Molina alle cave di Arvigo resta sbarrata. Le autorità grigionesi valuteranno nelle prossime ore come gestire la mobilità, soprattutto per gli allievi che da domani riprenderanno la scuola. Per raggiungere le zone isolate è stato predisposto un ponte aereo con un elicottero. Questa mattina a sud banchi nuvolosi estesi, per il resto in prevalenza soleggiato, massime tra 28 e 25 gradi. Domani in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, dalla serata temporalesco. Nella notte le minime scenderanno fino a 13 gradi, le massime resteranno attorno ai 26.
0: Lo sport.
2: Ben ritrovati. Il Basilea aggancia Lugano in testa alla Super League. I renani hanno battuto 2-1 in trasferta e rimonta allo Zurigo con rete decisiva di Zeller arrivata all'85esimo minuto. Sempre ieri sera vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna. Oggi spazio allo Young Boys che dalle 14 accoglie il Vaduz. In Italia la serie A è iniziata con il netto successo dell'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 al Monza. Vittoria anche del Napoli 2-0 a Genoa. Il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano. Lo zurighese nazionale rossocrociato under 21 al suo esordio da titolare in Serie A. Tra le partite di oggi, Frosinone Juventus e Torino Milan. In Formula 1 oggi alle 15 Lando Norris partirà dalla pole position. Nelle qualifiche del Gran Premio dei Paesi Bassi, il pilota della McLaren ha preceduto le 2 Mercedes di Russell e di Antonelli. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turku, match valido per la finale della Bodensee Cup a Kreuzlingen, reti bianconere di Bertaggia e Shore. Nel ciclismo Tadej Pogačar subito leader al Giro di Spagna, nella cronometro d'apertura a Monte Carlo il migliore degli elvetici è stato Stefan Küng, 12esimo. Infine il tennis, Stan Wawrinka che non giocherà i prossimi US Open, il 41enne vodese non ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori di New York.
3: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
0: Le 9:04, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dalla Valle di Blenio. Siamo a Leontica, siamo ospiti dell'Arice, il punto d'incontro polifunzionale del cuore di Leontica, nato per riattivare la vita sociale e culturale del paese. Da qui vi racconteremo dell'associazione L'Arice, ma non solo. Da qui guarderemo in alto, guarderemo verso la Bassa Dinara a 2000 metri, dove sorge il nuovo rifugio del patriziato di Prugiasco, che si trova sul percorso della Via Alta del Sole. E a proposito di alta montagna, con noi questa mattina ci arriverà a trovare Stefano Ferrari, guardia caccia di riferimento per la media e bassa Valle di Blenio, e con lui parleremo della fauna selvatica tipica ad alta quota dei selvatici che vivono sulle creste della media bassa valle. Ma come sempre partiamo con la musica della domenica mattina, e beh, c'è lei. Non la nomino neanche più, perché ormai non ha più bisogno di presentazioni. Oppure sì, dai. Nella Martinetti.

0: Nella Martinetti, il cacciator del bosco, non ho fatto grandissima attenzione alle parole, ho sentito solo il cacciator pentito. E a proposito di cacciatori, buongiorno Stefano Ferrari, guardia caccia della zona media bassa valle di Blenio, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti anche da parte mia.
0: Allora, siamo in casa tua, cioè giochi in casa, queste sono le montagne che conosci molto bene, perché per fare il tuo lavoro è fondamentale conoscere sasso per sasso, albero per albero, quella che è la zona tua di riferimento. Questa è la base per un guardiacaccia.
1: Sì, esatto.
0: E non solo, al di là della zona bisogna conoscere gli animali.
1: Esatto, gli animali che ci stanno, sì.
0: Che non sono pochi.
1: No, sono belli variati, sì, diciamo.
0: Manca poco, ma non si può dire, oppure si può dire che per un guardiacaccia la stagione venatoria è il periodo più caldo del vostro lavoro?
1: Sì, esatto, il periodo dove lavoriamo un attimino di più, sia per controllare quello che è la selvaggina che per controllare i cacciatori.
0: Quindi c'è un doppio controllo?
1: Esatto.
0: Stagione venatoria che sta per partire, quindi vogliamo subito dare le date in base alla tipologia di caccia?
1: Esatto, comincerà la stagione venatoria il 5 settembre, la stagione di caccia alta, che andrà dal 5 al 19 settembre, primo blocco. Poi ci saranno un paio di giorni di pausa, ci sarà il secondo blocco che sarà dal 23 al 27 settembre.
0: Caccia alta, e qui come ogni volta quando incontriamo un guardiacaccia, il nostro obiettivo è quello di comprendere la caccia alta, perché nell'immaginario comune caccia alta vuol dire guardare in alto e pensare ai cacciatori in alto. E invece?
1: E invece no, non è l'altezza nella montagna che fa la differenza tra caccia alta e caccia bassa, ma è un retaggio che viene dal Medioevo, dove praticamente i nobili potevano fare quello che era la caccia alta alla carne pregiata, mentre la caccia bassa era concessa ai poveri, quindi la selvaggina minore, fagiani, lepri.
0: Anche i fagiani però stanno in alto.
1: Esatto, stanno in alto anche loro.
0: Quindi partiamo con la caccia alta, perché è la prima a livello proprio di date che andiamo a incontrare, e subito Stefano facciamo un piccolo promemoria, perché non è mai troppa la prevenzione, non è mai troppo parlare di quello che è quella che è la sicurezza, sia per i cacciatori stessi naturalmente, ma che sanno perfettamente cosa vanno a fare, almeno questo lo diamo per scontato, noi invece che non andiamo a caccia ma che amiamo passeggiare nei boschi magari in compagnia dei nostri animali come i cani, dobbiamo invece fare attenzione, sapere che a partire dal 5.
1: Dal 5 al 19 settembre, esatto, dal 5 al 27 settembre.
0: Dobbiamo cambiare sicuramente abbigliamento.
1: Sarebbe consigliato sì mettere qualcosa che si vede da lontano, però in ogni caso se possiamo salire tranquillamente in montagna, teniamo il cane al guinzaglio, ci muoviamo sui sentieri, seppure abbiamo anche un vestito ad alta visibilità non corriamo nessun pericolo.
0: Dobbiamo metterci campanelli, cose del genere?
1: No. I cacciatori dovrebbero vederci, cioè se stiamo sul sentiero non ci sono problemi, anche perché i cacciatori devono mantenere i 50 metri di distanza da quello che è strade, sentieri, quindi camminando sui sentieri col cane a guinzaglio non si corre nessun problema, nessun pericolo.
0: Stefano, i cacciatori che si preparano quindi a questa data importante per loro hanno già fatto un periodo di osservazioni, li abbiamo già visti posizionati sui vari pizzi piuttosto che in situazioni particolari dove avevano una buona visibilità e hanno già controllato tutta la loro zona.
1: Sì, cioè, no, ci sono due tipi di cacciatori, c'è quello che ci tiene particolarmente prima della caccia, va nelle sue zone, tiene sott'occhio cosa gira per farsi un'idea di cosa ci sarà i primi giorni di caccia, mentre c'è chi la pensa al contrario, non vuole recarsi in zona per non illudersi di cosa gira, magari quando comincia la caccia quello che aveva visto prima non c'è più. Però sicuramente nel mese di agosto ci saranno già stati tanti cacciatori in alto a binocolare, a guardarsi in giro.
0: Ricordiamo ancora una volta che il cacciatore va sui luoghi di caccia perché ci sono degli animali che vanno cacciati, ovvero ogni anno voi sapete che c'è un numero di esemplari che va abbattuto e questo è un numero che viene stabilito prima.
1: Sì, esatto, soprattutto si cerca di diminuire un po' quello che è la popolazione di cervo e cinghiale perché sono i maggiori responsabili dei danni all'agricoltura. E il cinghiale si cerca di ridurre il più possibile il numero, anche in vista dell'avvicinamento della peste suina, mentre per il cervo si fa una stima della popolazione, in base alla stima si crea un piano d'abbattimento e si cerca di raggiungerlo durante settembre e la caccia speciale dopo novembre-dicembre.
0: L'anno scorso, per esempio, questo numero è stato raggiunto per le varie specie?
1: Alla fine della caccia speciale, sì, il cervo, almeno per quello che il cervo, è stato raggiunto.
0: E quindi questo è merito grazie ai cacciatori?
1: Senz'altro grazie ai cacciatori, perché comunque parliamo di 2.900 cervi sul territorio ticinese. Quindi senza cacciatori è difficile raggiungere questo numero.
0: Parliamo un po' degli animali, degli animali che vivono sulle nostre creste, soprattutto perché guardando, noi siamo all'Arci, guardando la montagna che c'è proprio di fronte a noi, guardando ipoteticamente la Bassa Dinara, facciamo così, prendiamo la Bassa Dinara come riferimento oggi e poi capiremo perché. Ci sono delle bandite, bandite
1: esatto,
0: che sono state, leggevo, messe dai cacciatori stessi.
1: Sì, cioè in Bassa Dinara troviamo la bandita al Camoscio, sono due bandite separate, molto vicine tra loro, e appunto è nata grazie a una proposta dei cacciatori alla società di caccia, perché proprio i cacciatori in quota vedevano la diminuzione della popolazione del Camoscio e hanno pensato di proporre la bandita per provare a proteggere un po' questa specie.
0: E funziona?
1: Si vedono più camosci di prima, sì.
0: Quindi non dobbiamo pensare al ruolo del cacciatore solo come colui che spara e uccide, ma anche colui che cerca di mantenere una sorta di equilibrio.
1: Sì, esatto. Cioè non è il cacciatore, non penso che non va solo per uccidere, appunto. Si cerca di raggiungere quello che sono i piani, e quando c'è il problema, tipo con i camosci, sono i primi che cercano di risparmiarli per far sì che possano aumentare ancora.
0: Quindi qui, guardando la montagna, appunto, lato Nara, bisogna considerare che ci sono diverse bandite per la caccia bassa, poi quella anche per quella alta. È un pochino difficile destreggiarsi in questo mondo se non si è, diciamo, un po' dentro. Anche prima, guardando la cartina, sì, se me lo spieghi tu capisco, ma così guardando la cartina da sola facevo un po' fatica. Quindi come possiamo dire, come possiamo spiegare al pubblico come sono le bandite di caccia? Individuarle senza una cartina con le varie colorazioni è impossibile.
1: Allora, tutte le bandite sul terreno proprio sono marcate fisicamente. Ci sono i classici cartelli bianchi con su scritto bandita di caccia, e lungo i confini della bandita troviamo anche dei cartelli, sono due strisce gialle e rosse che indicano il confine della bandita. Dopo, per il dettaglio, bisogna consultare o il sito del cantone oppure il decreto delle bandite, dove viene proprio spiegato cosa viene protetto all'interno di quella bandita. Può essere, ci sono le bandite di caccia totale, dove non si può fare né caccia alta né caccia bassa, ci sono le bandite come qual Nara per il camoscio, quindi che si può entrare a cacciare ma non si può catturare il camoscio, e poi ci sono le bandite di caccia bassa, dove lì proprio si va a caccia alta ma a caccia bassa non si può proprio entrare.
0: Ma secondo te gli animali capiscono che in alcuni posti, cioè nelle bandite, sono tranquilli?
1: Sono molto furbi, sì, lo capiscono, soprattutto i cervi lo capiscono bene.
0: Quindi a un certo punto tutti nella bandita?
1: Dopo i primi colpi le bandite sono piene di cervi, sì.
0: Ascoltiamo una canzone e poi torniamo a raccontarvi di quella che è quello che è il lavoro anche di un guardiacaccia. Per quanto concerne Stefano Ferrari, parliamo della media bassa Valle di Blegno ed entreremo anche nei dettagli di quelli che sono gli ungulati, ma non solo, che vivono le montagne, le nostre montagne, che quindi insomma oggi sono un po' i protagonisti di questa puntata dell'Ora della Terra.

0: minuti in diretta dalla Valle di Blenio. Oggi siamo ospiti dei Larice a Leontica. Vi aspettiamo qui per vivere una mattinata in compagnia. Tra l'altro ho visto che sono già arrivati anche da Pian Laghetto. E quindi Renzo, Giacomina De Bolla sono qui con noi e naturalmente li incontreremo per farci raccontare come stanno le loro mucche. E non solo come stanno le loro mucche naturalmente, ma non solo sono arrivati i signori De Bolla, sono arrivati anche i signori della domenica, dell'ora della terra. Alfredo Baratella, buongiorno.
1: Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Buongiorno anche Tiziano Pedrinis.
2: Buongiorno a tutti anche da parte mia.
0: E allora direi che cominciamo a scaldare le linee telefoniche, preparatevi perché tra pochi minuti potrete chiamarci in diretta allo 0848030808, ma non solo. Alfredo, stanno già scrivendo i messaggi e stanno già arrivando?
1: Stanno già arrivando e devo dire che come trend di quest'anno, forse anche visto la siccità e la canicola, molti si stanno interrogando su come trasformare i propri giardini e adeguarli al clima che sta cambiando. E questa è una bella cosa, perché questo ci permetterebbe di riuscire a fare tante cose in una sola, ovvero risparmiare acqua, avere dei giardini più belli, più fioriti magari anche durante l'estate, a lottare anche contro certi parassiti come per esempio la popiglia. Dunque sì, certo, è una cosa assolutamente positiva quello di iniziare a pensare, perché ci sono tante cose che si possono fare in un giardino.
0: Perfetto, quindi insomma c'è già uno sguardo rivolto al futuro che è importante avere oggi nella pianificazione dei nostri giardini.
1: Sia per quanto concerne un nuovo giardino, ma si possono fare degli ottimi interventi anche per giardini esistenti.
0: Perfetto, e quindi come detto 0848 030808 il numero per chiamarci in diretta, c'è Michela al telefono che vi risponderà e poi sarete in linea con noi. Torno dal nostro ospite Stefano Ferrari, guardia caccia responsabile della zona media bassa valle di Blenio. Abbiamo detto, Stefano, stagione venatoria che è alle porte, si parte con la caccia alta il 5 di settembre, periodo che durerà fino al 27, correggimi se sbaglio, con dentro una piccola pausa di qualche giorno.
3: Esatto, dal 19 al 23 sarà pausa.
0: Dal 19 al 23 pausa, e a seguire cosa succederà?
3: Ci sarà la seconda parte della caccia alta, appunto dal 23 al 27 settembre. Dopo avremo una piccola pausa fino all'inizio ottobre, quando comincerà la caccia speciale allo stambecco. Questo fino al 15 d'ottobre, e dopo dal 16 d'ottobre al 30 novembre ci sarà quello che è la caccia bassa.
0: 30 novembre dicevi.
3: 30
0: comunque
3: novembre.
0: Tutte le date, adesso è impossibile ricordarsela a memoria, sito del cantone,
3: si trovano tutti i dettagli
0: e anche tutti i regolamenti, perché è veramente molto complesso, complicato. L'abbiamo fatta facile, no? Ah sì, c'è questo e quest'altro, le bandite, cioè l'abbiamo messa giù veramente facile, ma facile non è, e sia i cacciatori che i guardia caccia devono appunto quasi controllarsi, nel senso che il vostro lavoro è quello di controllare i cacciatori, ma i cacciatori stessi sono delle sentinelle del territorio, quindi molte regole anche di comportamento. So che per esempio c'è l'autodenuncia.
3: Sì, esatto, abbiamo l'autodenuncia, questa viene utilizzata se durante il tiro viene fatto un errore sulla stima del selvatico. Questo può essere una femmina allattante che è protetta, il cacciatore che involontariamente cattura una femmina allattante ha la possibilità di fare l'autodenuncia, che non è nient'altro che una multa, diciamo.
0: E sono tanti che si autodenunciano?
3: Nel 2025 in tutto sono stati 150 casi, mi sembra, a memoria, più o meno.
0: Ma è meglio autodenunciarsi, perché tanto in ogni caso comunque se l'animale è stato preso ed è l'animale sbagliato vi accorgete.
3: Sì, allora il cacciatore che prende l'animale, il primo lavoro che deve fare è scriverlo sulla sua patente, e in seguito verrà portato al posto di controllo entro il giorno successivo. E per quel cacciatore che appunto ha commesso un errore, che ha fatto, deve fare un'autodenuncia, lo scrive già direttamente lui sulla patente e si presenta già da noi sapendo che l'animale è autodenunciato. Anche perché cercare di portarlo via senza fare l'autodenuncia comporterebbe un reato più grave.
0: Stefano, ma succede mai che quindi si vada a sparare a un animale che ha con sé un piccolo, cioè io immagino che si cerchi di fare il possibile per evitare che questo possa accadere, che rimanga un piccolo senza la mamma.
3: Il regolamento sì, è molto complicato, soprattutto per quello che è Camosci e Cervo, però si fa di tutto per proteggere mamme e piccoli. Infatti aprono solo la seconda settimana e gli ultimi due giorni del primo blocco. Anche qui il regolamento, cioè si dice al cacciatore di cercare di prendere prima il piccolo per poter dopo autorizzare la cattura della mamma, di modo di non lasciare il piccolo da solo. Però può capitare durante il primo blocco che una femmina di cervo la si vede sola nel prato e invece il piccolo è nascosto nel bosco, e può capitare l'errore di prendere la femmina lattante, appunto.
0: Mamma, e dopo cosa succede?
3: Come abbiamo detto prima, il cacciatore si autodenuncia, la porta al posto di controllo e pagherà la sua multa.
0: No, ma intendo per il piccolo.
3: Il piccolo comunque non muore, resta in giro da solo, magari si unisce a un altro gruppo di cervi, e se va bene che passa la stagione venatoria senza farsi prendere, diciamo, rimarrà con gli altri gruppi di cervi.
0: Quindi i cervi accolgono dei piccoli, succede nei cervi ma succede anche nei caprioli, o è più difficile?
3: Succede nei cervi, spesso i cervi vivono assieme, fanno i loro gruppi, quindi se manca una femmina il piccolo segue gli altri cervi, non è che viene accudito proprio, ma li segue e cresce così.
0: Questo accade anche negli stambecchi?
3: Allora la caccia allo stambecco è più regolamentata, lì sono proprio capi assegnati perché è una caccia speciale. Ci sono il cacciatore deve aver fatto 10 anni di patente prima di poter andare a caccia allo stambecco, e quando viene sorteggiato il primo anno ha diritto a prendere una femmina, quindi c'è una zona assegnata, quindi lui non può uscire da quella zona, sa che in quella zona deve prendere una femmina. Prendendo la femmina, l'anno dopo succederà la stessa cosa magari in un'altra zona per il maschio, quindi per gli stambecchi è molto più difficile l'errore.
0: Ma è molto più difficile, molto più complicato, molto più regolamentato, perché ce ne sono di meno.
3: Esatto, si prendono 36 camusci, 36 stambecchi all'anno qua da noi in Ticino, e non 1900 come i cervi.
0: In Valle di Blegno, nella tua zona, ci sono?
3: Soprattutto Valsoi, nella mia zona, se no nell'Alta Valle di Blegno, Lucomagno, in Alta Valle Malvaglia si trovano, Val Carassina, zona Adula. Qualcuno lo vediamo, quest'anno ne abbiamo visto anche due qua in Bassa Linare.
0: Invece i camosci, abbiamo detto qua c'è la bandita.
3: Esatto, abbiamo due bandite al camoscio, praticamente tutta la sponda a destra della Valle di Blegno è quasi bandita al camoscio. E
0: a livello di numerico, diciamo, quanto è regolamentata la caccia al camoscio? Anche lì si parla di un animale che è si è meno espanso, cioè è meno copre di meno il nostro territorio.
3: Per la caccia al camoscio è regolamentata diversamente rispetto al cervo, nel senso che il cervo è abbastanza libero, cioè le femmine non allattanti e i maschi si possono prendere più liberamente, non c'è un limite massimo, mentre per quello che è il camoscio in cantone è contingentato, c'è il numero massimo di maschi e il numero massimo di femmine, questo per far sì di non prenderne troppi. È come regolamento anche proprio per il camoscio, per il cacciatore è molto più complesso che per il cervo.
0: Beh, comunque ci sono tantissime regole ed è veramente complicato muoversi in questo mondo, e questo ci fa capire anche quanta passione ci deve essere dietro, perché se non si conoscono tutte queste regole è impossibile muoversi correttamente nel mondo, diciamo, della caccia.
3: Sì, esatto, il cacciatore è già molto complicato fare la patente di caccia di per sé, e una volta che la si è fatta anche il regolamento è complesso, quindi cacciatore sì, è molto informato sui selvatici e deve conoscere anche bene il regolamento perché è veramente complesso.
0: Abbiamo detto degli ungulati, quindi stambecco, camoscio, il capriolo. Leggevo questa settimana che il capriolo in Svizzera ha numeri esplosivi, nel senso sono veramente tantissimi, invece tu mi dicevi attenzione, nel resto della Svizzera, nella Svizzera italiana, nel Canton Ticino non è così.
3: Esatto, infatti l'anno scorso si è chiusa, per quello che era la Leventina e la Valle di Blegno, si è chiusa la caccia al capriolo appunto per cercare di permettergli di riprendersi un attimino. Invece soprattutto nelle Alpi c'è una presenza molto più alta di caprioli, ne cattura molti di più.
0: Marmotta?
3: Marmotta ci sono 3 giorni, adesso non ho scritto le date esatte di quando, ma durante la caccia alta ci sono 3 giorni in cui è possibile catturarli, sono 2 capi a cacciatori. e le troviamo un po' praticamente in tutto il cantone, nel sopraceneri.
0: Lepre?
3: Lepre si cattura, cioè la si può cacciare durante la caccia alta, durante la caccia bassa, appunto dal 16 ottobre al 30 novembre, la si caccia coi cani.
0: Volpe?
3: La volpe invece è cacciabile sia in caccia alta che in caccia bassa, come pure anche dopo nelle cacce speciali di cervo e cinghiale, la volpe anche lei è ancora presente, la si può cacciare. Ne vengono catturate, ma non particolarmente tante.
0: Hai dati dell'anno scorso?
3: Sulle volpi, le volpi ne sono state catturate 20, 20 in caccia bassa e 21 in caccia alta e cinghiale.
0: Rimani con noi perché poi dobbiamo parlare della martora, della donnola, di altri piccoli carnivori, insomma, e non solo, vogliamo parlare del gallo forcello, della pernice bianca e di altri animali, quindi ne abbiamo ancora, Stefano. Però sono le 9.30 e quest'oggi voglio essere precisa e corretta, quindi apriamo ufficialmente le linee telefoniche 0848030808 per parlare con i nostri esperti. Se non erro però abbiamo già una telefonata pronta in linea, vediamo se c'è ancora Vincenzo, proviamo a chiedere al nostro centralino. Vincenzo, è in linea?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Grazie della trasmissione. Grazie della trasmissione.
0: Senta, grazie Vincenzo a lei per chiamare.
4: Io avrei due domande sui fichi. La prima è che diventano piccoline, intanto 2-3 centimetri, si seccano e cadono. Il secondo, non riescono a ingrossare, si fanno molle prima che arrivano alla loro grandezza. Io ho dei problemi, non li posso mangiare.
1: Sì, buongiorno. Ma il fico, buongiorno, è molto sensibile al clima. Quest'anno il clima è stato molto secco, povero di acqua, e anche se nell'immaginario nostro comunque il fico è una pianta da zone molto calde, non necessariamente sopporta bene la siccità. Per cui per riuscire a fare ingrossare i fichi comunque bisogna irrigarli. Allora se lei avesse dato un po' più di acqua nell'ultimo mese avrebbe avuto dei fichi più grossi. Dunque il fatto che rimangano piccoli è proprio probabilmente dovuto a questo. Lo dico perché anch'io ho diversi fichi, tornando dalle vacanze nessuno me li ha irrigati e sono rimasti proprio piccoli, a parte alcune varietà che di solito si ingrossano molto, sono più piccoli, mentre invece l'anno scorso la forte acqua li ha fatti diventare molto, molto più grandi di pezzatura.
0: Vincenzo, ancora in linea?
4: Sì, sono in linea. Infatti è la prima volta che dopo 20 anni, l'anno scorso ho mangiato un po' di fichi, però quest'anno ho tutti gli anni diventano piccolini, seccano e cadono. E poi la stessa cosa che ho detto prima di ingrassarsi, si fanno molle. Allora devo dare l'acqua, dipende dall'acqua.
1: Sì. Adesso potrebbe ancora dare dell'acqua, se non almeno in Ticino adesso ci sono già un po' di temporali e questo gli aiuterà sicuramente la maturazione della seconda partita, se vogliamo, ad ingrossarsi un po' di più. Ma la prima partita ha avuto un po' questo problema.
4: Ok, io spero di salvarla perché c'ho la sorgente e l'acqua non mi manca, a parte questo. Però io
0: ma Vincenzo...
4: Dica.
0: Vincenzo, lei da dove ci chiama?
4: Da Berna.
0: Ah, pensavo di poterle dare una mano, volevo dirle veniamo ad aiutarla a bagnare i fichi, ma è un po' lontano, no, impossibile.
4: No, se venite qua vi faccio la doccia con l'acqua, ok?
0: Vincenzo, grazie per averci chiamato questa mattina.
4: Grazie a voi e molti complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Vincenzo, una buona domenica.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Andiamo con la musica, c'è Davide Buzzi e poi si torna con voi, naturalmente le vostre telefonate, ma non solo. Si parla anche con il guardiacaccia di riferimento della Valle di Blegno, media bassa Valle di Blegno, e poi si parla anche di Pian Laghetto.
5: Allora adesso abbiamo un po' che l'enanin, c'è una storia, drasan, ma ti rendi chi vicino a me se da nuovo poi smemi
6: da una carapium bafona, ancora un bastard croce.

0: 9:38 minuti, che spavento che ho preso sul finale della canzone di Davide Buzzi, che salutiamo. Qui a Leontica c'è un gran movimento, sono già arrivate diverse persone al bar, come giustamente accade la domenica mattina, caffè e cornetto al bar che è il Larice, nel centro del paese, vicino alla chiesa, e noi siamo in compagnia di diversi ospiti. Stefano Ferrari ci sta raccontando quelle che sono le regole, perché tra poco aprirà la caccia alta. Un cacciatore è anche arrivato con il suo cane, ma non voglio spoilerare il nome, non voglio dire chi è, ma è un, insomma, un cacciatore esperto. Stefano, chiudiamo magari su quella che è la caccia agli uccelli, quindi per esempio il fagiano di monte. Sentiamo tanto parlare del fagiano di monte, ci sono anche delle bellissime escursioni per andare a vedere quella che è la parata del fagiano di monte, per esempio sul Monte Lema. Ah, ma tu, siamo fuori dalla tua zona, per te il Monte Lema non esiste proprio, è troppo lontano. Parliamo del fagiano di monte qui in Valle di Blegno, nella tua zona media bassa, come sta?
1: Noi abbiamo la bandita totale di caccia bassa, appunto sulla sponda destra della Valle di Blegno, dal Pizzo di Nara praticamente al Pizzo Erna,
0: quindi lì sta benissimo perché non ha disturbo,
1: sta bene, esatto, cacciatori non ce ne sono. Tutti gli anni facciamo il conteggio dei fagiani maschi in parata, sempre praticamente funziona il censimento, ci sono dei punti fissi sia sulla sponda sinistra della Leventina che sulla sponda destra della Valle di Blegno, e lo stesso giorno ci appostiamo in questi punti alla mattina alle 3, aspettiamo che viene il giorno e contiamo i fagiani maschi in parata per fare una stima della popolazione. Appunto, esiste la bandita di caccia bassa anche per questo, così possiamo valutare nelle zone dove è bandita il numero di fagiani, se aumenta o diminuisce, anche soprattutto per i fattori ambientali, e possiamo fare paragone nelle zone aperte alla caccia dove anche lì facciamo i censimenti, così possiamo valutare quanto la caccia influenzi sulla popolazione dei fagiani di monte.
0: Senti Stefano, visto che è arrivato questo cacciatore a trovarci qui a Leontica con il suo cane, mi permette di chiederti una cosa importantissima: quanto i cani da traccia possono aiutare da sangue, aiutano il cacciatore stesso nel momento in cui avviene un errore, cioè l'animale cacciato per qualsiasi motivo non viene ucciso immediatamente, magari scappa, magari non si riesce a ritrovare appunto l'animale al quale si è sparato, ecco che c'è un servizio utilissimo.
1: Sì, esatto.
0: Che dobbiamo ricordare, perché non si può far finta che non esista questo servizio, visto che ci sono dei cani e delle persone che investono tantissimi mesi all'anno per addestrare questi cani affinché si possano recuperare le carcasse di questi animali, oppure gli animali stessi che agonizzano.
1: Sì, esatto, praticamente il cacciatore che spara deve fare il più possibile che è permesso di fare per cercare di rintracciare il selvatico, soprattutto se ferito, e per questo i cani da traccia fanno veramente un grande lavoro, perché permettono di trovare molti selvatici che magari senza cani non si sarebbe mai trovato.
0: Quindi cosa deve fare il cacciatore? Mettersi il numero di picchetto salvato nel telefono, avere, insomma, informarsi, o lo sanno già tutti?
1: Anche se lo sanno tutti, poi anche

0: anche sulla patente c'è scritto il numero del centralino del CTCT, del Ticino, e appunto se si trova un segno di riferimento del selvatico, non si trova il selvatico, bisogna chiamare i cani e arriva il conduttore di picchetto principalmente, e grazie al conduttore si prova a fare di tutto per ricercare il selvatico.
1: Questo è un servizio molto utile.
0: Sì.
1: Ma c'è in tutta la Svizzera?
0: Sì, i cani da traccia sì, ci sono in tutta la Svizzera. Sì.
1: Senti, non abbiamo detto della pernice bianca, come sta?
0: Pernice bianca, la caccia è chiusa, non si può cacciare, neanche caccia bassa, e facciamo sempre i censimenti un mese dopo, praticamente quelli dei fagiani di monte, ci sono sempre le stesse zone e più o meno tutti gli anni contiamo sempre lo stesso numero di pernici.
1: È arrivato un messaggio, aspetta che lo leggo. Vorrei sapere come mai si caccia la volpe, scrive una persona, perché si mangia? Stefano, giro la domanda a te.
0: No, la volpe no, non si mangia, ai tempi magari si mangiava, adesso non si mangia più, si caccia per cercare di abbassare un po' la popolazione di volpe, perché comunque non ha più nessun predatore. Cioè, la volpe è un predatore, appunto prende sia quello che sono fagiani, piccoli di fagiani, piccoli di cervo o caprioli, e si cerca di prendere una qualche volpe per far sì che magari in qualche piccolo si salva.
1: Perfetto, quindi abbiamo risposto. Adesso vado avanti a leggere altri messaggi, ma nel frattempo io voglio salutare anche Giacomina e Renzo De Bolla, che sono arrivati questa mattina direttamente da Pian Laghetto. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Come sta andando? Ormai siamo agli sgoccioli, quanto manca allo scarico dell'Alpe Pian Laghetto?
2: Una settimanella circa, se tutto va bene. All'inizio settembre, gli ultimi di agosto, inizio settembre scarichiamo.
1: È andata bene?
2: Mica male, vista la stagione, possiamo dire mica male.
1: E tutte le mucche che sono salite all'Alpe possono, insomma, sono state bene, torneranno tutte a casa. Quante sono vostre e quante sono in affitto?
2: Noi sono salite 60 mucche, due sono, ho avuto un incidente subito il primo giorno, sono morte, però poi è andata bene. Ma noi siamo sotto una forma di boggesi e ci siamo tre contadini e sono tutte nostre, nel senso dei tre proprietari. Non abbiamo in affitto noi.
1: Questa è una cosa che sta diventando sempre più un'eccezione.
2: Ma da noi è sempre stato così, sempre così. A Pian Laghetto abbiamo solo 60 mucche in Alpe Piccolo e solo dei proprietari nostri.
1: Renzo, buongiorno. Già con la gazzosa di prima mattina, eh?
3: Non sostenga la gazzosa, mi do il vin.
1: Renzo, a Pian Laghetto qual è la squadra? Chi c'è? Io so che avete una casara che è super, eh?
3: Sì, c'è la Ewa e il Davide.
1: Davide è il pastore?
3: Pastore, sì, e basta. Due.
1: Giovani?
3: Sì, sui 35 anni.
1: Sei soddisfatto del loro lavoro?
3: Sì, molto. Quest'anno, malgrado la stagione era difficoltosa, ma hanno superato bene, ancora più che bene, la stagione.
1: Quante forme ci sono in cantina, più o meno? Così a colpo d'occhio la cantina è piena?
3: No, non è piena, ma ne mancherà un 25%, perché il secco non fa fare latte. Inverni scarsi di neve, primavere calde senza acqua, non ha favorito certo la crescita dell'erba, e poi è seccata, erba secca. Infatti molte mucche abbiamo dovuto farle asciugare, per così mantengono anche la carne, perché sennò diventano snelle, diciamo così.
1: È chiaro che questo è un discorso che va fatto ovviamente da parte vostra, perché appunto si guarda al benessere animale. Renzo, quello che ci chiediamo noi che viviamo in città è come farete poi al ritorno dall'Alpe a farle pascolare ancora fuori dalle stalle, perché stamattina salendo qui a Leontica ho visto che i prati sono belli, però non avendo l'occhio che avete voi non mi rendo conto se quell'erba possa bastare fino al momento in cui naturalmente finirebbero, diciamo, nella loro stalla per il periodo invernale. C'è ancora erba per permettersi di appunto avere questo periodo precedente alla stalla?
3: Sì, adesso ha piovuto, i prati un po' buoni riprendono e sicuramente in un 10-15 giorni un po' di erba crescerà e possiamo ancora pascolare sicuramente, magari come fino alla fine di settembre, ottobre, cercando di far passare tutti i prati dai monti fino al piano. È possibile recuperare un po', ecco.
1: Ma sei riuscito a fare il terzo taglio?
3: Sì, abbiamo già fatto il terzo taglio, ma in anticipo di un mese, tanto per pulirli via, perché se no seccava e l'erba secca piace a nessuno, ecco. E pulendoli via, adesso piovuto, parte un po' bene, ecco.
1: Hai dovuto comprare fieno, per esempio, dall'Italia?
3: Sì, un camion io non sono più gestore, il figlio, ma un camion l'ha già fatto arrivare dall'Italia, sì.
1: Cosa che non era mai successa prima?
3: D'abitudine noi col nostro foraggio riusciamo a coprire il fabbisogno. Abbiamo anche un campo di mais che l'abbiamo bagnato 6 volte e l'abbiamo salvato. Questo ci salverà un po' anche la scorta, ecco.
1: Bisogna pensare davvero che questa stagione, insomma, vi ha messo un po' in difficoltà, ma una cosa è certa. Prima di arrivare a toccare il numero di capi in azienda, cercherete di fare qualsiasi cosa pur di tenerle tutte.
3: E anche questo è un tema, visto che c'è un'abbondanza di mucche, di latte, tutto un surplus, magari vendere sarebbe magari anche una buona soluzione. Magari lo Stato dovrebbe sostenere i prezzi in maniera che uno li vende un po' più volentieri.
1: Una cosa è certa, noi sosteniamo l'acquisto dei vostri prodotti e questa è già una cosa importante, perché sappiamo che quei prodotti hanno dietro tutta la loro vita, la vostra vita e tutta la vostra storia, e è una storia che noi vogliamo raccontare in diretta su Rete 1 di sicuro tutte le domeniche. Torno un attimo in postazione perché ci sono tanti messaggi, ma direi però di andare con una canzone. C'è Paolo Toma Michel, amico che salutiamo, e poi torniamo per gli ultimi minuti di questa diretta da Leontica.

0: Toma Micher alle 9:53 minuti di questa domenica mattina. Oggi abbiamo raccontato, parlato della stagione venatoria che è alle porte, ma non solo. Naturalmente io voglio rispondere anche a chi ha scritto e ci ha chiesto il perché di questo argomento. Beh, perché questo è un argomento che naturalmente può far nascere delle sensazioni particolari nelle persone che hanno a cuore gli animali, naturalmente, e lo sappiamo, ma non si può nemmeno fare finta che la caccia e la legge federale sulla caccia esista, l'ordinanza sulla caccia esista, e quindi se c'è questa legge federale sulla caccia, se c'è l'ordinanza sulla caccia e quindi si caccia, bisogna anche permettere al pubblico di conoscere quelle che sono le regole, capire, cercare di approfondire sul perché, il per come, ed è proprio quello che abbiamo provato a fare oggi con Stefano Ferrari, cioè arrivare il più preparati possibili per comprendere quello che c'è dietro, per comprendere quanto i cacciatori stessi si mettano a disposizione come sentinelle, non soltanto nel periodo di caccia ma anche durante tutto l'anno, e quanto fanno i guardiacaccia stessi, perché proprio chiudere gli occhi e far finta che questo non esista a noi non andava di farlo, e quindi preferiamo ogni anno cercare di arrivare un po' preparati e spiegare quelle che sono le regole, quello che sta dietro al mondo della caccia, alla stagione venatoria. Non l'abbiamo fatto soltanto oggi, l'abbiamo fatto anche in occasione di un'altra puntata a Malvaglia, e quindi continueremo a farlo anche se sono argomenti sensibili e ce ne rendiamo conto. Ma perché non parlarne? Perché non spiegare come è regolamentata la caccia e quali sono le regole, i dettagli anche delle applicazioni delle regole? E lo facciamo sempre con ospiti che sono molto preparati come Stefano, che ringrazio per essersi messo a disposizione e messo in gioco per raccontare il lavoro del guardiacaccia. Stefano, grazie mille.
1: Grazie anche a voi per la possibilità.
0: E naturalmente dal 5 di settembre quindi si parte. Se c'è qualsiasi dubbio, necessità, c'è il sito, ma non solo, c'è l'ufficio che risponde, ma credo che da parte di coloro che andranno a caccia questo, insomma, sarà un momento talmente sentito che saranno super pronti, ecco. Più che altro penso che sia il pubblico che dovrà, quello che non va a caccia, che si dovrà preparare, perché naturalmente per tutti quelli che non vanno a caccia invece questo è un momento in cui ci sono più limitazioni, quindi è anche un argomento che per chi non va a caccia naturalmente si sente un po' costretto nel seguire anche lui queste che sono delle regole per tutelarsi, per sentirsi in una situazione di salvaguardia.
1: Sì, esatto, però appunto come abbiamo detto prima ci sono limitazioni, ma fino a un certo punto, finché si cammina sulle strade, sui sentieri, col cane al guinzaglio, magari con un, come abbiamo detto prima, un abito colorato, non si corre nessun pericolo.
0: Arancione è il colore.
1: Perfetto, va benissimo.
0: Grazie Stefano Ferrari per essere stato con noi oggi, grazie a Tiziano ed Alfredo Baratella, Tiziano Pedrini e Alfredo Baratella che continuano a rispondere ai vostri messaggi, grazie a Giacomina Renzo De Bolla, Pian Laghetto che non vediamo l'ora di assaggiare e degustare. L'appuntamento, il primo, sarà sicuramente col mercato dei formaggi di Bellinzona, almeno credo di sì, no ce n'è un altro prima, no. Beh, io direi andate in azienda e che lì lo trovate di sicuro. Tra poco la domenica popolare.
2: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Maria Armanda Trezzini. In Mesolcina proseguono le verifiche degli esperti sulla sicurezza dei collegamenti esposti al rischio di frane e caduta massi. La strada della Calanca da Molina alle Cave di Arvigo resta sbarrata. Le autorità grigionesi valuteranno nelle prossime ore come gestire la mobilità, soprattutto per gli allievi che da domani riprenderanno la scuola. Per raggiungere le zone isolate è stato predisposto un ponte aereo con un elicottero. Siccità e canicola incidono anche sul calo del valore delle carni in Svizzera. I responsabili dei macelli respingono le accuse di alcuni allevatori sul mancato rispetto dei prezzi minimi corrisposti per gli esemplari più magri. Lo riferisce la NZZ am Sonntag. Christine Lagarde sarebbe disposta a dirigere il Forum Economico Mondiale di Davos. Il nome della presidente della Banca Centrale Europea era già stato menzionato a più riprese come sua subentrante da Klaus Schwab, il fondatore del Vertice. Trump ha reagito duramente ai dazi annunciati dal Canada anche sui prodotti agricoli degli Stati Uniti. Le nuove tariffe entreranno in vigore l'8 settembre dopo il fallimento delle trattative per evitare le tasse di Washington applicate a 20 miliardi di merci canadesi. Proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Nella notte un drone lanciato dal Cremlino ha provocato una decina di feriti a Kharkiv. L'Ucraina ha nuovamente bersagliato in un sito industriale i magazzini di Ozon, il gigante russo del commercio online. In Giappone un terremoto di magnitudo 5.9 ha provocato decine di feriti. Il sisma che ha colpito la prefettura di Ibaraki è stato avvertito anche nell'area metropolitana di Tokyo. Le autorità non segnalano danni di rilievo e non è stata diramata l'allerta tsunami. Questa mattina a sud banchi nuvolosi con alcuni rovesci su Basso Ceresio e Mendrisiotto, per il resto abbastanza soleggiato, massime sui 28 gradi a sud e attorno ai 25 a nord. Domani in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, dalla serata temporalesco. Nella notte le minime scenderanno fino a 13 gradi, le massime risaliranno attorno ai 26.
0: Lo sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. La Basilea aggancia il Lugano in testa alla Super League. I renani ieri sera hanno battuto 2-1 in trasferta e rimonta lo Zurigo. Antonio Dautiglia.
3: Tensione, scelte arbitrali discusse, una vittoria emozionante della squadra favorita, ma tutto sommato poca brillantezza mostrata da ambo le parti. In fin dei conti questi sono gli ingredienti classici di quasi ogni classico che si rispetti, una partita che se persa lascia il segno e che quindi viene giocata con il coltello tra i denti, ma anche con il timore di lasciarci le penne. Il Basilea vince in rimonta, sesto successo filato dei renani contro lo Zurigo, Zurigo che si era portato in vantaggio con Chieni su rigore l'ottavo minuto, ma che nella ripresa ha subito il ritorno degli uomini di Stefan Lichtsteiner in gol con Ola Igbe, il suo primo in Super League, e con Selar, quest'ultimo, su rigore. Lichtsteiner, allenatore discusso, ma che stringendo la pallina antistress che si porta in tasca nel tentativo di placare un po' il suo proverbiale ardore, si ritrova momentaneamente in testa alla classifica con 9 punti come il Lugano, che ha giocato una partita in meno. Incredibile parlare di un tecnico in bilico dopo 4 vittorie nelle prime 5 uscite ufficiali, ma a Basilea lo si fa da ormai una settimana e lo si continuerà a fare. Magari il segreto per ottenere un po' più di tranquillità potrebbe essere trovare una risposta al dilemma Shaqiri, il capitano, partito ancora dalla panchina e subentrato al 52esimo. Shaqiri che in campo ha movenze a volte da giocatore spremuto, ma intanto con lui sul terreno da gioco i compagni si sentono più sicuri e dal suo mancino nascono ancora le cose migliori. Una punizione che ha chiamato Lindner al grande intervento, un corner che ha incontrato la deviazione di Sow sul palo e fortuna punizione che ha scaturito il fallo in area di Hack su Akpe, episodio alla fine decisivo. Shaqiri serve al Basilea e soprattutto agli Steiner. Fabio Celestini, allenatore focoso tanto quanto, lo capì nel 2024 e nel 2025 sollevò 2 trofei nazionali su 2.
2: Sempre ieri sera vittoria del Lucerna 1-0 sul Losanna, oggi spazio allo Young Boys che dalle 14 accoglie il Vaduz. In Italia la serie è iniziata con il netto successo dell'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 al Monza, vittoria anche del Napoli 2-0 a Genoa, il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano. Lo zurighese nazionale rossocrociato Under 21 al suo esordio da titolare in Serie A. Tra le partite di oggi, Frosinone Juventus e Torino Milan. In Formula 1 oggi alle 15 Lando Norris partirà dalla pole position. Nelle qualifiche del Gran Premio dei Paesi Bassi, il pilota della McLaren ha preceduto le 2 Mercedes di Russell e di Antonelli. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turku, match valido per la finale della Bodensee Cup a Kreuzlingen, reti bianconere di Bertaggia e Shore. Nel ciclismo Tadej Pogačar subito leader al Giro di Spagna, nella cronometro d'apertura a Monte Carlo il migliore degli elvetici è stato Stefan Küng, 12°. Infine il tennis, Stan Wawrinka che non giocherà i prossimi US Open, il 41enne vodese non ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori di New York.

0: Le 10:07, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare. Oggi in diretta dalla Valle di Blenio siamo a Leontica, siamo ospiti dell'Arice, un punto di incontro polifunzionale nel cuore di Leontica, nato per riattivare la vita sociale e culturale del paese. Da qui vi racconteremo dell'associazione L'Arice, ma non solo. Da qui guarderemo in alto, guarderemo alla Bassa Dinara, 2000 metri, dove sorge il nuovo rifugio del patriziato di Prugiasco, che si trova sul percorso della Via Alta del Sole. E a proposito di vie, c'è chi oggi ha deciso di percorrere una lunga via con un abbigliamento strano, con una bicicletta d'epoca. Facciamo così, colleghiamoci subito con Stefano Ferrando, che si trova sul percorso della Belvedere. Buongiorno Stefano.
1: Ma buongiorno Lara, hai detto tutto benissimo. Guarda, bicicletta d'epoca, abiti d'epoca, maglia rigorosamente di lana. Sai, quelle belle quella bella maglia che d'estate tiene un caldo micidiale, che poi quando si bagna diventa 200 kg. Perché per osmosi sappiate che anche voi che siete sotto il sole, nella Valle del Sole, avete beccato un bel temporale in cima alla Valle di Mugio, sul famigerato Muro di Cabbio. E quindi adesso avete una maglia di lana che pesa circa 140 kg. Sono alla Belvedere, forse l'avete intuito, una manifestazione meravigliosa, giunta alla sua 10ª edizione. E questa mattina mi è stato detto, la Belvedere è un po' come la street parade della bicicletta. E devo dire che è così, perché io mi sto girando a 360 gradi e ne vedo di tutti i colori, tutti bellissimi, però vedete appunto biciclette d'epoca, vedete anche biciclette elettriche, perché è inclusiva la Belvedere, e ci sono atleti appassionati, amanti della bici, che hanno tre percorsi, quella sterrata per chi ha la mountain bike, e poi ci sono appunto gli epici, quelli che sono arrivati in cima alla Valle di Mugio. Io vi ho portato in cima alla Valle di Mugio, Lara ti ho mandato anche delle foto, non so se hai visto.
0: Sì, confermo, ci sei arrivato.
1: No, perché poi ci sono quelli che dicono, se no ne parla, ma poi non lo fanno, invece noi lo facciamo proprio per voi. E poi c'è la classica, che è praticamente lo stesso percorso, senza la Valle di Mugio. Una delle tante cose belle della Belvedere, sono i ristori. Noi siamo adesso sulla costa, in questa strada tra i vigneti della costa. Io ho appena, sempre per voi, l'ho fatto solo per voi, ho assaggiato del miele con della spuma di formaggio e di zincarlin, che era una cosa fenomenale. Per osmosi, l'avete sentito quanto era buona?
0: Devo dire di sì, che ce l'ho proprio, ho il gusto in bocca.
1: Brava, brava. Ecco, questo, siamo più o meno a metà strada. Tu fermami, perché sai che io quando parto non mi fermo più.
0: Io non ti voglio fermare, voglio però chiederti una cosa. Ti prego, veramente descrivici come sei vestito, perché io ho visto alcuni video e alcuni li abbiamo anche pubblicati sulla pagina Instagram di Rete1, a partire da questo caschetto inguardabile che indossi. Questo però casco originale?
1: Certo, è un caschetto in pelle, il caschetto lo chiamavano belga, perché una volta non si portava il casco in bicicletta, e c'erano quelli che invece volevano un minimo di sicurezza, che vestivano questo caschetto, che era nato un po' per la pista, praticamente di cuoio, non so quanto possa, spero di non testarlo mai, possa essere efficace in caso di caduta, ma una volta il casco era questo. Poi maglia di lana... tra l'altro lo dico con un pizzico, anzi con tanto orgoglio, con logo della Corsa della Speranza quest'anno, calzoncino di lana che è un po' più corto del solito, e questo mi fa apparire ancora più buffo. Sai perché, Lara?
0: Perché la ancora più brutto, hai detto? Ciclisti. Cosa hai detto? Più buffo?
1: No, buffo? Buffo. Ho detto buffo, però se vuoi anche brutto va bene.
0: Non ho sentito bene, per quello ho detto, ma guarda come si demoralizza da solo. No.
1: Ecco, e quindi la bronzatura da ciclista si vede proprio bene. Ecco. Poi la calzettina adesso i ciclisti la portano abbastanza lunga, alta, perché qui è più aerodinamica. è più cool, anzi potremmo dire più figa proprio. Invece una volta si portava corta alla caviglia e naturalmente ce l'ho così. E poi scarpettine in pelle che devono essere inserite nelle gabbiette, perché cosa importante, la bicicletta d'epoca è tale quando hai anche le gabbiette, e vi posso assicurare che pedalare sul muro di gabbia con le gabbiette, ho fatto testamento mentre salivo. Ecco, questo sono io.
0: Bellissimo, ti vediamo bello nella tua tenuta d'epoca.
1: Sì, bello, grazie per il bello, il caffè.
0: Volevo rifarmi perché prima ho sentito brutto.
1: Ecco, adesso io però devo ripartire. Se vi va bene, ci sentiamo magari tra un'oretta. Porterò magari anche qualcuno a testimoniare di quanto sia bella questa Belvedere, quanto sia bello andare in bicicletta. Ti va bene?
0: Sono d'accordo. Allora ci sentiamo verso le 11?
1: Sì, verso le 11, ok. Tanto sentite il vociare, sentite, ecco. Aspetta, guarda, ti faccio fare un saluto veloce. Matteo Conconi, che è un campione di downhill, saluta Lara Montagna.
2: Ciao.
1: Cioè, vabbè, di qualche cosa, di perché sei alla Belvedere.
2: Volevo fare un po' di fatica anch'io.
1: Ecco, lui è un campione di downhill vero ed è venuto alla Belvedere per far fatica. Bene, dai, al prossimo collegamento con una grandissima appassionata, un'esperta di ciclismo.
0: Benissimo, e allora dopo aver sentito Stefano Ferrando, dopo aver sentito Bernasconi, che di solito fa downhill, quindi va in discesa e non pedala, oggi invece si impegna alla Belvedere, direi ci ricolleghiamo con tutti voi tra un'oretta, e noi nel frattempo ci ascoltiamo Flavio Caldelari.

0: 10:16 minuti, siamo in diretta dall'Arice a Leontica e allora do il benvenuto a Loris Beretta, vicepresidente dell'associazione L'Arice. Loris, era il 2022, mi ricordo. No, aspetta, non guardarmi già male, voglio dirti un'altra cosa. Tu sei convinto che io ti chieda quella cosa lì e quella cosa lì non te la chiederò. Ma ti volevo solo dire, prima mia diretta della Domenica Popolare, io me la ricordo benissimo, dentro all'Arice, qui a Leontica, e da lì sono passati un po' di anni, l'Arice è ancora una certezza. È cambiato qualcosa in questi anni oppure da statuto, diciamo, avete detto e fatto ciò che avevate pensato già anni fa?
1: Innanzitutto grazie Lara di essere qua di nuovo all'Arice dopo tanti anni, scusate, sei ritornata e fa molto piacere, hai portato anche il sole oggi.
0: Hai
1: ma
0: visto?
1: Adesso è un po' di giorni che c'è e finalmente la temperatura si è abbassata e tutti fa molto piacere. L'Arice, come sai, è nato, come abbiamo già detto, è nata l'associazione 6 anni or sono, nell'ottobre saranno 6 anni che è stata costituita, mentre il punto d'incontro ha avviato la sua attività 5 anni or sono, in dicembre saranno 5 anni, quindi è gradito anche questa vostra presenza per sottolineare questi anni, sì. L'attività si è svolta secondo gli intenti iniziali, abbiamo sviluppato queste attività che erano negli intenti proprio statutari, quindi oltre ad avere il punto d'incontro con l'offerta gastronomica abbiamo cercato di coinvolgere le attività, le società del paese nel sviluppare e promuovere le peculiarità soprattutto del paese di Leontica ma anche un po' dei dintorni.
0: Il paese come ha reagito in questi anni? Cioè, i riscontri sono positivi? Mancava un punto come questo?
1: Ma sicuramente nel 2019, come dicevamo, la chiusura inaspettata del bar avrebbe, se non rilanciata con l'attività dell'Arice, sarebbe stato molto negativo per il paese, sarebbe mancato un punto di incontro come vediamo oggi, qui ci sono oltre noi presenti per la diretta, ci sono anche altre persone, mancando questo punto, era l'unico punto che era restato a Leontica, sarebbe stato molto negativo, quindi la popolazione ha reagito bene. Ricordo che nel 2019 con il lancio del sondaggio per la creazione dell'associazione hanno aderito più di 150 persone e devo dire che dopo 6 anni siamo ancora 120 soci dell'associazione, quindi l'associazione tiene e si desidera anche magari ampliare il giro di persone.
0: Ti chiedo progetti per il futuro, cioè a breve c'è qualcosa che bolle in pentola?
1: Ma come l'Arice vogliamo consolidare l'attività che abbiamo appunto ottenuto in questi anni, magari diversificando ancora di più le attività promozionali, le attività ricreative. Nel paese sta bollendo qualcosa. Vicino all'Arice, come vedi a 50 metri, c'è una casa montana, l'ex casa montana. C'è un bellissimo progetto che sta nascendo, ideato da in parte gruppi, persone che fanno parte dell'Arice ma anche oltre, e si vuole ristrutturare e rilanciarla la struttura, perché come sapete lo potrà confermare anche Yuri Clericetti dell'organizzazione turistica, un paese, una località anche discosta come può essere la nostra ma non anche troppo discosta, ha bisogno di pernottamenti. E Leontica effettivamente mancano posti letto. E questo potrebbe essere noi lo definiamo un Larice 2.0, cioè sì. Un'offerta di paese ma che si rilancia e si amplia.
0: Beh, abbiamo visto per esempio, se guardiamo l'esempio di Osco, il piccolo B&B che ha poche stanze ma che va alla grande, ci sono tanti esempi, ma poi come hai detto Loris ne parleremo anche col direttore dell'OTR Yuri Clericetti, quindi Bellinzona e Valli, e che è già arrivato perché l'ho visto, l'ho intravisto, ma devo dirti che siamo in tantissimi oggi qui all'Arice. Ti chiedo, ma è sempre così la domenica mattina?
1: Ma alla mattina c'è il momento del caffè, c'è abbastanza gente, la gente del paese si riunisce e questo è una dimostrazione che ci voleva il punto d'incontro. E dopo va a momenti, ci sono momenti di, tra virgolette, alta stagione, c'è più gente, e momenti con meno gente. Comunque sì, c'è una buona affluenza in generale.
0: Momento aperitivo anche?
1: Momento aperitivo anche, sì, direi di sì. Sì, poi c'è una buona cucina, la nostra cuoca Lisa ha un menù interessante. Invito a consultarlo e venire a provarlo a Leontica.
0: Anche per la sera, perché non bisogna pensare, cioè l'orario di apertura è ampio, si può veramente spaziare da mattina a sera.
1: Sì, certo, l'apertura è normale come quasi tutti i ritrovi con ristorazione. Stiamo anche valutando prospettiva futura, magari nei periodi dove abbiamo visto adesso con l'esperienza che c'è più gente, magari di ampliare in che giorni. Ora è aperto 5 giorni su 7, col lunedì e il martedì chiuso, ma l'idea magari nei periodi veramente che gira un po' di magari fare un 6 su 7, un 7 su 7, e nei periodi con un po' meno magari chiuderlo un po' di più.
0: Loris, tutti lo sanno, qui in valle quantomeno, ma non solo, la notizia si è espansa a macchia d'olio. Oggi avrebbe dovuto svolgersi l'inaugurazione del rifugio Bassa di Nara, circa 2110 metri sul livello del mare. Io avevo preparato i miei esperti scarponi, calze alte, materiale da trekking, bastoncini, erano pronti. E invece cosa è successo? È successo che il meteo ha detto no, acqua, acqua, acqua, e il rifugio Bassa di Nara non è raggiungibile così, con una strada facile facile. L'organizzazione insomma prevedeva davvero molto lavoro, e così niente, è svanita la possibilità di inaugurare il rifugio alla Bassa di Nara. Ma noi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto: portiamo gli ospiti che avrebbero dovuto essere alla Bassa di Nara, portiamoli tutti a Leontica e parliamo lo stesso di questo rifugio, perché è una chicca, è qualcosa che va a valorizzare il territorio, è qualcosa che insomma hanno fatto fatica ad ottenere, ma ce l'hanno fatta. E quindi io vorrei dare il benvenuto a Daniele Barra. Buongiorno, come stai?
2: Ciao Lara, buongiorno a tutti, sto bene, grazie. Benvenuta.
0: Ho detto giusto fino a qui?
2: Hai detto giustissimo, sì.
0: Doveva andare diversamente.
2: È solo rinviato, sarà per l'anno prossimo.
0: E quindi, però, questo rifugio c'è?
2: Esatto, sì.
0: Bellissimo.
2: Bellissimo.
0: È vero, non si raggiunge in auto. Cerchiamo di farlo vedere, geolocalizziamolo per il pubblico.
2: Ma allora, per chi conosce, per chi è già venuto a sciare al Nara, è l'ex Nara Beach, famoso Nara Beach, che era poi il ristoro che c'è tuttora, adesso sostituito da questa nuova struttura, è proprio al termine dell'ancora, dell'ultima ancora che arriva fino praticamente alla bassa di Nara, sì.
0: E quindi più in alto di così non si poteva andare?
2: No, più in alto di così non si va, e da lì tra l'altro si vede la Leventina anche in pochi passi, siamo proprio sulla cresta, sì.
0: Ma sbaglio o tu mi ci hai portato tempo fa?
3: Sì, esatto. Ciao,
0: col
3: Nara.
0: Gatto?
3: Esatto, sì, ti ricordi bene?
0: Tu eri il gattista del Nara.
3: Eh sì.
0: Siamo arrivati su col gatto, e inverno, è naturalmente neve ovunque, e possiamo dire abbiamo visto il sunset.
3: Abbastanza, è stata bella quella sera.
0: Molto bello. Vuoi che dica anche cosa è successo dopo?
3: No, quello lo tralasciamo.
0: Ah, lo tralasciamo, va bene. Adesso se ci ascoltiamo Marco Zappa, e dopo non racconteremo cosa è successo quel giorno, ma racconteremo come Daniele, Luca e tanti altri protagonisti di questa avventura insieme al patriziato di Prugiasco sono arrivati ad ottenere quello che è un sogno ad occhi aperti, il rifugio della Bassa di Nara, che c'è, che svetta e che naturalmente verrà inaugurato il prossimo anno, ma è già attivo da diverso tempo, e quindi ne parleremo tra pochissimo. Prima c'è Marco Zappa.

0: In compagnia di molti ospiti questa domenica mattina vogliamo raccontarvi del nuovissimo rifugio alla Bassa Dinara, rifugio che naturalmente il patriziato di Prugiasco ha il merito di avere creato. Ma andiamo da Daniele Barra a capire, visto che Daniele tu sei uno dei due promotori insieme a Luca Gianella. Luca, buongiorno.
1: Ah sì, buondì.
0: Stavo qua a chiederti, hai voglia di raccontarmi? Dicevi no, e quindi Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Lara.
0: Lasciamo parlare Daniele?
1: Sì, lascia parlare lui che è bravo, bravissimo.
0: Va bene, Daniele Barra. Beh, un percorso non privo di difficoltà, però ce l'avete fatta. Vuoi raccontarci un po' tu, diciamo, dal punto zero fino alla concezione del rifugio Bassa Dinara?
2: Ma è nato un po' forse per caso, perché quando Luca mi ha chiesto di aiutarlo per promuovere questa nuova via alta che dalla capanna Piandalpe collega tuttora il rifugio Canarossa, noi siamo partiti con questo progetto, diciamo un po' tra virgolette ingenuamente, anche perché dopo è emerso la necessità di spaccare questa tratta, perché è una tratta di quasi 19 km, dunque per poterla iscrivere nei vari portali e renderla una via alta con la V maiuscola era necessario creare o trovare comunque una cosiddetta via di fuga o un rifugio, che di fatto non c'era. Questo rifugio, cercandolo, abbiamo avuto la fortuna, e anche grazie alla visione del patriziato di Prugiasco, abbiamo avuto la fortuna di trovare, come dicevo prima, questa baracca, questa Nara Beach, che era poi uno spaccio in cima all'ancora, che fortunatamente aveva beneficiato di una licenza edilizia nel 2001, e quindi di fatto noi cosa siamo andati a fare? Una domanda di costruzione, diciamo, per il ripristino di questo stabile. Uno stabile che ha servito poi a di nuovo permettere agli amici del Nara di avere il loro spazio invernale e poi essere un punto d'appoggio per la via alta, e di fatto spaccare questa tratta lunga e rendere le prime due tratte con un nuovo rifugio, che inizialmente doveva essere un bivacco, poi grazie anche al nostro mentore e architetto Norberto, che dopo sicuramente avrà la parola, siamo riusciti a raggiungere la licenza, che già quella è stata un grande obiettivo, sì.
0: Allora, facciamo così, l'hai citato, lo salutiamo. Norberto Mandioni, buongiorno, vicepresidente dell'ufficio patriziale, benvenuto.
3: Ciao Lara, buongiorno a tutti.
0: Ha ragione Daniele, è stato un percorso un po' complicato?
3: Sì, ha ragione Daniele, perché ci abbiamo messo quasi 4 anni per avere tra licenza e tutto, sì, è stato lungo.
0: Però loro hanno giocato su di te, che hai lunga esperienza, che sapevi come muoverti, perché è importante sapersi muovere in un mondo così complicato, con delle regole, insomma, è meglio, sì, sapersi muovere, sì, e avere già.
3: Avevo
0: delle
3: già un'esperienza negativa, è per quello che forse sono venuti a cercarmi.
0: Ti avevano bocciato qualche progetto?
3: Sì. Nel lontano 2006, però boh. Lasciamo perdere.
0: Ma la cosa più difficile è perché nel 2001 la domanda di costruzione era per un container più piccolo, è stato quello il problema più grosso?
3: Sì, praticamente il container era di 6 metri per 2 e noi abbiamo tentato la prima volta con una domanda di 9 per 9, ma ci è stata bocciata. Ci hanno detto che era forse un po' troppo grande e di ridurlo almeno la metà.
0: E così avete fatto?
3: E così abbiamo fatto, e poi abbiamo ricevuto la licenza.
2: Anche se il colore era bello. No,
3: anche
2: bello.
3: Se il colore doveva essere rosso, anche lì me l'hanno fatto fare di legno, però va benissimo lo stesso, il risultato è ottimo.
0: Ma volevate rosso in che materiale?
2: In realtà era il Norberto che voleva il rosso.
3: Era un materiale come una lamiera, per intenderci.
0: Ah, e invece non andava bene?
3: Non andava bene, l'abbiamo fatto con rivestimento in legno.
0: Ok, e Douglas. A proposito di rivestimento in legno, poi possiamo anche parlare più tardi di quello che è il lavoro realizzato dagli artigiani della valle, perché è importantissimo avere coloro che conoscono questi materiali, ma non solo, che lavorano nel luogo in cui si va a realizzare un'opera, e quindi è un cerchio che si chiude. Voglio salutare anche il presidente del patriziato di Prugiasco, Dario Frusetta, buongiorno.
4: Buongiorno Lara e buongiorno a tutti voi.
0: Un po' triste per il fatto che l'inaugurazione sia saltata, ma comunque super soddisfatto del rifugio.
4: Siamo super soddisfatti perché abbiamo su un diamante da vedere e quello sarà una cosa che la vedrà tutto il Ticino, anche tanta Svizzera e anche fuori dalla Svizzera.
0: Non un diamante allo stato grezzo però, un diamante che avete scalfito,
4: sì,
0: per ottenere...
4: l'abbiamo scalfito per ottenere... tutte le cose grazie a Norberto, grazie a Luca, grazie a Daniele, perché altrimenti penso che non era facile, perché anche come solo come patriziato è una cosa molto difficile secondo me, però ci siamo riusciti tutti assieme e ben contento di esserci riuscito.
0: Ma ecco, parliamo di soldi.
4: Oh. Penso che i soldi ne sa forse di più il Norberto, che c'ha a mano tutta la cosa, però ho capito una cosa, che sì, noi vogliamo fare dei progetti, abbiamo fatto un bel progetto, però per trovare i soldi si fa una fatica tremenda.
0: Chi vi ha aiutato?
4: Adesso di preciso magari spari una questipidata. È meglio che lo dico,
0: no,
4: a Norberto.
0: Ma non sparare a caso, non sparare, non è importante, era soltanto un'occasione per
4: poter... prima di tutto, i due comuni, il Patriziati di Valle, che ci hanno dato una mano alla partenza, perché se non c'erano loro non partivamo neanche. Dopo c'è enti di intelligenza generale di sviluppo, patriziati e tutte le enti patriziali, tutte quelle cose lì, e altri privati e altri che ci hanno sostenuto. Ma credo che adesso mancano ancora un po' di soldini.
0: Però ci si arriva.
4: Però ci arriveremo, no? in qualche maniera ci arriviamo.
0: Hai detto tre comuni.
4: Sì, Serravalle, Blegno e Acquarossa.
0: E allora la salutiamo, la sindaca di Acquarossa, che è arrivata a trovarci, Michela Gardenghi, buongiorno.
5: Buongiorno Lara e benvenuta a Leontica, benvenuta ad Acquarossa.
0: Grazie, scusami se ti ho dato la parola per terza o quarta, non era mia intenzione, ma volevo arrivarci pian pianino al contributo del municipio, per esempio di Acquarossa, in questo caso che rappresenti. Sappiamo che è un gioiello d'altura questo, ma rientra anche in un'ottica un po' più completa, un po' più grande. L'ottica è quella che si allarga, che guarda tutta la valle, non solo la valle di Blegno, la valle Leventina, una via alta, quindi ecco che aprirsi, diciamo, al mondo è qualcosa che va fatto, soprattutto quando si parla di una valle che naturalmente ha delle problematiche, e le problematiche anche grazie a questi risultati possono pian pianino diminuire, credo, perché ci si apre proprio con una via così, con dei rifugi come questo.
5: Certo, hai detto bene, una valle che si apre. Ritengo che la Valle di Blegno sia già una valle aperta, anche dopo che è stato anche riaperto il Passo del Lucomagno durante l'inverno, chiaramente è stato... Siamo diventati una via anche di transito e non una via chiusa. Nello specifico, va mai ricordato che già anticamente il passaggio dalla Valle di Blegno alla Valle Leventina c'era, e quindi questo in una chiave più moderna, con questa nuova via, la Via Alta del Sole, che abbraccia queste due versanti, queste due valli. Da sempre, comunque, quando si andava al Nare, io mi ricordo quando avevo i ragazzi piccoli, era d'obbligo arrivare in cima con l'ultima ancora e andare alla bassa di Nara e guardare la Leventina, ecco. Quindi questo è sempre stato un po' una cosa presente. Il comune chiaramente sostiene, appoggia veramente a braccia aperte queste iniziative, quindi è stato anche un partner in questa iniziativa, ha, segui,

E allora, per cercare di spiegarle meglio, noi vogliamo partire proprio dalla prima tappa, però lo facciamo dopo questa canzone. Andiamo proprio all'inizio della Via Alta del Sole, andiamo alla capanna Pian d'Alpe e poi cerchiamo di fare tappa dopo tappa per arrivare a spiegarvi quella che è, insomma, una via che non proprio tutti possono fare, perché io mi escludo già, non ho le capacità tecniche per farla, ma dopo parliamo anche di quello che è la tecnica per affrontare una via come questa. Musica.

0: 10:40 minuti in diretta da Leontica. Oggi do il benvenuto a Fabiano Vanza. Buongiorno Fabiano.
1: Buongiorno.
0: Presidente della UTUE Biasca, giusto?
1: Giusto.
0: Tua mamma si occupa della capanna Piandalpe?
1: Sì, con
0: giusto?
1: Mia zia sono in capanna. Attualmente sono in capanna Piandalpe.
0: Hanno mandato te.
1: Hanno mandato me, sì, esattamente.
0: Ma in quanti si recano alla capanna Piandalpe proprio perché è la partenza ufficiale della Via Alta del Sole?
1: Allora, faccio una premessa che la capanna Piandalpe quest'estate è rinata grazie alla Via Alta del Sole.
0: Ah, ma che bello!
1: Anche perché comunque erano 2 anni che la capanna, diciamo, era autogestita dalla società e di conseguenza non c'era nessuno in loco che presidiava la capanna. Con, diciamo, l'inaugurazione della nuova alta, così anche un pochettino per... Mia mamma e mia zia volevano mettersi un attimino in gioco, era un sogno che avevano nel cassetto, abbiamo deciso come società, diciamo a titolo di volontariato, di dargli in gestione alla capanna Piandalpe.
0: E allora Michela Gardenghi, sindaca di Acqua Rossa, avevi ragione, cioè vedi, da una cosa ne nasce un'altra, uno sviluppo nello sviluppo, ci si allarga e si dà la possibilità di rinascere a una capanna, di vedere 2 signore che si rimettono all'opera. È bellissimo.
2: Certo, è bellissimo e speriamo che altre iniziative del genere si aggiungano, o almeno anche mantenere quello che c'è. Ecco, abbiamo una risorsa importante di persone dal territorio, sul territorio, che si mettono a disposizione, che fanno funzionare queste strutture. Bisogna dire che c'è anche tanto un lavoro di volontariato, vedi patriziati, vedi tanto altro che sono veramente una risorsa per il territorio.

0: territorio. Le persone possono fare la differenza e chiaramente come sindaca posso essere solo grata e ringrazio tutte queste persone che si mettono a disposizione.
1: Fabiano, torno da te perché la capanna Piandalpe, dici, è rinata. Rinata vuol dire che tua mamma e tua zia ti riferiscono che arrivano gruppi di persone che sono pronte, zaino in spalla, per fare la Via Alta del Sole.
2: Esattamente. Bom, preciso che non tutte le persone che arrivano in capanna Piandalpe fanno la Via Alta del Sole, perché comunque diciamo è una capanna a portata di mano un po' di tutti, di conseguenza è anche diciamo ha la garanzia di varie reti escursionistiche. Però principalmente sì, la gente che quest'estate ha transitato dalla capanna Piandalpe transita sulla Via Alta o da sud a nord o da nord a sud.
1: Beh, è chiaro, se si parte da qui è la prima tappa, se si fa il contrario è
2: È
1: l'ultima.
2: l'ultima.
1: Ma diciamo, se esistono anche persone che fanno solo la prima e la seconda tappa, cioè puoi fare quello che vuoi sostanzialmente.
2: Sì, si vede un po' di tutto. È il bello della montagna che si vede un po' di tutto. C'è gente che sale solamente, dorme in capanna e poi va in Bassa Dinara, o da chi dalla Bassa Dinara arriva in Piandalpe, dorme e poi magari va sui monti di Bodio piuttosto che scende sui monti di Semione o ritorna a Biasca.
1: Ma la capanna Piandalpe ce la descrivi un po' da vedere com'è?
2: Sì, allora la capanna Piandalpe principalmente allora, è nata in una struttura diciamo in sasso per poi essere riammodernata negli anni 90-2000. Ha 51 anni, ha fatto il giubileo dei 50 l'anno scorso, ha 37 posti letto, chiaramente soddisfa diciamo gli standard del giorno d'oggi della montagna. Dove comunque c'è una cucina, diciamo, industriale, dove si può servire la mescita a grandi quantità, ai servizi igienici, a tutto quello che è l'impianto elettrico, all'impianto idrico, che non nego che abbiamo avuto un qualche problema quest'estate. Abbiamo rischiato di dover chiudere in anticipo perché non avevamo più acqua, però abbiamo risolto grazie anche al patriziato di Semione, che giustamente va ringraziato, e poi chiaramente ai comparti superiori dove ci sono tre stanze in totale 37 posti letto.
1: 37 posti letto.
2: Sì.
1: E dopo però se partono tutti i 37 e vanno alla Bassa Dinara non ci stanno.
2: Settimana scorsa è stato il caso, per fortuna abbiamo avuto una sera dove la capanna era piena nella prima stagionale con 37 posti letto. Abbiamo avuto la fortuna che un po' di gente, diciamo, si è smistata la gente. C'era gente che arrivava dalla Bassa Dinara, c'era gente che partiva in direzione dalla Bassa Dinara, come pure gente che comunque arrivava da altri luoghi e poi proseguiva per altri luoghi.
1: Eh certo, Daniele Barra, torno da te, ma quante persone ci stanno nel rifugio, nel nuovissimo rifugio della Bassa Dinara?
3: In questo rifugio ci sono 8 posti letto, ma è un rifugio non presidiato, dunque c'è comunque cucina, c'è l'acqua, c'è la doccia, c'è i servizi. Sono 8 posti letto e dunque sì, è diciamo nella via alta è il rifugio più piccolino, forse dopo la Gana Rossa.
1: Vado da Mirko Beretta. Mirko, allora, tu ti sei occupato di tutto quello che è la muratura, diciamo, della capanna, del rifugio.
4: Esatto, sì.
1: Quindi dalla platea via.
4: Dalla platea via, sì. Dagli scavi prima della platea,
1: Gli
4: via.
1: scavi, la platea e poi su a costruirla pian pianino. Diciamo che un lavoro fatto a quell'altitudine comporta degli spostamenti di materiale con quale mezzo?
4: Chiaro, il fattore principale è stato un po' difficoltoso è la logistica, perché vie di comunicazione non ce ne sono ufficiali, ci sono soltanto dei sentieri pedestri e niente, ci siamo mossi con trattori e non da ultimo che l'ha fatta da padrone anche l'elicottero. Se non erro siamo sui 180 voli tra betone e materiale totale, quindi sì.
1: Pensavo portassi su tutto col gatto tu.
4: Se era d'inverno, sì, dai, potevamo farlo.
1: Non si poteva metterlo
4: Ma
1: sulla
4: magari era più
1: terra.
4: facile da una parte, sì.
1: Quindi i lavori, diciamo, se siete riusciti a realizzarli in quale periodo dell'anno? Immagino nei mesi più caldi e meno bagnati.
4: Esatto, sì. Diciamo che il lavoro è stato svolto in due tappe. La prima l'anno scorso, nel 2025, tra luglio e sulle vacanze collettive, abbiamo deciso di lavorare lì, che gli operai erano d'accordo. Niente, il tempo l'ha fatto da padrone la prima tappa, perché giornate così senza una nuvola, ricordo che facevamo anche 2 o 3 grigliate per festeggiare i getti da una parte, quindi sì, la seconda tappa invece è stata un po' più complicata quest'anno, per fare la condotta dell'acqua potabile. Il tempo, ecco, ci ha favorito un po' meno, perché abbiamo cominciato con l'acqua e abbiamo finito con l'acqua per mettere l'acqua. Comunque,
1: appunto, acqua che avete pompato fino a 2200 metri, dai 1900 metri fino ai 2002. È così, cioè l'avete pompata in salita.
4: Esatto, sì. La tratta non sono fuori di tanti metri, ma si parla comunque di 1 chilometro. Sono 800 metri fino al rifugio, e poi per questione di dislivello, per la pressione dell'acqua, abbiamo dovuto superare quota del rifugio, quindi siamo sul chilometro di condotte, sì.
1: Quanto è bello, Mirko, per una persona come te che ama la valle, che vive la valle, anche poter mettere mano a livello lavorativo a un progetto come questo.
4: Bellissimo, meraviglioso, oserei dire. Sono i nostri posti, lavoro su praticamente 360 giorni all'anno, se calcolo anche l'inverno, e quindi poter andare su con la mia ditta, si può dire, ecco, è stato veramente un bel impegno, un bel risultato.
1: Insieme alla tua ditta ha lavorato anche, lo vogliamo citare, Nicola Truaisch, lui per la parte di carpenteria, quindi tutto quello che ha all'interno, strutture in legno, cucina, letti, eccetera, eccetera, ci ha messo mano lui. Quindi tu, possiamo pensare a tutta allo scheletro, esatto, a quello che deve tenere invece Nicola tutto quello che ha all'interno.
4: Sì, esatto. Ecco, mi ricordo forse un aneddoto con Nicola quando è arrivato su con la carpenteria, che ho dovuto misurare cosa abbiamo fatto noi in base a cosa doveva appoggiare lui. Mi guarda e mi fa: ci siamo a posto, ci sono solo 6 mm. Allora, ecco, ho tirato un sospiro di sollievo. Grazie anche ai personaggi, e qui ringrazio gli operai che ho, alla mentore anche, soprattutto il capocantiere Paolo, che mi ha potuto, ecco, la mia spalla era lui, diciamo, sulla,
1: Dai, 6 mm è buono.
4: Esattamente, sì.
1: Cavalli, più che buono. Cavalli. Andiamo con la musica e poi torniamo a raccontare di voi, dei vostri, grandi impegni per riuscire a valorizzare sempre di più quello che c'è in valle, e stiamo parlando della Valle di Blegno.

0: Manca pochissimo alla fine di questa prima ora della Domenica Popolare in diretta da Leontica. Siamo ospite dell'Arice con tantissimi ospiti che sono arrivati a trovarci. Oggi, insomma, lo sapete ormai, avrebbe dovuto svolgersi l'inaugurazione della Bassa Dinara a 2000 metri, ma così non è stato. Abbiamo dovuto optare per una versione più bassa a livello di altitudine, però stiamo comunque parlando di questo piccolo gioiello della valle, piccolo gioiello del patriziato di Prugiasco, e non abbiamo ancora detto chi di questi ospiti che sono seduti al tavolo di Rete 1 hanno davvero camminato fino alla Bassa Dinara, perché un conto è fare bla bla come faccio io e un conto è arrivarci alla Bassa Dinara. Abbiamo detto che la via più, diciamo, regolare è quella di partire sulla Via Alta del Sole dalla capanna Pian d'Alpe e arrivare alla Bassa Dinara. In alternativa si può arrivare tipo con la seggiovia del Nara fino alla base dello ski lift, diciamo così, e fare l'ultimo pezzo a piedi. Quante volte l'avete fatta a piedi? Presidente del patriziato, parliamone. Dario.
1: Ti dico la verità, l'anno scorso quando stavano facendo i lavori l'ho fatta, non mi ricordo più quante, ma l'ho fatta diverse volte, tanto ho tutto il tempo, quindi posso farlo.
0: Quanto ci hai messo più o meno?
1: Ma 35-40 metri vai su, sei proprio tranquillo. Ma a parte che c'è sul cartello più o meno la stessa tempistica. Quest'anno sono andato su un po' meno perché ho dovuto fare un'operazione al ginocchio, quindi
0: sei
1: mi facevo
0: scusato.
1: Portare su.
0: Sei scusato,
1: però
0: Norberto?
1: Sono sempre stato su a guardare il grande lavoro che hanno fatto i bravi operai che abbiamo avuto su.
0: Lì te la sei goduta proprio.
1: Sì, perché è stato su un paio di volte quando ha fatto il muro dietro, con arrivava l'elicottero, hanno fatto, non so come facevano a stare sotto un elicottero che hanno portato non so quante volte, viaggi su e giù, ma era qualcosa di eccezionale.
0: Quindi Mirko, stanno arrivando complimenti, non so se li hai notati.
2: Ottimus.
0: Norberto, tu quante volte sei stato su?
3: Io penso che una volta alla settimana più o meno salivo quando stavano facendo i lavori, sì.
0: Adesso basta?
3: No, adesso sono stato su ieri ancora.
0: Quanto ci hai messo?
3: No, ieri macchina, cioè jeep.
0: Ah, no, Jeep, ieri... ma Jeep è una cosa solo per gli eletti,
3: Sì, sì.
0: Gli eletti. Scherzi a parte, è arrivato il momento di chiudere questa prima ora della Domenica Popolare e ritrovarci dopo le 11 per affrontare quella che è la Via Alta del Sole, capire le difficoltà tecniche, capire tutti i punti, tutti i dettagli di questa via alta. Lo facciamo, come detto, dopo le 11, dopo il collegamento con Stefano Ferrando, sempre nella Domenica Popolare.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Maria Armanda Trezzini. Si prospetta tutta in salita la strada per giungere all'approvazione del nuovo accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. Il dibattito politico potrebbe essere influenzato dall'avvertimento giunto dai servizi di intelligence elvetici sul rischio di spionaggio. In Egitto sono cominciate oggi le esercitazioni militari congiunte con Pechino. Dureranno diversi giorni e serviranno a rafforzare la cooperazione tra le forze armate. Saranno coinvolte diverse basi aeree. La prima fase prevede corsi teorici e pratici. L'organizzazione di elezioni in Ucraina durante la guerra rischierebbe di frammentare il paese, travolgendolo come uno tsunami. L'ha dichiarato oggi il presidente Zelensky in risposta al controverso appello lanciato dal suo ex ministro della difesa Fedorov. Al fronte intanto proseguono i combattimenti. È di poco fa la notizia dell'attacco russo a un treno vicino a Odessa. La locomotiva è stata colpita da un razzo anticarro. L'allerta è scattata per tempo e i circa 600 passeggeri sono stati allontanati prima dell'impatto. Il presidente iraniano Pezeshkian punta ancora sull'intesa abbozzata con gli Stati Uniti per superare lo stallo nei negoziati di pace. Contemporaneamente minaccia i paesi limitrofi di pesanti ritorsioni nel caso appoggiassero ulteriori sanzioni contro Teheran. Trump ha reagito duramente ai dazi annunciati dal Canada anche sui prodotti agricoli degli Stati Uniti. Le nuove tariffe entreranno in vigore l'8 settembre dopo il fallimento delle trattative per evitare le tasse di Washington applicate a 20 miliardi di merci canadesi. Infine, Christine Lagarde sarebbe disposta a dirigere il Forum Economico Mondiale di Davos. Il nome della presidente della Banca Centrale Europea era già stato menzionato a più riprese come sua subentrante da Klaus Schwab, il fondatore del Vertice. Nel sottoceneri banchi nuvolosi estesi con schiarite, per il resto abbastanza soleggiato, massime sui 26 gradi a sud e attorno ai 25 a nord. Domani in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, dalla serata temporalesco, nella notte le minime scenderanno fino a 13 gradi, le massime risaliranno attorno ai 26.
2: Sull'autostrada A2 tra Chias Centro e la Dogana di Brogeda ci sono code di circa un chilometro in direzione dell'Italia. Al San Gottardo ancora sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 3 chilometri attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Anche in direzione sud tra Vassen e Göschen code di circa 3 chilometri attese di almeno mezz'ora.

0: 11 e facciamo così 2, 1, 11 e 4 minuti in questo istante. Noi da Leontica ci colleghiamo con la Belvedere, dove c'è Stefano Ferrando, vestito d'epoca, in sella la sua bici d'epoca. Stefano, come stai?
1: Molto bene, Lara, tranquilla, puoi dire anche vestito da pagliaccio, che non mi offendo, che va benissimo.
0: Oh, non lo direi mai.
1: Faccio anch'io un veloce infotraffico, perché nel precedente collegamento eravamo sulla salita della costa, da Balerna verso Coldrerio. Ebbene, le code sulla strada della costa si sono esaurite, il traffico è in direzione tranquillamente verso Novazzano, verso Brusata, però io sono ancora qua. Mi sono trovato talmente male qui alla costa che ho deciso di fermarmi ancora, ho mangiato ancora un po' di formaggio, ho assaggiato ancora un po' di miele. Tra l'altro la costa mi hanno detto che era già un punto di ristoro nel 1600, perché questa è la vecchia strada che arrivava poi da Milano e saliva, e questa era una sosta per i viandanti. E su questa strada, Lara, sei pronta? Perché questo è un colpaccio,
0: Chi hai incontrato?
1: Guarda, ho incontrato una campionessa. Il problema è che se io dovessi iniziare a elencare tutto quello che ha vinto Nicole Cook, arriviamo tranquillamente a metà pomeriggio. Allora ti ricordo semplicemente che è stata campionessa olimpica e campionessa del mondo su strada. E Nicole è qui con noi.
2: Buongiorno.
1: Allora, puoi chiedere
0: buongiorno,
1: quello che vuoi.
0: Buongiorno, salutamela.
1: Lara,
0: faccio io.
1: Ecco, sì,
0: no,
1: fai.
0: Stefano.
2: Ecco, pronto.
0: Ma no. Ciao, buongiorno. No, ma mi imbarazzo.
2: Buongiorno.
0: Non sono pronta. Faccio fare a Stefano, perché veramente le mie domande sarebbero assolutamente inopportune per una campionessa come te. Stefano, aiutami.
1: Allora, ci penso io. Allora, devi sapere che Nicole col Ticino, col Mendrisiotto, ha un legame speciale, perché tu, Nicole, quanto hai abitato qua?
2: Più di 10 anni.
1: Nicole è gallese, cioè adesso non c'è solo il principe di Galles, ci sono anche cose molto più importanti. Nicole è stata qui per 10 anni, poi ti sei sposata?
2: Sì.
1: Sei andata a Zurigo?
2: A Zurigo ultimamente.
1: Ecco, esatto. E tuo marito è austriaco, giusto?
2: Sì.
1: E che cosa ti ha detto nelle ultime settimane?
2: Ma ha cominciato a chiedere se possiamo tornare in Ticino, perché abbiamo fatto delle bellissime vacanze qua, girato per tutte le strade e le montagne, anche le cinette nei grotti. E forse piano piano stiamo tornando.
1: Hai capito Lara, il fascino del Mendrisiotto, della Svizzera italiana.
0: Ma nel Mendrisiotto, non in Valle di Blegno vogliono tornare a vivere?
1: No, in Valle di Blegno andate a fare anche dei giri, giusto?
2: Oh, giri di mountain bike, sci di fondo a Campra nei tempi.
1: Vedi, cioè l'ente del turismo ha assicurato già una collaboratrice doc con Nicola. Nicola, anche lei è vestita con maglia d'epoca. Hai portato anche una tua vecchia bici?
2: Sì, ho la prima bici con quale ho corso, quindi dall'inizio degli anni 90. Ce l'ha su un gruppo campagnolo di quei tempi. Ho dovuto sistemarlo un po', ma è stata una bellissima occasione di portarlo fuori e di pedalare dopo quasi 25 anni
1: con quella bici. Anche perché le altre vecchie bici di Nicole, dovete sapere che ce n'è una in modo particolare importante al Ghisallo, là dove c'è il museo, dove c'è la cappella del Ghisallo, dove passa regolarmente il Giro di Lombardia, dove c'è un museo del ciclismo che vi consiglio vivamente di andare a visitare. Lì ci sono tante maglie, tante biciclette di campione e campionesse. C'è anche la tua, da quando?
2: Sì, ho anche un legame con il Ghisallo, perché la penultima tappa del Giro 2004 era sulla salita del Ghisallo e lì ho vinto la tappa e anche conquistato la Giro d'Italia femminile, e quindi la bici di quell'anno con quale ho vinto il Giro è lì nel museo con una maglia rosa.
1: Ti avevo detto, Lara, che se avessi iniziato a elencare tutte le vittorie di Nicole saremmo arrivati al pomeriggio. Allora io ringrazio Nicole, che adesso lasciamo ripartire, e devo partire anch'io, Lara, perché qui hanno già sbaraccato tutto, e però mi dicono che alla prossima sosta c'è del roast beef che ci aspetta. Io posso farmi mancare e posso sempre per osmosi, mi piace tantissimo questa cosa, non farvi assaggiare del buon roast beef del Mendrisiotto?
0: Beh, non ascolta, guarda che giusto? Oggi... No, no, ma ascolta, tu oggi stai rischi giocando con me a chi spinge di più. Io sono Leontica e c'ho, sì, ho dei formaggi da paura. Tu vuoi competere con quelli del Mendrisiotto e va bene, ci sta. Adesso vai con roast beef. Hai portato Nicole Cook, ma io qui anch'io ho merce rara da presentare. Quindi fai attenzione, se sfidi poi vabbè, non so,
1: Sai, hai presente Diego Abatantuono quando faceva Attila? A che mi sfidi? Ecco, vediamo un po', facciamo la stessa cosa. Comunque sappio che c'è una leggera brezza da nord e sento proprio il profumo che arriva dalla Valle di Blegno del formaggio.
0: Bene, bravo, bravo, così ci piace. A mezzogiorno ci risentiamo per un aggiornamento e vediamo, insomma, dove sarai arrivato più che altro, sulla strada della Belvedere. Grazie Stefano Ferrando.
1: Grazie, a dopo. Ciao, ciao.
0: A dopo. Abbiamo detto da una campionessa eccezionale come Nicole Cook a un campioncino, lo possiamo definire così, Filippo Sala. Buongiorno e benvenuto.
3: Sì, buongiorno.
0: Campioncino va bene?
3: Sì, va bene.
0: Più che altro come per vuole. L'età.
3: Certo, certo.
0: Quanti anni hai?
3: 24.
0: Dai, ancora con tutta la vita davanti, ma già devo dire sei arrivato abbastanza in alto. Cosa dici? Ti senti già abbastanza nel tuo?
3: Ma sì, difficile da dire in prima persona, però sì, dai, sono contento che sono arrivato e spero di continuare così. Sì.
0: Quindi alpinista, se non erro, aspirante guida alpina?
3: Sì, aspirante ancora.
0: Quanto ti manca?
3: Se tutto va bene ancora qualche settimana.
0: Ah, sei alla fine proprio?
3: Sì, sì, proprio a metà settembre dovrei aver finito.
0: È un percorso lungo quello per diventare guida alpina?
3: Abbastanza, sì, sono 3 anni, più o meno come fare un bachelor all'università, più o meno. E sì, quindi io sono alla fine adesso.
0: Io ti seguo su Instagram e ho visto, cioè praticamente non sei mai fermo, no? Sei appena tornato e già stai per ripartire. È un po' funziona così la vita di un alpinista che decide di fare però delle spedizioni particolari.
3: Sì, sì, esatto, perché nella mia maggior parte del tempo faccio alpinista di professione, quindi solo andare in montagna, cercare un po' la performance nella montagna. E sì, sono appena tornato dalla Groenlandia, adesso andrò a fare gli ultimi esami e subito dopo partirò per l'India. Quindi sì, è sempre andare e tornare, però diciamo è un sogno per me, è veramente il massimo.
0: Oggi Filippo Sala è lo special guest, perché alla Bassa di Nara, in quella che doveva essere l'inaugurazione, avreste trovato Filippo Sala in vetta. In effetti vedere Filippo Sala in vetta ha più senso, ma a noi va benissimo anche vederti qui a Leontica al bar. Quindi grazie per esserci.
3: Niente, grazie a voi.
0: Parliamo di questa via Alta del Sole, ne parliamo insieme a te che sei alpinista e aspirante guida alpina, ma non solo, perché ci sono tantissimi ospiti che sono arrivati a trovarci oggi. Allora saluto anche Massimo Bognuda, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Tu guida alpina lo sei già, da
4: sì,
0: diversi anni.
4: Diversi anni, ho fatto il diploma e si va avanti.
0: Si va avanti. Massimo, proviamo a spiegare questa Via Alta del Sole, cerchiamo di entrare un po' di più in quello che è il percorso, perché io prima scherzavo, no, dicendo che magari io non potrei mai farla. Chiaro, magari non tutta, però ecco, bisogna pensare che quando si fa un percorso si guarda quello che è un progetto e quindi ci si mette in gioco, ecco, non è abbastanza dire vado lì, sacco in spalla e cammino. No, bisogna veramente pensare che ogni percorso deve essere all'altezza della persona che lo affronta.
4: Sì, esatto, diciamo che la base di partenza bisogna essere autocritici, quindi una persona farsi le sue valutazioni, essere onesto con se stesso e dire sono in grado di farla completa oppure la faccio in più tappe, in più tempo. Questa è un po' la scelta che una persona dovrebbe fare, non farsi condizionare dal gruppo. Quindi il gruppo parte, il gruppo di amici, però se mi sento il più debole, essere onesti e dire io faccio una prima parte e poi smetto. E questa è un po' una regola che è in montagna, su tutte le vie alte e anche su gite di una giornata o due giorni, essere autocritici.
0: Ecco, se parto io e nel gruppo c'è Filippo Sala, cioè sono già spacciata, cioè non neanche posso partire.
4: Dipende Filippo come si comporta.
0: Ecco, e qui escono le abilità e capacità e tutto quello che è una buona guida alpina, Filippo.
3: Sì, anche se, sì, esatto.
0: Quindi non mi lasceresti indietro, non mi lasceresti proprio partire?
3: No, beh, se riusciamo ad andare in montagna assieme, ovviamente il riferimento va a quello un po' più cresta indietro. Alla fine io mi adatto a quelli che restano più dietro, perché ho deciso io di venire con questa persona e quindi io mi devo adattare, perché non è il più debole, si vuole dire così, che si deve adattare al più forte, perché sennò è impossibile, invece è il contrario, quindi esatto.
0: Quante volte hai fatto questa Via Alta del Sole?
3: Ma per adesso non l'ho ancora fatta, in realtà.
0: Ma adesso vai e torna, vai, falla e torna.
3: Vado adesso, parto.
0: Non l'hai ancora fatta?
3: No, non l'ho ancora fatta, ma mi piacerebbe farla. E sicuramente adesso quest'estate non c'ho troppo tempo, ma l'estate prossima sarà da fare sicuro.
0: Voglio vedere con chi la farai. Chi di voi si mette a disposizione? Luca, che hai figheggiato, adesso ti tocca farla.
5: Dici? No, io l'ho già fatta.
0: Ah, tu l'hai già fatta un sacco di volte, in effetti.
5: La parte Blenio sì, Leventina una qualcuna. Da qua sì, era praticamente una volta a settimana era da farla per crearla, no? Per vedere dove si passava, non so quanto tempo ci ho guardato dietro. E niente, sì.
0: Ma diciamo, per chi non ha nessuna idea di come possa essere questa via, si parte da Pian d'Alpe e poi cos'è un sentiero? Cos'è che rende, Massimo, la via qualcosa di diverso da un trekking, da un sentiero escursionistico?
4: Ma il sentiero escursionistico, diciamo, è ben marcato, è il classico bianco-rosso. Una via alta, hai dei tratti che può essere bianco-rosso o bianco-blu, quindi delle tracce dove bisogna avere anche un po' l'occhio di cercare l'itinerario, e non sempre magari si può trovarlo in perfette condizioni, quindi un brutto tempo, un temporale, qualche sasso si è spostato, una traccia, bisogna un po' valutare come prendere, come proseguire. E quello è anche, diciamo, il bello delle vie alte. In secondo luogo è anche alla quota, quindi sono tutte delle vie in Ticino. Adesso penso che abbiamo tutto il Ticino con delle vie alte, sono tutte delle vie, diciamo, panoramiche, quindi vale la pena salire e poi seguire questi crinali, e si ha dei panorami, dei spettacoli veramente belli, notevoli.
0: Eh beh, qualcosa noi abbiamo visto, grazie anche alla RSI, di questi panorami delle vie alte le abbiamo, e probabilmente vedendone così tante di queste vie, vedendo questa bellezza in televisione, io non vorrei che qualcuno potesse pensare che è bello, ma è anche facile, ecco, nonostante lo si ricordi tantissime volte, la vicinanza televisiva a volte ci può fregare, ci può creare questo inganno, no? Se loro sono lì, vado su anch'io.
4: Esatto, un po' il problema, io dico, è il pro e il contro di questi filmati. E lì può essere anche un inganno che fa vedere tutto bello, tutto facile, e le persone si avventurano magari in un terreno che non è alla loro altezza. I social, anche il social è il tipico, bella foto, bel panorama, allora anch'io devo andare, ma non è sempre così. Diciamo che le vie alte non sono da sottovalutare, con le tempistiche prima di tutto, perché e quello l'ho notato anch'io, ho fatto diverse volte Via Alta della Verzasca e altre vie, le tempistiche che sono scritte sui depliant sono scritte, le tempistiche reali sono altre, quindi so di tappe che la danno 6 ore, ma con un gruppo piccolo impieghi 8 ore, Quindi magari delle persone si sottovaluta spesso le tempistiche. Problema anche delle vie alte, essendo in cresta, è la meteo, il temporale. Quindi se non sto nelle tempistiche rischio di prendere il temporale in cresta e questo è molto pericoloso.
0: È già assolutamente corretto quanto dici. Allora, abbiamo tantissime cose da dire, veramente tante, ed è bello avere ancora tanto tempo davanti a noi per farlo. Adesso però c'è la musica del trio di Gandria, titolo Fiore di Montagna, quindi canzone azzeccatissima. E poi scopriamo qualcosa da coloro che amano così tanto la montagna, che ci portano oggi in questa Via Alta del Sole, che dopo la Bassa di Nara prosegue, arriva poi in Leventina e il 6 di settembre saremo anche nella tappa della Leventina, saremo in Cadagno, quindi continueremo a raccontare di questa Via Alta. Adesso però ascoltiamoci una canzone e poi torniamo con i nostri ospiti di questa domenica mattina.

0: andiamo. 11:21 in diretta da Leontica, devo dire temperatura perfetta. Ogni tanto qualcuno può pensare, caro Luca, come mai hanno annullato l'inaugurazione alla Bassa di Nara e si ritrovano tutti a Leontica a parlarne? Luca, diciamolo, non è facile come pensare di fare un'inaugurazione sì in quota, ma dove c'è la strada? Qui la strada non c'è, e quindi voi avete riflettuto tanto sul fatto di annullare l'inaugurazione, però è stata una decisione che vi siete sentiti di prendere proprio perché la difficoltà nell'arrivare su alla Bassa è tanta.
1: Sì, quello sì, anche il fatto della sicurezza delle persone che arrivano anche in alta quota. Eravamo giorni che la meteo non prometteva molto bene e avevamo una data da decidere sì o no, ed era mercoledì, continuando a guardare la meteo e anche i dettagli della meteo a lungo andare non erano così favorevoli, e purtroppo abbiamo detto no, perché avevamo dietro anche un'organizzazione a riferire ad altre persone l'annullamento. C'è dietro veramente un grande lavoro, no? C'era Giacomina, che è stata qua tua ospite, anche lei doveva preparare l'aperitivo, cioè prodotti nostrani, e avendo preparato magari per 200-300 persone e poi non viene fatto, cioè sarebbe stato un peccato, no? E abbiamo deciso di annullarlo, e purtroppo venerdì la meteo era non dalla nostra parte, cioè con l'annullamento la meteo era bellissimo, e difatti però va bene, abbiamo deciso così e lo faremo l'anno prossimo.
0: Però guardali, sono tutti qui comunque a parlare della Bassa di Nara. Avevi scelto anche lo special guest, cioè addirittura anche lo special guest.
1: Beh, io ho voluto Filippo, piccolo aneddoto, io ho avuto la fortuna 6 anni fa di fare una settimana con Filippo e anche Max Bognuda. A me Filippo è piaciuto subito dal primo giorno, un giovane, 20 anni, ho avuto la fortuna di fare una settimana in montagna con lui, un giovane veramente talentuoso, gli ho sempre detto che io lo stimo moltissimo, abbiamo più di 10 anni di differenza, e ci tenevo che c'era lui anche a livello ticinese, che un giovane si distingue anche nell'alpinismo, che secondo me è una bella cosa.
0: Beh, Filippo, sicuramente è bello sentire da parte sua dire queste cose su di te, perché a 24 anni rappresentare anche il Ticino d'alta quota è una bellissima cosa. Ma torniamo un attimo indietro. Chi è stata la persona che ti ha illuminato d'immenso, che ti ha fatto capire che questa era la tua strada?
2: Ma allora, devo dire che per me è iniziata in Verzasca con mio nonno, perché lui era guardiano della Capanna Barone e anche creatore della Via Alta Verzasca. E quindi sulla Via Alta della Verzasca è lì che ho cominciato un po' ad andare in montagna con lui, fare qualche cresta. E quindi lui e come papà i primi giri in pelle di foca, grazie a loro che poi è iniziata la passione della montagna, che c'è un po' da sempre. E voilà, questo.
0: E dopo hai dovuto comunque fare tutte le tue scuole...
2: Sì, io ho fatto le mie scuole elementari, medie, poi ho fatto l'arti mestieri a Bellinzona come progettista meccanico, e subito dopo ho detto ai miei genitori che volevo fare un anno sabbatico, più o meno anno sabbatico, dove avrei voluto solo arrampicare e andare in montagna, e così è stato. E per me quell'anno è stata un po' la svolta, dove ho cominciato ad avere i primi sponsor e avere un po' di supporto fuori dai miei genitori, e piano piano da lì sono riuscito quindi a autogestirmi e a continuare così. E poi ho iniziato anche la formazione della guida alpina qualche anno dopo, e adesso sì, quindi sono qua con il sogno che avevo da bambino di lavoro, quindi fare solo quello che voglio ogni giorno più o meno e ecco, e sarò anche guida alpina probabilmente fra qualche settimana, appunto.
0: Facciamo gli scongiuri,
2: speriamo, perché non sono facili.
0: Sono esami teorici?
2: No, sono esami pratici.
0: Ah, questi che arrivano sono quelli pratici?
2: Sì, ma in realtà quasi tutta la formazione, il 95%, è solo pratico, sì.
0: Dai, non puoi sbagliare i pratici.
2: Ma in realtà essere guida o essere atleta sono due cose completamente differenti.
0: Beh, certo.
2: Perché quando vado in montagna per me, non devo pensare, cioè quasi pensare a nessuno, perché penso alla mia performance o alla performance dei miei amici, e non è il fattore sicurezza, non è quasi il punto principale dell'uscita. Invece quando sono con dei clienti io devo imparare a gestire il cliente sia come persona che il fattore sicurezza, e quindi sono completamente, sembrano molto vicine perché alla fine è la stessa attività, ma sono due cose completamente differenti. E io sono più abituato ad andare in montagna per me che rispetto con qualcuno che devo gestire.
0: Comunque volevo dirti che tuo nonno l'ho conosciuto, eh?
2: Ah sì, mi aveva detto.
0: L'ho conosciuto al primo corte dell'Alpe Vegornès.
2: Sì, esatto. Beh, lui è super attaccato alla Verzasca, ci vive anche, quindi sì.
0: E tu invece dove vivi?
2: Adesso abito ad Airolo, mi sono trasferito, però ho sempre abitato a Cugnasco insieme ai genitori. Adesso da un anno abito ad Airolo con un mio amico che anche lui sta facendo la formazione di guida alpina, e abitiamo assieme lì.
0: Ma Airolo perché?
2: Ma perché è un punto un po' strategico in Svizzera per andare in montagna, per lavorare come guida, e quindi è abbastanza comodo per noi. Riusciamo in inverno, siamo subito in Val Vedretto per sciare, invece d'estate facilmente arriviamo in Vallese, nei Grigioni, un po' dappertutto.
0: Punto strategico Airolo. E allora, a proposito di strategia, Yuri Clericetti, buongiorno e benvenuto anche a Leontica, al direttore dell'OTR Bellinzone Valli.
3: Buongiorno Lara, buongiorno a tutte e tutti, è un piacere.
0: Ma quanti temi ci sono oggi sul tavolo? Eh?
3: Ma ne abbiamo tanti, come anche per altre tematiche. Oramai quando c'è uno sviluppo di un progetto, di una via, dell'escursionismo o del ciclismo, visto che parliamo di ciclismo, l'ente turistico, l'OTR, è coinvolta, perché chiaramente fanno parte dei nostri filoni e degli assi strategici importantissimi di quello che riguarda l'attività all'aria aperta, che in collaborazione con l'ente regionale, avevamo qui Loris Beretta con un altro cappello, ma ripeto, fanno parte dei nostri filoni, dei nostri assi di sviluppo, quindi assolutamente non possiamo mancare.
0: Assolutamente non mancate, ma credo che ogni volta che ci ritroviamo, a parte che ci siamo anche visti quest'inverno, io mi ricordo un collegamento nella neve.
3: È stato mitico quel collegamento.
0: Ed eravamo proprio sotto la Bassa Dinara.
3: Sì, soprattutto.
0: Quindi è il destino.
3: Ti sei basata sul mio orientamento, che tutti sanno è zero, e quindi abbiamo rischiato di perderci.
0: Siamo rimasti
3: primo
0: nella
3: marzo.
0: Nebbia con gli sci. Ah, era il primo di marzo?
3: Primo marzo.
0: E alla Bassa Dinara c'era un punto ristoro con formaggi. Adesso non mi ricordo più perché, ma...
3: No, perché c'era semplicemente, ti eri accordata per arrivare lì, c'erano il discorso dello sci, no?
0: Il telemark!
3: Bravissimo. I vari ospiti e lì hanno fatto rifornimento, quindi proprio al rifugio.
0: Della Bassa Dinara.
3: Prima, sì, che fa parte appunto della Via Alta del Sole.
0: Anche tu, Yuri, oggi ospite all'inaugurazione di questo rifugio che ci dà là per appunto ampliare il discorso di valli che sempre di più lavorano affinché ci siano collegamenti, ci siano sbocchi, ci siano visioni legate al futuro. Ecco, lo vediamo proprio praticamente, sta proprio cambiando, sempre più spunti, sempre più progetti che si realizzano come questo.
3: Sì, questo è dovuto chiaramente ai due master plan che l'ente regionale sta portando avanti con la nostra collaborazione, proprio perché si cerca di aiutare giustamente con questi master plan per decisioni a livello cantonale, proprio la politica cantonale vuole aiutare quello che sono un po' le zone periferiche, passatemi il termine messo tra virgolette, e qui abbiamo un progetto interessantissimo, concreto, che mi collega le due valli, no? Questo è per me, per noi è molto importante. Ricordiamoci che tra l'altro l'idea era quella di partire solo sulla Valle di Blegno, perché è nato da lì tutto, dobbiamo ricordarlo.
0: Bravo, perché volevo farlo con Daniele Barra,
3: sì,
0: ci ha anticipati,
3: solo
0: bravissimo.
3: Un piccolo assist pensando a lui, infatti. Patronara, ma mi ricordo ancora una riunione del 2 maggio di forse del 2025, se non sbaglio, proprio qui in Val di Blegno. In occasione del master plan abbiamo detto: ma dall'altra parte c'è anche un bel collegamento, una bella possibilità. Quindi, se guardiamo la cartina delle vie alte a livello cantonale, c'era proprio uno spazio centrale, centro-orientale, se vogliamo, no? Perché ne abbiamo già tre nate a suo tempo, quella della Valle Maggia, la Verzasca, la Idra, che tocca anche poi la Leventina, due anni fa, sappiamo, della via Alta Crio, tutto dall'altra parte, tutto a est, e c'era proprio, se guardiamo la cartina bene, c'era lo spazio per questa. Credo che adesso dovrebbero essere abbastanza, ma questa era importante perché mi collegava le due valli, proprio in un discorso strategico e di promozione, che poi è il nostro compito.
0: Tra l'altro, essendo qui, io non riesco a dimenticare anche la strategia del passo del Lucomagno aperto e vabbè, anche la possibilità di viverlo un giorno all'anno con la chiusura alle macchine, ma non solo, tutto quello che è la realtà che c'è al di là del passo, ecco, non solo un Ticino che si apre sulle vie alte, ma un Ticino che guarda anche fuori dai propri confini.
3: Ma diciamo che è un po' il nostro compito anche, no? Effettivamente noi cerchiamo di collaborare a sud, chiaramente, con tutto quello che è il Ticino turistico, il Locarnese, il Luganese e il Mendrisiotto, e credo che lo facciamo anche abbastanza bene, ma anche perché siamo sotto lo stesso cantone. Ma non è sufficiente, secondo me, quindi azioni come quel Fry Pass che tu alludevi adesso, che tra l'altro, piccola novità per inciso, forse ne faremo uno al Gottardo anche l'anno prossimo, quindi due, chiusura del passo del Lucomagno e forse del Gottardo, è una prima, ci stiamo lavorando. Però al di là di questo, quello che è importante per noi, come dici bene, è collegarsi ai Grigioni, in particolare a Disentis-Sedrun e dall'altra parte a Andermatt. Sappiamo la forza che hanno queste due destinazioni turistiche a livello internazionale e quindi dobbiamo solo cogliere l'occasione, perché siamo vicinissimi, in ambito programma San Gottardo lavoriamo proprio in questo senso.
0: E tu pensa dove è andato a vivere Filippo Sala?
3: Beh,
0: ad Airolo.
3: Airolo, chiaramente.
0: Non poteva sbagliare località. Direi di ascoltare una canzone, ce la porta Claudio Dotta, e poi continuare a raccontarvi di quella che è, beh, insomma, la potenzialità delle valli della Svizzera italiana.

0: E diamo il benvenuto anche ad Alessio Ghisla, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti, benvenuto a Lara in Valle di Bligno.
0: Grazie mille a te per esserci oggi, deputato al Gran Consiglio per il distretto di Bligno. Tu sei da sempre legato a questa valle e naturalmente veder nascere anche la Via Alta del Sole credo possa essere un motivo d'orgoglio.
1: Ma è fantastico, io sono nato e cresciuto a Ponte Valentino, ora frazione di Acquarossa, ho una cascina in montagna, spesso volentieri passiamo i weekend o l'estate in montagna, abbiamo con lo sci club una capanna e vedere proprio vicino alla nostra regione, appena al di là del Mottarone, nella Bassa di Nara, vedere crescere questo rifugio è motivo di orgoglio. È qualcosa di nuovo che viene portato avanti dalle persone che vivono questa valle e ci tengono a fare in modo che questa valle venga scoperta da più persone possibili.

0: questo sguardo attento a progetti come questo per portare visibilità anche alle piccole cose, perché questo potrebbe essere un piccolo rifugio in una valle così grande.
1: Certo, assolutamente. Io trovo che questo rifugio della Bassa Dinara è un bellissimo esempio di collaborazione tra quello che sono le istituzioni, quello che sono gli enti presenti sul territorio e quello che sono le persone. Ricordiamoci che la via e il rifugio è nato da un'idea di una persona che poi ha coinvolto un gruppo di amici che hanno portato avanti questo bellissimo progetto. Sono riusciti a coinvolgere il patriziato, sono riusciti a coinvolgere gli enti vicini presenti sul territorio e poi da lì si va a coinvolgere poi in un secondo momento quello che sono le istituzioni. Le istituzioni, soprattutto quelle locali, quindi penso ai comuni, in Valle di Blegno sono molto proattivi e sostengono molto quello che è la creazione di nuovi rifugi, come in questo caso, ma di nuove attrattività o nuovi progetti. E a livello cantonale sicuramente c'è bisogno di un grandissimo sostegno e questo il cantone lo fa per il tramite della politica economica regionale, quindi dando dei contributi, partecipando ai progetti, lo fa tramite le rente regionali di sviluppo, tramite il master plan regionale che ho appena citato prima. E bisogna comunque fare in modo che il progetto venga dal basso e riesca a coinvolgere quello che sono le istituzioni che dal loro punto di vista sicuramente possono agevolare quello che è la creazione di nuovi progetti, non solo dal lato finanziario, ma lo possono agevolare anche dal lato poi della progettazione e di tutto quello che circonda semplicemente l'edificazione di un rifugio.
0: Alessio, quando ti vedremo sulla Via Alta del Sole?
1: Ma io spero presto, adesso in questo periodo non riesco per impegni privati a andare sulla Via Alta del Sole, io spero di poterla fare la prossima estate, è una via alta che ci tengo a fare perché il mio sogno del cassetto è quello di prendere una settimana di vacanze e trascorrerla non in cascina ma girando per le nostre bellissime montagne, ecco, quindi spero che l'anno prossimo sarà l'anno buono.
0: Ma te la senti? Sei pronto? Sei preparato? Ma
1: prima parlando con gli ospiti di oggi mi hanno detto non è come la via Idra o la via Alta Crio, quindi spero che possa essere alla mia portata. Ho guardato comunque, mi hanno detto che sul sito internet c'è comunque spiegato un po' tutti i passaggi, è molto ben strutturato il sito internet e quindi darò un'occhiata e vedrò se potrò fare tutte le tappe o solo una parte.
0: Tutte, anche quelle della Leventina,
1: Ma certo, prendo l'occasione per invitare poi anche i miei colleghi della Leventina, deputati al Gran Consiglio, che con i quali collaboriamo molto bene, e quindi potrebbe essere un'occasione per passare un po' di tempo insieme e ragionare su quello che è lo sviluppo delle nostre valli.
0: Io tornerei un attimo, Alessio, da Daniele Barra, perché inizialmente volevamo già affrontare questo discorso, ovvero si parte dalla valle, facciamo la partenza da Pian d'Alpe, poi si arriva alla Bassa Dinara. Inizialmente il progetto prevedeva già le tappe successive, Daniele?
2: Ma devo dire che l'idea di Luca ha smosso un po' le acque, perché dopo che ci siamo messi a lavorare su queste prime due tappe, noi l'idea era quella di terminarla al rifugio Ganna Rossa, un gruppo virtuoso di leventinesi, li chiamo i due massimi perché dobbiamo citarli, Massimo Gabuzzi e Massimo Lombardi, hanno proposto e coinvolto al loro interno anche le varie istituzioni, hanno raccolto questa sfida di portare questa via alta dal Matro volendo fino al Gottardo. Dopo è anche da dire che rispetto a delle vie alte esistenti non è che c'è una direzione, un inizio, una fine, si parla tanto del Matro come partenza, ma oserei dire che la partenza è sia dal Gottardo sia dal Matro, o uno può anche farne solamente due tappe, sono circolari. Tengo a precisare che, ecco, grazie a Alessio che mi hai dato l'assist, perché il sito è molto ben spiegato, vialtadelsole.ch, la cartina si può vedere che per esempio dalla Capanna Pian d'Alpe fino a metà della prima tappa, questa tratta in cresta è bianco-rossa, per esempio, dunque anche te, Lara, sicuramente questa riesce a farla con qualcuno che ti può accompagnare, ma qui non hai scampo.

0: Io ho gli scarponi fighissimi.
1: Ecco, allora,
0: poi però,
1: allora vedrai che saranno altrettanto fighissimi alla vista che tu vedrai da quella cresta. E voilà, dunque appunto una via alta che si snoda su 5 tappe. Cosa che non sarebbe potuta essere se non ci fosse, torniamo al nostro bellissimo rifugio, perché se tutti gli altri rifugi, capanne esistenti e toccate da questa tratta erano esistenti, si parla di Capanna Cadagno, Capanna Cadlimo e Gottardo, Capanna Piandalpe, l'abbiamo citata, proprio mancava questa tratta intermedia, che diciamola è abbastanza lunga la prima tappa, Luca correggimi se sbaglio, ma su 19 km inizialmente fino alla Ganna Rossa, questa sarà di, mi pare, 12 chilometri, e mi pare, se non vorrei dire stupidate, ma su una durata di stimata di 8 ore. Ecco, dunque la prima tappa non è estremamente difficile, abbiamo detto, la prima parte addirittura bianco-rossa, però è lunga, è lunghetta.
0: È lunga e con Max Bognuda poi raccontiamo anche quelli che sono appunto le informazioni più importanti e, diciamo, la consapevolezza, ecco, che se Daniele dice è una tappa lunga, bisogna entrare in quest'ottica, che è lunga già di partenza e magari lo diventa ancora di più. Corta non può, diminuire non può.
2: Esatto, quindi accorciare no, quello no. E normalmente si allungano i tempi, quindi ecco, vengono descritte magari 6 ore, 1 ora e mezza in più si può calcolare. Dipendenza, se siamo come Filippo, anche 4 ore, ma la persona normale con un zaino normale per 5 giorni, le tempistiche sono da valutare correttamente. E inoltre attenzione alle applicazioni, quindi l'app meteo ti dice, l'applicazione del radar, arriva il temporale, c'è chi fa ancora il calcolo, no, fino alle 4 non c'è il temporale, ma attenzione che le applicazioni, soprattutto adesso d'estate con molta instabilità, il radar mi dà una precisione di 1 ora, 1 ora e mezza. Quindi non partire alle 10, guardare il radar fino alle 4 non dà il temporale, è assolutamente sbagliato. Quindi la validità delle previsioni, le applicazioni è al massimo 2 ore, soprattutto in estate con questa instabilità. Prendere un temporale in cresta non è da consigliare, e lì è anche fattore tempistica e conoscenza, valutare, guardarsi attorno e essere anche capace di cogliere i segnali che la natura ci dà, soprattutto la meteo.
0: Guarda la mia faccia, hai detto temporale in cresta, sto già male. Andiamo con la musica, c'è il nostro momento bandistico e poi torniamo dopo i titoli del radiogiornale.

0: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Da Bande in Piazza Grande 2025, un annetto fa, giorno più, giorno meno, abbiamo riconosciuto 50 Special e Hey Tonight, rispettivamente di Cesare Cremonini e di altri vari autori. Sul palco la Filarmonica Brissaghese diretta dal maestro Daniele Giovannini. Il tempo di cambiare sponda del lago e ospiteremo l'Unione Filarmonica Gambarognese diretta da Alan Rusconi in Love Generation e Night Flight. Prima però torniamo alla Festa Federale di Musica di Bienne con la prima parte di un'intervista realizzata da Mattia Caputo, intervista che si conclude con una domanda anche per noi. Aggiungo, riprendendo i titoli delle canzoni di Cesare Cremonini, per un mondo migliore, qualcosa di grande sono le nostre bande. Buona domenica!
1: Tra il pochissimo pubblico che dalla Svizzera italiana è arrivato fino a Vienna c'è la famiglia Vidimari, una famiglia di musiciste e musicisti da più generazioni. Perché siete qui? Raccontatecelo.
2: Innanzitutto per ascoltare della buona musica, ma anche perché abbiamo un figlio che suona con la filarmonica Medio-Vedeggio.
1: Suona quale strumento vostro figlio?
2: Percussioni.
1: E in realtà c'è anche una figlia più piccola che è venuta qui con voi in questo lungo viaggio da Bedano, Nicole, che non è ancora in banda, ma probabilmente entrerà, vero mamma Sheila? Perché
3: Sì, a settembre penso entrerà a far parte della banda con la sua tromba.
1: ha appena sostenuto l'esame centralizzato del quarto anno e com'è andato?
3: Direi più che bene.
1: Quindi a tutti gli effetti Nicole sarà parte della Filarmonica Medio-Vedeggio. Qual è il ruolo di una coppia di genitori, di un genitore nel percorso musicale di una figlia o di un figlio?
3: Beh, seguirli, spronarli a studiare.
1: E tanti chilometri, probabilmente.
2: Sì, anche.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci, ecco i temi che tratteremo nel Radio Giornali in onda tra poco. Accordo di libero scambio Svizzera-Cina, crescono le voci critiche, i servizi segreti vedono rischi legati allo spionaggio, in Parlamento ci saranno discussioni. Mountain bike e non solo, i boschi sono sempre più sotto pressione, per l'associazione Bosco Svizzera servono regole di convivenza migliori a tutela dell'habitat. Le elezioni adesso spaccherebbero il paese, Zelensky risponde alla sfida lanciata da Fedorov, intanto l'Ucraina continua a colpire i centri della logistica russa. Un robot umanoide cinese batte il record di Bolt sui 100 metri. Pechino in questi giorni sta mettendo in mostra i suoi progressi e le ambizioni in questo campo.
2: Buona domenica e buon viaggio. Ci sono disagi a causa di un veicolo in avaria sulla 2 tra Bellinzona Sud e Rivera in direzione Chiasso. La corsia sinistra è bloccata. Sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda ci sono code in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Vassen e Göschen code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code anche sulla 2 in direzione del San Gottardo tra Rothenburg e Lucerna Kriens, sulla 14 in direzione Lucerna da Buchrain e sull'Axenstrasse su più tratti in direzione di Altdorf. Sulla 9 ci sono code a causa di un veicolo in avaria ora rimosso tra Villeneuve e Montreux in direzione Losanna. A Goppenstein ci sono attese di almeno un'ora per caricare l'auto sui treni a vetta del Lötsch. E infine vi ricordo che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è ancora chiusa a causa di una frana. Da Bien, Mario Boldini.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Tenevo troppo, ho fatto proprio uno sprint, non so, Lara probabilmente mi ha dato dell'energia a distanza dalla Val di Blegno, qui al Mendrisiotto, ci tenevo a fare quest'ultimo collegamento di giornata dalla Belvedere, dalla mia stadio, dai vigneti di Montalbano, questa giornata splendida, vi ho fatto sentire già campioni, persone che magari hanno preso la bicicletta solo quest'oggi per un'occasione così particolare, però molti si saranno chiesti, ma chi ha mai avuto l'idea di disegnare questa Belvedere, di tornare indietro nel tempo? Quell'uomo si chiama, e che uomo, Mandricardo Capulli. Buongiorno Mandricardo.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno amici miei, buongiorno ciclisti, vi voglio tutti bene.
0: Allora, è stata veramente epica, perché io per Rete 1 ho fatto il percorso epico, l'hai studiata proprio nei minimi dettagli, perché ci hai fatto soffrire il caldo, ci hai fatto prendere la pioggia in Valle di Muggio, però tutto ripagato da un paesaggio magnifico, da dei ristori incredibili. Come fai ogni volta a superarti?
1: Parto dal presupposto che deve piacere a me, ci devo mettere la passione, l'amore, e viene fuori una delizia.
0: Mi dici la cosa che ti è piaciuta di più quest'anno? Non è ancora finita adesso, perché siamo a Montalbano, dopo bisogna scendere di nuovo verso Rancate, verso la Tana, e poi tornare nel magnifico borgo.
1: La gente che sorride, il posto fantastico, il mangiare, il bere, tanti amici che si ritrovano, e qui è la festa della bici. Viva la bici!
0: Posso chiederti un'ultima cortesia? Cosa ne dici di fare la staffetta e di andare a recuperare l'ultimo ospite che abbiamo per questo collegamento con la Domenica Popolare, con Lara Montagna?
1: Ah, io direi di sì.
0: Ecco, allora ti lascio scappare a recuperare Lucie, che sarà la nostra prossima e ultima ospite. È un'innamorata letteralmente della bicicletta. Come vi dicevo, adesso siamo proprio a Montalbano, siamo tra i vigneti. In lontananza vi posso confermare che ci sono sempre le nubi nere del temporale della Valle di Muggio, un temporale che lui
2: sì.
0: Ti passo l'auricolare anche. Sì. Allora, hai preso anche tu il temporale in Valle di Muggio o l'hai evitato?
2: Stamattina?
0: Sì.
2: No, non ho visto, non c'era. Io non sono andata, ho fatto la classica. Ah. E così ho evitato il temporale.
0: Allora, chi è Lucy? Lucy, come vi ho detto, è un'innamorata della bici, si muove regolarmente in bicicletta, che ci sia bel tempo, che ci sia brutto, ci sia 40 gradi, meno 10, piove, lei è sempre in bicicletta. Cosa ti spinge ad usare sempre la bici?
2: Mi piace pedalare, non mi piace guidare la macchina, così la scelta è fatta. Sì, trovo che sia eccezionale, sempre si può fare tutto in bicicletta, salita, portare la spesa, basta prendere il suo tempo e pazienza e si va.
0: Ecco, avete sentito, Lucy vi ha dato il consiglio perfetto, la bici è magnifica proprio per questo. Ti prendi il tuo tempo e puoi fare tutto, andare ovunque. Oggi ne abbiamo avuto la riprova, perché abbiamo fatto delle salite anche pazzesco. Uno avrebbe detto no, ma di qua è impossibile andare, invece tutti sono arrivati, tutti stanno arrivando e tutti stanno ripartendo con il sorriso. Un'ultima cosa, Dalissi, tu sei talmente innamorata che ti sei inventata anche una rivista dedicata al ciclismo.
2: Sì, abbiamo una rivista in francese che esce due volte all'anno, e parliamo solo di biciclette, di viaggi, tutto è solo bici, 360 gradi bicicletta, e siamo innamorati.
0: E noi allora chiudiamo proprio con queste parole di amore di Lucy. Grazie Lucy, adesso ti lasciamo continuare a pedalare. Lara, che dire, grazie per averci ospitato nella tua domenica, in questa domenica così bella. Adesso torniamo al sole della Valle di Blegno per la fine della giornata.
3: Grazie a te Stefano Ferrando e a tutti i tuoi ospiti, un saluto agli amanti della bicicletta, agli amanti della Belvedere, ma sappi che anche qui in Valle di Blegno ci sono degli amanti della bici. Tu sei
4: Marco.
3: Marco, tu questa mattina sei arrivato da Bellinzona in bici.
4: Esatto.
3: E come mai non sei andato alla Belvedere, scusa?
4: Ma perché sono un po' reduce da un infortunio, e allora ho detto faccio un giretto così, poi non ne sapevo niente.
3: Allora ti iscrivo già per l'anno prossimo alla Belvedere, va bene?
4: Sì, volentieri, mi preparo.
3: Oggi hai la scusa dell'infortunio, l'anno prossimo iscritto.
4: Ok, perfetto.
3: Marco, hai detto?
4: Sì.
3: Marco, grazie mille, sei capitato in una tavolata così un po' particolare, sì, però volevamo coinvolgerti perché essendo un ciclista ti volevamo tra di noi.
4: È stato bello.
3: Ma comoda, dai, stai con noi ancora un pochino. Devi andare?
4: Sì, sì, ho i bambini da intrattenere oggi pomeriggio. Tocca a me, tocca a me.
3: Allora ti lasciamo. Okay. Grazie Marco. Ascolta Rete 1 nel tragitto verso casa, che tanto è tutta in discesa.
4: Sì, dall'applicazione, sì, sì. Ok.
3: Povero Marco. Un applauso per Marco. No, telecamere no, solo microfono. Sì. Ciao Marco, a presto. E allora noi torniamo ai nostri ospiti. Una cosa che ho notato mentre si discuteva, si chiacchierava questa mattina, sono le mani di Filippo Sala. Scusa, potresti far così? Ma è una cosa orripilante. Cosa sono queste mani bianche? Cos'è quella roba lì? Scusami, dai, spiegaci.
5: No, boh, quello che vedi qua è un po' di crema che metto per farle diventare un più dure. E poi in realtà sono abbastanza tutte gonfie, penso un inizio di un'artrosi, una roba così. Quindi.
3: Ma come, a 24 anni l'artrosi?
5: E un inizio, diciamo. Ogni tanto soffro un po' di male, ma per adesso non è niente di grave ancora.
3: Scusa, potresti farmele vedere ancora? No, girale. No, ma scusa, tu metti la crema per indurirle?
5: Sì, per fare la pelle più dura, più secca, che almeno c'è più aderenza sulla roccia quando si scala.
3: Ok. Ognuno naturalmente ha le mani di cui ha bisogno, giusto?
5: Sì, esattamente, sì.
3: Dopo mi fai una carezza prima di andare via.
5: E mi sa che non ti piacerebbe.
3: Filippo, io volevo ringraziarti tantissimo per essere venuto comunque oggi, anche se non siamo a 2000 metri, ma siamo solo a Leontica, e augurarti il meglio per le tue spedizioni. Ci ricordi dove andrai?
5: Grazie, grazie mille. Sì, adesso a fine settembre partirò per l'India, un mese, un po' più di un mese. E sì, lì tenteremo una salita di una cima che non è ancora stata fatta, proprio non è mai nessuno stato sulla cima, e vediamo, speriamo. Lì ormai sempre si gioca col sulla meteo e speriamo di aver fortuna.
3: Ti auguro tanta fortuna, ti auguriamo tanta fortuna per questa spedizione, ma non solo, soprattutto per gli esami per diventare guida alpina.
5: Grazie, grazie, speriamo in bene.
3: Ti seguiamo attraverso i social e quindi di sicuro una volta ottenuto il diploma lo posterai.
5: Dai, speriamo, sì. Dita incrociate.
3: Tocchiamo tutto quello che c'è da toccare, ferro e altro. Filippo, resta con noi perché quando terminiamo la trasmissione facciamo una foto con le tue mani in primo piano. Torniamo da Iuri Clericetti, direttore dell'OTR Bellinzone Valli, perché Iuri vogliamo chiudere dando un messaggio, ovvero quello che è stato fatto negli ultimi anni, ed è stato fatto tanto, ha visto anche l'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi la digitalizzazione, parola difficile da dire ma di facile concetto. Il fatto di portare queste vette, queste capanne, questi rifugi a portata di click ha reso magicamente tutto più accessibile.
6: Ma assolutamente sì, diciamo che nei nostri compiti, lo si sa bene, c'è il discorso della promozione che tocca vari aspetti, da quello che è la promozione tradizionale, prospettistica, ai social un po' più attuale, via dicendo, quindi entri già nella digitalizzazione, ma soprattutto queste vie alte ci hanno dato l'occasione, lo spunto proprio e la motivazione per far sì che le capanne, perché tocchiamo delle capanne sia nelle vie alte passate che questa del sole, digitalizzassero il loro sistema di vendita. Questo è molto molto importante, tra l'altro era una delle condizioni imposto dal cantone proprio per poter dare una mano e quindi aiutare finanziariamente appunto queste vie alte, chiedevano questa digitalizzazione e noi come enti turistici OTR l'abbiamo spinta e abbiamo aiutato in questo senso. Questo è importante perché semplifica il lavoro delle capanne da una parte, dall'altra le mette in rete, questo è importantissimo, e soprattutto chiaramente ci permette di anche collegarci a piattaforme importanti, ad esempio penso a SOB, io sono un po' quello che continua a ribadire questo, la Sudosban, che ha una piattaforma a livello nazionale nella quale ci si può connettere. Sicuramente è promozione anche questa, perché sappiamo la Sudosban parte direttamente dalla Svizzera interna, qui va a toccare il mercato della Svizzera interna, che è il nostro mercato principale. Tra l'altro, poi di digitalizzazione che, come detto, grazie alle vie alte è stata spinta e sta incentivandosi sempre di più, stiamo portando avanti un progetto a livello cantonale dove vogliamo digitalizzare tutte le capanne e i rifugi a livello cantonale, indipendentemente dalle vie alte. E questo credo sia molto molto importante perché, come detto, siamo nel 2030 e la digitalizzazione la fa da padrone, volere o volare.
3: Vediamo subito Fabiano Vanza, la capanna Piandalpe, tu che sei presidente dell'UTUE Biasca, è digitalizzata?
7: Tutte le nostre capanne sono digitalizzate. Dipende, sia la Piandalpe che anche, comunque abbiamo anche un'altra capanna, la capanna Cava, è digitalizzata.
3: Come stanno in Cava?
7: Cava stanno bene, abbiamo fatto la festa settimana scorsa della sezione in capanna. Capanna Cava si trova su un'altra via alta, diciamo nel cuore della via alta Crio. E devo dire che anche lì i passaggi sono, li abbiamo notati o fanno comodo la società i passaggi di questa via alta, porta veramente tanto turismo.
3: Ma chi c'è su in Cava?
7: In capanna c'è Maria, una ragazza della Valle Maggia, che ha iniziato questa stagione, diciamo la prima stagione che è in capanna. Abbiamo avuto vari capannari, però appunto lei sta ha un'ottica, diciamo, futura di avere o di voler continuare quello che è il progetto Capanna Cava.
3: Vabbè, bellissimo, insomma, sì, avere sì. Qualcuno che vuole rimanere e
7: non è facile, non è evidente. Faccio una precisazione che per le varie società alpinistiche non è facile trovare quella continuità che ha bisogno una società.
3: Fabiano Vanza, grazie per essere arrivato oggi a trovarci e salutaci mamma e zia.
7: Sì, ecco, ne approfitto, mi hanno scritto che sono in diretta, le porto i saluti via radio in capanna, che comunque ci hanno ascoltato, ci hanno seguito tutta la mattina, però sì, porterò i saluti personalmente in capanna.
3: Saranno in cucina adesso?
7: Sono in cucina, sì. Già ieri avevano movimento, ma presumo che oggi sono nuovamente in movimento su quello che è la terrazza della capanna Piandalpe.
3: Grazie Fabiano, grazie mille. Noi andiamo con la musica della Vox Bleni e poi momento conclusivo, mi piace, momento conclusivo. E vabbè, ormai sono alla frutta. Chiuderemo insieme con le ultime indicazioni per arrivare alla Bassa Dinara e per salutare tutti gli ospiti di questa domenica mattina.

0: Siamo in conclusione di questa domenica popolare in diretta da Leontica. Allora iniziamo a ringraziare e salutare i nostri ospiti, perché sono davvero tanti, a partire da Daniele Barra, uno dei due promotori di questo progetto impegnativo, veramente impegnativo, la realizzazione di questo rifugio, la Bassa Dinara, che ormai è nelle vostre menti, nel vostro cervello, e ormai sarete così curiosi di capire dove si trova e come è accessibile che andrete tutti sul sito Luca Gianella, sito che troviamo digitando
1: digitando la Via Alta del Sole,
0: vialtadelsole.ch.
1: Da lì si trovano tutte le risposte che si vogliono avere, sia dalla capanna Piandalpe a partire Bassa Dinara, Canarossa, Cadagno e Cadlimo, e lì ci sono tutti i dettagli sia per la riservazione e anche per gli itinerari. È molto ben descritto.
0: Vogliamo insieme, Luca, ringraziare anche Dario Frusetta, che è il presidente del Patriziato di Prugiasco?
1: Sì, dovrei dire che come presidente si dà veramente molto da fare per anche la sua età, no? Non dimostra.
0: Ma dai, ma Luca, ma cosa stai dicendo?
1: Però devo dire che l'impegno è notevole, non devo dire che abbiamo hanno un ottimo presidente. Sì, sì.
0: Adesso quando finisce la diretta vedi che ridere l'ottimo presidente.
1: No, poi se posso ringrazio tutti gli ospiti che sono venuti, anche a partire dalla famiglia De Bolla, a tutti noi. E devo ringraziare soprattutto anche i volontari che ci hanno dato una mano per realizzare questo progetto, perché anche senza di loro non riuscivamo. Quindi ce ne sono veramente tanti, quindi ringrazio molto molto loro che ci hanno dato una mano per far questo.
0: E fai bene. Allora vediamo, abbiamo detto che ringraziamo Dario, poi c'è Norberto Mandioni, che è il vice di Dario,
1: Sì, Norbi, anche lui, cioè praticamente Daniele e Norberto sono stati i miei bracci destri su tutto il progetto, perché senza di loro due, l'ho anche scritto, l'ho citato sulla voce di Blenio, senza loro due sto progetto non riuscivamo a farlo, con molto impegno e dedizione anche di loro, perché dietro a tutto questo è veramente grande il lavoro che c'è dietro.
0: E poi Mirko Beretta, vogliamo non ringraziarlo?
1: Devo tra virgolette, no, lo ringrazio perché è anche il mio datore di lavoro.
0: Ah, ma dai.
1: Sì.
0: Allora vedi che ho fatto bene a dirtelo.
1: Quindi devo fare attenzione, se no domani aia.
0: Attenzione.
1: No, comunque sì. Ah, poi un'altra cosa, ringrazio tutti gli artigiani, perché tutti gli artigiani sono della Valle di Blenio. Cito Nicola Troisch, l'Ivan Termonort, Danino Lana, l'Oliva, Joel Veglio, anche Elia De Bartolomei, Jacobelli, l'Oliva, Salmina, tutti gli artigiani che ci hanno messo anche loro di impegno ad arrivare su, che hanno avuto anche loro un po' delle difficoltà per fare i lavori. Comunque li ringrazio tantissimo, perché anche senza di loro non c'era questo rifugio, ecco.
0: E poi ringraziamo anche la sindaca di Acquarossa.
1: Certo, anche l'ente, sicuramente al comune, perché anche il comune ha dato una buona parte, in tutti i sensi, proprio in tutti i sensi.
0: Non entrano in tutti, ma abbiamo capito. E non vogliamo salutare e ringraziare Alessio Ghisla?
1: Sì, anche Alessio, anche lui, che è venuto a rappresentare la Valle di Blenio. È stato un piacere domandargli, spero che anche per lui. Almeno si è fatto anche notare un po' da tutti, no?
0: Ha detto che la farà, quindi aspettatelo sul percorso.
1: Ma vediamo, speriamo, no?
0: Assolutamente sì. Se la fa lui, la faccio anch'io.
1: Ecco. Poi ti ringrazio a te della possibilità di questo.
0: No, ma aspetta, prima di ringraziare me, c'è anche Yuri Clericetti,
1: sì,
0: dell'OTR Bellinzone Valli. Cioè, poi c'è Filippo Sala, il tuo mito.
1: Sì, cioè, sì. Per me sì, anche se è un giovane, per me sì, lo seguo tantissimo.
0: Ma guarda che è molto bello che tu abbia un mito più giovane, perché vuol dire che c'è grande rispetto.
1: Sì, io dico, ripeto, dal primo giorno che l'ho conosciuto l'ho rispettato molto, perché
0: anche
1: è una
0: se c'ha
1: bella
0: l'artrosi
1: persona. Ma buon, quello fa parte del gioco.
0: Va bene.
1: Quello sì.
0: E Massimo Bognuda?
1: Massimo, anche lui, grazie anche a lui. E mi costa, però.
0: Cosa?
1: Mi costa parecchio il Max.
0: In che senso? Che devi pagarlo per essere venuto qui oggi?
1: No, in generale. Però sì, anche Max, ho avuto la fortuna anche Max di averlo conosciuto lavorativamente. Anche lui è una bellissima persona e ringrazio di conoscere queste persone che sono magnifiche.
0: Allora, adesso che hai ringraziato tutti, tocca a me ringraziare i miei. Quindi tu hai fatto tutti i tuoi, io ringrazio. A parte che non ho ringraziato Loris Beretta che è arrivato prima e che insomma oggi ci ha ospitati qui all'Arice. E quindi davvero grazie a tutto l'Arice per averci dato questa possibilità di questa meravigliosa terrazza qui a Leontica. Ma anch'io i miei, Allora, io ho Luca Pelli. Guardalo in regia qui. Poi guarda di fronte a Luca Pelli, Massimo Scampicchio. Attenzione perché in regia comando c'è Fabio Bosia. Ai telefoni la nostra Michela. Quindi questa è la squadra di oggi che io ringrazio con tutto il cuore. E vi dico che la prossima settimana saremo a San Bernardino. Uscita pazzesca, perché saremo a San Bernardino da giovedì fino alla domenica, quindi una piccola maratona per raccontarvi insomma tutto quello che concerne la Valle Mesolcina e non solo. Ci sposteremo nelle valli, ma saremo basati a San Bernardino, quindi vi aspetto tra 7 giorni, anzi anche prima, in diretta da San Bernardino a partire da giovedì mattina con Danny Rauseo, Fabrizio Casati, Alice Pedrazzini e Axel Belloni, quindi, e poi arriverà anche Clarissa Tami, quindi davvero una piccola maratona in esterna. Abbiamo dimenticato qualcuno? Luca, aiutami.
1: Ma io sì, devo dire la mia compagna che
0: ma
1: mi sopporta.
0: Ma adesso esatto, ti stai allargando.
1: Sì, perché porta via tanto impegno e delle volte molto tanto.
0: Concesso.
1: Sì,
0: vuoi dire anche amore,
1: no,
0: ti amo?
1: Quelle robe lì non sono il tipo bene, di quelle robe lì.
0: Va bene, perfetto. Allora chiudiamo.
1: Chiudiamo.
0: Dai, a tra 7 giorni, a presto.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Nel sottocenere banchi nuvolosi estesi con schiarite, per il resto abbastanza soleggiato. Temperatura massima intorno ai 28 gradi al sud e sui 25 gradi al nord. Ed ora passiamo alla previsione per domani, lunedì 24 agosto. Per tutta la Svizzera, in giornata abbastanza soleggiato e dalla serata temporalesco. Temperatura minima intorno ai 13 gradi, massima sui 26 gradi. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona domenica. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Accordo di libero scambio Svizzera-Cina. Crescono le voci critiche. I servizi segreti vedono rischi legati allo spionaggio. In Parlamento ci saranno voci contro. Mountain bike e non solo. I boschi sono sempre più sotto pressione per l'associazione Bosco Svizzera. Servono regole di convivenza migliori a tutela dell'habitat. Le elezioni adesso spaccherebbero il paese. Zelensky risponde alla sfida lanciata da Fedorov. Intanto l'Ucraina continua a colpire i centri della logistica russa. Un umanoide cinese batte il record di Bolt sui 100 metri. Pechino in questi giorni sta mettendo in mostra i suoi progressi e le ambizioni in questo campo. Si prospetta in salita la strada che dovrebbe portare all'approvazione del nuovo accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. La conclusione dei negoziati era stata annunciata giovedì, ma ora sull'accordo si staglia l'ombra dello spionaggio. L'avvertimento è stato lanciato dai servizi di intelligence svizzeri pochi giorni fa e potrebbe influenzare le discussioni politiche dei prossimi mesi. Gianluca Olgiati.
3: Prima i toni trionfanti dell'annuncio di giovedì da parte del ministro dell'economia Guy Parmelin, un accordo ottimizzato con tanto di clausola sui diritti umani che promette libero accesso al mercato cinese per il 99,8% delle esportazioni svizzere contro la metà di oggi. Tutto bene, almeno all'apparenza, perché le riserve dall'interno dell'amministrazione sono rimaste finora nell'ombra, in particolare l'avvertimento lanciato solo una settimana prima dal direttore dei servizi informativi della Confederazione. A rivelare il retroscena è la NZZ am Sonntag, secondo cui Serge Bavaud, davanti alla Commissione di Politica di Sicurezza del Consiglio Nazionale, avrebbe parlato del ruolo dell'economia cinese e delle sue grandi aziende al servizio del Partito Comunista, con attività di spionaggio rivolte al mondo della ricerca o alle tecnologie. E a colpire è il tempismo di questa allerta, di certo non nuova, ma arrivata proprio mentre le trattative erano addirittura d'arrivo. Il Dipartimento dell'Economia al Domenicale assicura di aver coinvolto anche i servizi di intelligence nelle trattative. La fuga di notizie dai lavori di commissione potrebbe però pesare sul prossimo passo, cioè il via libera del Parlamento al nuovo accordo con la Cina. Le resistenze arriveranno sicuramente da sinistra, con l'ipotesi concreta di un referendum che porterebbe la questione davanti al popolo.
2: E continuiamo dunque a dedicarci ai domenicali nella consueta rassegna stampa. Anna Riva hai letto i giornali per noi e si evince insomma che non ci siamo ancora stufati di parlare di lei, dell'intelligenza artificiale.
4: Sì, è ancora lei l'intelligenza artificiale a finire al centro delle cronache. Questa volta l'ambito proposto dalla Sonntagszeitung è la giustizia. Un giudice del Tribunale Criminale di Lucerna si basa infatti sugli algoritmi per emettere sentenze.
2: Al che viene da dire, ma come un compito così delicato viene, per così dire, delegato alla tecnologia?
4: Non proprio delegato, ma di sicuro il sistema che il giudice stesso Jonas Achermann ha sviluppato gli dà una grossa mano nel suo lavoro, anche se il suo intervento, l'intervento umano, alla fine rimane fondamentale per eventualmente correggere determinati risultati. In sostanza, la macchina digitale di Achermann permette, inserendo dati oggettivi come la somma di denaro rubata in un furto, per esempio, permette di confrontare i singoli casi con casi passati e quindi con sentenze passate. L'idea di Achermann, va detto estremamente controversa tra addetti ai lavori, è rendere le sentenze più uniformi e meno esposte alla soggettività e all'individualità dei giudici. In pratica sentenze più trasparenti e di conseguenza più giuste.
2: Ecco, ed è uno strumento già utilizzato nella pratica dai tribunali?
4: A Lucerna, oltre ad Achermann stesso, ci sono altri due giudici che vi ricorrono. Va detto però che per il momento il sistema è impostato solo su reati in materia di droga, truffe o simili. Ackermann vuole però estenderne l'utilizzo anche ai reati sessuali, un ambito quindi ancora più delicato.
2: E immaginiamo che la questione farà ancora discutere. I giornali tematizzano però, Anna, anche il ritorno dell'energia nucleare in Svizzera. Il consigliere federale Albert Rösti e il Parlamento, lo ricordiamo, vogliono tornare a rendere possibile la realizzazione di nuove centrali. Un referendum è già stato lanciato.
4: Sì, e in questo momento politico decisivo per il futuro energetico del paese si moltiplicano gli studi sugli impianti nucleari commissionati dall'uno o dall'altro fronte, favorevole o contrario appunto al nucleare. Ebbene, uno di questi studi, pubblicato in maggio, è ora finito nel mirino di tre gran consiglieri zurighesi. Parliamo dello studio dell'Alta Scuola delle Scienze Applicate di Zurigo, commissionato da una fondazione svizzera notoriamente critica nei confronti dell'atomo. Lo studio emergeva che nuove centrali nucleari costerebbero in Svizzera fino a 16.000 posti di lavoro.
2: Ecco, ricordo che ne abbiamo parlato anche noi nei nostri appuntamenti di questo e di altri studi.
4: Proprio così, e ora questi tre politici zurighesi di PLR e UDC ne mettono in dubbio serietà e imparzialità. Il coautore di questo studio, Jürg Rohrer, sarebbe infatti vicino alla fondazione che lo ha commissionato. Rohrer sarebbe poi anche membro dei Verdi e di Greenpeace. Ma anche il metodo utilizzato nella ricerca viene ampiamente contestato, perché questa la critica, troppo legato al mandante della ricerca, questa fondazione appunto.
2: Ecco, allora quali sono le repliche? Cosa risponde la scuola e l'autore Rohrer?
4: La scuola respinge dalle colonne del Sonntagsblick ogni accusa. Tutto questo, ancora una volta, tutta questa storia a testimonianza di quanto siano tesi, perché cruciali, questi mesi dal profilo energetico.
2: Grazie Anna Riva con gli spunti che ci vengono dai giornali domenicali. Passiamo a un altro tema che riguarda tutti quelli che amano la natura e frequentano questi spazi. Troppe persone, troppe mountain bike, l'uso ricreativo dei boschi svizzeri sta diventando eccessivo, secondo l'associazione Bosco Svizzero, che chiede un maggior rispetto per l'habitat bosco e anche nei confronti dei proprietari. Ci spiega tutto Paola Latorre.
5: I boschi svizzeri vengono usati in vari modi. Fungono da habitat per animali e piante, hanno anche un ruolo di protezione o sono destinati alla silvicoltura. Inoltre sono sempre più utilizzati come aree ricreative. Un utilizzo, quest'ultimo, cresciuto notevolmente con la pandemia. I boschi vicino alle grandi città vengono presi d'assalto, con milioni di visitatori ogni anno.
6: Questa pressione da parte della popolazione sul bosco c'è anche in Ticino. Forse rispetto alla Svizzera interna è un po' minore, ma questo soprattutto per un aspetto di quantità. In Ticino abbiamo oltre la metà del territorio che è ricoperta da boschi, sono 150.000 ettari di bosco per più o meno 380.000 abitanti. Io dico sempre, in Ticino abbiamo il 12% della superficie boschiva svizzera.
5: Henrik Bang è membro del Comitato Centrale di Bosco Svizzera, associazione che riunisce i proprietari dei boschi del nostro paese e che questa settimana si è riunita per il suo terzo congresso. Il tema del giorno, proprio l'utilizzo eccessivo a scopo ricreativo dei boschi, che può portare a situazioni difficili.
6: Qualcuno ha voluto fare un rave party all'interno del bosco, ma anche dei campeggi. Questo aumento di fruizione dell'ecosistema bosco da parte di chi cerca svago non solo crea conflitti con chi ci lavora in bosco, ma crea anche dei disturbi alla natura stessa. Quello che si vuole dare è un po' forse il messaggio che l'educazione, il rispetto e la comprensione sta un po' diminuendo, c'è una certa arroganza.
5: La mountain bike è un esempio emblematico.

0: indica Henrik Bang dell'Associazione Bosco Svizzero.
1: Non si vuole lavorare in direzione di un divieto di accesso ai boschi, però ci devono essere un po' delle regole di convivenza.
0: In sintesi, una maggiore informazione in merito al rispetto reciproco con i proprietari e al rispetto dell'habitat bosco.
2: Passiamo alla pagina estera. Il presidente ucraino Zelensky respinge l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione che hanno interessato i ranghi governativi del paese. Il voto in tempo di guerra spaccherebbe l'Ucraina, ha detto Zelensky parlando con i giornalisti in quella che di fatto è la sua prima risposta alla sfida lanciata dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato in mese scorso, anche se sull'ipotesi di elezioni anticipate si era già espresso e si era già espresso in modo contrario altre volte in passato. Intanto proseguono gli attacchi ucraini su centri logistici russi con l'obiettivo di mettere o comunque tentare di mettere in crisi l'economia del paese. Da Mosca, Alberto Zanconato.
3: Si allarga la guerra di Kiev contro il commercio online russo. Dopo Wildberries, la società leader del settore, tocca a Ozon, la seconda in graduatoria con un fatturato nel 2025 pari a 10 miliardi di franchi al cambio attuale. Ieri i droni ucraini hanno colpito un magazzino al centro logistico a Samara, provocando 4 feriti. La scorsa notte si sono abbattuti su una struttura simile a Orenburg, circa 1300 chilometri in profondità nel territorio russo, provocando un incendio. Kiev accusa le società dell'e-commerce russe di distribuire materiali per uso militare, ciò che le aziende e il Cremlino negano. Ma gli attacchi su questo settore, che si accompagnano a quelli sulle raffinerie, altra colonna portante dell'economia nazionale, sembrano mirare soprattutto a mettere in crisi quella miriade di piccole e medie imprese che dipendono dal commercio online. Il presidente Putin ha promesso rappresaglie sulla logistica ucraina. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, ha avvertito, e dovrà subire attacchi sui settori più sensibili della sua economia già in grave difficoltà. E già da un paio di settimane i vertici militari russi rivendicano pesanti raid su siti di Novapochta, la prima azienda privata di spedizioni in Ucraina.
2: Intanto si vota oggi in Kazakistan. La popolazione è chiamata alle urne per eleggere il nuovo Parlamento, un voto importante soprattutto alla luce della difficile postura adottata dal paese rispetto al conflitto tra la Russia, formalmente un'alleata, e l'Ucraina, conflitto da cui però recentemente il paese ha preso le distanze, arrivando persino a suggerire a Mosca di avviare delle trattative di pace. Allora ne parliamo con Luna De Bartolo, nostra collaboratrice dalla regione. Luna, il voto di oggi cambierà, e se sì, in che modo, gli equilibri tra il Kazakistan e la Russia?
4: Allora, no, queste elezioni, da risultato scontato, non modificheranno i rapporti tra Mosca e Astana. Arrivano al termine di un processo di modifiche profonde dell'assetto istituzionale del paese e rappresentano piuttosto un'operazione di consolidamento del potere da parte del regime kazako, che oggi si trova ad affrontare un contesto esterno che è sempre più complesso. Negli ultimi 4 anni e mezzo il Kazakistan ha mantenuto una posizione molto delicata, è formalmente alleato della Russia, ma non si è allineata Mosca sulla guerra e più volte ha ribadito il proprio sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina e coltiva con grande attenzione i rapporti con l'Occidente. La guerra però sta creando sempre più forme di interdipendenza con Mosca. Gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe stanno spingendo la Russia a guardare al Kazakistan sia per l'approvvigionamento di benzina, e ci sono discussioni in corso per la lavorazione di greggio russo nelle raffinerie kazake, quindi lontano da potenziali attacchi ucraini. Il voto quindi direi non segna una svolta nei rapporti con Mosca, consolida piuttosto il sistema con cui Astana cerca di continuare a mantenere questo equilibrio.
2: Ecco, il Kazakistan, dicevi, sta cercando di mantenere un certo equilibrio rispetto alla sua posizione nel conflitto russo-ucraino, tuttavia l'hai menzionato, c'è anche una dipendenza, gran parte delle esportazioni petrolifere kazake passa dalla Russia. Quanto allora può il paese realmente emanciparsi da Mosca?
4: Allora, il Kazakistan può diversificare molto sul piano commerciale, infatti lo sta facendo. Negli ultimi anni ha rafforzato i rapporti con la Cina, l'Unione Europea, con gli Stati Uniti e sta investendo in rotte alternative come il Middle Corridor, che è una rotta che non passa attraverso la Russia ma attraverso il Caucaso. Le infrastrutture però non possono essere cambiate da un giorno all'altro. Il CPC, che è l'oleodotto che attraversa il territorio russo e arriva al terminale di Novorossiysk sul Mar Nero, trasporta l'80% delle esportazioni di greggio kazako, che è la risorsa su cui poggia all'intera economia del paese. E

0: Quest'estate gli attacchi al terminal e alle petroliere hanno mostrato concretamente il problema. Le operazioni sono state sospese ripetutamente a luglio e i carichi del CPC sono risultati inferiori di oltre il 20% rispetto ai livelli programmati. Quindi sì, Astana può diversificare, ma non può disaccoppiarsi dalla Russia, ammesso che intenda farlo. Le alternative esistono, ma non hanno ancora lontanamente la capacità necessaria per sostituire le infrastrutture russe. E questa resta una delle principali vulnerabilità della sua politica di equilibrio. La vera incognita è un'ulteriore escalation del conflitto fino al punto in cui Astana si trovi costretta a sbilanciarsi. E per il Kazakhstan, quale che sia la direzione scelta, sarebbe uno scenario disastroso.
1: Luna De Bartolo è la posta in gioco in queste elezioni kazake in programma oggi. Andiamo in Cina ora. Pechino è diventata in questi giorni la capitale dei robot. Alla conferenza internazionale del settore che si chiude oggi, oltre 300 aziende hanno presentato migliaia di prodotti. In corso anche i giochi sportivi per umanoidi con oltre 2000 modelli in gara e un primato che sta facendo il giro del mondo, lo sentiremo. Intanto il colosso nazionale Onitree ha vissuto un debutto da record alla borsa di Shanghai. Allora, di tutto questo parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, quali segnali arrivano da questi eventi e a che punto è la corsa della Cina sugli umanoidi?
2: Beh, i numeri presentati alla conferenza di Pechino sono impressionanti perché nel primo semestre di quest'anno la Cina ha spedito oltre 40.000 robot umanoidi, cioè il 97% del totale mondiale, e il settore robotico cinese ha aumentato i ricavi del 24,5% rispetto all'anno scorso. Il dato forse più significativo è però il passaggio dalla sperimentazione alla produzione su scala, perché la Cina ha già un'intera filiera domestica, dai chip e sensori fino ai robot completi, e soprattutto cerca applicazioni concrete. Alla conferenza si sono visti robot che assemblano componenti, stringono viti, smistano pacchi o riconoscono oggetti anche quando cambia l'ambiente, ma non c'è solo l'industria, perché ci sono modelli destinati a scuole, ospedali, aeroporti e anche abitazioni. Ed è qui che Pechino pensa di avere lo stesso vantaggio costruito già su settori come pannelli solari, batterie e auto elettriche, cioè un enorme mercato interno e una capacità manifatturiera che permette di produrre rapidamente su scala abbastanza i prezzi. I giochi mondiali degli umanoidi invece servono a mostrare quanto rapidamente stanno migliorando le macchine. Sono in gara 2056 robot provenienti da 16 paesi impegnati in diversi sport, dall'atletica al calcio.
1: Ecco, la domanda è: i robot umanoidi sono già pronti a entrare nella vita quotidiana?
2: Beh, senz'altro alcuni di loro sono pronti alle gare sportive, perché durante i giochi un umanoide cinese ha corso i 100 metri in 9 secondi e 39, sotto il record mondiale di Usain Bolt. Solo un anno fa il miglior robot lo aveva fatto in 21 secondi, progressione che dà la misura della velocità dello sviluppo. Gli umanoidi non sono però ancora pronti a entrare in massa nelle case, e a dirlo è stato Wang Xinxin, cioè il fondatore di Unitree, diventata il simbolo di questa corsa. Mercoledì l'azienda ha debuttato alla borsa di Shanghai con un rialzo record che nei 2 giorni successivi si è poi assestato più in basso. Wang ha contribuito a raffreddare l'entusiasmo spiegando che il momento ChatGPT degli umanoidi deve ancora arrivare, cioè il momento in cui sarà possibile portare un robot in un ambiente sconosciuto e chiedergli semplicemente a voce di svolgere un compito nuovo. Secondo Wang, il salto potrebbe richiedere da 2 a 10 anni ed è il grande limite attuale, ma anche la ragione per cui la Cina investe così tanto. Dopo aver costruito una posizione dominante nell'industria tecnologia verde, Pechino vuole arrivare per prima alla produzione di massa dell'intelligenza artificiale incarnata. La sfida non riguarda solo le fabbriche, perché con l'invecchiamento della popolazione il mercato decisivo potrebbe diventare proprio quello dei servizi dell'assistenza e alla fine delle case.
1: Grazie Lorenzo. Lorenzo Lamperti, è la Cina che sta mettendo in mostra i suoi robot in questa competizione aperta, in questo come in altri settori ad alta tecnologia. È tutto per questa edizione, vi lascio allo sport.
3: Sport.
4: Con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
5: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dal calcio, perché la quarta giornata di Super League presenta oggi una sola partita, Young Boys Vaduz delle 14. In Italia 4 gli incontri odierni alle 18:30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1 Zandvoort si prepara a infiammarsi per l'ultimo Gran Premio dei Paesi Bassi della storia, con una griglia di di partenza che promette scintille. Davanti a tutti scatterà la McLaren di Lando Norris, tallonato dalla Mercedes di Russell, ma i riflettori sono puntati tutti sulla terza piazzola, dove si posizionerà il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli.
3: A 19 anni, e martedì saranno 20, il prodigio bolognese del volante guida il campionato con una maturità straordinaria, ma questo weekend olandese si sta rivelando per sua stessa missione una salutare sveglia. Qualche errore di troppo prima nelle qualifiche della sprint con un'escursione sulla ghiaia che ha danneggiato il fondo della sua Mercedes e poi un bloccaggio ieri alla curva 1 durante le prove in Q3, un errore che gli ha negato la gioia della pole position. Lui però guarda avanti e davvero spazio per i dubbi non ce n'è.
6: Qualifica difficile, ho fatto fatica a trovare il feeling, soprattutto col posteriore. Purtroppo ho fatto un errore in curva 1, però comunque la mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione. Sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
3: Eppure il vantaggio in classifica resta solido, 53 punti su Hamilton e 56 sul compagno Russell, vincitore della gara sprint, la sua terza in stagione. Kimi sa che per blindare il sogno iridato non può correre in difesa, anche perché nel prossimo appuntamento a Monza lo attende già una pesante penalità sulla griglia per la sostituzione del motore. Alle spalle dei primi tre oggi ci saranno le Ferrari, che cercano il miracolo su un tracciato dove sorpassare e quasi un'utopia, ma l'uomo da battere sarà Lando Norris. Il campione del mondo in carica ha strappato una pole position strabiliante, definendola il giro migliore della sua vita. Dopo aver faticato nella gara sprint, la McLaren ha trovato la chiave di volta con piccoli ma decisivi accorgimenti tecnici. Norris è pronto a lanciare un messaggio chiaro ad Antonelli per il titolo mondiale. Il campione in carica non ha alcuna intenzione di abdicare.
5: Era un servizio di Giordano De Lucia. Nel ciclismo, con Pogacar e maglia rossa, la Vuelta presenta la seconda tappa, 215 km tra Monte Carlo e Manosque. Sempre in Francia, infine, a Léger, spazio alla mountain bike e alla cross country. Alle 13.30 la prova femminile, alle 15.30 quella maschile. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
7: Al San Gottardo sull'autostrada A2 in direzione nord, tra Quinto e Irolo ci sono code di circa 6 km attese di almeno un'ora. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, code di circa 4 km attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Irolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Rallentamenti anche sulla 2 in direzione San Gottardo, tra Rozze e Lucerna Kriens, sulla A14 in direzione Lucerna da Buchrain, ancora sulla 2 in direzione San Gottardo tra Buchs e Beckenried e sull'Axenstrasse, su più tratti in direzione di Altdorf. A Goppenstein ci sono attese di almeno un'ora e mezzo per caricare l'auto sui treni in navetta del Lötschberg. A Oberwald per la Furka le attese sono di almeno mezz'ora.
8: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Top Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
1: Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
2: Oggi sono a Stans, un comune di circa 9.000 abitanti, capoluogo del canton Nidvaldo. Siamo a una quindicina di chilometri da Lucerna e qui vicino, non lontano da qui, c'è anche proprio un piccolo aeroporto che viene usato anche per i test degli aerei che vengono prodotti qui alla Pilatus Aircraft. Oggi Top Swiss punta i riflettori sugli aeroplani. Era il 16 dicembre 1939 quando tutto ebbe inizio. Proprio qui, nel cuore della Svizzera, viene fondato un piccolo centro di manutenzione per l'aeronautica militare svizzera. L'industria aeronautica allora, anche a causa della situazione geopolitica mondiale, era caratterizzata da numerose innovazioni, nuovi sviluppi, e la Svizzera aveva la necessità di avere un aereo che potesse effettuare voli locali ma che riuscisse soprattutto a decollare e atterrare sulle piste molto corte circondate dalle Alpi e da tante montagne. Nasce così in questo contesto la Pilatus Flugzeugwerke AG. Dal dizionario storico della Svizzera leggevo che la scelta di Stans fu determinata dalla possibilità anche di costruire hangar sotterranei al riparo delle bombe, eravamo nel 1939, progetto poi abbandonato, e dalla vicinanza all'aeroporto militare di Buox, aperto l'anno prima. Negli anni 40 l'azienda inizia a fornire prima velivoli di addestramento militare, poi pian piano anche aerei da trasporto, e nel corso degli anni l'azienda ha diversificato le sue attività investendo anche nella produzione di piccoli jet privati. La Pilatus è uno dei maggiori datori di lavoro della Svizzera centrale, lavorano qui alla sede a Stans circa 3.000 persone. Ma come si costruisce un aereo? Allora lo scopriamo fra pochissimo, il tempo di una canzone, e io entrerò in quel primo grande capannone dove i miei ospiti mi racconteranno la nascita degli aerei. Tra l'altro simpatico che lì vedo già la scritta check-in, che ricorda proprio come se fossimo in un aeroporto.

0: Top Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
1: Buongiorno Igor Medici, ingegner Medici che è direttore tecnico della Pilatus, e grazie per averci aperto le porte.
2: Buongiorno e benvenuti a tutti.
1: Allora, prima di entrare un po' più nel dettaglio della storia di questa azienda qui del Canton Nidvaldo, la sua storia. Igor Medici, tra l'altro, parla italiano, quindi come mai e come è arrivato qui alla Pilatus?
2: Allora, io sono ticinese di nascita, sono nato a Mendrisio 56 anni fa. Quindi sono cresciuto, ho fatto i miei studi iniziali a Mendrisio, poi sono andato al Politecnico di Milano. Mi sono laureato in ingegneria aerospaziale e poi come prima avventura, poiché mi definisco un progettista nato per gli aeroplani, ho progettato insieme a quattro colleghi in Canton Ticino, ho progettato un piccolo velivolo per l'aviazione sportiva a Giubiasco. Abbiamo volato a Magadino, abbiamo volato a Lugano. Nel 2004 mi sono trasferito in Svizzera interna, ho fatto poi per 5 anni, ho progettato interni medicali per elicotteri di soccorso e jet ambulanza, e nel 2009 sono poi atterrato a Pilatus, dove ho partecipato alla progettazione ex novo del bigetto della famiglia Pilatus, il PC-24, e da allora sono qua.
1: Allora, io prima di entrare ho fatto un racconto a grandi linee della storia di Pilatus. I fondatori erano Georg Bürle, fabbricante di armi svizzero di origine tedesca, la società Elektrovat, si parla degli anni 30 e del 1900, e anche un mercante di armi austriaco, Anton Gazda. L'obiettivo ai tempi, 1939, era modernizzare l'aeronautica militare svizzera con aerei prodotti in casa, no? Cioè prodotti in Svizzera. Adesso chi sono invece i vostri clienti e la missione di Pilatus qual è a oggi 2026?
2: Allora, la Pilatus ha due colonne portanti in termini di prodotti. Una sono i prodotti civili, e là dentro abbiamo i velivoli che qualsiasi ticinese ha sicuramente già visto a Locarno. Ci sono i PC-7, che sono i velivoli di addestramento per l'aviazione militare svizzera, i PC-6 che vengono utilizzati al paracentro. E quindi abbiamo sempre avuto già dall'inizio questa dualità con gli addestratori da un lato, e quindi gli addestratori vanno normalmente a governi come la Svizzera, come altre nazioni che decidono di fondare l'addestramento basico dei loro piloti sui nostri prodotti, oppure sono clienti civili e sono quelli che poi acquistano i PC-12, i PC-24, e lì abbiamo una differenziazione. Ci sono clienti propri, quindi che acquistano il velivolo e operano il velivolo. Abbiamo clienti che si chiamano così frazionali, quindi sono delle società che operano delle piccole flotte. Non parlo qui chiaramente della Swiss, ma parlo di società che hanno 6, 10, 12 velivoli, e qui parlo del PC-24, o una trentina di PC-12, e operano queste macchine in maniera frazionale, quindi si occupano del mantenimento e dell'operazione di queste piccole flotte per conto di un gruppo di proprietari.
1: A proposito di aerei invece per l'addestramento militare, soprattutto pensando magari all'estero, addestramento militare e uso militare, ecco, il confine tra questi due mondi può essere veramente molto sottile. Allora, come azienda che produce aerei, qual è la sfida maggiore per chi opera in questo campo, proprio su questo sottile confine poi dell'uso che fanno degli aerei?
2: Ecco, ci tengo a sottolineare che la Pilatus progetta, costruisce e vende velivoli di addestramento. Quindi noi non vendiamo velivoli da combattimento, sono velivoli di addestramento. Addestramento di diverso livello. Il PC-7 è però un addestramento di tipo basico, quindi i giovani piloti vengono addestrati nell'attività di volo, quindi l'operazione di volo della macchina. Passando poi al PC-21, che è un altro prodotto che anche la Forza Aerea Svizzera ha nelle sue file, ci spostiamo in un dominio un pochino più complesso, nel senso dell'amministrazione, della gestione dei sistemi di bordo, ma ci fermiamo lì. Quindi il confine, direi che da questo punto di vista è molto chiaro. La Pilatus ha preso questo obiettivo di fornire alle forze armate che fossero interessate un tool, un attrezzo che serve all'addestramento basico o avanzato dei loro giovani piloti.
1: Fra poco vedremo come si costruiscono questi PC-6, PC-7, insomma questi aerei in generale, ma tra chi ci ascolta c'è sicuramente chi ha già ben immaginato e se ne intende tanto, allora il PC-6 è quello lì, il PC-7 è quello lì, ma ci sarà anche chi dice PC cosa? Allora facciamo un breve riassunto, questi numerini stanno a indicare cosa? La dimensione, penso io, o no?
2: Sulla storia numerica ci sono diverse storie. PC sta per Pilatus Class. I numeri dispari normalmente sono per degli addestratori, quindi il 7 è un addestratore, il 21 è un addestratore. I numeri pari sono per i velivoli civili, il 6 è un velivolo civile, il 12 è un civile e anche il nostro jet, il 24 è un velivolo civile. La sequenza numerica è relativamente non importante.
1: Qual è la grandezza massima di un aereo che esce da qua?
2: Allora, il più grosso che abbiamo in questo momento in produzione è il PC-24. Il PC-24 è un biglietto d'affari che, da un punto di dimensioni, sta in un cubo in un parallelepipedo di 16x16x5 metri, ecco, in termini di dimensioni, per un peso massimo al decollo di 8,5 tonnellate. Questo è il massimo che facciamo. Il PC-12 si posiziona all'intorno alle 4,7 tonnellate, una macchina un pochino più piccola, sta in un blocco di 12x12 per circa 4 metri di altezza. Ecco.
1: E qui viene fatto tutto?
2: Lo vedrete durante il tour, la Pilatus come particolarità ha che viene fatto tutto sotto un unico tetto. Ovviamente acquistiamo dei subcomponenti, per esempio non produciamo i motori, li acquistiamo, non produciamo le eliche, li acquistiamo, ma il resto viene fatto da noi in Pilato, se lo vedrete.
1: Allora, il tempo di una canzone, ci spostiamo già nel primo capannone dove ci saranno quelle che io solitamente qui a Top Sis chiamo le materie prime. Oggi vediamo da dove si comincia per fare un aereo. Andiamo di là, vero?

0: Eccoci qua, sono entrato in questo capannone, sarà lungo un centinaio di metri, anche largo 100 metri, molto luminoso, sopra ci sono dei lucernari, macchinari, lavoro manuale, Handarbeit, come mi raccontava anche prima. Allora, Igor Medici, di solito io qui con Top Swiss mi trovo all'inizio nel magazzino delle materie prime, nel caso dei cioccolatini mi ricordo che c'erano nocciole, latte, cacao, ecco. Per un aereo, per questi jet privati, eccetera, da cosa si comincia? Cioè, quali sono le materie che servono all'inizio?
1: Noi cominciamo dall'alluminio. I velivoli della Pilatus sono fatti per il 70% di alluminio. E qui dove ci troviamo in questo momento è la fabbricazione dei lamierati. E le nostre macchine sono fatte di pezzi che sono prodotti a base di lamiera, oppure sono macchinati dal pieno, e vedremo poi magari le macchine a controllo numerico più tardi. Quindi sostanzialmente noi partiamo da una lamiera di alluminio, lamiera che viene poi tagliata e piegata con delle presse idrauliche o anche, come potremo vedere più tardi, lavorate a mano. Vedrai della gente lavorare ancora i martelli per correggere la forma di questi lamierati, che costituiscono poi le strutture primarie dei nostri aeroplani. Le strutture primarie per definizione sono quelle strutture che portano carichi di volo o carichi di atterraggio. Quindi in buona sostanza intendo tutta quella parte dell'aeroplano che costituisce la fusoliera, costituisce le ali e costituisce gli impennaggi in buona sostanza.
0: Questa ventina di persone, fra un attimo ci avviciniamo, che stanno lavorando là, dice, proprio a mano per correggere queste forme delle lamiere, stanno lavorando a tutti dei materiali che saranno di un aereo o producono in serie elementi che verranno usati per più aerei?
1: Producono in serie elementi che vengono utilizzati su più aeroplani. Abbiamo una produzione di circa 100-150 velivoli all'anno, sui diversi prodotti evidentemente. Sono un centinaio di PC-12, quindi il monomotore turbo elica, e una cinquantina di bigetti da fare, ai quali si aggiungono poi i velivoli di addestramento. E quindi produciamo in quelli che noi chiamiamo batch, sono gruppi di produzione. Quindi vengono lanciati e queste persone che vediamo qua stanno preparando esattamente questi gruppi di sottoassiemi, che sono pezzi singoli in questo momento, che verranno poi assiemati per costituire le strutture portanti dei nostri prodotti.
0: Mentre ci spostiamo là verso queste persone, una vedo che ha un martello in mano, si sente anche sotto, bellissimo. Prima diceva per esempio le eliche le acquistate, no? Ma anche lì non ci sarà solo un tipo di elica.
1: Sì, ha perfettamente ragione. Quindi ogni velivolo ha un suo tipo di elica. Se parliamo di eliche, dobbiamo sottostare a delle regole molto stringenti in termini di configurazione, controllo di configurazione. Quindi ogni prodotto ha una lista di parti che viene controllata, che viene addirittura certificata, e dobbiamo assicurarci che solo i prodotti che sono dedicati a un prodotto specifico finiscano poi assemblati e utilizzati per quel prodotto.
0: Allora, ci possiamo avvicinare qui a uno di questi tavoli con i vari rumori, i vari attrezzi dove lavorano a mano?
1: Ecco, quindi davanti a noi abbiamo per esempio un attrezzo, questo attrezzo in alluminio, un attrezzo di formatura, che è un attrezzo che viene utilizzato per il controllo di forma di un lamierato. Quindi questo pezzo di lamiera, che inizialmente era assolutamente piano, è stato piegato mediante una pressa idraulica, la pressa idraulica che sta dietro di noi, viene piegato, ma per effetto di questa piegatura, quando esce dalla macchina di piegatura, non è perfettamente in forma. Per cui questo signore sta mettendo la parte che è stata piegata dalla macchina, dalla pressa, su questo attrezzo e sta controllando e correggendo con il martello la forma finale di questo particolare in modo che possa essere assemblato in un aeroplano.
0: Infatti l'ha appoggiato su questo modello, vedo che con le mani, ecco, vedi, adesso in questo istante insiste per piegarlo, perché saranno 2 millimetri, la parte sotto a sinistra, sotto la sua mano lì, non è perfettamente piegata, la piega con le mani e non sta giù ancora, non è convinto, infatti la controlla ancora a vista. Cosa farà? Darà un'altra martellata?
1: Penso di sì. I lamierati, per darvi un ordine di grandezza, le lamiere che utilizziamo su queste macchine variano tra gli 0,6 mm e in questo caso è 1 mm, andiamo fino a circa 2 mm. Se andiamo sopra questi spessori, poi parliamo di pezzi macchinati, li vedremo magari separatamente. Ma la difficoltà di questi particolari è proprio questa, che una volta pressati l'alluminio tende a tornare, un effetto molla terne a tornare alla sua forma originale, per cui devono essere sicuri che mediante questa trasformazione plastica del materiale, il materiale sia aderente alla forma finale che deve essere poi montata sull'aeroplano.
0: Tra l'altro questa forma che all'interno è tagliata, cioè non c'è nulla, mi ricorda un finestrino, no? Cosa potrebbe essere? Cioè un finestrino, la parte di quella che sarà poi una finestra, o no? O son proprio, vedo che ride Igor Medici.
1: Assomiglia, non è una finestra, è un aeroplano, è il contorno di un portello che è poi montato su un fianco della fusoliera, per cui questa è la cornice, se vuoi, è la cornice, come la cornice di una finestra, questa è la cornice di rinforzo che va montata attorno al foro dove poi vorrà montato un pannello di ispezione di un compartimento dell'aeroplano.
0: Posso però chiedere velocissimo a lui qualcosa, se era... Posso dire... Alla fine è contento con la forma che ha preso il pezzo di prima?
2: Ja, ich war zufrieden mit der Form am Schluss, aber es hat viel Aufwand gegeben für mich, zum die Form
0: zu. Suad ha confermato quello che diceva proprio Igor Medici vedendolo da lontano, infatti lo aveva addocchiato, che è contento, il pezzo l'ha messo da parte, poi andrà avanti nella produzione, però ha dovuto quasi sudare perché tra martello e attrezzi c'era questo effetto molla dell'alluminio. Grazie Suad, alla prossima, ciao, buon lavoro. Adesso è il tempo ancora di ascoltare una canzone, ci sposteremo in un altro settore della produzione dove altri elementi magari verranno anche poi messi insieme e cominceremo a vedere le forme degli aerei.

0: Shop Suisse.
1: Ci siamo spostati, siamo entrati in un hangar, quello che è chiamato hangar di assemblaggio, anche questo molto grande, molto lungo, c'è posto per penso una decina di questi aerei, ognuno ha un 7-8 posti, per così per dare un'idea delle dimensioni. Da questo momento vedo, allora, la punta davanti non c'è ancora, diciamo, poi vedo la cabina di pilotaggio vuota, intravedo tre finestrini, un portellone aperto e all'interno c'è questa fusoliera completamente vuota ancora, quindi qui è proprio il momento in cui si cominciano a mettere insieme i componenti. Igor Medici, dove siamo? Detto magari in parole un po' più tecniche.
2: Allora, questo, come diceva lei giustamente, è l'hangar dell'assemblaggio finale, il primo. In questo hangar arrivano sotto assiemi di alto livello, quindi arrivano le ali, arrivano le fusoliere, arrivano gli impennaggi e sono sostanzialmente dei sottoinsiemi che sono nudi, sono vuoti. Quindi quello che facciamo in questo hangar è prendere questi sottoinsiemi strutturali che definiscono la struttura dell'aeroplano e andiamo ad installare tutti i sistemi, quindi vedremo durante il giro, vedremo le eliche, vedremo i propulsori, vedremo diversi sistemi che vengono inseriti e poi parzialmente anche testati in quest'hangar nelle fusoliere.
1: Intanto possiamo anche già iniziare a spostarci, passiamo proprio via. È alta come me, è appoggiata su un piccolo carrello, un'elica, 1, 2, 3, 4, 5 pale. Ah, questa è una protezione, questa qua di spugna, si può togliere? Perfetto, prego, tolga pure. Stiamo togliendo la copertura, ecco. Che materiale, si può toccare tra l'altro, io adesso sto toccando una pala di un'elica. Che materiale è? Io l'ho sempre immaginata molto metallo, ma è liscia invece.
2: Allora, qui si tratta di un'elica pentapale, quindi 5 pale di un PC12 ed è un'elica in materiale composito, quindi questa è fibra di carbonio, quindi l'elica viene realizzata da un nucleo di schiuma che ne forma il cuore e poi con diversi strati di carbonio viene rinforzata e le viene data questa forma aerodinamica che poi costituisce l'elemento propulsivo.
1: Quanto al millimetro bisogna essere precisi nella costruzione delle componenti di un aereo?
2: C'è un po' di margine errore, ovviamente per gli aeroplani è un margine molto stretto, poiché un aeroplano che non esce dalla linea di montaggio in perfetta simmetria è un aeroplano che non vola diritto. Quindi abbiamo degli scali particolari molto robusti che servono ad assicurare che le parti principali, soprattutto le parti aerodinamiche della struttura, siano assemblate in maniera corretta entro alcune tolleranze che noi diamo come predefinite dall'ufficio tecnico, in maniera ad assicurarci che l'aeroplano voli e abbia caratteristiche di volo che si trovano all'interno di un certo inviluppo. La macchina viene, una volta assemblata, viene poi testata da un punto di vista geometrico, abbiamo delle sezioni di test dove con degli attrezzi laser ci assicuriamo che effettivamente l'aeroplano completo stia all'interno di queste tolleranze geometriche.
1: Cosa sta facendo con quel cavo proprio sotto alla punta, che in gergo tecnico si chiama?
2: La ragazza sta lavorando sotto la prua del velivolo, la prua di un PC12, sta lavorando all'installazione propulsiva, quindi sopra di lei c'è il motore, che è un motore canadese, Pratt & Whitney Canada, e la ragazza sta installando i condotti idraulici.
1: Quindi anche tutto, ci possiamo avvicinare senza disturbare, perché è sicuramente un lavoro che richiede molta, buongiorno, guten Tag, molta concentrazione. Cioè, ma tutti questi cavetti sono messi a mano allora?
2: Il propulsore arriva parzialmente già preassemblato, quindi una parte dei condotti che fanno parte dell'installazione del motore, che quindi sono parti integrali del motore, sono già preinstallati. Tutto il resto che poi determina la connessione con il velivolo viene fatto da noi, quindi in questo momento, ecco, la ragazza ha preso in mano un cavo di una batteria, un cavo elettrico, e adesso andrà a collegare le componenti del motore a quello che poi sono i sistemi a bordo del velivolo.
1: Proseguiamo da quella parte. Quante professionalità ci sono qua? Appunto, meccanici, ingegneri, poi cosa ancora in particolare tra le circa 3.000 persone che lavorano qui alla Pilatus?
2: Allora, in questo hangar in particolare sono meccanici, e qui dentro abbiamo meccanici che si occupano di strutture, quindi sono quelli che noi definiamo aircraft fitters, e sono specialisti di struttura, quindi loro si occupano degli assemblaggi strutturali. Poi abbiamo tutti i sistemisti, quindi abbiamo dei meccanici che si occupano dei sistemi che sono puramente meccanici, quindi un carrello d'atterraggio, l'installazione motore. Ci sono gli elettricisti, che si occupano dell'integrazione di tutta la parte elettrica. Ci sono poi gli avionici, che sono quelli che poi si occupano dell'integrazione della strumentazione di bordo, e una volta che tutti i sistemi saranno imbarcati, quindi che tutti tutte le componenti vitali dell'aeroplano sono montate e sono a bordo macchina, ovviamente c'è ancora un elemento che manca e sono gli interiors, quindi tutta la parte di finitura della cabina, i sedili, le pannellature, tutte le parti che poi ne determinano il valore finale del velivolo, vengono fatti qua. Quindi tutte le professionalità che devono coprire questo spettro meccanico, elettrico, fino alle finiture interne sono coperte qua.
1: Poi vedo anche tantissimo lavoro umano, spesso nelle fabbriche c'è sempre questa differenziazione tra robotica e lavoro invece fatto a mano, qui c'è ancora tanto personale, anche se mi viene in mente, ma i robot potrebbero essere comunque anche precisi, come mai è invece ancora così indispensabile la presenza umana? Guarda, solo là dietro questo aereo vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persone.
2: È una buonissima domanda, l'aviazione è purtroppo un settore che non si lascia automatizzare facilmente. Siamo riusciti a automatizzare la produzione delle strutture e il limite dell'automatizzazione è connesso al fatto che, soprattutto per aeroplani di dimensione relativamente piccola come questa, l'accessibilità ai vani per un braccio robotico è molto difficile. Per cui c'è un livello di automazione che è già stato introdotto anche in Pilatus, quindi parte delle strutture, come per esempio le ali, vengono fatte da un computer che fa la rivettatura in maniera completamente automatica. Ma quando arriviamo a questo livello, dove bisogna mettere le mani in spazi che sono molto angusti, molto stretti e serve una precisione molto alta, non c'è altro che naturalmente un buon meccanico.
1: Io direi per fortuna, non che adesso tutto l'intelligenza artificiale, insomma, ci costruisce anche gli aerei. Volevo chiedere se possiamo salire quella scaletta e guardare dentro l'aereo vuoto. Posso, che cioè è una cosa che non ho mai fatto e non farò mai dal portellone. Intanto volevo ricordare che se non seguite ancora Instagram di Rete 1, fatelo, RSI Rete 1, in modo che possiate vedere le immagini girate oggi da Marco Bitonti, perché sono immagini davvero incredibili. Allora saliamo, il portellone è aperto, uno di solito entra in aereo, vede i sedili e tutto, buongiorno, e invece qua non c'è niente, ci sono i finestrini.
2: Ma qui vedete il fasciame, quindi tutta la parte, l'ossatura dall'aeroplano è tutta visibile, quindi si vedono le ordinate di fusoliera, si vede il pavimento, si vedono tutte le strutture portanti, si vedono alcuni dei sistemi, vedete lì i condotti per esempio della ventilazione e del riscaldamento, si vedono alcuni cablaggi avionica, alcuni cablaggi per le antenne e tutto quello che fa funzionare poi in definitiva la macchina, che rimane dietro le pannellature, quindi i passeggeri non riescono mai a vedere la complessità di un aeroplano.
1: Mancano ancora le ali, che verranno messe dopo nell'assemblaggio finale, o no? Ci sono già? No, non
2: sempre
1: ci sono.
2: Sempre qua, più avanti in questo. Anzi, le vede volare sopra di lei.
1: Bellissimo! C'è un braccio meccanico che sta trasportando in questo istante sopra di noi un'ala che vola. No, ma è fantastico.
2: Ecco. Sì, perché le ali vengono assemblate alla fine di questo hangar e una volta complete, lì le vedete con i carrelli di atterraggio già montati, viene allineata con la fusoliera, che è una fusoliera come questa, come quella che abbiamo davanti ai nostri occhi, e poi c'è un team specializzato che si occupa di quello che si chiama il marry-up, quindi è il matrimonio tra la fusoliera e le ali.
1: Vengono poi saldate, incollate, avvitate?
2: Sono imbullonate, ci sono cinque connessioni alari e sono cinque connessioni che poi vengono imbullonate una all'altra.
1: Grazie mille Gormedici, allora riscendiamo la scala, guarda lì quelle ali che volano bellissime, e ci spostiamo nel prossimo hangar di assemblaggio finale.
0: Top Swiss, qualità svizzera, sotto i riflettori.

0: Adesso entriamo in un altro hangar, anche qui molto luminoso, molto grande, anche qui tantissimi aerei, tutti belli in fila uno dopo l'altro. Qui, ecco, Igor Medic mi ha detto: attenzione, ci abbassiamo leggermente sotto quest'ala. Consiglio ancora di guardare le immagini sul nostro profilo Instagram RSI Rete 1. Qua siamo all'assemblaggi finali.
1: Sì, questa è la seconda porzione dell'assemblaggio finale, questa è quella che poi noi definiamo la linea volo. Quello che viene fatto qua è la preparazione al volo, quindi tutti i sistemi vengono testati uno dopo l'altro. Ci sono alcuni sistemi che devono essere ancora completati al 100% perché non sono completati nell'assemblaggio finale. Vengono testati qua. In questa fase, alla fine dei controlli, l'aeroplano poi è completo per essere dato ai piloti collaudatori per la fase finale, che è il collaudo in volo.
0: Ma in questa fase può capitare che qualcuno si accorga che qualcosa non funziona come deve e quindi si rimanda all'hangar precedente?
1: No, il velivolo non ritorna indietro, però sì, per fortuna succede questo, è la logica delle cose. Noi siamo ovviamente soggetti a stringenti requisiti di qualità e di sicurezza, per cui è possibile che durante il test di un sistema il sistema non performa esattamente come è stato disegnato e progettato, ed è in questa fase che l'aeroplano viene messo in pausa per capire come mai il sistema non performa come dovrebbe, per correggerlo e poi per ritestarlo per comprovarne la prontezza al volo. Una cosa che viene testata qui, per esempio, sono i carrelli d'atterraggio. Lei può vedere che tutti questi PC-12 sono o sul loro carrello oppure sono su dei jack, quindi sono su dei supporti che li mantengono separati dal pavimento per 20-30 cm. Quel PC-12 non ha i carrelli. I carrelli non è che non sono installati, sono semplicemente sono retratti, quindi è in questa fase

0: l'interior, le finiture, diceva prima l'oro, se vuole l'oro glielo diamo, però evidentemente ha un costo in termini di peso e di dollari.
1: E questo qua sul quale stiamo per salire adesso, con proprio davanti scritto Pilatus, è tutto bello bianco, brillante, è nuovissimo, forse non è ancora mai volato, no?
0: No, questa è una macchina sulla quale potrete poi entrare, è una macchina che ha già volato, è una macchina che sta per essere consegnata, quindi è assolutamente in fase finale.
1: Bene, allora ci spostiamo per salire da quella parte. Intanto qua, ecco, incontro, me ne aveva parlato prima, c'è Amos Del Co che arriva anche dal Canton Ticino. Buongiorno Amos.
2: Buongiorno a tutti.
1: Qual è la sua funzione qui alla Pilatus?
2: Ah, io lavoro per Pilatus da 9 anni e attualmente sono in linea di volo. Noi riceviamo gli aerei dalla produzione e li prepariamo per i voli test.
1: Voi meccanici volate anche in una qualche fase o voi fate solo un controllo da terra post volo?
2: Ci capita anche di volare circa un'oretta di volo su per giù. Quando gli interni sono montati, dobbiamo fare un volo check, dove bisogna andare all'altezza di pressurizzazione massima dell'aereo e controllare che tutti i cassetti si aprono giusti, che non hanno interferenze, che i sedili si muovono, l'entertainment funziona e tutto quanto.
1: Ma non c'è mai una sensazione un po' più di timore, essendo in un volo test, rispetto a quando un aereo è già stato testato e dici questo è sicurissimo?
2: Allora, quando noi voliamo ha già volato l'aereo, comunque Pilatus è simbolo di qualità, questo poi con i nostri piloti non hai nessun timore.
1: Grazie mille Amos. Dominik Waser, Guten Tag, buongiorno, lei parla italiano un po'?
3: Un po', un piccolo po'.
1: Lei è un test pilot, cioè è il pilota che per primo mette in aria un aereo per la prima volta, no?
3: Ja, das stimmt. Also es gibt zwei eigentlich Erstflüge, wenn das Flugzeug komplett neu konstruiert wird oder jetzt in dem Fall, wenn wir da vor einem
1: fanno le prove di sistema, le prove di performance dell'aereo, c'è un protocollo molto preciso da seguire ed è quello che fanno appena l'aereo viene consegnato, mi diceva appunto Dominik Waser, lo usa per la prima volta, non le viene mai il dubbio, speriamo che vada tutto, denken Sie nicht vor dem ersten überhaupt ersten Flug, ah, ich hoffe wirklich, dass es gut gemacht wurde. Haben Sie nie ein bisschen Angst?
3: Nein, wir haben volles Vertrauen. Wir arbeiten ja sehr zusammen.
1: E sta dicendo Dominik Waser che il rapporto di fiducia è veramente molto importante, lavorano come dei team insieme, no? Quindi con gli ingegneri, con i tecnici, i meccanici e soprattutto i piloti che fanno il test ricevono già molte informazioni prima, quindi non è che viene data una macchina per dire prova se vola, è chiaro che vola. Questa loro missione è capire se le caratteristiche corrispondono a quanto progettato. Io ho già il piede sulla scala, posso salire di qua quindi? Allora salgo, bellissimo, piccolino, quanti posti ci saranno qua? Una decina, vero? Allora dentro la prima cosa che vedo sono delle coppette per bere, uno champagne, quindi un posto molto elegante. Non vado di là, vado nella cabina, posso? Bello, posso entrare in die Pilotkabine e anche sedermi, vero? Darf ich sitzen? Oh, sedili imbottiti, quindi molto bello. Und Sie, Dominik, fliegen seit wann?
3: Seit 38 Jahren.
1: Da 38 anni invece.
3: Sì, ja, genau, seit 38 Jahren, jetzt langsam am Ende der Karriere.
1: Quasi dice alla fine della carriera. Non tocco niente, vero? Oder darf ich anfassen? Per esempio, adesso se io schiaccio qui, ecco, fuel, vuol dire che vedo un po' il carburante. È pieno, è vuoto questo aereo? Vediamo un po', Dominik, me lo dica.
3: Also im Moment
1: c'è carburante.
3: Im Moment hat es nicht viel Treibstoff, ist noch das verbleibende vom letzten Flug.
1: Questo come l'auto, adesso l'ho capito, qua c'è la quantità di carburante che c'è, però andrà ancora a fare il pieno. E per partire cosa dovremmo schiacciare? Però non lo facciamo. Zum Starten, was würde man jetzt machen?
3: Also man würde zuerst das Flugzeug, die Triebwerke starten. Das geht.
1: Prima far partire qua sopra girando queste levette, che non giriamo adesso però i motori.
3: Und das geht alles automatisch, dann würde man die Landeklappen.
1: La mossa, la leva, però i motori sono spenti. Questo è il rullaggio sulla pista. E questi pedali invece sono pedali o sono solo appoggiapiedi? A cosa servono? Ingegner Medici, intanto ci ha raggiunto anche lei. Ci dia anche lei magari una panoramica veloce di tutto questo sistema.
0: Sono i comandi di volo, questo controllano il beccheggio, quindi il momento sull'asse longitudinale e il rollio, mentre invece le pedaliere regolano l'imbardata, quindi il movimento sull'asse sul piano verticale.
1: Mentre questa leva che per il rullaggio vuol dire che è da cosa? La potenza dei motori?
0: Quella è la leva di potenza, si controlla la potenza erogata, la spinta erogata dai due turbofan.
3: Das ist eigentlich, sobald es einmal fliegt, ist es sehr stabil. Es ist, man muss nicht immer.
1: Dice che la stabilità è garantita anche da sistemi di autocontrollo informatici. Beh, devo dire che sedersi qua nella piccola cabina di pilotaggio si può

0: capire davvero cos'è che porta a volte le persone, o i giovani soprattutto, a dire il mio sogno è volare, voglio fare il pilota, voglio lavorare nel mondo dell'aeronautica. Tra l'altro adesso ascoltiamo ancora una canzone e poi ci spostiamo in un settore, quella della Pilatus a Stans, che è proprio tutto dedicato alla formazione degli apprendisti e le apprendiste, che sono circa un 140 che vengono formate qui ogni anno. Quindi il tempo di una canzone. Vielen Dank Dominik Wasser und guter Flug.
1: Danke vielmals, schön, dass Sie hier waren.
0: Bellissimo, io non mi alzo più, guarda qua che bello. Peccato che non posso far partire i motori, eh. Però giro la leva un attimo, ecco.

0: Top Swiss.
1: Siamo entrati adesso in un altro capannone, siamo al primo piano. Ho notato, passando di hangar in hangar, tantissime persone molto giovani che lavorano qui, quindi un'azienda mi sembra anche giovane, nata nel 1939 ma si punta sul futuro anche, soprattutto in un settore al quale l'azienda Pilatus tiene molto, mi sembra di aver capito, quello dell'apprendistato. Adesso siamo in una parte proprio dedicata solo alla formazione, vero? Dove esattamente?
2: Allora, qui ci troviamo sopra l'hangar della produzione principale, è un'area dedicata proprio agli apprendisti, sono circa 140 all'anno, 14 differenti professionalità che includono i polimeccanici, gli elettricisti, i progettisti, gli elettricisti, quindi è uno spettro relativamente ampio. Lei ha potuto vedere che l'aeroplano è un prodotto relativamente complesso, è una complessità che richiede molte professionalità. E per la Pilatus è fondamentale poter rimpolpare le proprie file da un punto di vista di know-how, di capacità lavorativa, per cui investiamo tanto nel assicurare che i giovani rimangano attratti dalle professioni che abbiamo bisogno qua e che possono entrare e continuare l'azienda anche in futuro. Vorrei anche dire che probabilmente nessuno sa che in Ticino a Manno c'è un ufficio, è il nostro centro di eccellenza per la progettazione delle ali e dei carrelli di atterraggio dei nostri velivoli, e anche lì abbiamo dei collegamenti con la SUPSI, perché lo stesso tipo, ovviamente non è un apprendistato, ma ci sono dei programmi anche per giovani studenti, quindi gente che fa dei lavori di diploma, possono venire da noi e fare dei periodi addirittura in azienda, partecipare o a dei lavori di diploma oppure addirittura fare dei traineeship, quindi vengono da noi per 13 mesi come junior engineers, hanno la possibilità di vedere diverse discipline e poi noi speriamo ovviamente essere assunti da noi.
1: Una di queste persone che lavora qui come apprendista è Nando, mi hai detto che hai 17 anni. È al suo secondo anno di apprendistato, Nando, polimeccanico. E come mai hai scelto proprio di venire qui a fare apprendistato a Pilatus? È veramente affascinato sin da piccolo dagli aeroplani, ma soprattutto la meccanica che sta dietro l'aereo.
3: Es ist einfach cool und es ist richtig komplex und das Verständnis dahinter, was es braucht und wie viel es aus dem Stimmen ist.
1: È la complessità proprio che sta dietro a quella che io chiamavo prima la magia del volo, no? Che lo attira e lo affascina così tanto, e quindi capire come fa l'aereo a volare. Also wieso fliegt ein Flugzeug, das steht auch hinter. Lui fa anche quindi di formazione per i colleghi anche più giovani. Nando, ti lascio tornare alla tua formazione. Viel Spaß, buon lavoro e quindi buona vita, magari qui è proprio la Pilatus.
3: Merci, arrivo.
1: Ciao ciao, danke schön. Leggevo anche sulla vostra pagina Pilatus una forte attenzione alla sostenibilità, però anche qui qualcuno potrebbe dire: ma come, il mondo dell'aviazione e la sostenibilità è difficile farli andare di pari passo, quindi anche a questa magari obiezione o scetticismo come rispondete come Pilatus?
2: La Pilatus ha risposto da anni. Abbiamo scritto la sostenibilità a caratteri cubitali nelle nostre strategie aziendali e le posso dire che da un punto di vista di consumi, per esempio, noi abbiamo in totale più di 22.000 metri quadrati di pannelli solari sui tetti di questi grossi hangar che ci danno il 24% della copertura elettrica che usiamo ogni giorno per le nostre attività. Il resto dell'energia arriva sostanzialmente dall'idroelettrico e per esempio per il riscaldamento usiamo una sorgente energetica che viene prodotta qui vicino ed è basata sul legno locale. Da qualche anno la Pilatus ha deciso di investire, noi spendiamo più di 1 milione di franchi svizzeri all'anno, abbiamo smesso di operare cherosene fossile e i velivoli che operano qui da Stans sono basati solo su carburante sostenibile. È un carburante che per il momento è disponibile solamente in miscele, fino a un massimo, qui abbiamo 35%, ma sono già miscele che permettono di abbattere le emissioni di CO2 di un 60% e i particolati fino al 46%. Per cui sono tutte cose che già stiamo facendo, stiamo cercando di introdurre anche sostenibilità nei prodotti, utilizzando prodotti riciclabili. Recicliamo l'alluminio che non va direttamente nel prodotto, perché è materiale che ritorna in fonderia e che alla fine ritorna nel ciclo produttivo, per cui abbiamo decisamente messo una particolare attenzione alla sostenibilità.
1: Da dove partiranno poi gli aerei che abbiamo visto qua sotto all'hangar? Perché prima o poi si alzeranno in volo.
2: Una parte di questi velivoli vengono consegnati da noi direttamente al cliente finale, quindi resteranno presumibilmente in Europa o in un paese relativamente vicino. Una grossa porzione, parliamo circa del 60% dei nostri prodotti civili, verrà portata in volo negli Stati Uniti, quindi ci sono dei voli di trasferimento che possono durare 3-4 giorni in funzione se si tratta di un PC-12 o un PC-24, e là poi in una nostra azienda in Colorado vengono finiti con gli allestimenti interni e poi consegnati ai clienti finali negli Stati Uniti d'America.
1: Per chi volesse anche vivere questa emozione, questa magia che ho visto io con i miei occhi, che ho raccontato alla radio oggi, ci sono anche alla Pilatus delle visite guidate.
2: Ci si può iscrivere sul nostro portale, c'è una zona dedicata alle visite. Ogni venerdì pomeriggio abbiamo degli slot dedicati per chiunque voglia venire a visitare, ci si può registrare. In italiano anche, si possono organizzare. Ricordo che ho fatto io in persona una visita completamente in dialetto.
1: Ed era andata bene. Con il Momo, abbiamo detto all'inizio, Igor Medici, che è direttore tecnico, responsabile direttore tecnico qui alla Pilatus a Stans. Grazie mille, alla prossima.
2: Grazie a voi per la visita.
0: Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Let's go.

0: Rete 1.
1: Sono quasi le 14. In studio Maria Armanda Trezzini. Sono stati ritrovati morti gli ultimi due dispersi dopo il violento incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha devastato lo stabile con ristorante e appartamenti a Tusis. L'ha reso noto poco fa la polizia grigionese. Delle 5 persone che inizialmente mancavano all'appello, una era già stata localizzata in precedenza. Il bilancio definitivo è di 4 morti e 8 feriti. L'identificazione delle vittime prosegue e continuano le indagini per risalire all'origine delle fiamme. Crescono le voci critiche sull'accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. Potrebbero influenzare il dibattito in Parlamento i rischi di spionaggio rivelati dalla NZZ am Sonntag e menzionati dal direttore dei servizi segreti Serge Bavaud. Gianluca Olgiati.
2: Serge Bavaud, davanti alla Commissione di Politica di Sicurezza del Consiglio nazionale, avrebbe parlato del ruolo dell'economia cinese e delle sue grandi aziende al servizio del Partito Comunista, con attività di spionaggio rivolte al mondo della ricerca o alle tecnologie. E a colpire è il tempismo di questa allerta, di certo non nuova, arrivata proprio mentre le trattative erano addirittura d'arrivo. Il Dipartimento dell'Economia al Domenicale assicura di aver coinvolto anche i servizi di intelligence nelle trattative. La fuga di notizie dai lavori di commissione potrebbe però pesare sul prossimo passo, cioè il via libera del Parlamento al nuovo accordo con la Cina. Le resistenze arriveranno sicuramente da sinistra, con l'ipotesi concreta di un referendum che porterebbe la questione davanti al popolo.
1: Le elezioni in tempo di guerra spaccherebbero l'Ucraina. Zelensky risponde alla sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov. Intanto Kiev continua a colpire i centri della logistica russa. Alberto Zanconato.
3: Si allarga la guerra di Kiev contro il commercio online russo. Dopo Wildberries, la società leader del settore, tocca a Ozon, la seconda in graduatoria con un fatturato nel 2025 pari a 10 miliardi di franchi. Ieri i droni ucraini hanno colpito un magazzino e centro logistico a Samara, provocando 4 feriti. La scorsa notte si sono abbattuti su una struttura simile a Orenburg, circa 1300 chilometri in profondità nel territorio russo, provocando un incendio. Gli attacchi su questo settore sembrano mirare soprattutto a mettere in crisi quella miriade di piccole e medie imprese che dipendono dal commercio online. Il presidente Putin ha promesso rappresaglie sulla logistica ucraina. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, ha avvertito. E già da un paio di settimane i vertici militari russi rivendicano pesanti raid su siti di Novapochta, la prima azienda privata di spedizioni in Ucraina.
1: Infine ancora per l'attualità regionale, ieri sera verso le 22:30 a Balerna un uomo ha strappato la collana a una camerunense di 42 anni residente nel Mendrisiotto. La polizia comunale ha arrestato l'aggressore, un algerino di 26 anni di ignota dimora, messo in fuga da due agenti di sicurezza. E oggi la polizia è nuovamente intervenuta per una violenta lite a Lugano. Poco dopo le 6:30 in piazza Cioccaro, un ventenne svizzero residente nel Mendrisiotto è stato ferito con una bottiglia a una mano da una 34enne kosovara domiciliata nel Bellinzonese. Nel pomeriggio passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche a sud, a nord sempre ben soleggiato. Domani in tutta la Svizzera sarà ancora abbastanza soleggiato, dalla serata temporalesco. Nella notte le minime scenderanno fino a 13 gradi, le massime risaliranno attorno ai 26.
4: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code anche sulla strada tra Andermatt e Göschenen. Sulla 13 in direzione nord ci sono attese di una ventina di minuti tra Rotenbrunnen e Reichenau. A Goppenstein ci sono attese di almeno mezz'ora per caricare l'auto sui treni navette dell'Oechberg. A Oberwart, per la Furka, anche in questo caso attese di almeno mezz'ora.
0: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
5: Rete 1. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Maria Armanda Trezzini. A Tusis sono stati ritrovati i corpi di tutti dispersi dopo il violento incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha distrutto uno stabile con ristorante e appartamenti. Il bilancio definitivo è di 4 morti. Secondo quanto finora ricostruito, le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte al secondo piano dell'edificio. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo, 8 di loro sono rimaste ferite, 2 sono state ricoverate in gravi condizioni. L'identificazione delle vittime prosegue e continuano anche perlustrazioni e analisi per risalire alle cause del rogo e stabilire eventuali responsabilità. L'ha reso noto nel pomeriggio la polizia grigionese. Repubblica Democratica del Congo e ribelli dell'M23 sostenuti dal Ruanda hanno concordato un piano che stabilisce tappe e scadenze dei negoziati di pace. Lo rende noto il comunicato pubblicato oggi a Berna al termine dei colloqui organizzati in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian punta ancora sull'intesa abbozzata con gli Stati Uniti per superare lo stallo nei negoziati di pace. Contemporaneamente minaccia ai paesi limitrofi di pesanti ritorsioni nel caso appoggiassero ulteriori sanzioni contro Teheran. Nelle Marche lo spopolamento è la ferita più evidente e la maggiore incognita a 10 anni dal terremoto del 24 agosto del 2016 che provocò quasi 300 morti. Secondo l'Associazione degli agricoltori, la lentezza della ricostruzione ha compromesso i rientri. Diverse aziende di montagna hanno cessato l'attività con un impatto visibile soprattutto sull'abbandono dei terreni e la cura dei boschi. I rappresentanti del settore chiedono alle autorità di attivarsi per evitare che le nuove case restino disabitate. Infine, ancora dall'interno, la 79esima edizione del Locarno Film Festival, terminata lo scorso fine settimana, ha attirato oltre 150.000 spettatori. Gli ingressi nelle sale sono aumentati del 4%, superando le 91.000 presenze e compensando il calo del 5% in Piazza Grande. Per gli organizzatori la diminuzione del pubblico davanti allo schermo gigante è dovuta alla canicola e alla gestione rigorosa della capienza attuata per favorire sicurezza e agio. Dai dati appena divulgati, la frequentazione alle proiezioni risulta stabile. Nelle prossime ore sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a nord in modo più ampio. Domani sarà ancora abbastanza soleggiato, in serata temporalesco, minime in calo a 13 gradi, massime domani in rialzo attorno ai 26 gradi.
0: Lo sport.
2: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1 e il Gran Premio dei Paesi Bassi. Poco fa il via alla gara con Norris che ha mantenuto la sua prima posizione dopo essere scattato dalla pole position davanti a Russell e Antonelli. Siamo nel corso del primo di 72 giri. Per il calcio si sta giocando l'unica partita prevista oggi in Super League con Young Boys contro Vaduz che nel secondo tempo sono sul 2-2, partita che appunto nel secondo tempo è appena iniziata. Per la mountain bike a Léger in Francia, nuova vittoria di Sinafrai che dopo la prova di short track oggi ha conquistato anche quella di cross country. Per la 29enne zurighese si tratta pure del quarto podio stagionale nella prova regina, vittorie che ne fanno una delle grandi favorite in vista dei mondiali della prossima settimana in Italia, in Val di Sole.
3: Prudenza in entrambe le direzioni sulla A24 tra Mendrisio e Stabio. Sono segnalati i pedoni sulla semiautostrada. Sulla 13 la galleria del San Bernardino è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Traffico fermo davanti a entrambi i portali della galleria. Sulla 13 in direzione nord ci sono attese di una ventina di minuti tra Rotenbrunnen e Reichenau, e ancora sulla 13 ma verso sud ci sono attese di una decina di minuti tra Tosi Sud e Via Mala al San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di circa 4 km attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Ancora sulla 2 in direzione nord ci sono code tra Altdorf e la galleria del Selisberg. Infine sulla 4 e sull'Axenstrasse rallentamenti su diversi tratti tra Altdorf e Sissikon in direzione Brunnen.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Buongiorno a tutti voi e buona domenica, sono Marco Trovesi, vi faccio compagnia per questo pomeriggio se vi fa piacere, e come alcuni di voi ben sanno, come Flavia e Lucy che si sono già prenotate, l'appuntamento delle 15 e fino alle 16 con la musica dei nonni e ovviamente con le vostre richieste musicali via WhatsApp, anche con messaggi di vocali o di testo, insomma come preferite, 076 321 1113. Apriamo con Nils Sedaka. Si è spento all'inizio di quest'anno uno dei compositori e cantanti e cantautori più prolifici della storia della musica pop. Tra i suoi grandi successi una canzone dedicata alla grande cantautrice Carole King, sua ex compagna di scuola. Oh Carole.

Marco, quanti anni meno, Bella o Carol? Ci scrive Flavia. Buona domenica Flavia, soddisfiamo subito la tua richiesta musicale per Franca di Coltrerio, Lussi e tutti gli ascoltatori. Il mitico Peppino Gagliardi, grande interprete dell'amore, diciamo in salsa napoletana, grande canzone, sempre sempre.

0: Non amarmi è una canzone che ha fatto storia, anche se poi Alejandro Baldi e Francesca Lotta sono un po' scomparsi, insomma, non hanno sfondato, come si dice, con la scena musicale italiana. La musica dei nonni qui sulla Rete 1, di nuovo buona domenica, 15:18. Franca manda un grande abbraccio a Flavia e Lucy e a tutta la Rete 1. Grazie Franca, buona domenica. Adesso ascoltiamo la richiesta musicale di Lucy.
1: Ciao, ho una richiesta specifica per la festa dei nonni, sì, per la musica dei nonni. Vorrei sentire L'amico è di Dario Baldambembo, perché vorrei ringraziare tutti gli amici che mi sono rimasti accanto adesso che ho una situazione di vita molto diversa. Quindi grazie davvero ai miei amici, a tutti i miei amici che ascoltano. Ciao ciao, Dario Baldambembo. Ciao.
0: Ciao Lucy, un forte abbraccio. Dario Baldambembo, c'è anche Caterina Caselli e nel coro finale compariva anche la compianta Ornella Vanoni. Amico è, inno dell'amicizia.

sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Il mambo numero 5 di Perez Prado e la sua orchestra, questa era la versione originale della fine degli anni 50. Il disco è ritornato a successo anche negli anni 90 grazie a Lou Bega, cantante tedesco nato a Monaco di Baviera, di origine ugandese per metà e per metà siciliana. Ora si occupa ancora di musica, ma soprattutto di religione. Un caro saluto e buona domenica anche a Luce, che ci scrive una richiesta luminosa da parte mia, e grazie a Luce riscopriamo un Vasco Rossi dannata. Era il 1979 dal suo secondo album Non siamo mica gli americani, una canzone che è una bella satira di costume abbastanza tagliente, insomma, come faceva soprattutto il Vasco dei primi tempi. Cita anche la zia che lo ospitò a Bologna dopo una fuga giovanile dal collegio salesiano che frequentava. La strega, la diva del sabato sera. Le richieste musicali allo 076 321 1113, la musica dei nonni sulla Rete 1.

0: Sulla A13 la galleria del San Bernardino è stata riaperta in entrambe le direzioni. Rimangono le code davanti ad entrambi i portali della galleria.
1: Buona notizia, buon viaggio e buone attese a tutti voi che ci ascoltate dall'automobile. Dopo uno scoppiettante Vasco Rossi richiesto da Luce, auguriamo buona domenica anche a Monica, che ci mantiene nell'ambito della musica italiana della fine degli anni 70. Uno dei più grandi successi di Drupi lo presentò al Festival di Sanremo edizione 1976. Grande canzone, Sambarino.

60 anni fa Luigi Tenco cantava Se stasera sono qui, la musica dei nonni sulla Rete 1 la domenica pomeriggio tra le 15 e le 16. Di nuovo buona domenica da parte di Marco Trovesi. Tenco cantava: per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo. E la montagna è anche il tema della prossima canzone che ci è stata richiesta da Caroline, la canzone preferita, scrive, di mia mamma, Volata in cielo 11 anni fa. Caroline, io ho fatto una ricerca perché mi indicava Yves Montand. Yves Montand ha cantato sì della montagne, ma della montagne d'Italie. La canzone, la montagne più famosa che ho trovato, credo si riferisse a quella, è quella di Jean Ferrat, uno dei più importanti cantautori, palorieri e musicisti francesi. L'ascoltiamo, spero che sia quella giusta.

E quanto è bella la montagna, cantava Jean Ferrat, e quanto sono belle la mesolcina, il moesano, il grigione italiano, li scopriremo in diretta qui su Rete 1 tra giovedì e domenica della settimana entrante, dove trasmetteremo da San Bernardino, dal centro del villaggio, tra le 9 e le 18. Tante sorprese, tanti ospiti e tanti racconti. State con noi e ascoltateci. Prossima richiesta musicale, inviata da Luce, ci chiede un classico della canzone dei bambini, il ballo del qua qua, versione originale degli anni 50, ripresa con successo strepitoso da Romina Power per i nonni Luce e Gianni, dalle nipotine Nina e Lia.

Il ballo del Quaquà è nato in origine come il ballo dell'anatra. Siamo quasi agli sgoccioli per la musica dei nonni di oggi. Dal ballo dell'anatra a Vola Colomba. Il passo potrebbe essere breve. Vola Colomba è la richiesta musicale di Guido. Buona domenica anche a Guido. La canzone cantata da Nilla Pizzi, con la quale si aggiudica la vittoria alla seconda edizione del Festival di Sanremo del 1952.

E dopo un tuffo nella musica italiana degli anni 50, Orietta ci ricorda che ci sono anche delle nonne rock. Buon pomeriggio e buona domenica, Orietta. È stato uno degli ultimi successi dei Beatles, pubblicato poco dopo il loro annuncio, l'annuncio ufficiale del loro scioglimento. Get Back!

come sempre la domenica pomeriggio a quest'ora sulla Rete 1 ce n'è per tutti i gusti all'interno dello spazio della musica dei nonni. Dopo i Beatles di Get Back soddisfiamo subito la richiesta musicale di Kate dai Monti. Un saluto a Kate, un saluto ai Monti con Mariana Lantieri e Il tuo mondo. Ci siamo, eh?

Anche oggi purtroppo non siamo riusciti a soddisfare tutte le vostre richieste musicali. Rimaniamo con la musica italiana e Canzone per te di Sergio Enrico, che ci è stata richiesta da ci arrivo, non lo trovo più. Siete stati davvero tanti anche oggi. Comunque qualcuno ci ha richiesto questa canzone di Sergio Enrico. Un saluto a Carla, un saluto a Luca che ci ascolta dal tunnel del San Bernardino. Ecco, era Mattia, Luca e Mattia che ci hanno chiesto questa bella canzone di Sergio Enrico, che sigla i titoli di coda per la musica dei nonni di oggi. Appuntamento che si rinnoverà la prossima domenica qui.

0: Rete 1.
1: Sono le 16.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Sono stati ritrovati morti anche gli ultimi due dispersi dopo l'incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha devastato lo stabile con ristorante e appartamenti a Tusis. Il bilancio definitivo è di 4 morti e 8 feriti, l'ha reso noto la polizia grigionese. Per l'Alta Valle Calanca si prospettano ancora disagi alla viabilità. La ripulitura del materiale pericolante per garantire la sicurezza degli operai che rimuoveranno le frane più consistenti proseguono. La meteo è la maggiore incognita. Da martedì sono attese nuove piogge che potrebbero rallentare o bloccare gli interventi. Le autorità stanno valutando anche l'organizzazione degli spostamenti di allievi e apprendisti che domani torneranno a scuola. La Repubblica Democratica del Congo e il gruppo armato dell'M23 sostenuto dal Ruanda hanno concordato una tabella di marcia per i colloqui di pace. L'hanno reso noto nel comunicato congiunto diffuso oggi dal Dipartimento federale degli affari esteri. La Svizzera ha ospitato dal 17 al 21 agosto i colloqui che si sono svolti a porte chiuse. Hanno partecipato anche rappresentanti del Qatar, degli Stati Uniti e del Togo, presente in qualità di mediatore dell'Unione Africana. Si prospetta tutta in salita la strada per giungere all'approvazione del nuovo accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. Il dibattito politico potrebbe essere influenzato dall'avvertimento giunto dai servizi di intelligence elvetici sul rischio di spionaggio. In Egitto sono cominciate oggi le esercitazioni militari congiunte con Pechino. Dureranno diversi giorni e serviranno a rafforzare la cooperazione tra le forze armate. Saranno coinvolte diverse basi aeree. La prima fase prevede corsi teorici e pratici. Infine, ancora dall'estero, l'organizzazione di elezioni in Ucraina durante la guerra rischierebbe di frammentare il paese, travolgendolo come uno tsunami. L'ha dichiarato il presidente Zelensky rispondendo oggi alla sfida lanciata dal suo ex ministro della difesa Fedorov. Nelle prossime ore sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a nord in modo più ampio. Domani sarà ancora abbastanza soleggiato, in serata temporalesco, minime in calo a 13 gradi, massime domani in rialzo attorno a 26 gradi.
0: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Per la Formula 1 stiamo seguendo il Gran Premio dei Paesi Bassi, gara interrotta già nel corso del primo giro per un'uscita di pista del beniamino del pubblico di casa Verstappen, costretto poi al ritiro. Dopo una lunga pausa c'è stata una nuova partenza con Antonelli subito in testa dopo aver superato il poleman Norris su McLaren. Il pilota della Mercedes ora è al secondo posto, davanti a tutti c'è Hamilton su Ferrari, che deve però ancora fermarsi per il cambio gomme, e a seguire dietro Antonelli, Norris, Russell e Piastri. Questo il momentanea situazione in classifica quando si corre il 24esimo di 72 giri. Per il calcio lo Young Boys ha battuto il Vaduz 3-2 ed è andato in testa alla classifica. Nell'unica partita prevista oggi in Super League i gialloneri si sono imposti per 4-2, emergendo nel finale dopo il 2-2 ad inizio ripresa. Bernesi, che con questo successo salgono a 10 punti in vetta alla graduatoria, un punto in più del Lugano che deve comunque recuperare una partita, e un punto in più anche del Basilea come il Lugano, quota 9. Per la mountain bike a Léger in Francia, nuova vittoria di Sina Fry, che dopo la prova di short track oggi ha vinto anche quella di cross country. Per la 29enne zurighese si tratta anche del quarto podio stagionale nella prova regina, vittorie e piazzamenti che ne fanno una delle grandi favorite in vista dei mondiali della prossima fine di settimana in Trentino, in Val di Sole.
1: Sì, sono code sulla 2 tra Melide e Mendrisio in direzione di Chiasso. Al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo, ci sono code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Vassen e Göschnen, code di circa 2 km attese di una ventina di minuti. Le entrate di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della galleria. Code attese di almeno mezz'ora sulla strada tra Ospental e Göschnen. Ancora sulla 2 in direzione nord ci sono code tra Altdorf e la galleria del Selisberg, così come tra Ergisville e Lucerna Kriens. Sulla 4 e sull'Axenstrasse rallentamenti su diversi tratti tra Altdorf e Sissikon in direzione Brunnen. Sulla 13 rallentamenti in direzione nord tra Pian San Giacomo e San Bernardino, tra Rotenbrunnen e Reichenau e tra Lankwart e Bad Ragaz. E ancora sulla 13 ma verso sud rallentamenti tra Tusis Sud e Via Mala e tra Nuffen e San Bernardino.
0: Rete

Beh, ci sono delle frasi di alcune celebri canzoni che sono entrate nel linguaggio comune, sono diventate dei modi di dire comune nella lingua italiana, come quel famoso "lo scopriremo solo vivendo", ritornello e momento di scusate, "con il nastro rosa", canzone inimmeticabile di Lucio Battisti, scritta insieme a Mogol nel 1980. Di Mogol abbiamo parlato parecchio in occasione del suo recente 90° compleanno. 15 minuti dopo le 4 di questa domenica pomeriggio, buona domenica, buon ascolto da parte di Marco Trovesi, con voi ancora per un paio di orette. Ho delle cose da raccontarvi anche sul quello che è stato il primo vero sex symbol, il primo mito cinematografico di Hollywood, che si spegneva il 23 agosto di 100 anni fa. Sto parlando di Rodolfo Valentino. Ne hanno parlato parecchio i media di oggi, ma ci sono delle cose che ho scoperto veramente interessanti anche sul suo cane preferito. Ora LP, vero nome d'arte di Laura Pergolizzi, cantante statunitense di evidenti origini italiane. L'ascoltiamo con Golden, 3 anni fa.

Così l'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.ti.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Andrea Settembre, in arte solo settembre, era due settimane, di nuovo buona domenica con la Rete 1. Non due settimane, ma esattamente 100 anni fa moriva Rodolfo Valentino, il primo grande divo internazionale, il primo sex symbol del cinema muto americano. Valentino nasceva nel 1895 in un paese in provincia di Taranto, da un padre veterinario e la madre dama di compagnia. Dopo la morte del padre viene mandato a Perugia a studiare presso l'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari, però viene espulso dal collegio per indisciplina. Poi tenta di entrare all'Istituto Nautico di Venezia, viene scartato per problemi fisici e di vista e alla fine si diploma a Genova in agraria. Ma non volendo ritornare in Puglia, si trasferisce a Parigi, dove conduce per qualche anno una vita da vero bohemien e finisce tutti i risparmi. Per ricominciare e in qualche modo dare di nuovo un altro senso alla sua vita, si imbarca su un piroscafo diretto negli Stati Uniti, dicendo che l'Italia è troppo piccola per me. Nei primi anni negli Stati Uniti Rodolfo Valentino fa un po' di tutto, lavori più disparati, tra questi anche il lavoro di taxi dancer, un partner da ballo a pagamento. Si trasferisce poi a Hollywood per tentare la carriera come attore nel cinema muto e dopo qualche ruolo come comparsa arriva la prima grande occasione, siamo nel 1921 con I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Diventa subito molto apprezzato e viene definito il Latin Lover anche per la sua prestanza fisica e nasce così il suo mito. Negli anni successivi recita in altre pellicole di successo come Lo Sceicco, Sangue Arena, Aquila Nera e Il Figlio dello Sceicco. Si sposa nel 1919, ma la prima moglie si pente subito di aver accettato la proposta di matrimonio, quindi il matrimonio termina quasi subito. Dopo il divorzio, Valentino incontra una stilista, Natasha Rambova, sul set di un film. Convolano nozze, ma una settimana dopo viene arrestato con l'accusa di bigamia, perché la legge californiana dell'epoca obbligava i divorziati a non sposarsi prima di un anno dalla sentenza di matrimonio. Alla fine riusciranno comunque a convolare a nozze. Siamo nel 1926, Rodolfo Valentino viene colpito da un malore per un'ulcera gastrica, viene ricoverato a New York, sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, ma la situazione di salute peggiora e quindi ci lascia nel giorno del 23 agosto a 31 anni. Il centralino dell'ospedale di New York già qualche giorno prima aveva cominciato a ricevere circa 2000 telefonate all'ora, tutte indirizzate a Rodolfo Valentino, che era uno degli attori ormai più famosi al mondo, e nei giorni successivi l'ospedale dovette aprire addirittura un ufficio informazioni apposito per gestire questa infinità di donne e di ragazze che si presentavano di persona a chiedere notizie sulla sua salute. L'ospedale dovette anche chiamare delle centraliniste in più solo per rispondere alle chiamate dei fan. Quindi a 100 anni di distanza oggi è comune, quando una persona famosa muore soprattutto in giovane età, che migliaia di fans la piangano pubblicamente, partecipano al funerale. Nel 1926 però questa era una cosa inaspettata, c'erano state delle reazioni di massa di questo tipo in Europa, ma per personaggi di tipo diverso, politici soprattutto. La differenza è che il pubblico aveva sviluppato un rapporto diverso grazie al cinema, perché il cinema per la prima volta rendeva possibile una vicinanza diversa rispetto al teatro oppure ai libri. Quindi le persone in sala avevano visto anche in primo piano l'espressione di Valentino, il suo fisico, e le riviste per appassionati pubblicavano molte notizie sulla sua vita privata, sulla sua casa, sui matrimoni, sulle abitudini. Insomma, l'industria del cinema in quegli anni stava costruendo anche i primi canali per trasformare in qualche modo l'interesse del pubblico in ricavi, e le riviste per appassionati pubblicavano ritratti a piena pagina che erano pensati per essere magari ritagliati appesi come poster, e Rodolfo Valentino era sicuramente uno dei personaggi più famosi e più pubblicati. Una storia a sé riguarda invece uno dei suoi cani, Kabar, un Doberman che gli è stato accanto per lungo periodo. E ve la racconto
tra un po' di musica. Intanto adesso ritroviamo Cher a metà degli anni 90. Sono passati ormai 30 da questa One by One. Rete 1.

La domenica pomeriggio sulla Rete 1 anche con i Puddi, dammi solo un minuto, le 16:37 minuti. Parlavamo di Rodolfo Valentino, non lo facciamo solo noi, tutti i media oggi si occupano del centenario della sua morte, avvenuta il 3 agosto del 1926. Rodolfo Valentino, primo grande divo, sex symbol, Latin lover del cinema muto americano. Valentino era un grande amante degli animali e a Falcon Lair, la sua residenza a Beverly Hills, aveva cavalli, cani e soprattutto Kabar. Kabar aveva un posto speciale, questo cane Doberman poteva entrare in casa, lo seguiva nelle sue giornate e soprattutto nei suoi viaggi, dormiva con lui anche in albergo e quando Valentino si spostava per lavoro o anche solo per piacere, Kabar poteva accompagnarlo e viaggiando anche in prima classe insieme a lui. Valentino aveva un posto speciale per i cani nella sua visione del mondo, in un suo libro Daydreams. Scriverà al nostro piccolo amico il cane e scrive: un cane è ciò che più si avvicina allo spirito dolce e sottomesso che Dio vorrebbe fosse in noi, la fedeltà nella sua forma più alta. È fedele soprattutto perché è credente e come Dio vorrebbe che noi credessimo in lui. Siamo nel luglio del 1926, quindi un mese prima della sua morte. Valentino parte verso New York e però questa volta Kabar non lo segue, non si sa il perché, non lo si saprà mai, ma quel 23 agosto del 1926, quando Valentino muore, provocando una grandissima esplosione di dolore collettivo nella storia della cultura americana, a migliaia di chilometri di distanza, perché lui muore a New York mentre Kabar era rimasto a casa, insomma, a Beverly Hills, quindi dall'altra parte degli Stati Uniti. Secondo la leggenda, Kabar comincia a ululare, non trova più una sua normalità, il fratello di Valentino cerca di occuparsi di lui, ma il cane resta decisamente inquieto, si ammala e a un certo punto scompare dalla proprietà. Tornerà dopo alcuni mesi in condizioni terribili, dimagrito, con le zampe ferite, e anche qui leggenda narra che il cane avesse cercato di raggiungere Rodolfo Valentino, addirittura si immaginò un viaggio verso New York. Questa comunque fa parte della leggenda. Kabar morirà 2 anni e mezzo dopo il suo padrone e il problema era dove poterlo seppellire. Il fratello di Valentino voleva seppellirlo accanto ai luoghi che Kabar appunto aveva condiviso con Valentino, però la legge non permettevano di seppellire un animale domestico presso la proprietà, quindi sarà seppellito in un cimitero per animali. Ma la storia di Kabar non è finita, perché parecchi visitatori alla tomba di Valentino riferiranno di avere percepito la presenza di un cane vicino a loro, oppure di aver sentito addirittura una leccata sulla mano. Questi sono chiaramente dei racconti, ma Kabar è diventato una figura importante della leggenda di Rodolfo Valentino, perché è una storia un po' scritta come una sceneggiatura, perché il più grande divo del cinema muore lontano da casa, il cane lo aspetta, poi ulula, poi scompare, poi ritorna.

Rete 1 ancora, buona domenica a tutti voi, ci avviciniamo al notiziario delle 17, anche un punto della situazione per quanto riguarda la viabilità. Un caro saluto a Cati, grazie per le belle parole, buona domenica anche a Claudia e buona domenica anche a Bruna. Bruna è stata molto colpita dal racconto di Cabarni, inseparabile cane Doberman di Rodolfo Valentino, e ci ha scritto: se gli esseri umani fossero come gli animali il mondo andrebbe meglio. Sono d'accordo. Dopo Rochford, un altro artista inglese, Gary Gough, nome d'arte di Gary Baker, ultimamente si occupa di colonne sonore cinematografiche, ma per quanto riguarda la sua discografia ce lo ricordiamo molto bene con Wonderful, era il 2009.

Da Napoli, come facilmente intuibile, Napoleone e lacrime a mare, scritto staccato. Prima delle notizie, uno dei dischi più brevi della storia del pop, anche se si tratta comunque di una canzone completa. Incisa nel 1960, sarà riportata al successo grazie alla colonna sonora di Dirty Dancing. Morris Williams and the Zodiacs, Stay.

0: Rete 1.
1: Le 17.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. A Tusis sono stati ritrovati i corpi di tutti dispersi dopo il violento incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha distrutto uno stabile di 3 piani con ristorante e appartamenti. Il bilancio definitivo è di 4 morti. Secondo quanto finora ricostruito, le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte al secondo piano dell'edificio. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo, 8 di loro sono rimaste ferite, 2 sono state ricoverate in gravi condizioni. L'identificazione delle vittime prosegue, continuano anche perlustrazioni e analisi per risalire alle cause del rogo e stabilire eventuali responsabilità. L'ha reso noto nel pomeriggio la polizia grigionese. Per l'alta Valle Calanca si prevedono ancora disagi alla viabilità. La ripulitura del materiale pericolante per garantire la sicurezza degli operai che rimuoveranno le frane più consistenti proseguono. La meteo è la maggiore incognita. Da martedì sono attese nuove piogge che potrebbero rallentare o bloccare gli interventi. Le autorità stanno valutando anche l'organizzazione degli spostamenti di allievi e apprendisti che domani torneranno a scuola. Sentiamo cosa ci ha detto al termine della riunione che si è appena conclusa il sindaco di Rossa Graziano Zanardi, raggiunto da Luca Berti.
3: Sostanzialmente abbiamo deciso di mantenere tutte le disposizioni che sono in vigore a tutt'oggi e l'unica aggiunta che abbiamo fatto su indicazione degli organi competenti della scuola. Abbiamo informato che la scuola di infanzia e scuola elementare Castaneda viene rimandata l'apertura fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Rovereto, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
2: Amalia Mirante correrà per il Consiglio di Stato. La lista completa di Avanti con Ticino e Lavoro, che punta a un seggio in governo e a una rappresentanza in Gran Consiglio sufficiente a costituire un gruppo parlamentare, sarà presentata entro inizio ottobre. La 79esima edizione del Locarno Film Festival, terminata lo scorso fine settimana, ha attirato oltre 150.000 spettatori. Gli ingressi nelle sale sono aumentati del 4%, superando le 91.000 presenze e compensando il calo del 5% in Piazza Grande. Per gli organizzatori, la diminuzione del pubblico davanti allo schermo gigante è dovuta alla canicola e alla gestione rigorosa della capienza attuata per favorire sicurezza e agio. Dai dati divulgati oggi, la frequentazione alle proiezioni risulta stabile. Oltre 3.000 persone giunte da tutta la Svizzera hanno partecipato al raduno federale di suonatori di campanacci e sonagli di Schlüpfen nel Canton Berna. Alla giornata conclusiva di oggi si è esibito alla batteria anche il consigliere federale Albert Rösti. Grande successo anche per la traversata del lago di Ginevra. Alla 10ª edizione di oggi hanno partecipato quasi 1.200 persone. Le iscrizioni si erano esaurite in pochi minuti. Una nuotatrice di 92 anni ha completato il percorso di 1.800 metri in 1 ora e un quarto. Domani sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, in serata temporalesco, minime in calo a 13 gradi, massime attorno ai 26.
0: Lo sport.
4: Ben ritrovati all'ascolto. Per la Formula 1, ultime battute al Gran Premio dei Paesi Bassi, gara in precedenza interrotta già nel primo giro per un'uscita di pista del beniamino del pubblico di casa, Verstappen costretto al ritiro, e ora quando siamo nel 70esimo di 72 giri comanda Norris davanti di circa 10 secondi a Antonelli, poi Russell e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc racchiuse queste tre auto in meno di 2 secondi, dunque fino finale ancora molto incerto per il podio. Per il calcio, lo Young Boys batte il Vaduz e va in testa alla classifica nell'unica partita prevista oggi in Super League. I gialloneri si sono imposti per 4-2 emergendo nel finale dopo il 2-2 ad inizio ripresa. Bernesi che con questo successo salgono a 10 punti in vetta alla graduatoria, uno in più di Lugano che deve recuperare una partita e Basilea. Da segnalare anche l'equitazione: Steve Gerdà, campione del mondo del salto a ostacoli, nella finale di Aquisgrana il cavaliere giurassiano ha vinto poco fa alla grande in sella a Dynamics. Gerdà che ha 44 anni conquista così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès. Altro importante risultato ci arriva dagli europei di ginnastica di Zagabria con lo storico bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre, medaglia dunque anche per il ticinese Mattia Pifaretti. Infine per la mountain bike a Léger in Francia, nuova vittoria di Sina Frey che dopo la prova di short track ha oggi conquistato anche quella di cross country.
0: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Code tempi di percorrenza di circa 45 minuti sulla strada tra Ospental e Göschenen. Ancora sulla 2 in direzione nord ci sono code lunghe attese tra Hersfeld e la galleria del Selisberg e code anche tra Ergisville e Lucerna Kriens. Sulla 4 e sull'Axenstrasse rallentamenti su diversi tratti tra Altdorf e Sisikon in direzione Brunnen. Sulla 13 in direzione nord ci sono code tra Zillis e Via Mala, tra Rotenbrunnen e Reichenau e tra Lankwart e Bad Ragazza. Infine code per incidente Berna sulla 1 tra Wankdorf e Kirchper in direzione di Zurigo. I tempi di percorrenza sono di almeno un'ora.
1: Rete 1.

1985, grande successo al di qua e al di là dell'Oceano Atlantico per i britannici Katrina and the Waves, era Walking on Sunshine. Non sono poi riusciti più a replicare il grande successo di questa canzone, se non con Love Shine a Light, un po' di anni più tardi, a metà degli anni 90, canzone con la quale vincono per il Regno Unito l'Eurovision Song Contest. Walking on Sunshine comunque è rimasta nella storia. È stata ripresa anche tempo dopo, niente meno che da Dolly Parton. 17:11, siete all'ascolto della Rete 1, io sono Marco Trovesi, di nuovo buona domenica a tutti voi, buona domenica anche a Silvia e Fernando che mi hanno scritto pochi minuti fa al nostro numero WhatsApp, che vi ricordo è lo 076-321-1113. Musica italiana nei prossimi minuti con Levante, dell'amore il fallimento.

da domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio. Dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

Sinatra, padre e figlia, rispettivamente Frank e Nancy, incidono in duetto nel 1967 Something Stupid, canzone che poi sarà riproposta nel 2001 da un'altra coppia, questa volta un pochino più improbabile, se vogliamo, Robbie Williams, che dopo aver visto Nicole Kidman nel film musicale Moulin Rouge di Baz Luhrmann, viene impressionato così dalla sua performance e allora le propone di incidere questa canzone insieme. Canzone nuova invece, la stiamo ascoltando da venerdì, è il nuovo singolo di Ligabue che arriva 3 anni dopo il suo ultimo album, si intitola Qualcosa per te, e più che una canzone d'amore è una riflessione su quello che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Quindi Luciano non parla di addì, ma di un'eredità fatta di ricordi, di parole, di momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Qualcosa per te è già un successo. Il nuovo singolo di Luciano Ligabue sulla Rete 1 alle 17:23.

0: Buongiorno e buon viaggio. Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Irolo, ci sono ancora code di circa 5 km e tese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Irolo è chiusa in direzione della galleria. Code e tempi di percorrenza di circa 45 minuti sulla strada tra Ospenthal e Göschenen. Ancora sulla 2 in direzione nord ci sono code tra Amsteg ed Hersfeld, tra Altdorf e la galleria del Selisberg, così come tra Stans Nord e Lucerna Kriens. Sulla 4 e sull'Axenstrasse rallentamenti su diversi tratti tra Altdorf e Sisikon in direzione di Brunnen. Sulla 13 in direzione nord ci sono code tra Andere e Via Pala, tra Rotenbrunnen e Reichenau e tra Landquart e Bad Ragaz. Ancora verso nord code in A3 tra Mühlehorn e Reichenburg. Code per incidente nel frattempo risolto a Berna sulla 1 tra Wankdorf e Kirchberg in direzione Zurigo. Da Bien, Mare Boldini.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: potrebbe tradurre come sgattaiolare dalla porta del retro. Sneaking Out the Back Door erano i Matt Bianco con un buon tocco di jazz a metà degli anni 80. 17:37, quasi ora di dire buona serata con la Rete 1. Spazio agenda. Territorio significa anche saper fare rete. E quando realtà diverse uniscono competenze, energie e attenzione alle persone, può nascere qualcosa di prezioso. Il caso della collaborazione tra l'organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio e il servizio autoambulanza Mendrisiotto, due realtà con missioni diverse ma accomunate dalla stessa attenzione per il territorio e per chi lo vive. Ce ne parla Nadia Lupi, direttrice dell'organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, contattata da Loriana Sertoni.
1: Grazie mille per darmi l'occasione di parlare di un progetto piccolo di per sé, ma molto importante, secondo me molto emblematico anche di quello che può essere il tema della relazione tra un'organizzazione turistica e dei servizi a livello regionale che si occupano di tutt'altre tematiche, come quella appunto del servizio ambulanza del Mendrisiotto, il SAM. In questo caso la collaborazione che abbiamo sviluppato è stata la scelta del servizio medico dentario che è all'interno del servizio dell'ambulanza del Mendrisiotto a Mendrisio di preparare nelle sale dove i pazienti subiscono interventi, fanno delle visite, delle consultazioni, un materiale fotografico che presenta alcuni aspetti, alcuni momenti, alcuni luoghi della regione che possono essere ispiranti. E perché a noi è piaciuta questa proposta? Ci è piaciuta perché molto spesso l'organizzazione turistica si trova a parlare delle bellezze della nostra regione raccontata, un po' esemplare, forse in quel modo in cui noi che abitiamo la regione o insomma tutti coloro che vorrei sotto i propri occhi non riusciamo più a vederla, a guardarla veramente, perché siamo talmente abituati che siamo un po' disincantati fondamentalmente, mentre invece quando un ente turistico prepara delle immagini da presentare al mondo cerca veramente di dare questa idea anche dell'incanto, della bellezza del luogo, e mettere delle foto all'interno di un luogo così particolare dove ci si prende cura delle persone per presentare delle immagini che ti possono aiutare a vivere forse meglio in quel momento, a vivere in maniera più serena il luogo in cui ti trovi, che è un luogo comunque di cura, quindi anche magari di preoccupazione, può essere il modo per rivalorizzare o guardare con altri occhi a quei posti, quelle situazioni che abbiamo tutti i giorni sotto i nostri occhi e che non riusciamo forse più a vedere come potremmo. È tutto di bello effettivamente la nostra regione d'offerte. E questo perché? Perché fondamentalmente i primi turisti, i primi ad apprezzare i luoghi che abbiamo, siamo noi. Dobbiamo essere noi, perché se non lo siamo noi, chi dovrebbe esserlo? E quindi grazie al SAM, grazie al Servizio Medico Dentario del Mendrisiotto per questa bella proposta di collaborazione, e grazie a tutti coloro che magari vorranno anche seguirla questa bella idea, perché noi siamo comunque a disposizione per le collaborazioni sempre.
2: Ecco, promuovere un territorio significa quindi anche renderlo un luogo in cui sentirsi accompagnati, accolti, soprattutto al sicuro. Due

0: ospitato, quindi chi sceglie di venire nel Mendrisiotto, penso che sia, ecco, un modo carino, un modo interessante per uscire da quelli che sono degli standard di attività, di compiti meno forse così a 360 gradi. E credo che nella cura degli altri, nell'accoglienza, ci sia tanto di Mendrisiotto, perché ritengo che sia un territorio veramente molto molto accogliente. Quindi ancora una volta penso che anche se le missioni non sono le stesse, ci possono essere molti punti convergenti che permettono anche a delle attività diverse di avere questo stesso senso di voler dare del benessere agli altri e volerlo condividere.
1: E forse è proprio questo il senso più bello di una collaborazione come quella tra l'organizzazione turistica Mendrisiotto, il Basso Celesio e SAM. Un territorio non è fatto solo dei suoi paesaggi, dei suoi eventi, delle sue eccellenze enogastronomiche, è fatto anche dalle persone e dalla capacità di prendersene cura. Grazie mille a Nadia Lupi, ricordiamo, direttrice dell'organizzazione turistica regionale Mendrisiotto e Basso Celesio.
0: Grazie a tutti.

Una delle frasi che mi rimangono impresse di questa canzone di Ron, Pomeriggi di paese in mezzo al niente. E la le ragazze nel 1980. Ci avviciniamo allo spazio informativo di 6 di sera e siamo pronti per la serata musicale della domenica qui su Rete 1, che si apre come sempre con Take It Easy a partire dalle 19. Alle 21 con noi Jonathan Tedesco per Neon 80, poi è di scena la musica svizzera con Marco Kohler per Confederation Music, forse uno dei programmi più longevi in onda qui sulla Rete 1 a partire dalle 22, e chiudiamo con la bella selezione musicale di Sasha Corte di Antares, che ci porterà fino al nuovo giorno di domani. Mashkenada è un classico della musica brasiliana, l'originale di Jorge Ben, ma viene poi riportato a successo da Sergio Mendes, che lo riprende a sua volta insieme ai Black Eyed Peas.

Il classico esempio di canzone senza tempo, Maschenada, la versione del 2006 con Sergio Mendes insieme ai Black Eyed Peas. Un caro saluto a tutti voi, buona serata, buon viaggio se siete tra coloro che magari rientrano dalle vacanze. Oggi è stata una giornata di discreta passione sulla rete viaria svizzera. Vi lascio con l'energia dell'ombelico del mondo di Jovanotti e poi 6 di sera, seguito da 6 di sera magazine. Un'ottima serata di domenica a tutti voi da Marco Trovesi. Alla prossima, a presto.

0: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, lunedì 24 agosto. Per tutta la Svizzera, in giornata abbastanza soleggiato e dalla serata temporalesco. Nell'ambito delle temperature si registreranno valori minimi intorno ai 13 gradi e valori massimi sui 26 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Sono stati trovati a Tusis i corpi degli ultimi due dispersi nell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha parzialmente distrutto un edificio di tre piani con un ristorante e appartamenti. Il bilancio definitivo sale dunque a 4 morti e 8 feriti. In Calanca proseguono i lavori per ripristinare la viabilità sulla strada tra il Ponte Nuovo e le cave di Arvigo. Lo sgombero del materiale dovrebbe iniziare martedì, ma rimane l'incertezza data da possibili nuove piogge. Intanto la scuola elementare di Castaneda rimarrà chiusa. Gli allievi delle medie e gli apprendisti potranno usufruire del trasporto a valle in elicottero. Buonasera e benvenuti da Luca Berti. Stasera andremo anche a Zurigo, nel quartiere dove è cresciuto la leggenda del calcio svizzero Koby Kuhn e dove un murales in suo nome sta per essere rimosso per lasciare spazio ad un nuovo edificio.
3: E io andrò a vivere proprio nell'edificio dopo. Mi dispiace perché tutti i giorni faccio questa strada per andare al lavoro, cioè a 5 minuti, e la vedo tutti i giorni. Mi piace.
2: Questo è il dispiacere di una giovane che abita in zona, la stessa dei tifosi dello Zurigo, impotenti davanti alla speculazione immobiliare. E scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada dopo il fallimento delle trattative sui dazi. Noi stasera cercheremo di capire quali conseguenze può avere questo nuovo scontro, questa nuova guerra commerciale. Poi, 20 anni fa, la giovane Natasha Kampusch riusciva a scappare dal proprio rapitore dopo ben 8 anni di prigionia. Ricorderemo questa vicenda. E poi andremo per le vie di Lugano, dove nel fine settimana sono risuonate le note di musica classica e jazz eseguite al pianoforte. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. E noi iniziamo tornando sull'incendio scoppiato tra giovedì e venerdì a Tusis, nei Grigioni. Le ricerche tra le macerie del ristorante sono terminate, tutte le persone disperse sono state trovate. Il bilancio è purtroppo di 4 morti e 8 feriti. Laura Dick, qui in diretta, quali sono i dettagli che hanno comunicato le autorità grigionesi oggi?
4: Allora, all'inizio si era parlato di 5 persone disperse. Nel frattempo, come chiarisce oggi il comunicato di polizia, una è stata ritrovata viva. Il bilancio confermato questo pomeriggio è dunque, come hai detto tu, di 4 morti. Oggi appunto la comunicazione che le ultime 2 persone disperse sono state ritrovate senza vita. E poi ci sono le 14 persone che sono riuscite a fuggire, 8 di queste, lo hai detto, sono ferite, 2 in gravi condizioni, 2 con ferite di media entità, 2 leggermente ferite, e tutte loro sono state trasportate in diversi ospedali del cantone. Il comune intanto ha fornito invece vitto e alloggio agli altri sfollati. Questo è il bilancio definitivo del gravissimo incendio di venerdì. Il governo grigionese si dice profondamente toccato dagli eventi. Oggi nel suo comunicato esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie. L'identificazione delle vittime è ancora in corso e non ci sono informazioni ufficiali al riguardo.
2: Un grave incendio su cui è stata aperta un'inchiesta. La procura grigionese e la polizia cantonale stanno chiarendo le cause di questo rogo. Negli scorsi giorni la polizia aveva detto che le fiamme sono divampate al secondo piano che ospitava vari appartamenti. Laura, si sa qualcosa in più?
4: No, per ora nessun dettaglio sulle cause del rogo, non si sa nulla. La palazzina di 3 piani ospita un ristorante al piano terra e degli appartamenti ai piani superiori dei piccoli piccoli monolocali, e da qui, come hai detto tu, sembra essere partito tutto. Quello che si sa è che l'allarme è scoppiato poco dopo la mezzanotte e che il ristorante a quell'ora era chiuso, e che l'intervento dei pompieri e dei soccorsi è stato importante. Un centinaio di pompieri e vari team sanitari sono arrivati da varie regioni del cantone. Le fiamme hanno divorato rapidamente l'edificio, provocandone il parziale crollo e lasciando la struttura pericolante e pericolosa per i ricercatori impegnati appunto a cercare i dispersi. Ora che queste operazioni sono concluse, l'inchiesta e l'identificazione delle vittime continua.
2: Laura Dick in diretta. Noi rimaniamo nei Grigioni, dove domani alla Tribunale della Regione Maloja si aprirà il processo a carico di 5 persone accusate di omicidio colposo, e questo per la morte degli 8 escursionisti sepolti il 23 agosto del 2017 nella frana del Pizzo Cengalo. Gli imputati, lo ricordiamo, sono 2 funzionari cantonali dell'Ufficio Forestale e Pericoli Naturali, un geologo consulente esterno del Canton Grigioni, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Il procedimento arriva in aula dopo ben 9 anni. Stefano Barbusca, com'è stata vissuta questa attesa prolungata in Bregaglia?
5: Sicuramente con grande amarezza. Al dolore provocato dalla scomparsa di 8 persone in Val Bondasca si affianca la delusione dovuta ai tempi della giustizia retica, che per il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, rendono tutto più complicato.
6: Perché più si va in là con gli anni e meno si ricordano le cose, e sempre più si ha l'impressione che sarà difficile ricostruire bene tutto, se non con quelle cose che erano scritte. In generale i tempi di attesa, le lunghe attese pesano, e posso immaginarmi, non solo in questo caso ma in tanti altri casi, il tirare per le lunghe non aiuta nessuno.
5: Non aiuta né i giudici né i 5 imputati per i quali fa stato la presunzione di innocenza.
2: Ecco Stefano, imputati che secondo la procura nei 10 giorni che hanno preceduto il crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia hanno valutato in maniera errata il livello di pericolo in Val Bondasca. Questo processo rischia di cambiare in qualche modo il modo in cui i comuni ed esperti giudicano i pericoli naturali e li gestiscono.
5: Sembrerebbe proprio di sì. Secondo il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, l'approccio alle situazioni di pericolo è destinato a cambiare.
6: Sicuramente chi andrà a prendere certi compiti, sindaci ma anche esperti di pericoli naturali, o chi deve decidere l'apertura o la chiusura di una strada, ci penseranno 2 volte e si andrà tendenzialmente un po' più sul sicuro.
5: Sicurezza che in un comune di montagna come quello di Bregaglia non è legata solo ad eventi eccezionali come una gigantesca frana, ma anche, aggiunge il sindaco Giovanoli, a situazioni ricorrenti come un'abbondante nevicata.
6: Se ho dei dubbi chiuderò la strada a Maloja Sils e la gente deve aspettare, si prenderanno più certi rischi. Penso che questo sia umano, indipendentemente anche da cosa esca, comunque penso che sarà comunque una decisione che lascerà un po' il segno, penso.
5: Tutto questo mentre il cambiamento climatico sta rendendo più frequenti e più imprevedibili alcune situazioni di pericolo sulle Alpi.
2: Situazioni di pericolo come quella per esempio in Val Calanca, dove giovedì le forti piogge hanno causato 3 smottamenti tagliando di fatto la valle in 2 all'altezza del Ponte Nuovo che attraversa la Calancasca. La strada rimane quindi interrotta da Molina Nord fino alle cave di Arvigo. Oggi sono proseguiti i lavori per ripulire la parete che sovrasta la frana nei pressi del ponte per permettere poi lo sgombero del materiale a valle in sicurezza. I lavori dovrebbero proseguire anche domani, e se tutto dovesse andare come previsto si inizierà a liberare la strada da martedì. Rimane però l'incognita data dalle piogge previste appunto per martedì, e non è quindi escluso che i lavori debbano essere interrotti. Intanto le autorità comunali nel pomeriggio di oggi si sono riunite, non da ultimo per decidere cosa fare con gli allievi che domani dovranno riprendere le lezioni dopo le vacanze estive. Noi abbiamo raggiunto 1 ora e qualcosa fa il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
7: Sostanzialmente abbiamo deciso di mantenere tutte le disposizioni che sono in vigore a tutt'oggi, e l'unica aggiunta che abbiamo fatto, su indicazione degli organi competenti della scuola, abbiamo informato che la scuola d'infanzia e scuola elementare Castaneda viene rimandata all'apertura fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Rovereto, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
2: Come vi siete organizzati, cioè concretamente come funziona il trasbordo?
7: Il trasbordo funziona come per le altre persone che trasportiamo, con partenza dal magazzino di pompieri a Vigo fino a Grono viene fatto il trasporto anche di questi allievi. Ma che siamo preoccupati per la lunghezza dei tempi sicuramente, però d'altronde la viabilità e la sicurezza della strada cantonale non dipende da noi, sono gli organi indipendenti dell'ufficio tecnico del Grigioni che decide l'apertura o non apertura della strada. Siamo molto rammaricati perché siamo bloccati, questo eventualmente è un punto molto importante che anche più in avanti dovremo verificare con gli organi competenti come possiamo sopperire a queste continue chiusure della strada.
2: Un'ultima cosa, qual è lo spirito dei suoi concittadini e dei concittadini di Calanca, quelli che sono bloccati?
7: Ma molta incertezza e anche un po' di solitudine, perché non ho sentito una chiamata da parte di un politico dall'altra parte a dire ci siamo presenti, abbiamo fatto tutto noi in casa. Ecco, questo è quello che posso dire, è quello che la gente percepisce, non sente una vicinanza delle autorità superiori.
2: Questa dunque la situazione in Calanca, nella voce del sindaco di Rossa Graziano Zanardi. E se in Mesolcina le scuole riprenderanno domani, tra una settimana si tornerà sui banchi anche in Ticino, e ad Origlio tornerà a vivere una parte dell'esperienza educativa legata alla pedagogia Steiner. Dopo il fallimento dell'associazione che gestiva la scuola, a settembre riaprirà la scuola dell'infanzia grazie ad una nuova gestione. Il servizio è di Umberto Gatti.
8: Pareti appena sistemate, giochi di legno, tavoli a misura di bambino e una classe pronta ad accogliere i primi allievi. Negli spazi della casa del primo settennio di Origlio sono in corso gli ultimi preparativi in vista dell'inizio dell'anno scolastico. A raccogliere il testimone dopo il fallimento dell'associazione Scuola Rudolf Steiner di Origlio è la nuova associazione Bocciolo, i cui promotori sono già attivi in un asilo nido di Cagiallo. Associazione che da settembre riaprirà dunque la scuola dell'infanzia con una prima sezione di 10 bambini e che già gestisce l'asilo nido annesso. Il progetto si ispira alla pedagogia Waldorf Steiner e punta a rilanciare un'offerta educativa che rischiava di scomparire dopo la crisi della precedente gestione, sfociata nel fallimento dell'associazione che guidava la scuola. La coordinatrice Laura Mineo spiega come è nata questa nuova fase.
9: Quando c'è stato poi da parte della fondazione che si è ritrovata con questi immobili e tutto, ma anche del cantone per quanto riguarda il nido, non la scuola dell'infanzia, hanno pensato a noi per affidarcelo e abbiamo ristrutturato, pulito, sistemato e si respira, secondo me si respira tanto che c'è un altro respiro.
8: Per il momento la nuova gestione si occuperà esclusivamente del cosiddetto primo settennio, quindi nido e scuola dell'infanzia. L'eventuale riapertura di elementari, medie e liceo dipenderà da altri progetti e da altri promotori. Intanto le iscrizioni restano aperte e tra le famiglie che hanno già aderito ci sono soprattutto persone che conoscono da tempo la pedagogia Steiner e che aspettavano una soluzione dopo la chiusura della scuola.
9: Le famiglie che si sono annunciate adesso sono legate alla pedagogia Steiner, sono bambini del nido di qua, del nido di Cagiallo. C'è proprio un desiderio da parte di queste famiglie di ricominciare. Adesso una mamma mi diceva sì, per quest'anno sarà qua e poi la prima classe, poi la prima. Noi arriviamo adesso qui, viviamo questo momento con gioia e poi vedremo.
8: Per quest'anno scolastico partirà una sola classe con 10 bambini, ma la speranza è di aumentare progressivamente gli iscritti e, se la domanda lo permetterà, aprire anche le altre sezioni già disponibili nella struttura a partire dall'anno scolastico 2027-2028.
2: E ora vi parliamo di un'icona dello sport e del suo murales destinato a sparire. E no, non stiamo parlando di Maradona Napoli, ma del suo, diciamo così, corrispettivo a Zurigo. Koby Kuhn, ex allenatore della nazionale svizzera, morto nel 2019, vera icona del club dello Zurigo, tanto da finire immortalato in un dipinto alto 10 metri realizzato 5 anni fa dagli stessi tifosi su una facciata del suo quartiere di Vidicon. Ma la posizione, che è molto ghiotta per il settore immobiliare, si è rivelata fatale. Sentiamo da Zurigo Gianluca Algiati.
10: Le ruspe sono già all'opera a fianco della casa color celeste al numero 164 di Zentralstrasse, a pochi passi dalla casa natale di Köbi Kuhn, che da giocatore rimase fedele per tutta la carriera allo Zurigo. Una vera icona del calcio svizzero, immortalato, pallone al piede su tutta l'altezza della facciata laterale, in una sorta di vano creatosi nella schiera di edifici.
3: E io andrò a vivere proprio nell'edificio dopo. Mi dispiace perché tutti i giorni faccio questa strada per andare al lavoro, cioè a 5 minuti, e la vedo tutti i giorni. Mi piace.
10: Piace a una giovane trasferitasi qui da poco, ma il dipinto ha i giorni contati. Contro la facciata sta per essere costruito un nuovo edificio che andrà a coprire per sempre l'opera. Disincantato il commento di un altro passante. Che non rimpiangerà il dipinto, ma constata come tutto stia cambiando nel quartiere. Case abbattute per far spazio a appartamenti di lusso, investitori che vogliono far soldi. La chiamano gentrificazione. Stavolta a farne le spese è il dipinto di Köbi Kuhn, realizzato soltanto 5 anni fa dai tifosi della Curva Sud in occasione del 125esimo anniversario del club, tifosi ora impotenti di fronte ai piani di una società immobiliare. È un momento difficile per molti tifosi e per lo stesso Michael Jucker, storico dello sport e direttore del museo dell'FC Zurigo. Sintomo triste di una città che cambia, dice Jucker. Su queste strade, sul vicino campetto da calcio, ha giocato ed è cresciuto Köbi Kuhn, che malgrado le offerte ricevute da altre squadre è sempre rimasto fedele allo Zurigo. C'è amarezza, eppure la notizia non manda nessuno sulle barricate. Napoli ha appena finito di restaurare il suo Maradona ai quartieri spagnoli. Zurigo copre il suo Köbi Kuhn a Vidicon. Negli scorsi mesi si sono valutate soluzioni alternative, ora c'è chiarezza.
11: Die Idee ursprünglich mal ein Bild anderswo zu machen, die wurde wieder verworfen.
10: L'ipotesi di riprodurre il dipinto altrove è stata scartata, non si è trovata la facciata. E poi, dice lo storico Michael Jucker, l'opera d'arte è figlia del suo tempo, riprodurla altrove non avrebbe senso. E così con la società immobiliare si è trovata un'intesa. Il dipinto continuerà a vivere, ma solo in forma digitale.
3: Ci siamo sotto la pioggia.
12: Sembra che metteranno un'insegna con un codice digitale per almeno ricordare la storia.
3: È vero, questo non lo sapevo. Metteranno un QR code,
12: sì,
3: tipo.
12: Ah,
3: ok. È un po' peccato secondo me, perché adesso ci sono talmente tanti QR code che poi non è che fai e poi guardi sul telefono, è un tutt'altro, è enorme questo dipinto.
2: Questa è la delusione di una giovane abitante del quartiere zurighese di Vidicon di fronte alla prospettata cancellazione del murales in onore di Köbi Kuhn. La guerra commerciale è scoppiata tra Stati Uniti e Canada. Ora la nuova puntata arriva dopo il fallimento dei negoziati per trovare un accordo sui dazi voluti da Trump, quelli al 50% che sono poi entrati in vigore ieri. Si tratta di dazi su alcune importazioni canadesi come il vino, e tutto questo per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. E mentre il primo ministro canadese Mark Carney annuncia di voler rispondere centesimo su centesimo, si alzano i toni tra i due paesi. Allora partiamo dagli ultimi aggiornamenti, lo facciamo con Sofia Stroppini.
13: Il Canada vuole vantaggi di uno Stato americano senza esserlo, ha tuonato Donald Trump sul suo social network, un chiaro riferimento alle sue numerose proposte di annessione del Canada. Nel suo primo discorso dopo il mancato raggiungimento dell'accordo di cui i due paesi si attribuiscono le colpe a vicenda, il premier canadese ha affermato che gli svantaggiosi cambiamenti apportati negli ultimi minuti dagli Stati Uniti hanno determinato l'abbandono dei colloqui da parte del Canada.
14: We cannot accept what they've offered and we will not give.
13: Nonostante gli apparenti progressi nei negoziati, il Canada, detta di Carney, non poteva accettare l'offerta degli Stati Uniti.
14: In recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada.
13: In sintesi, dice, hanno chiesto troppo e offerto troppo poco.
14: They asked too much and they offered too little.
2: Buonasera, Andrew Spannaus, giornalista, analista politico americano e docente universitario.
15: Buonasera.
2: Allora, alleati di lunga data, partner economici, hanno goduto Canada e Stati Uniti di libero scambio per decenni ed ora si trovano coinvolti in una escalation commerciale senza, peraltro, in vista una chiara via d'uscita, con toni sempre più alti. Lei che idea si è fatta? Insomma, cosa significherebbe un'assenza di intesa prolungata per questi due grandi paesi in Nord America?
15: Beh, qui si scontrano due livelli. Il primo è quello dell'amministrazione Trump, che vuole cambiare il modello del commercio. Questo è chiaro, si vuole proteggere certe industrie americane, promuovere industrie americane. Quando si parla di Canada c'entra molto l'auto, il legname, i metalli, l'alluminio. E in questo c'è un problema dell'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico. E quindi quello è un modello che non va più bene all'amministrazione Trump, anche se è stato Trump stesso a negoziare l'attuale versione di quell'accordo. Poi c'è la questione di Trump che vuole fare il bullo. Quindi in questo momento lo scontro c'è e lo scontro può avere degli effetti significativi, anche se questi dazi riguardano solo 5% degli scambi tra i due paesi. Comunque si tratta di soldi, quindi non sarà facile trovare una soluzione a lungo termine accettabile entrambi.
2: Certo, poi lei diceva anche appunto in questo caso Trump in qualche modo ha voluto di nuovo imporre la sua visione. Peraltro il primo ministro canadese Carney ha deciso di sospendere i colloqui dicendo che Trump l'ha messo di fronte a dei cambiamenti dell'ultimo minuto in quanto si stava discutendo. Molti analisti sottolineano che si tratta di uno dei primi leader mondiali ad abbandonare il tavolo delle trattative con la Casa Bianca e che questo sarà un test importante, potrebbe anche essere preso, diciamo così, o visto come esempio da altri paesi. È d'accordo ed è quindi uno snodo delicato in tutta questa grande questione dei dazi?
15: Ricordiamo che Trump ha già preso un bloody nose, cioè un pugno in faccia, dalla Cina, anche dal Brasile, l'anno scorso con i dazi. La Cina ha risposto non tanto con le parole, ma con i fatti, bloccando le terre rare e anche gli acquisti agricoli dagli Stati Uniti. Il Brasile ha detto no quando Trump ha cercato di imporre un cambiamento nei confronti di Bolsonaro, nel suo processo. Quindi non è il primo caso in cui Trump viene contrastato, solo che col Canada. Canada non è la Cina, ovviamente, quindi il suo peso è diverso. Carney però ha deciso, anche perché è stato eletto in parte con questo proposito, ha deciso che non può cedere. È un cambiamento di fase in parte perché Trump, se cerca un nuovo modo, nuovi modi di imporre i dazi, che anche questo potrà essere oggetto di contestazione in tribunale. Però un cambiamento nei confronti del Canada credo proprio di sì, perché nel rapporto, perché c'è qualcosa di reale sotto. Io penso che il modello effettivamente di libero scambio, come abbiamo conosciuto anche tra Stati Uniti, Canada e Messico, vada cambiando.
2: Senta, lei diceva Carney in parte è stato eletto anche per resistere a Trump, però il premier canadese dovrà in qualche modo convincere i suoi cittadini a fare qualche sacrificio, visto, diciamo, questa replica centesimo su centesimo. È una scommessa forse azzardata per il premier canadese?
15: È una scommessa, tra l'altro, trasparente. Lui non è che si è sottratto alle trattative, anzi sembrava che fossero vicine a un accordo di ridurre i dazi su settori importanti, appunto l'auto, l'alluminio, il legname. Adesso la rottura però è venuta per due motivi: una, perché all'interno dell'amministrazione americana c'è chi non voleva appunto tornare al libero scambio in questi settori, in particolare si parla del segretario del commercio Howard Lutnick, no? E due, perché Trump ha fatto queste esagerazioni, questioni, aggiungendo questioni non economiche in realtà all'accordo. Carney in questo senso non può rinunciare, quindi c'è tanto spazio. Il dolore per i canadesi ci sarà un po', ma lui calcola che anche dall'altra parte ci sarà certamente uno spirale che può diventare pesante per tutti.
2: Senta, un'ultima cosa brevemente: lei peraltro adesso si trova negli Stati Uniti, qual è la visione degli americani di fronte a tutta questa storia dei dazi? Sostegno o piuttosto, diciamo così, insofferenza, magari si è anche un po' stufi?
15: Beh, si è un po' stufi, questo è un buon modo di dirlo. Non è più all'ordine del giorno per buona parte degli americani, certamente i giornali ne parlano, è una questione importante, tutti hanno visto un aumento dei prezzi e dell'inflazione, quindi chi sostiene ancora Trump, che è un terzo degli elettori circa, in diminuzione continua, loro diranno vabbè, questo è Trump che fa il duro, però convince sempre meno persone, anche tra gli indipendenti che non hanno più fiducia nella sua possibilità di fare effettivamente gli interessi americani, pensano che invece finisca per danneggiare l'America.
2: Andrew Spanhouse, grazie mille per queste sue considerazioni, buona serata.
15: Grazie.
2: Esattamente 20 anni fa, era il 23 agosto del 2006, l'Austria tratteneva il fiato. Natascha Kampusch, la bambina che era scomparsa 8 anni prima e di cui si era persa ogni traccia, era riuscita a fuggire dalla cantina dove era tenuta prigioniera.
16: Ich habe gehört, dass Sie ein Buch schreiben wollen.
17: Ja, ich werde vielleicht oder auch nicht ein Buch über mich schreiben, aber ich möchte auf keinen Fall, dass irgendwer anderer sich als Experte über mein Leben ausgibt.
16: Was
17: wenn,
16: wollen
17: dann
16: Sie denn
17: ich
16: in
17: das
16: diesem
17: selbst.
16: Buch erzählen?
2: Questo era un estratto della prima intervista che rilasciò a poche settimane di distanza da quando riuscì a liberarsi, intervista in cui parla dell'ipotesi di scrivere un libro sulla sua lunga prigionia. Il libro poi l'ha scritto e si intitola 3096 giorni, tanti furono quelli che trascorse nelle mani del suo rapitore. Ripercorriamo brevemente la sua vicenda e ad aiutarci a farlo c'è la nostra collaboratrice da Vienna, Susanna Bastaroli.
18: Rapita a soli 10 anni nel marzo del 1998, mentre andava a scuola a Vienna, Natascha Kampusch era stata rinchiusa in una cella sotterranea, costruita appositamente sotto la casa del suo carceriere, Wolfgang Priklopil, in un paesino alle porte di Vienna. Priklopil era un tecnico informatico, i suoi vicini lo descrivevano come una persona educata, riservata. Questa facciata di assoluta normalità gli permise di evitare i sospetti per oltre 8 anni. Priklopil rapì Natascha con un preciso intento di plasmare la sua donna ideale fin dall'infanzia, disse un suo amico poi. La bambina subì anni di prigionia, violenze e terrore psicologico in un incubo che sembrava non dover finire. Poi, quel giorno d'agosto, l'occasione. Un attimo di distrazione del suo aguzzino e Natascha trova il coraggio di scappare. Bussa una finestra di una vicina, chiede aiuto. In poche ore la notizia fa il giro del mondo. Priklopil non attende l'arresto, si toglie la vita gettandosi sotto un treno.
2: Da allora, come detto, sono passati 20 anni. Come ha ricostruito da allora la sua vita Natascha Kampusch? Sentiamo di nuovo Susanna Bastaroli.
18: Da allora Kampusch ha ricostruito la propria vita sotto una costante tensione mediatica. Nel 2010 ha pubblicato un'autobiografia e poi un film. Ha inoltre acquisito la proprietà dell'immobile in cui era stata reclusa, scegliendo di gestirlo personalmente. Negli anni si è espressa più volte contro la spettacolarizzazione del suo caso. Oggi conduce una vita più riservata, pur mantenendo un ruolo pubblico nel dibattito su violenza e diritti delle vittime. Alcune fonti parlano di un peggioramento del suo benessere psicologico. Kampusch stessa ha raccontato apertamente dei suoi problemi, inclusa la difficoltà di costruire relazioni significative dopo l'esperienza vissuta. Il caso Kampusch resta una ferita aperta nella coscienza austriaca. Tra domande mai del tutto risolte sulle indagini della polizia e sui limiti etici del giornalismo nel confronto delle vittime.
2: E noi voltiamo pagine per l'ultimo servizio di stasera. Torniamo in Ticino per una manifestazione nata appena un anno fa come una scommessa e che già punta adesso a ritagliarsi uno spazio stabile nel calendario culturale luganese e ticinese. Si chiude oggi la seconda edizione di Lugano Piano, il festival che porta la musica fuori dalle sale di concerto e nei luoghi più diversi della città. Ci è andato per noi e ci dice com'è andata Umberto Gatti.
8: 10 spazi tra piazze, cortili, edifici pubblici e perfino la stazione ferroviaria. Per un fine settimana Lugano si è trasformata in un grande palcoscenico ospitando una 70ina di concerti gratuiti tra musica classica e jazz. Rispetto all'esordio dello scorso anno, la manifestazione è cresciuta e ha allargato i propri orizzonti grazie anche a una nuova collaborazione internazionale. Thomas Amiconi, ideatore e promotore di questo evento.
19: La seconda edizione si arricchisce di molte novità. In primis abbiamo aggiunto diversi spazi dove si sono tenuti e si terranno ancora i concerti. Abbiamo esteso ad altre contaminazioni musicali jazz, ancora con il conservatorio, ma anche con una collaborazione molto prestigiosa, l'Umbria Jazz Festival, che ha selezionato 2 profili delle proprie clinics e li ha portati qua a Lugano.
8: Una collaborazione internazionale che si affianca alla partner artistico principale dell'evento, il Conservatorio della Svizzera Italiana, che con i suoi allievi anima una buona parte dei concerti proposti. Per il Conservatorio, Lugano Piano rappresenta non solo un'occasione per mostrare il talento dei suoi musicisti, ma anche un momento di confronto diretto con il pubblico. Gabriele Gardini, responsabile degli eventi del Conservatorio.
20: È un evento molto importante perché rappresenta una vetrina per i nostri allievi della scuola di musica, i nostri studenti del pre-college, i nostri studenti della scuola universitaria, i nostri alunni che si sono formati da noi, che comunque portano alto il nome della scuola universitaria del nostro conservatorio, e soprattutto è una grande occasione anche per il conservatorio per collaborare con partner che solitamente, diciamo, non sono quelli tipici del conservatorio, quindi l'OSI, l'AC, piuttosto che l'RSI. È una grande occasione per noi davvero per allargare i nostri orizzonti.
8: Una vetrina che passa anche da contesti insoliti come la stazione di Lugano, portando la musica tra viaggiatori e passanti. Un'esperienza che ha convinto anche i musicisti arrivati grazie alla collaborazione con Umbria Jazz, come il jazzista Daniele Del Gobbo.
21: Secondo me è una grande idea quello che dovrebbe fare la musica, essere in mezzo alle persone e non sicuramente chiusa esclusivamente in teatri, ma anche andare proprio a parlare in un posto così comune come la stazione o piuttosto la piazza del municipio e tutto il resto. Quindi secondo me è bello condividere la musica con i passanti, ecco, semplicemente questo.
8: Avvicinare dunque il pubblico alla musica e portare la musica verso il pubblico, anche fuori dai circuiti tradizionali. Ancora Thomas Amiconi.
22: Noi vogliamo, forse è una parola un po' forte, ma democratizzare la musica, nel senso vogliamo veramente portare la musica accessibile a tutti, avvicinare molta gente che magari non ha i mezzi o non vuole o non prova a fruire di questa musica, e gliela portiamo noi. Quindi noi contaminiamo la città di questi spazi musicali e la gente ne fruisce e scopre magari delle passioni che non pensava di avere.
8: Una formula che sembra aver trovato il favore del pubblico e che guarda già al futuro, con gli organizzatori al lavoro sulla prossima edizione prevista nell'agosto del 2027.
2: E fino a questa sera sarà ancora possibile seguire diversi concerti. Il programma completo lo trovate sul sito internet di Lugano Piano. E su queste note chiudiamo l'edizione di stasera, che è stata preparata assieme a Giuseppe Bucci. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva, poi 6 di sera Magazine. Stasera Angelica Arbasini ci porta alla scoperta di Tedesco, ma non troppo, un volume che dà 10 motivi per amare questa lingua. 6 di sera invece torna domani, e da parte mia, Luca Berti, di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un buon inizio di settimana.
23: Lo sport.
24: Norris vince a Zandvoort, Gerda campione del mondo, bronzo europeo della nazionale di ginnastica. Buonasera, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. La Formula 1 in apertura e la vittoria di Lando Norris nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Al termine di una gara spettacolare, il pilota della McLaren quest'oggi ha preceduto le due Mercedes di Antonelli e Russell sulla storica pista di Zandvoort, che per l'ultima volta ospitava una gara di Formula 1. C'era attesa anche per l'idolo di casa, Max Verstappen, costretto però all'abbandono per un'uscita di pista già nel primo giro. Norris, autore della pole position, che aveva subito il sorpasso subito in partenza da Antonelli, è poi riuscito a ritornare in testa 18 giri dal termine, chiudendo poi davanti al 19enne italiano. Per il britannico si tratta della seconda vittoria consecutiva nel mondiale, che lo porta al quarto posto della classifica a meno 83 punti da Antonelli, che comanda davanti a Russell e Hamilton, appaiati a meno 59. Per il calcio, lo Young Boys ha battuto il Vaduz ed è andato in testa alla classifica nell'unica partita in programma oggi in Super League. I gialloneri si sono imposti 4-2, emergendo nel finale dopo il 2-2 ad inizio ripresa. Pernesi, che con questo successo salgono a 10 punti in vetta alla graduatoria, un punto in più di Lugano, che deve recuperare una partita, e Basilea. Intanto in Coppa di Germania, bel debutto dell'Union Berlino di Lustrinelli, che ha passato il primo turno vincendo vincendo 4-2 in casa del Braunschweig. In questa domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda, che si è imposto nettamente in sella Dynamics nella finale di salto ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano conquista così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès, lui primo in assoluto a diventare campione olimpico, mondiale, europeo e vincitore pure della Coppa del Mondo. Altro exploit rosso crociato che ci arriva dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria con lo storico bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre, medaglia dunque anche per il ticinese Mattia Piffaretti impegnato al corpo libero. La mountain bike ora a Léger in Francia, nuova vittoria di Sina Frey che dopo la prova di short track oggi ha conquistato anche quella di cross country in campo maschile, reduce da infortunio Filippo Colombo ha chiuso al 15° posto, ma sentiamo Omar Meschal.
0: 8 classiche monumento, i mondiali gravel, ciclocross e strada. Il peso della storia, insomma, di un gigante come Mathieu van der Poel, tornato in sella ad una mountain bike, quale warm-up per l'ultimo mondiale che ancora gli manca per riunire tutte e quattro le corone della due ruote. Dall'altra parte, lo sbarbatello Adrien Boishy, classe 2003 e cresciuto proprio con Van der Poel quale idolo, che invece la strada la utilizza quale allenamento, per poi letteralmente volare in una Léger impazzita di gioia per il modo in cui Boishy, ora a soli 15 punti in generale dal leader Martin, ha via via addomesticato la concorrenza, leggero ed imprendibile in salita, veloce e tecnico in discesa. In casa svizzera ottime indicazioni per Flückiger, tornato nella top 10 nella gara in cui abbiamo riabbracciato un solido Colombo che ha chiuso in rimonta in 15° posizione. Svizzera che allora e al solito si è aggrappata al settore femminile con la seconda doppietta stagionale di Sina Frey, imbattibile dall'europeo del Monteceneri che letteralmente le ha messo le ali, regalando alla Svizzera il 13° podio in 14 gare stagionali. Una Frey che si presenta così all'appuntamento mondiale con solidissime credenziali. In Val di Sole nel 2021 vinse la prima maglia iridata della short track. Fra 7 giorni potrà sicuramente ambire al bottino pieno dopo aver abbattuto 4 volte consecutivamente la campionessa in carica Risvez.
24: Chiudiamo con il tennis e Stan Wawrinka che non giocherà più un torneo del Grande Slam. A pochi mesi dal ritiro al Vodese è stata negata la wild card degli US Open proprio a lui che 10 anni fa vinceva la finale di Flushing Meadows con il servizio di David Conti. Chiudiamo questa edizione di Rete 1 Sport. Buona serata.
1: And that's how it happens. Stan Wawrinka wins his third Grand Slam and the 2016 US Open.
4: 10 anni fa a Flushing Meadows Stan Wawrinka alzava al cielo il trofeo degli US Open. Era l'11 settembre 2016, dall'altra parte della rete c'era un certo Novak Djokovic, numero uno del mondo. Stan perse il primo set, poi trasformò quella finale in una delle pagine più belle della sua carriera. 4 set, quasi 4 ore di battaglia e il terzo titolo del Grande Slam. 10 anni dopo New York ha deciso di non invitarlo. Wawrinka aveva chiesto una wild card per tornare un'ultima volta sul cemento dove ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua vita sportiva. Sembrava esserci ancora una possibilità quando si è liberato un posto nel tabellone, ma anche quella porta si è chiusa. La wild card è andata al giovane americano Darren Blanch, una scelta legittima naturalmente. Il tennis guarda avanti, investe sul futuro, ma lo sport vive anche di memoria, di riconoscenza, di simboli, e allora fa un certo effetto pensare che Stan Wawrinka, campione a New York nel 2016, 10 anni dopo, debba restare fuori dalla porta, perché i campioni prima o poi se ne vanno, certo, ma ci sono luoghi nei quali almeno per una volta sarebbe bello poterli salutare.
1: And now, ladies and gentlemen, let's hear it for the champion, Stan Wawrinka.
5: Buonasera e buon viaggio. Ci sono rallentamenti a causa di un incidente sulla 2 in direzione San Gottardo tra Rivera e Bellinzona Sud. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono ancora code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Ancora sulla 2 in direzione nord ci sono code tra Amsteg e Hersfeld, tra Altdorf e la galleria del Seilisberg, così come tra Ergisville e Lucerna Kriens. Sulla 4 e sull'Axenstrasse ci sono rallentamenti su diversi tratti tra Altdorf e Sisikon in direzione di Brunnen. Sulla 13 in direzione nord ci sono code tra Zillis e Via Mala, tra Rotenbrunnen e Reichenau e tra Langquart e Bad Ragaz. Ancora verso nord code in A3 tra Murge e Reichenburg. E vi ricordo che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è ancora chiusa a causa di una frana. Da Bien, Mare Boldini.
23: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
6: Oggi ci occupiamo di un saggio che si intitola Tedesco, ma non troppo. Una lingua e 10 motivi per amarla, edizioni ETS. E il volume è a cura di Valentina Giuliani e Valentina Giannella. Dunque, la lingua tedesca è difficile, faticosa da studiare, poco musicale e con una grammatica complicata? Ecco, questo è l'interrogativo che pongono le autrici in un simpatico, arguto e vivace saggio. Smontano i pregiudizi che accompagnano lo studio del tedesco, proponendoci un approccio alla lingua e alla cultura dei paesi germanofoni originale e ricco di sorprese. Il saggio, muovendo da considerazioni di tipo linguistico, affronta tematiche storiche, culturali e personali che approdano all'attualità. E con noi c'è una delle due autrici, la docente Valentina Giuliani. Valentina Giuliani, benvenuta.
7: Grazie dell'invito.
6: Ecco, partiamo dal titolo, Tedesco ma non troppo.
7: È un titolo un po' provocatorio, perché appunto noi sappiamo in Svizzera che la lingua tedesca è importantissima, la insegniamo dal prossimo anno, addirittura dalla prima media, c'è una grande attenzione, no, su questa lingua. Però dietro a questo interesse della società c'è anche la perplessità o l'ansia di chi deve affrontare lo studio del tedesco, perché viene considerata una lingua difficile, complessa, dove una grammatica inespugnabile, una pronuncia difficilissima, eccetera, eccetera. Quindi io e Giannella abbiamo proprio voluto partire da questi che secondo noi sono dei pregiudizi, sono dei cliché, sono degli stereotipi sulla lingua tedesca, per dimostrare in 10 capitoli

0: Intanto che il tedesco è facile, capitolo 1,
1: Ma
0: che il
1: insomma,
0: tedesco.
1: io non sono così d'accordo.
0: Adesso
1: Non voglio
0: andremo,
1: contraddirla, perché
0: mi dirà
1: comunque lei è
0: Chiara, ecco.
1: un'insegnante di scuole medie attualmente di tedesco. Va detto che è una materia un po' difficile, perché non è una lingua neolatina, però ha i casi come il latino. Insomma, è un po' ostica, no?
0: Vabbè,
1: Smonti questa mia teoria.
0: scoprirà nel primo capitolo, che appunto si chiama Il tedesco è facile, che queste preoccupazioni o questo sentore che la lingua tedesca sia complessa, in realtà non verrà confutato. Poi entrerò nel dettaglio se abbiamo tempo. Poi cosa abbiamo individuato noi in questo libro? Che il tedesco è preciso. Quindi un'altra caratteristica molto anche bella e interessante, il tedesco ha una parola per tutto e laddove non ce l'ha la crea. E nel capitolo 3 facciamo vedere come il tedesco sia amico dell'inglese, quindi conoscere il tedesco e conoscere l'inglese, cioè le due lingue, la conoscenza delle due lingue che è portata avanti nella scuola, per esempio, è sicuramente un grande aiuto. Tra l'altro il tedesco ha una quantità di parole internazionali incredibili. Goethe diceva che la lingua tedesca, invece di rigettare le parole straniere, le fa risuonare. Quindi c'è la capacità di questa lingua di accogliere calchi, prestiti, forme, diciamo, anche così non tedeschizzate, no? Di altre lingue. Poi nel capitolo 4 abbiamo messo in evidenza come il tedesco sia una lingua estremamente creativa, cioè questa capacità che ha di formare delle parole nuove abbinandole nei cosiddetti sostantivi composti, che poi sono composti non solo da nomi, ma ci può essere un verbo, un aggettivo, una preposizione, un avverbio, comunque la capacità di la lingua come mattoncini Lego. Se vogliamo usare un paragone che può rendere bene l'idea,
1: No,
0: colta da
1: volevo.
0: grande
1: No, no,
0: entusiasmo,
1: voglio assolutamente sentire le ragioni per cui
0: le ragioni.
1: il tedesco va amato, però ecco, questi mattoncini sono anche i casi, gli articoli di der e das, che
0: Sì,
1: non sempre rispecchiano corrispondenti in italiano, quindi vanno
0: certo.
1: imparati a memoria. Dire che è una lingua facile, io sono un po' così.
0: Allora, è un po' così. Allora, chiaramente tutto è relativo. Il tedesco ha quattro casi, ma per esempio il polacco ne ha sette: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, strumentale, locativo, evocativo. Numeri grammaticali, lei diceva prima, diciamo che ce ne sono due, singolare e plurale. Lo sloveno, per esempio, ne ha tre. Singolare, plurale, duale.
1: Sì, ma
0: Il
1: lo sloveno
0: tedesco
1: non ci tocca studiarlo a
0: non ci
1: scuola.
0: tocca. Però prendiamo l'italiano, no? L'italiano quante forme ha di infinito? Ha i verbi nare, in ere e in ire. Il tedesco invece ha soltanto la desinenza in en, ma anche i tempi verbali, i tedeschi ne conoscono tre: il presente, presens, il perfect, il preteritum. E così via. Quello, per esempio, un aspetto interessantissimo è che il tedesco si legge come si scrive, a parte le vocali con l'umlaut, non voglio poi entrare in troppi tecnicismi, ma insomma, la E, la U, la E, la V doppia pronunciata V, la V pronunciata F e la Scharfe S, che sono poi due S. Per il resto c'è una corrispondenza tra quello che si legge e quello che si scrive. Tra l'altro, l'occlusione glottale, che è tipica della lingua tedesca, che impone la separazione delle parole senza liaison, senza elisioni, senza parlare e unire tutto velocemente in un discorso, agevola tantissimo la comprensione orale. E poi non so, forse perché io ho studiato greco e latino e perché amo, diciamo, la logica, Questa è una lingua fortemente normata, per cui una volta imparate quelle due o tre regole, alcune delle quali, diciamo, ha citato anche lei, è una lingua prevedibile, a basso tasso di errore se io queste regole, queste poche regole poi le

0: applico.
1: Quindi perché il tedesco va amato? Ci
0: Sì.
1: stava spiegando.
0: Sì, allora noi appunto, oltre alla creatività che dicevo prima, abbiamo evidenziato come il tedesco sia una lingua gentile, una lingua non solo inclusiva, appunto come dicevo prima, che accoglie le parole straniere, ma gentile nel momento in cui per capire la costruzione sintattica di una frase che abbia delle subordinate, io devo aspettare fino alla fine perché il verbo viene collocato all'ultimo posto della frase e quindi in un dialogo con un parlante tedesco non ci sarà mai una sovrapposizione o un'interruzione nella conversazione. Siamo sempre chiamati ad aspettare e a, diciamo, privilegiare un ascolto costruttivo, empatico, non irruento e aggressivo, ma gentile anche per l'uso che il tedesco ha della forma di cortesia. L'inglese you, sei sempre tu, voi, non conosce distinzioni, mentre nel tedesco si usa tantissimo la forma del sie con la S maiuscola, che è appunto la Höflichkeitsform, cioè la forma di cortesia. La gentilezza è anche in una lingua che si potrebbe dire Gendersprache, che non fa tante discriminazioni di genere. Questo è anche diciamo, un argomento molto attuale, no? Che riguarda l'italiano, sulle professioni, esistono professioni solo al maschile. Ecco, se uno appunto si addentra poi nello studio della lingua tedesca, scoprirà che ci sono vari modi per poter uscire da questo dibattito tra le forma maschile e forma femminile. Ma tante altre cose abbiamo messo in luce, per esempio il culto che i tedeschi hanno della parola, cioè l'attenzione, la precisione, la profondità che ha il lessico tedesco. Per questo bisogna amarlo, perché in una società in cui prevalgono sempre di più gli slogan, parole vuote, gli emoticons, una comunicazione frammentata, superficiale, ridare peso alla parola, mettere, diciamo, esprimersi con correttezza, con precisione, con efficacia, è un grande dono, è una grande capacità che secondo me va sviluppata ancora di più in una società così complessa e così caotica sotto certi punti di vista. Il culto della parola lo si vede anche perché lei sa qual è oggi ancora il bestseller per i tedeschi, il libro più venduto?
1: Qual è?
0: Il dizionario Duden. Cioè, i tedeschi, io non credo che ci sia famiglia che non abbia questo dizionario in casa, con tutte le nuove edizioni, con tutti gli approfondimenti del caso, perché in Germania ci sono moltissimi vocabolari, dal vocabolario del lessico giovanile a quello della pubblicità, a quello della ex DDR, cioè per ogni il Gendersprache, quindi il vocabolario di genere. Il Duden è un'istituzione per i tedeschi e il culto della parola lo si vede non solo perché tutti acquistano dei vocabolari, ma anche per il fatto che esiste un concorso sulla parola dell'anno, Das Wort des Jahres, che tutti gli anni a dicembre viene fatto e che è seguito, come potremmo dire in Italia, da Sanremo o da Miss Italia, cioè da una quantità di persone incredibili. C'è sia l'elezione della parola dell'anno, selezionata dalla Gesellschaft der deutschen Sprache, che è la società della lingua tedesca, sia l'elezione della non parola dell'anno, das Unwort des Jahres, che invece è la parola più brutta in assoluto dell'anno. E attraverso il Duden mappa, ha una mappatura di tutte le parole lette da quando è stato inaugurato questo concorso fino a oggi, sia Wort che Unwort, e se noi seguiamo tutte queste parole, seguiamo poi la storia culturale, politica, economica della Germania, ma non solo, perché questo concorso c'è anche in Svizzera, c'è anche in Austria, quindi anche in altri paesi di lingua tedesca, anche se con meno importanza e meno visibilità. E poi perché amare il tedesco? L'ultima battuta è una lingua musicale che se ne dica, chi studia musica classica non ha bisogno, come dire, di altre spiegazioni, è una lingua che si pre è la lingua anche della filosofia, ha una grande tradizione filosofica proprio per la sua precisione e profondità. È una lingua poetica, a me adesso viene in mente Rainer Maria Rilke, ma ci sono tanti altri notissimi poeti che usano magnificamente il tedesco e ha delle forti radici nella storia, perché se facciamo, diciamo, sfogliamo un vocabolario, troviamo tantissime parole che poi ci riportano a un determinato periodo storico, purtroppo anche a un periodo della storia che vorremmo dimenticare. Forse anche questa è una delle ragioni per cui il tedesco non è così amato, perché ci riporta a un periodo storico, quello del nazismo, che vorremmo appunto non fosse mai esistito, che vorremmo cancellare. Questa è una domanda che pongo nel libro. Ecco, se siamo capaci di andare oltre, come in parte è stata fatta questa Übergangsvergangenheit, cioè questo superamento del passato, siamo capaci anche di guardare avanti, vedremo che il tedesco è una lingua anche che fa da ponte fra varie culture, tra l'est e l'ovest, e che sicuramente dà soddisfazioni anche per conoscere la cultura, no? Che poi sta dietro a una lingua, insomma, non è solo un esercizio di sintassi, di grammatica, di lessico o tecnico, ma è l'apertura verso un mondo anche molto interessante.
1: Va detto anche che il tedesco subisce, diciamo, una concorrenza di lingue, per esempio per noi italofoni, considerate più facili, come lo spagnolo e il francese, e per altri l'inglese. Quindi è una vera e
0: Certo,
1: propria concorrenza, perché sono più
0: sì,
1: facili.
0: è
1: Che poi
0: vero,
1: non è
0: è
1: vero, perché
0: vero.
1: in realtà la grammatica italiana è abbastanza
0: Sì.
1: complessa per chi viene, non so, dalla Germania o da altri paesi del mondo. Forse più facile è l'inglese.
0: Sì, poi l'inglese, diciamo, ha il vantaggio di essere una lingua, ormai una lingua franca, che noi utilizziamo in tantissimi contesti, quindi che non viene imparata soltanto durante le ore scolastiche, ma tutta la tecnologia, tutto il linguaggio di internet è in inglese, videogiochi in inglese, le musiche più ascoltate sono in inglese, quindi ha un appeal anche verso i nostri giovani diverso rispetto al tedesco. E un po' di responsabilità in questa visione fosca della lingua tedesca ce l'hanno anche gli insegnanti, che secondo me per molto tempo hanno proprio impostato l'insegnamento di questa lingua in maniera meno friendly, potremmo dire, meno friendly,
1: Un po'
0: meno
1: severa.
0: simpatica, divertente, brava, divertente e allettante per i giovani. Quindi io ricordo sull'inglese le canzoni, i video, i balletti, mentre quando ho studiato io tedesco c'era appunto una grammatica, imparare le eccezioni, tradurre e quant'altro. Ma io l'ho imparata quasi fosse una lingua morta, mentre in realtà è una lingua super viva, che offre anche tantissimi spunti per fare dei ragionamenti divertenti, per creare delle parole nuove, per coinvolgere i giovani studenti. Quindi un po' una riflessione su questi aspetti, cioè cercare di lasciare il metodo grammaticale traduttivo che si utilizzava anni e anni fa e abbracciare una didattica un po' più innovativa anche per la lingua tedesca, sicuramente porterebbe a dei risultati, anche come dire, a delle conferme che è possibile in breve tempo comunicare in una lingua straniera, no? Perché anche questo, l'idea è un po' una frustrazione non riuscire dopo tanto studio a intavolare un dialogo anche minimo con un interlocutore. Quindi poter usare la lingua in contesti comunicativi reali, avere la possibilità di fare degli scambi linguistici o di avere i cosiddetti amici di penna in cantoni di lingua tedesca o in Germania, in Austria, è sicuramente molto motivante, Dà anche la sensazione di una modernità della lingua, che altrimenti viene a perdersi se ci limitiamo alle grammatiche e ai glossari. Questo diciamo come discorso generale. Ma poi parlava del francese, a me adesso viene in mente, il francese ha creato tanti problemi sugli accenti grafici, acuto, grave, circonflesso, la cediglia, la dieresi. Cioè sembra facile perché come lei giustamente ricordava, è una lingua che appartiene alle lingue romanze, quindi da un punto di vista del lessico ci sono delle parentele, però
1: Ha una grammatica
0: ripeto.
1: complicata, una serie
0: Non
1: di
0: è, non è
1: regole,
0: neanche
1: effettivamente. Sì.
0: esatto. Lo spagnolo ha il tema dei falsi amici che comunque condizionano a volte la
1: Che
0: comunicazione.
1: cosa sono i
0: E,
1: falsi amici?
0: i falsi amici, adesso per esempio pelo, è capello in
1: Ah, ecco,
0: spagnolo,
1: in
0: non è
1: questo
0: pelo.
1: senso,
0: Cioè sono
1: certo.
0: quelle parole, brava, sono quelle parole che sono uguali o simili nella lingua italiana e nella lingua straniera, ma con significati completamente diversi. E lo spagnolo italiano ce ne ha parecchi di questi falsi amici, quindi anche lì è una semplicità forse apparente, poi bisognerebbe andare a indagare. Io volevo solo ricordare un'ultima cosa, che oltre al libro, proprio nell'ottica di coinvolgere nella lettura e nell'apprezzare la lingua tedesca anche i giovani, c'è un bellissimo podcast curato da Valentina Giannella che riprende i 10 capitoli del libro in 10 puntate di circa 8-10 minuti con un tono diverso, colloquiale, aneddotico, simpatico, in cui si raccontano anche delle esperienze personali di approccio alla lingua tedesca. E il link è valentinagiannella.eu/tedesco ma non troppo podcast. Quindi secondo me anche questa formula mista, libro cartaceo e puntate registrate appunto e scaricabili da questo link, rende il saggio anche un pochino più moderno, diciamo così, più interessante e più vario rispetto ai canonici. Comunque la lingua con cui è stato scritto tedesco, ma non troppo, è una lingua semplice, colloquiale. Il testo è un testo divulgativo, non per addetti al settore, per insegnanti o studenti universitari, eccetera, ma chiunque può trovare degli spunti, anche se non conosce la lingua, anzi, ben venga, se non la conosce, che magari rimane incuriosito.
1: Dottoressa Valentina Giuliani, grazie per averci, insomma, illustrato, introdotto all'amore per questa lingua tedesca. Valentina Giuliani,
0: Allora, per
1: autrice di Tedesco, ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla. È appunto il saggio di cui abbiamo parlato oggi. Grazie Valentina Giuliani per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Sei di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguiti. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: Frisell compie 75 anni. È uno dei chitarristi e musicisti jazz più influenti e originali del nostro tempo e li festeggia con un nuovo disco, In My Dreams, pubblicato per la leggendaria etichetta Blue Note. Bourbon Suite, a cura di Claudio Farinone, mercoledì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: E dalle note degli Airplay all'aggiornamento per quanto riguarda la viabilità, sono le 19.36, buonasera. Ci sono rallentamenti a causa di un incidente sulla A2 in direzione del San Gottardo tra Rivera e Bellinzona Sud. Al San Gottardo, sulla A2, in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è comunque aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Ancora sulla A2 in direzione nord ci sono code tra Altdorf e la galleria del Seelisberg, tra Ergiswil e Lucerna Kriens. Sulla 4 poi e sull'Axenstrasse rallentamenti su diversi tratti tra Altdorf e Sisikon in direzione di Brunnen. Buon proseguimento d'ascolto, continua la musica di Take It Easy su Rete 1, a più tardi.
1: Take It Easy.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Fabio Degli Antoni, buona domenica sera. Notizia da poco giunta in redazione: Jacques Moretti, titolare del Constellation, dove è accaduta la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, si trova attualmente in regime di carcerazione preventiva. La notizia è stata diffusa poco fa dall'emittente locale Le Monde Bleu e poi ripresa dai colleghi di RTS del telegiornale. Il provvedimento è scattato in seguito ad atti di violenza contro la moglie Jessica Moretti, avvenuti nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, rimasta ferita, sarebbe stata ricoverata in ospedale. Non sono ancora noti i dettagli dell'accaduto né la relativa qualificazione giuridica del reato. Passiamo adesso alla cronaca regionale. Avrebbe riportato feriti di media gravità il protagonista di un incidente accaduto attorno alle 18.30 sull'autostrada 2 in direzione nord, all'altezza del posteggio al motto sulle rampe del Monte Ceneri. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, la persona a bordo dell'auto targata Ticino circolava in direzione di Bellinzona e, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo, che ha sbandato per poi finire la corsa sbattendo violentemente contro il muro laterale dell'autostrada. Dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato trasportato all'ospedale civico di Lugano. Diversi disagi con strascico anche in questi istanti, come sentiremo tra poco dall'aggiornamento del bollettino di Via Suisse. In Alta Val Calanca continuano i disagi alla viabilità. Oggi è proseguita la ripulitura del materiale instabile sui pendii che sovrastano la strada tra Molina e Arvigo, ostruita da giovedì per la battente pioggia. La meteo resta la maggior incognita. Da martedì sono attese nuove piogge che potrebbero rallentare o bloccare gli interventi. Le autorità stanno valutando anche l'organizzazione degli spostamenti di allievi e apprendisti che domani, lunedì, torneranno a scuola. L'apertura delle scuole dell'infanzia e elementare, quelle di Castaneda, è rimandata sino a nuovo avviso. Per gli allievi che si recano alla scuola secondaria in quella di avviamento pratico di Mesocco e Roveredo, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori evidentemente permettendo. Ancora per l'attualità regionale, sabato a tarda sera a Balerno un uomo ha strappato la collana a una camerunense di 42 anni residente nel Mendrisiotto. La polizia comunale ha arrestato l'aggressore, un algerino di 26 anni, di ignota dimora, messo in fuga da due agenti di sicurezza. Veniamo adesso all'estero. Svezia: questo pomeriggio almeno 50.000 persone hanno manifestato per chiedere un'azione politica più decisa sulle questioni ambientali. Tra loro anche Greta Thunberg, paladina della lotta a favore dell'ambiente. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 24 agosto abbastanza soleggiato fino alla sera, quando sarà temporalesco. Al sud accumuli di pioggia localmente abbondanti questo domani sera, minima 13 gradi, massima 26, isoterma di 0 gradi dai 3.900 metri.
2: Lo sport.
3: Bene ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1 e la vittoria di Lando Norris nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Al termine di una gara spettacolare, il pilota della McLaren quest'oggi ha preceduto le due Mercedes di Antonelli e Russell sulla storica pista di Zandvoort, che per l'ultima volta ospitava una gara di Formula 1. Da notare c'è stato anche l'abbandono del beniamino di casa Max Verstappen, fuori per un'uscita di pista già nel primo giro. Con il suo secondo posto Antonelli consolida la sua prima posizione nella classifica mondiale con 59 punti di vantaggio sulla coppia Russell e Hamilton. Sale al quarto posto Norris, ora con 89 punti di distacco dal 19enne italiano. Per il calcio lo Young Boys è salito in testa alla classifica di Super League grazie al successo odierno 4-2 contro il Vaduz. Bernese ora ha 10 punti in vetta, uno in più di Lugano che deve recuperare una partita, e Basilea. Intanto in Coppa di Germania, bel debutto dell'Union Berlino di Lustrinelli, che ha passato il primo turno vincendo 4-2 in casa del Braunschweig. Mentre per il calcio, calcio, Brelembolo lascia il calcio europeo per trasferirsi in quello nordamericano. In uscita dal Rennes, l'attaccante della nazionale rossocrociata ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United, squadra che occupa attualmente il 15° e ultimo posto nella Eastern Conference di MLS. In questa domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda, che si è imposto nettamente in sella a Dynamics nella finale di salto ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano conquista così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès, lui primo in assoluto a diventare campione olimpico, mondiale, europeo e vincitore anche della Coppa del Mondo. Altro exploit rossocrociato ci arriva oggi dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria con il bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre. Medaglia dunque anche per il ticinese Mattia Piffaretti impegnato al corpo libero. Per la mountain bike a Léger in Francia, nuova vittoria di Sina Fry che dopo la prova di short track oggi ha conquistato anche quella di cross country, prova che in campo maschile ha visto buon 15° il ticinese Filippo Colombo, reduce da infortunio. Infine alla Vuelta, seconda tappa che è andata al britannico Brennan, che ha vinto in volata a Manosque in Provenza. Tadej Pogacar mantiene la maglia rossa di leader, mentre Mark Hirschi ha difeso con successo il suo terzo posto al Giro di Germania, vinto quest'oggi dal messicano Del Toro.
1: Informazioni sulla viabilità quando sono le 20:07 al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. Ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo invece è chiusa in direzione della galleria. Ancora sulla 2 in direzione nord ci sono code poi tra Altdorf e la galleria del Selisberg, tra Ergisvil e Lucerna Kriens. Sulla 4 e sull'Axenstrasse rallentamenti su diversi tratti tra Altdorf e Sisikon in direzione di Brunnen. Buon viaggio!

umane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

Informazioni sulla viabilità quando sono le 20:44 per segnalare per chi viaggia sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. C'è colonna per 2 km adesso, quindi diminuzione di 1 km rispetto a mezz'ora fa, con attese fino a 20 minuti. Di conseguenza l'entrata di Airolo è chiusa, ma la corsia a Cupra è aperta. Sempre sulla 2 San Gottardo in direzione di Lucerna, tra il raccordo di Altdorf e la galleria del Selisberg, la colonna causa attese fino a un quarto d'ora. Sempre sulla 2 San Gottardo in direzione di Lucerna, tra Stans Nord e la galleria del Sonnenberg, la colonna causa ritardi fino a 10 minuti. Infine, a 4 Altdorf in direzione di Brunnen, tra il raccordo di Altdorf e Sisikon, la colonna causa ritardi fino a 40 minuti.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Una manciatina di secondi e sono le 21. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni, il proprietario del disco bar Constellation, dove è accaduta la tragedia di Capodanno a Clermont-Tanat, si trova attualmente in regime di carcerazione preventiva. La notizia è stata diffusa in serata dall'emittente locale regionale Le Mans Bleu e anche dai colleghi del telegiornale di RTS. Il provvedimento è scattato in seguito a atti di violenza contro la moglie avvenuti nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, rimasta ferita, sarebbe stata ricoverata in ospedale. Non sono ancora noti i dettagli precisi dell'accaduto né la relativa qualificazione giuridica del reato. Sono stati ritrovati i corpi anche degli ultimi due dispersi dopo un incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha devastato lo stabile con ristorante appartamenti a Tusis nel canton Grigioni. Il bilancio definitivo è dunque di 4 morti e 8 feriti. L'ha reso noto la polizia grigionese che sta cercando di dare un'identità ai corpi ritrovati. Giudiziaria ticinese, la scorsa mattina alle 6.30 la polizia è nuovamente intervenuta per una violenta lite a Lugano, stavolta in piazza Cioccaro. Un ventenne svizzero residente nel Mendrisiotto è stato ferito con una bottiglia a una mano da una 34enne kosovara domiciliata nel Bellinzonese. A Berna invece la scorsa notte un uomo è stato aggredito e ferito da un gruppo di uomini. Poco prima aveva cercato di aiutare due donne che aveva sentito gridare lungo la Weingartstrasse. Ritenendo che si trovassero in difficoltà, si è avvicinato a loro, ma è stato affrontato da un gruppo, di uomini, colpito ripetutamente con pugni e calci. Il malcapitato ferito è riuscito a fuggire con l'aiuto di una terza persona a dare l'allarme e poi è stato ospedalizzato. Crescono le voci critiche sull'accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. Potrebbero influenzare il dibattito in Parlamento i rischi di spionaggio rivelati dalla NZZ am Sonntag e menzionati dal direttore dei servizi segreti Serge Bavou. In Ucraina 600 passeggeri hanno corso un grosso rischio. Il treno diretto a Odessa su cui si trovavano è stato colpito da un drone russo. La locomotiva ha preso fuoco. Non ci sono feriti, solo alcuni contusi. Sempre in Ucraina, un secondo treno è stato colpito ancora e sempre da un drone, però mezz'ora dopo due passeggeri sono morti e 5 sono rimasti feriti sulla linea Lozova-Kharkiv nel nord-est del paese. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio avvenuto nel 2022 del gasdotto Nord Stream che trasportava gas russo verso l'Europa. Tutto questo mentre la Norvegia manterrà un sostegno da 9 miliardi di dollari all'Ucraina anche l'anno prossimo, quindi nel 2027, lo ha dichiarato il primo ministro Jonas Gahr Stirar durante un incontro tra i leader dei paesi baltici e nordici in quel di Kiev. Sarà un lunedì 24 agosto abbastanza soleggiato fino alla sera quando si formeranno i temporali. Al sud accumuli di pioggia localmente abbondanti, minima 13 gradi stanotte e poi in giornata a 26.
0: Lo sport.
2: Bene, ritrovati all'ascolto. Ben ritrovati all'ascolto per il calcio. In Serie A esordio vincente della Juventus che seppur a fatica questa sera era vinto a Frosinone 1-0 con gol di Bremer. Successo anche del Lecce 2-0 a Venezia, in questo momento in campo Atalanta e Sassuolo con i bergamaschi avanti 1-0 al 18esimo minuto. Oppure al 18esimo minuto del primo tempo sono Torino e Milan che stanno pareggiando 0-0. Per il campionato svizzero invece ricordiamo che lo Young Boys è salito in testa alla classifica di Super League grazie al successo oggi 4-2 contro il Vaduz, mentre Brel Embolo lascia il calcio europeo per trasferirsi in quello nordamericano in uscita dal Rennes. L'attaccante della nazionale rossocrociata ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United, squadra di MLS. Giornata segnata anche dal successo in Formula 1 di Lando Norris, impostosi nel Gran Premio dei Paesi Bassi davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell. Nell'equitazione storico successo poi di Steve Gerda, che in sella Dynamics ha vinto la finale di salto ostacoli dei Giochi Equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano conquista così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès. Altro exploit rossocrociato che ci arriva dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria, con lo storico bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre, medaglia dunque anche per il ticinese Piffaretti, impegnato al corpo libero e alla Vuelta. La seconda tappa è stata vinta oggi dal britannico Brennan, che si è imposto in volata a Manoschi in Provenza. Pogacar mantiene la maglia rossa di leader, mentre Mark Hirschi ha difeso con successo il terzo posto al Giro di Germania, vinto quest'oggi dal messicano Del Toro.
1: Informazione sulla viabilità quando sono le 21 quasi 6 minuti, facciamo un po' di ordine. C'è traffico, ci sono colonne di rientro dalle ferie. Partiamo dalla 2, Chiasso in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Ci sono colonne per 2 chilometri con attese fino a 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa, la corsia Cupra invece aperta. Sempre sulla 2, San Gottardo in direzione di Lucerna, tra il raccordo di Altdorf e la galleria del Selisberg, la colonna crea attese fino a un quarto d'ora. Invece, sempre sulla stessa autostrada A2, tra Stans Nord e la galleria del Sonnenberg, la colonna causa ritardi fino a 10 minuti. A4, Altdorf in direzione di Brunnen, tra il raccordo di Altdorf e Sisikon, la colonna causa attese fino a 40 minuti. Infine Romandia. A9, Vevey in direzione di Martigny, un incidente causa disagi tra Villeneuve e Aigle. Buon proseguimento d'ascolto, adesso ci sono le selezioni musicali Neon 80 di Jonathan Tedesco. Più tardi.
3: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
4: La radio svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
5: Rieccoci dunque da Jonathan Tedesco, benvenuti in Neon 80 qui dai canali della RSI. Anche questa settimana, come ormai d'abitudine, ci immergiamo in quello che è uno dei momenti, lo sappiamo, più fertili, più complessi della storia musicale, quello degli anni 80, il periodo che ci interessa, in cui il pop assume anche quello che è il formato che ancora oggi. C'è la musica metal, c'è il rock che diventa un po' più melodico e poi anche la musica soul che rinasce grazie anche a movimenti come l'acid jazz, eccetera, e anche l'elettronica che diventa new wave, non dimentichiamolo, ma anche house music verso la fine del decennio. Tra i principali protagonisti di quella decade sicuramente anche Dave Gunn e Martin Gore, i Depeche Mode insomma, che tra suoni industriali, riff furbetti e amore per l'elettronica imbroccano il decennio, lo imbroccano tutto, una hit dietro l'altra. Non hanno sbagliato niente e si sono costruiti anche una fan base che li segue, lo sappiamo ancora oggi. Ma qui siamo nel 1989, l'album incriminato e Violator, che venne registrato tra l'altro in parte anche a Milano nei Logic Studios dei fratelli La Bionda, e da cui abbiamo estratto questa canzone, una delle più note della band, Enjoy the Silence.

Meraviglia delle meraviglie, Neon 80, Sotto Sole da Pino Daniele, che nei primi anni 80 va oltre il blues urbano, costruisce un linguaggio più personale, più internazionale, sempre ovviamente malinconicamente, se vogliamo, legato a Napoli. Questa Sotto Sole ha mille colori, come direbbe lui, è malinconica sì, come una bossa, se vogliamo, nel contempo è anche solare. Sembra quasi una collaborazione tra Pino Daniele e Toquinho o Vinicio de Moraes. Molto sensuale, come è sensuale questa di Marvin Gaye. Marvin Gaye, che all'inizio degli anni Ottanta sembra il capolinea della sua carriera, tra problemi personali, mancanza di stimoli e altro ancora, ma poi arriva Sexual Healing. Ha un suono nuovo, è una nuova idea di arrangiamento, un po' più minimal, e c'è anche una miracolosa drum machine, la Roland, la TR-808, che fa quasi il suo esordio. Il pubblico ringrazia e applaude quella che sarà la sua ultima testimonianza. Sexual Healing, Marvin Gaye.

A Neon 80 anche Axl Rose e Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine. Parlavo di melodie rock all'inizio e non potevo non citare uno dei riff di chitarra più famosi della storia del rock, un riff nato casualmente, così narra la leggenda, dalla chitarra di Slash durante le prove di un'altra canzone di Axl Rose, che però, divertito da questa iniziativa di Slash, iniziò a cantare il brano che aveva composto in precedenza su questa nuova base. Il grande rock dunque che partecipa alla festa, lo fa anche in Italia, dove entra nelle case di tutti con l'autenticità del grande Vasco Blasco. Vasco Rossi, che a metà decennio smette di essere soltanto voce ribelle e arrabbiata, diventa un narratore di qualità e di quotidianità. Tra le mille pubblicazioni di questo romagnolo rampante ho scelto una traccia che fu anche un riempipista del 1982, una splendida giornata.

grandi firme a Neon80 e collaborazioni illustri, apparentemente anche improbabili, come questa tra Paul McCartney e Stevie Wonder, Ebony and Ivory, che con un pop soft accessibile fotografa perfettamente il clima e anche alcuni dei temi dell'epoca: convivenza, integrazione, tolleranza, eccetera. Siamo sempre lì, insomma. Un messaggio semplice, un messaggio universale, da due mondi apparentemente lontani, ma che abbiamo sentito così tanto non lo sono. Paul McCartney, dunque, e Stevie Wonder, ma adesso vi propongo uno dei più grandi artigiani della canzone americana, Paul Simon. Nonostante si dica, e condivido la teoria, che il meglio lo abbia offerto con Art Garfunkel negli anni 70, Paul Simon negli 80 è sorprendentemente moderno e anche innovativo. Nell'86 realizza una delle sue opere migliori, che si chiama Graceland, con la collaborazione di musicisti africani, e inaugura il suo interesse per la musica world, per la world music, iniziando l'esplorazione di storie, di ritmi e anche di nuovi paesaggi sonori, ovviamente. Lo fa con straordinaria sensibilità, come da sua abitudine, e lo fa anche con grande lucidità. Ascoltiamo questa Late in the Evening.

Neon 80 con Jonathan Tedesco e adesso nel 1986 con il duo T-Pau, un nome rubato a un personaggio di Star Trek, così leggo, non sapevo, con questa canzone dal titolo Heart and Soul, una bella canzone che funzionò anche qui da noi, un brano pop britannico, elegante, radiofonico e che raggiunse le vette delle charts di Billboard negli Stati Uniti. Si va avanti, sempre dal Regno Unito. Il Regno Unito, il padre fondatore, il riferimento globale, il creatore di tendenze degli anni Ottanta, come già negli anni Sessanta avvenne con i Beatles, con i Pink Floyd, gli Stones, i Led e mille altri. Da ogni angolo in quel periodo spuntano talenti straordinari che hanno davvero infiammato le radio e tra i molti anche questo orgoglio femminile gallese, perché il maschile, lo ricordiamo, è Tom Jones. Mi riferisco a Bonnie Tyler. Molti successi per questa signora bionda che ancora una decina d'anni fa abbiamo rivisto partecipare a Eurosong. Oggi è con noi, con quello che penso sia stato il suo maggior successo commerciale. Vendette 12 milioni di copie fisiche. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

Neon 80, canzone triste, una bella traccia di Zucchero Sugar Fornaciari, riconoscibile ovviamente, che dopo un inizio balbettante verso la metà, alla fine del decennio, finalmente si rivela con una identità che si muove bene tra blues, pop e anche melodia italiana. E adesso torno ancora una volta in Inghilterra, Londra proprio, lo faccio con un autore di nobile fattura che in realtà avrebbe potuto benissimo fare il romanziere. È ironico, è diretto, è preciso, per me anche molto elegante, oltre che intelligente. Parlo di Elvis Costello, la cui carriera inizia nei pub tra musica punk e new wave, ma che oggi è un attempato e borghese cantautore che ogni 2x3 potete trovare alla Royal Albert Hall, dove ha quasi una residenza live, no? Tanto è amato dai suoi concittadini. Questa è stata una delle sue creazioni maggiormente apprezzate dalle radio FM di quella stagione. Dal 1983, dunque, Elvis Costello con Every Day I Write the Book.

dall'Inghilterra Elvis Costello con Every Day I Write the Book. Siamo a compimento di puntata. Dopo Costello arrivano i Tears for Fears, tra i riferimenti più acclamati della decade, qui con un estratto dall'album The Seeds of Love del 1989, un album adulto, lucido, straordinario, immancabile in qualsiasi discografia personale, con Advice for a Young at Heart, forse non tra le più famose. Voglio chiudere il viaggio di oggi di Neon 80 qui all'RSI, un viaggio attraverso pop, rock, soul, elettronica, che conferma una volta in più quanto gli anni 80 siano stati complessi, stratificati, sono ancora oggi vitali. E allora, da Jonathan Tedesco e da Neon 80 è tutto. Ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie.

0: 80 eccessi. Neon 80, stile senza tempo. Rete 1.
1: Si sono fatte le 10 di sera. In studio Fabio Degli Antoni, proprietario del disco bar Constellation, dove è accaduta la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, si trova attualmente in regime di carcerazione preventiva. La notizia è stata diffusa questa sera. Il provvedimento è scattato in seguito ad atti di violenza contro la moglie avvenuti nella notte tra l'11 e 12 agosto. La donna, rimasta ferita, sarebbe stata ricoverata in ospedale. Non sono ancora noti i dettagli precisi dell'accaduto né la relativa qualificazione giuridica del reato. Gli avvocati dell'uomo confermano la situazione. Cronaca regionale: avrebbe riportato ferite di media gravità il protagonista di un incidente accaduto attorno alle 18.30 sull'autostrada A2 direzione nord all'altezza del posteggio Motto sulle rampe del Monte Ceneri. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, la persona a bordo dell'auto targata Ticino, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato e sbattuto contro il muro laterale. Diversi i disagi. Dall'estero, il portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane, il portavoce dei Pasdaran generale Hossein Mohebi, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti dice di aver ordinato una guerra economica e di aver dato inizio alla più dura guerra economica contro l'Iran. Questa è una missione tacita della vergognosa sconfitta del nemico sul piano militare, ha detto Mohebi, che ha inoltre osservato: se aveste vinto sul piano militare non avreste dovuto iniziare una guerra economica. Passiamo alla Guardia Nazionale tunisina, che ha recuperato in mare 11 corpi in seguito al naufragio di un'imbarcazione che trasportava 15 migranti. Tre persone risultano ancora disperse. È affondata nella notte tra venerdì e sabato al largo di Sarsis, nel sud della Tunisia. Una persona è stata tratta in salvo. Sono stati soccorsi negli ultimi tre giorni invece circa 200 migranti dalla polizia greca al largo di Creta, mentre nella notte tra sabato e domenica sono scoppiati disordini in un centro di accoglienza per migranti nel nord della Grecia. Guinea: 30 persone sono morte e 22 sono rimaste ferite per il crollo di una discarica nella periferia della capitale Conakry, verificatosi dopo forti piogge. 22 feriti, di cui 6 gravi. Infine Norvegia: le condizioni di salute di Re Harald, 89 anni, ricoverato per complicazioni legate a una malattia del sangue, sono peggiorate, lo ha annunciato in serata il Palazzo Reale. Decano dei sovrani europei, Harald V soffre di anemia emolitica ed è ricoverato da quasi una settimana. Sarà un lunedì 24 agosto abbastanza soleggiato fino alla sera in tutta la Confederazione, quando si formeranno dei temporali locali. Al sud accumuli di pioggia localmente abbondanti, minima stanotte 13 gradi, poi la massima raggiungerà i 26.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Per il calcio di Serie A, esordio vincente della Juventus, che seppur a fatica questa sera ha battuto il Frosinone in trasferta 1-0 con gol di Bremer. Successo anche del Lecce 2-0 a Venezia. In questo momento in campo Atalanta e Sassuolo, con il punteggio che vede le due squadre sull'1-1 al quarto d'ora della ripresa. Pure al quarto d'ora del secondo tempo Torino e Milan, che stanno pareggiando 0-0. Per il campionato svizzero ricordiamo che lo Young Boys è salito in testa alla classifica di Super League grazie al successo 4-2 di oggi contro il Vaduz, mentre Brelembolo lascia il calcio europeo per trasferirsi in quello nordamericano. In uscita dal Rennes, l'attaccante della nazionale rossocrociata ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United, squadra di MLS. Giornata segnata anche dal successo in Formula 1 di Lando Norris, impostosi nel Gran Premio dei Paesi Bassi davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell. Nell'equitazione, e poi, storico successo di Steve Gerda, che in sella Dynamics ha vinto la finale di salto a ostacoli dei Giochi Equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano conquista così l'ultimo titolo internazionale che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès.
1: Il Informazioni sulla viabilità quando sono le 22:05 per chi viaggia sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Ci sono code per 2 km con attese fino a 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa, la corsia Cupra è invece aperta. Poco più avanti, tra il raccordo di Altdorf e la galleria del Selisberg, c'è colonna con attese fino a un quarto d'ora. Veniamo poi alla situazione ancora più avanti tra Sissa e il raccordo di Augst. Per lavori di costruzione ci sono rallentamenti o colonne. Passiamo sulla 1. Zurigo, in direzione di Berna, tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutherbach, il traffico è fortemente rallentato. Infine, in Romandia, sulla 9 VV in direzione di Martigny, un incidente sta causando disagi tra Villeneuve e Aigle. Adesso invece spazio a quanto ci propone Marco Koller, Segugio a caccia di voci svizzere con Confederation Music. Noi ci risentiamo più tardi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Si fa così. In moto o sullo scooter, essere protetti e visibili è essenziale. Porta sempre il casco, anche per brevi tratti. Indossa giacca, guanti, pantaloni e calzature idonei anche nei giorni caldi. Scegli un abbigliamento comodo e ben visibile. Metti in moto la sicurezza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

credo che la musica cambia quando la condividi, quando cerchi una risonanza, quando entri in contatto con il pubblico, cambia.

quando vivere diventa solo rappresentare la vita attraverso un display, quando comunicare si riduce a commentare un post, o dove l'esperienza è un contenuto social, a morire lentamente è il dialogo, l'empatia, la capacità di ascoltare e capire l'altro.

Bentornati a Confederation Music. Alla base di Resonanzas, il nuovo progetto di Astrid Alexandre, c'è l'osservazione del rumore con cui le persone esprimono le opinioni. In questo disco di concetto, la risonanza, l'eco che un suono genera nello spazio esteriore e interiore, prende il sopravvento sul volume e diventa luogo di ispirazione per incontri, testi, immagini e voci nuove. In questo viaggio concettuale di 10 canzoni, Astrid Alexandre, cantante e polistrumentista romancia con radici belghe, ascolta e segue le tracce delle storie, delle parole e delle prospettive di altre persone che hanno scritto, suonato o danzato, ispirate a loro volta dalla sua musica. È come una rete in cui la creatività risuona e comunica in un ping pong intimo e creativo di causa-effetto, come se tutto fosse collegato e si alimentasse a vicenda. Idee musicali nate da conversazioni, testi teatrali, libri o frasi scritte trovate in giro. Basta ascoltare, senza replicare, ma lasciando spazio alla percezione affinché risuoni in te. E così qualcosa di nuovo nasce. La potenza di Resonanzas sta nel suo essere silenzioso, delicato ed evocativo, in qualche modo notturno. Ho avuto il piacere di ritrovare una super impegnata Astrid Alexandre 8 anni dopo la sua ultima apparizione a Confederation Music.

0: Astrid, il disco precedente, Umbrivas, era uscito nel 2018, quello nuovo, che poi è quello successivo, Resonanzas, è arrivato 8 anni dopo. Prima di entrare in questo album, in questo progetto, che cosa hai fatto in tutto questo tempo?
1: Ho avuto un altro album con il trio, con la triada. Abbiamo pubblicato il 2021, 22, qualcosa del genere, è stato un lavoro anche grande e io sono abbastanza lenta, devo dire. Quando scrivo non parto dall'idea che quando ho 10 canzoni sono già pronta per un nuovo album. Ho fatto tanto teatro e concerti, progetti, cose del genere, veramente sono super lenta. Questo è veramente il terzo album, è veramente un album di concetto. C'è un'idea e c'è tutta una storia, non sono soltanto canzoni, dunque mi ha preso veramente tantissimo tempo. Credo che ho cominciato il 2023 con quest'idea, dunque 3-4 anni, sì.

0: Cantautours è la penultima traccia di Resonanzas, l'ultimo progetto di Astrid Alexandre. La risonanza è un fenomeno fisico di amplificazione delle vibrazioni, cioè l'eco di un suono. Quando il tuo disco parte con quei primi vocalizzi molto delicati di Commencé, percepisco un tipo diverso di risonanza, quella interiore tra il suono, le persone, forse anche tra la natura, tra la tua terra. Perché questo titolo?
1: Guarda, io dico che ho il mestiere il più bello, nel business il più brutto. L'idea del musicista che deve sempre essere in contatto con i follower e fa clicks e likes, sempre essere così, a me non mi va. Non mi va neanche pensare, prima di fare arte, all'economia. Questo mi blocca e mi fa schifo un po'. Non è che sono frustrata per quello, è soltanto che la situazione non mi va. Dunque mi sono detto, ok, cosa mi interessa? In fondo mi interessa quello spazio, si dice fra me e un testo, fra me e anche una casa, fra me e un'architettura, fra me e la natura, fra me e un'altra musica. E questo spazio che mi sembra per adesso ancora un po' sacro, sì. Lì capita qualcosa che mi sembra super interessante e super umano. Lì non c'è ancora intelligenza artificiale, lì non c'è ancora like, lì non c'era ancora clicks, e sì, mi sono veramente focussato su quello spazio.

0: Mi sono vietata di raccontare le mie proprie storie. Ho detto, ok, per entrare in questo spazio il primo passo che devo fare è andare a cercare storie degli altri e trovare in me uno spazio di risonanza. Ho ricevuto testi che hanno fatto qualcosa, ho scritto pezzi di teatro, c'è magari soltanto una mezza frase che ha cominciato, che ha iniziato una canzone. Tutto questo è stato il primo passo di scrivere. Scrivo, ho scritto tantissimo e già questo è stato, come si dice, mi ha inricato, no, non si può dire.
1: Mi ha arricchito.
0: Come si, mi ha arricchito già questo? Di entrare, per esempio, di guardare un'esposizione, un museo, qualcosa, di andare a cercare questo spazio di risonanza e di guardare, ah ok, questo è interessante, questo mi fa qualcosa, e dopo raccontare questa storia, non del mio punto di vista, perché siamo tutti un po' anche focussati sul nostro ombelico e pensiamo che tutto quello che facciamo sia super importante, e anche questo non mi va in fondo. Dunque questo è stato il processo, e dopo sono andata a Berlino con tantissime canzoni, credo 30, e ho suonato queste canzoni al mio producente e lui ha guardato cosa aveva una risonanza in lui. Ho lasciato andare via cose, ho veramente dato tanta responsabilità anche a altra gente, però anche a questa risonanza, a questo spazio.

Astrid Alexandre ci sta raccontando il suo ultimo progetto Resonanzas. La terza canzone è Sort.

0: Dove Berlino, ma soprattutto come sono state realizzate queste collaborazioni? Cioè, tu hai ricevuto i testi, vi siete incontrati, è stato fatto a distanza?
1: Un po' di tutto, però è veramente anche un progetto internazionale. La prima cosa è stata abbastanza solitaria, è stata veramente io con testi, con esposizione, pezzi di teatro, eccetera, a cercare, a scrivere, e dopo sono stata a Berlino a fare la scelta e dopo ho fatto l'arrangiamento qua in Svizzera con il mio contrabbassista, Reis Korai, che sono stata sicura abbastanza dall'inizio che non era un progetto di band, che questo lavoro abbastanza filigrano, abbastanza sensibile, non aveva bisogno di troppo per avere questi spazi dove puoi anche entrare e lasciare un po' di risonanza. Dunque abbiamo arrangiato noi due e dopo, quando ho fatto la registrazione a Berlino, ho mandato queste canzoni un po' dappertutto. Dunque, nello stesso tempo c'era gente in Russia a lavorare su questo progetto, in Italia, in Spagna, in Belgio, in Germania, in Svizzera. Dunque era un po' questo senso di connessione anche. Questo è stato bellissimo.

E tutta gente che conosco già e con cui ho già lavorato, con cui ho già una resonanza, diciamo, personale. Magari sarebbe stato più intelligente dal punto di vista economico di cercare stars, di cercare, sai, un po' una lista di name dropping, così. Però è veramente gente che conosco già e con cui magari ho soltanto lavorato una volta o lavoro regolarmente. È tutto un po' il mio contorno.

0: Confederation Music. Music. Astrid Alexandre ci sta raccontando Resonanzas. Astrid, i titoli sono quelli suggeriti da chi ha scritto o li hai rielaborati tu per adattarli alla tua musica?
1: Dipende, se è una poesia come Commencer, Loop, Sort, per esempio questa è una poesia dove le autrici hanno veramente dato il titolo, però Sister ho scritto io il testo, dunque io sono partita di questo incontro con questo pezzo di teatro, di questa idea di sorelle, dopo faccio io tutto, come se scriverei una canzone normale, diciamo.
0: Sister è questa, è la quarta canzone di Resonanzas.

0: Astrid, tu mi dicevi che pensi e sogni in romancio, che è la tua lingua oggi. Nei tuoi dischi però appunto il romancio occupa una parte, perché c'è anche il francese, c'è anche l'inglese. Lingue diverse hanno scopi diversi nella musica, nel senso che ci sono lingue che permettono di trasmettere emozioni meglio di altre?
1: Credo di sì. La mia prima lingua è il francese. Commencé, una poesia che in fondo è scritta in romancio di Jessica Zwan. Io l'ho voluto cantare in francese perché la tematica per me era francese, era la mia prima lingua, questo volere continuare, avere una resonanza, però volere essere un po' autonoma, indipendente. E anche Sulla Neige, che è una canzone d'amore, per me mi viene in francese. Dopo in romancio sono tante poesie che ho ricevuto anche in idiomi diversi, dunque c'è Valadr, Putere, Sursilvan, anche lì provo di essere un po' aperta per la poesia. E inglese in fondo è anche la lingua che mi permette di dire cose un po' più universale, globale, e magari anche di mettere una specie di distanza, magari quando una tematica mi sembra abbastanza pesante, tante volte vado dall'inglese. Però non è una qualcosa che faccio conscientemente o che mi siedo al tavolo e mi dico ah, questo lo faccio così così, è abbastanza anche questo intuitivo. Per esempio Whispers, l'ultima canzone mi sembra importantissima perché è quella che ho voluto scrivere per tutte le persone, soprattutto anche donne, però persone che non possono essere come io, libere, possono cantare, possono dire la loro opinione su un palco eccetera, dunque lì è stato chiaro per me che è in inglese.

0: Astrid, tu parli di questo luogo silenzioso che lascia spazio ai respiri, ai rumori lontani, alle cose non dette. Tu lo descrivi come un piccolo gesto ostinato in un mondo rumoroso, un'insistenza sulla tenerezza. Che cosa vuoi suscitare in chi ascolta?
1: Credo che non ho mai fatto un album così silenzioso e calmo, però non ho neanche mai detto qualcosa con tanta forza come questo album. Invece di diventare tutti più rumorosi, io ho scelto di dire ok, anche the whisper, anche quando sussurro qualcosa può avere una forza. Io veramente scelgo di andare l'altra via, di non essere... Anche quando fai musica, in fondo tu sai cosa funziona, sai cosa dovresti fare per andare sulla radio, sai che non dovresti fare brani di 5 minuti con un intro di 3 minuti, sai che non funziona. Oppure dici ok, questo gioco lo gioco, o dici ok, non mi interessa, allora cosa mi interessa? Dunque scelgo di andare questa via per questo album, non so cosa sarà il prossimo. Magari non è per tutti, anche questo approach un po' intellettuale, un po' andare a cercare ispirazione, però fino adesso va bene.

0: Astrid, andiamo verso la fine. Un disco in cui i testi delle canzoni o delle parti musicali sono state ispirate dall'ascolto della tua musica, da gente che ha risposto, che ha sentito musica che ha risuonato in loro. Che cosa ti ha insegnato questa esperienza?
1: Tantissime cose. Forse la cosa la più importante è che sono stata super conseguente con mia idea dall'inizio. Ho detto no a tante cose, ho detto no, come ho detto prima, al mio viso sull'album, ho detto no a cose così. Avevo l'impressione di magari dover fare anche un brano un po' più radiofonico, di dover fare questo, di dover e mi sono reso conto che, lo sapevo già, però vivere con le conseguenze del mio essere conseguente mi va bene. Vivo meglio così, di fare le mie cose, e dopo non è un successo economico, non è per tutti. Bisogna prendere il tempo per entrare, c'è carta, sai, non è un CD, c'è carta, tanto da leggere, però io vivo bene con questa conseguenza perché so che sono stata conseguente, che se fai troppi compromessi nell'arto non sono sicura che vivi bene dopo.

0: Astrid, per concludere ti chiedo se c'è una canzone di Resonanzas che vorresti ascoltare alla fine di questa intervista alla radio e noi la suoniamo interamente. E perché la scegli?
1: Cosa dici tu?
0: Ma a me piaceva tantissimo Sulla Neige e quella parte finale strumentale.
1: Sì, allora prendiamo Sulla Neige perché così abbiamo l'ispirazione, la canzone e la risonanza. E anche la sola canzone che ha una risonanza musicale. Per me va bene, l'amo molto.
0: Ok.
1: E c'è anche il clip, chi si potrebbe andare a guardare Sulla Neige, anche un clip.
0: Astrid Alexandre, grazie mille per il tuo tempo e
1: grazie a te.
0: Buona musica.
1: Sì, grazie altrettanto, grazie per il tuo lavoro.
0: Trovate Astrid Alexandre nell'album Resonanzas, pubblicato il 19 giugno 2026 con R-Tunes. Nel podcast di Confederation Music potete ascoltare la versione integrale di questa intervista. Nella prossima puntata, il musicista, cantautore e produttore Thomas Seidmann ci racconterà Endlich Senden, l'ultimo album del trio psy-rock lucernese Yet No Yokai. Vi saluto con Astrid Alexandre e Sulla Neige. Alla prossima, buona serata!

0: e con Banco abbiamo raggiunto le 23. In studio Fabio Degli Antoni, proprietario del disco bar Constellation, dove è accaduta la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, si trova attualmente in regime di carcerazione preventiva. La notizia è stata diffusa in serata. Il provvedimento è scattato in seguito ad atti di violenza contro la moglie, avvenuti nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, rimasta ferita, sarebbe stata ricoverata in ospedale. Non sono ancora noti i dettagli precisi dell'accaduto né la relativa qualificazione giuridica del reato. Gli avvocati dell'uomo comunque confermano la situazione. Si prospetta tutta in salita la strada per giungere all'approvazione del nuovo accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. Il dibattito politico potrebbe essere influenzato dall'avvertimento giunto dai servizi di intelligence elvetici sul rischio di spionaggio. Francia, il socialista Raphaël Glucksmann, leader del movimento Place Publique, ha annunciato stasera la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Glucksmann parteciperà anche alle primarie socialdemocratiche previste ad ottobre. L'emiro, quello del Kuwait, ha approvato un decreto che revoca ai cittadini naturalizzati il diritto di voto 2 anni dopo aver sciolto il Parlamento e avviato un'ampia campagna di revoca della cittadinanza. Fino al momento attuale i kuwaitiani naturalizzati potevano votare 30 anni dopo aver ottenuto la cittadinanza, ma senza potersi candidare alle elezioni. Venezuela, almeno 6 persone risultano disperse dopo le forti piogge che hanno colpito la capitale Caracas e gli stati di Miranda e Aragua, provocando esondazioni e allagamenti. L'ufficio del difensore pubblico della Colombia ha chiesto a 3 gruppi armati invece attivi nel dipartimento di Narino e confine con l'Ecuador di consentire l'accesso dei soccorritori nelle zone rurali colpite da incendi negli ultimi giorni. Per le autorità, gli incendi che si stanno propagando su coltivazioni, aree montane, mettendo a rischio la popolazione, sicurezza alimentare e ambiente, potrebbero essere stati provocati dall'uso di esplosivi durante gli scontri tra varie bande e vari gruppi armati. Secondo l'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio, sono attualmente attivi 10 roghi in diverse parti del paese sudamericano, altri 7 sono stati domati. Sarà un lunedì 24 agosto abbastanza soleggiato fino alla sera in tutta la Confederazione, quando poi si formeranno dei temporali. Al sud accumuli di pioggia localmente abbondanti, minima 13 gradi, massima 26.
1: Lo sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto. In Serie A c'è stato l'esordio vincente questa sera della Juventus, che seppur a fatica ha battuto il Frosinone 1-0, successo anche del Milan, che in trasferta ha superato il Torino per 2-1, e dell'Atalanta 2-1 contro il Sassuolo. Mentre per il calcio svizzero ricordiamo che lo Young Boys è salito in testa alla classifica di Super League grazie al successo 4-2 contro il Vaduz. Intanto Brelembolo lascia il calcio europeo per trasferirsi in quello nordamericano. In uscita ad Arren, l'attaccante della nazionale rossocrociata ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United, squadra di MLS. Per la Formula 1 infine ricordiamo la vittoria di Lando Norris nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Al termine di una gara spettacolare, il pilota della McLaren ha preceduto le 2 Mercedes di Antonelli e Russell. Da notare l'abbandono del beniamino di casa Max Verstappen, fuori per un'uscita di pista già nel primo giro.
0: Informazione sulla viabilità quando sono le 23:04, per segnalare che ci sono ancora colonne sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Sono di 2 chilometri con attese fino a 20 minuti, di conseguenza l'entrata di Airolo è chiusa ma la corsia Cupra è aperta. Andiamo sulla 2 ma poco più avanti, tra Sissach e il raccordo di Augst. C'è colonna per lavori di costruzione, mentre sulla 3 Basilea in direzione di Zurigo, tra Basilea Euro Airport e Basilea Kleinuningen, c'è colonna con tempi di attesa fino a 20 minuti. Sempre sulla 3 Zurigo in direzione di Coira, tra Talwil e Orgen, un veicolo in avaria sta causando problemi al traffico. A 1 Zurigo in direzione di Berna, tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutterbach, il traffico è fortemente rallentato. Poi sulla 9 VV in direzione di Martigny, un incidente tra Villeneuve e Aigle causa problemi. Buon viaggio e buon proseguimento d'ascolto. Adesso saliamo sull'Antares e navighiamo con la selezione musicale di Sasha Corti.
3: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 1. Antares. Perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

Interrompiamo brevemente questa fantastica selezione musicale per dirvi di stare attenti se viaggiate sull'autostrada 3 Coira Zurigo. A galleria di Murgwald un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia, ripeto, sulla 3 Coira Zurigo. Nella galleria del Murgwald un veicolo circola contromano, non sorpassate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Ancora un'interruzione per Antares per segnalare che è finito il pericolo causato dal veicolo contromano sulla Trecoer a Zurigo nella galleria del Murgwald. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto con le perle sotto le stelle a cura di Sasha Corti.

0: Express. Perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Informazione sulla viabilità quando manca poco a mezzanotte, per segnalare che dopo le colonne e i disagi causati da incidenti e contromano, adesso sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Prudenza alla guida.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Cramontana picchia la moglie in carcerazione preventiva, il titolare del disco bar dove è accaduta la tragedia di Capodanno. Sono stati trovati a Tusis i corpi degli ultimi due dispersi nell'incendio che ha distrutto un ristorante con appartamenti. Sempre nei Grigioni, ma in Calanca, proseguono i lavori per ripristinare la viabilità. La scuola elementare e anche quella dell'infanzia rimarranno chiuse. Le elezioni adesso spaccherebbero il paese. Zelensky risponde alla sfida lanciata da Fedorov, intanto l'Ucraina colpisce ed è colpita. Per lo sport Formula 1, Norris vince il Gran Premio dei Paesi Bassi davanti a Antonelli, che allunga in generale. Nel calcio lo Young Boys batte il Vaduz e va in testa per ora alla Super League. Ultimo radiogiornale di questa domenica ormai conclusa. Buonanotte da Fabio Degli Antoni, che vi parla per questo appuntamento che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno. Un 23 agosto 2026 contraddistinto anche dalla notizia della serata che il proprietario de Constellation, dove è accaduta la tragedia di Capodanno a Cramontana, si trova attualmente in regime di carcerazione preventiva. In redazione Laura Dick.
2: La notizia è stata diffusa ieri sera dal media ginevrino Le Mans Bleu. Le violenze sarebbero avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto a casa dei coniugi in Vallese. Secondo il media romando, a causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ospedalizzata e non è chiaro se sia già stata dimessa. Il marito, per il quale vige la presunzione di innocenza, non ha precedenti di questo genere. L'indagine dovrà accertare se questa aggressione sia collegata o meno alle conseguenze dell'incendio del bar Le Constellation. La coppia è infatti indagata per il rogo scoppiato nel loro locale la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone, 115 sono rimaste ferite. A inizio agosto il Tribunale Cantonale Vallesano, per le misure coercitive, aveva prorogato di 3 mesi le misure cautelari nei loro confronti. Tra queste c'è l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia. Inoltre dovrebbero venire interrogati nuovamente in 2 occasioni distinte durante il mese di ottobre e di dicembre. Oltre alla coppia ci sono altri 14 indagati per il rogo, sono tutti sospettati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni corporali gravi per negligenza. Per tutti vale la presunzione di innocenza.
1: Spostiamoci a Tusis, dove sono stati ritrovati i corpi anche degli ultimi dispersi dopo l'incendio che nella notte di giovedì venerdì ha devastato lo stabile con ristorante appartamenti. Il bilancio definitivo è dunque di 4 morti e 8 feriti. L'ha reso noto la polizia grigionese, che sta cercando comunque di dare un'identità ai corpi ritrovati. Per l'alta Val Calanca si prevedono ancora disagi alla viabilità. La ripulitura del materiale pericolante per garantire la sicurezza degli operai che rimuoveranno le frane più consistenti proseguono. La meteo è la maggior incognita. Da martedì infatti sono attese nuove piogge che potrebbero rallentare o bloccare addirittura gli interventi. Le autorità stanno valutando anche l'organizzazione degli spostamenti degli allievi e apprendisti che da domani o tra qualche ora torneranno a scuola. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, raggiunto da Luca Berti.
3: Sostanzialmente abbiamo deciso di mantenere tutte le disposizioni che sono in vigore a tutt'oggi e l'unica aggiunta che abbiamo fatto, su indicazione degli organi competenti della scuola, abbiamo informato che la scuola di infanzia e scuola elementare Castaneda viene rimandata l'apertura fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Rovereto, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
1: Ancora per l'attualità regionale, sabato a tarda sera a Balerna un uomo ha strappato la collana di una donna di 42 anni residente nel Mendrisiotto. La polizia comunale ha arrestato l'aggressore, un algerino di 26 anni di ignota dimora, messo in fuga da 2 agenti di sicurezza. E la scorsa mattina alle 6:30 la polizia è nuovamente intervenuta per una violenta lite in quel di Lugano, in piazza Cioccaro stavolta. Un ventenne svizzero residente nel Mendrisiotto è stato ferito con una bottiglia a una mano da una 34enne kosovara domiciliata nel Bellinzonese. Crescono le voci critiche sull'accordo di libero scambio Svizzera-Cina. Potrebbero influenzare il dibattito in Parlamento i rischi di spionaggio rivelati dalla NZZ Amzontag e menzionati dal direttore dei servizi segreti Serge Bavou, Gianluca Olgiati.
4: Serge Bavou, davanti alla Commissione di Politica di Sicurezza del Consiglio nazionale, avrebbe parlato del ruolo dell'economia cinese e delle sue grandi aziende al servizio del Partito Comunista, con attività di spionaggio rivolte al mondo della ricerca o alle tecnologie, e a colpire il tempismo di questa allerta, di certo non nuova, arrivata proprio mentre le trattative erano addirittura d'arrivo. Il Dipartimento dell'Economia al Domenicale assicura di aver coinvolto anche i servizi di intelligence nelle trattative. La fuga di notizie dai lavori di commissione potrebbe però pesare sul prossimo passo, cioè il via libera del Parlamento al nuovo accordo con la Cina. Le resistenze arriveranno sicuramente da sinistra, con l'ipotesi concreta di un referendum che porterebbe la questione davanti al popolo.
1: Esteri, le elezioni in tempo di guerra spaccherebbero l'Ucraina. Zelensky risponde alla sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov. Intanto Kiev continua a colpire i centri della logistica russa. Alberto Zanconato.
5: Si allarga la guerra di Kiev contro il commercio online russo. Dopo Wildberries, la società leader del settore, tocca a Ozon, la seconda in graduatoria con un fatturato nel 2025 pari a 10 miliardi di franchi. Ieri i droni ucraini hanno colpito un magazzino e il centro logistico a Samara, provocando 4 feriti. La scorsa notte si sono abbattuti su una struttura simile a Orenburg, circa 1300 chilometri in profondità nel territorio russo, provocando l'incendio. Gli attacchi su questo settore sembrano mirare soprattutto a mettere in crisi quella miriade di piccole e medie imprese che dipendono dal commercio online. Il presidente Putin ha promesso rappresaglie sulla logistica ucraina. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, ha avvertito, e già da un paio di settimane i vertici militari russi rivendicano pesanti raid su siti di Nova Pochta, la prima azienda privata di spedizioni in Ucraina.
1: E probabili rappresaglie in Ucraina sono quasi sicuramente sui collegamenti ferroviari. 600 passeggeri hanno corso un grosso rischio. Il treno diretto a Odessa, su cui si trovavano, è stato colpito da un drone russo. La locomotiva ha preso fuoco, non ci sono feriti, solo alcuni contusi. Poi, sempre in Ucraina, un secondo treno è stato colpito ancora da un drone nella mezz'ora dopo. 2 passeggeri stavolta sono morti e 5 sono rimasti feriti sulla linea Lozova-Kharkiv nel nord-est del paese. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio avvenuto nel 2022 del gasdotto Nord Stream che trasportava gas russo verso l'Europa. Tutto questo mentre la Norvegia manterrà un sostegno di 9 miliardi di dollari all'Ucraina anche l'anno prossimo, nel 2027. Lo ha dichiarato il primo ministro Jonas Gahr Stirrer durante l'incontro tra i leader dei paesi baltici e nordici a Kiev. La domenica è stata anche e soprattutto sportiva, ce la riassume Giordano De Lucia.
6: Sì, apriamo con la Formula 1 e la vittoria di Lando Norris nel Gran Premio dei Paesi Bassi al termine di una gara spettacolare. Il pilota della McLaren ha preceduto le 2 Mercedes di Antonelli e Russell. Da notare l'abbandono del beniamino di casa Max Verstappen fuori per un'uscita di pista già nel primo giro. Nel calcio svizzero lo Young Boys è salito in testa alla classifica di Super League grazie al successo 4-2 contro il Vaduz. Intanto Brele Embolo lascia il calcio europeo per trasferirsi in quello nordamericano. In uscita dal Rennes, l'attaccante della nazionale rossocrociata ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United, formazione di MLS. Mentre in Serie A c'è stato l'esordio vincente della Juventus, che seppur a fatica ha battuto il Frosinone 1-0, successo anche del Milan, che in trasferta ha battuto il Torino 2-1, e dell'Atalanta, pure 2-1 sul Sassuolo. Nella domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda, che in sella a Dynamics ha vinto la finale di salto ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano ha conquistato così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès. Altro exploit rossocrociato è arrivato dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria con il bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre. Tra i protagonisti anche il ticinese Mattia Piffaretti, impegnato al corpo libero. Sentiamo le sue parole al termine della competizione.
7: Per me è un orgoglio essere squadra come ticinese, portare diciamo un po' di Ticino in questa squadra che da molti anni ormai ha solo tinte svizzero-tedesche, quindi è ancora più motivo di orgoglio per me essere qua e soprattutto essere riuscito a portare dei bei risultati per far sì che la squadra si riconfermasse sul podio. Non penso che realizzerò questa cosa fino a quando torniamo tra qualche giorno. Sono contentissimo, fierissimo della squadra, di me stesso. Sono stati anni difficili per arrivare qua, ne ho avute tante di infortuni e sono contento di non aver mollato e tutto ne è valso la pena per arrivare fin qua. Devo dire che essere a casa sul divano a guardare gli europei mi ha sempre motivato, perché comunque come Svizzera, come piccola nazione, eravamo sempre lì a fare delle grandi prestazioni, con l'anno scorso anche l'argento che abbiamo preso, e questo mi dava comunque la motivazione di sapere che il posto di squadra potevo trovarmelo come ho fatto quest'anno e che potevamo rifare qualcosa di grande come abbiamo fatto l'anno scorso.
6: Per la mountain bike a Léger in Francia c'è stata la nuova vittoria di Sina Frey, che dopo la prova di short track si è imposta anche nel cross country, prova che in campo maschile ha visto il ticinese Filippo Colombo, reduce da infortunio, chiudere al 15° posto.
1: Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questa domenica ormai finita e lunedì iniziato. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 24 agosto abbastanza soleggiato fino alla sera, quando sarà temporalesco. Al sud poi accumuli di pioggia localmente abbondanti. Minima 13 gradi, massima 26, isoterma di 0 gradi ai 3900 metri. Un'occhiatina all'evoluzione. Martedì, variabile, però con rovesci o temporale e occhiate di sole. Al nord, nel corso delle ore, sereno. Mercoledì, soleggiato. Giovedì al sud, rovesci o temporali. Al nord, abbastanza soleggiato. E nelle Alpi, forte favonio. Nel pomeriggio, per aumento della nuvolosità e arrivo anche lì dei temporali. Una settimana comunque instabile. L'informazione torna ad ogni ora in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito, sull'app RSI, e adesso c'è lo spazio alla programmazione notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti, in regia tecnica, e io vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una serena settimana e soprattutto una felice notte.

umane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Edizione dell'Una, in studio Lino Bini. È stato posto in detenzione preventiva il gerente del bar Teatro della Tragedia di Capodanno a Cramontana in Vallese. L'uomo, stando ai suoi legali, è stato fermato per aver picchiato la moglie una decina di giorni fa. Moglie, ricordiamo, anche implicata nell'inchiesta del rogo. Donna ferita, ricoverata in ospedale, ancora nessun dettaglio sulla vicenda, slegata dalla tragedia, costata la vita a 41 persone, giovani in particolare. Sono stati ritrovati anche i corpi degli ultimi due dispersi nell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì è divampato in uno stabile a Tusis. Il bilancio definitivo sale così a 4 morti e 8 feriti, alcuni dei quali gravi. Lo ha reso noto la polizia grigionese, che sta cercando di dare un'identità ai corpi, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità del rogo. Per la cronaca regionale, nuovo intervento della polizia a Lugano, questa volta in piazza Cioccaro per una lite. La mattina scorsa un ventenne svizzero, residente nel Mendrisiotto, è stato ferito con una bottiglia da una 34enne kosovara domiciliata nel Bellinzonese. Persistono i disagi alla viabilità in Alta Valle Calanca. Anche nelle scorse ore sono continuati i lavori per ripulire i pendii che sovrastano la strada tra Molina e Arvigo, strada chiusa nei giorni scorsi a causa di alcune frane innescate dalle forti piogge. Sul fronte dei collegamenti, ora interrotti e assicurati da parte di un ponte aereo con un elicottero, ebbene, questi saranno garantiti anche nei prossimi giorni per permettere a studenti e apprendisti di recarsi a scuola. Per ora comunque la scuola dell'infanzia e quella elementare di Castaneda restano chiuse, con l'apertura rimandata fino a nuovo avviso, ha annunciato il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi. Dall'estero, il partito al potere in Kazakistan ha vinto, come da previsioni, le elezioni legislative anticipate nella principale economia dell'Asia centrale con oltre il 70% dei consensi. La scena politica di fatto rimane immutata e saldamente sotto il controllo del presidente Tokayev. Per lo sport, calcio in primo piano. In Super League si è conclusa la quarta giornata di campionato con lo Young Boys che si è imposto sul Vaduz per 4-2. Nella Serie A italiana si sono disputati confronti validi per la prima giornata di campionato. La Juventus ha battuto il Frosinone per 1-0, Torino-Milan 1-2, Atalanta-Sassuolo 2-1, Venezia-Lecce 0-2. Nel tennis, il 22enne francese Fils ha vinto il suo primo Master 1000 in carriera battendo a Cincinnati lo statunitense Tiafoe con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-0. Si tratta del suo successo più importante in carriera. E infine nella Formula 1 parliamo di motori, quindi il Gran Premio dei Paesi Bassi è stato vinto da Lando Norris su McLaren dietro le due Mercedes di Antonelli e Russell. E in chiusura, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 24 agosto. In tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato. In serata possibili temporali locali.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

giovedì 27 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio. Dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 2 in studio Lino Bini. Dopo la Francia, anche la Norvegia annuncia nuove forniture di armamenti all'Ucraina. A comunicarlo il presidente ucraino Zelensky, stando al quale Oslo ha garantito per il 2027 fondi per 9 miliardi di dollari. E questo a poche ore dal vertice dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini a Kiev nella guerra russo-ucraina, che potrebbe decidere nuovi aiuti non solo militari. E intanto il presidente Zelensky frena sulla possibilità di indire elezioni, possibilità questa auspicata dal suo ex ministro della difesa Fedorov. Chiamare i cittadini ai seggi sotto le bombe russe spaccherebbe il paese, sarebbe uno tsunami, ha dichiarato il leader ucraino. Da un fronte caldo ad un altro nel conflitto contro l'Iran, la Casa Bianca ribadisce la volontà di lanciare anche un'offensiva economica nei confronti sia di Teheran sia dei suoi alleati. Offensiva che, secondo il segretario al tesoro americano Bessent, sarà la più grande mai scatenata. Dal canto suo il regime iraniano ribadisce: lo stretto di Hormuz resta chiuso alla navigazione commerciale, le navi che violeranno il blocco saranno soggette a restrizioni nei futuri transiti, tra cui multe, fermo o confisca. Nuovo scontro tra il governo italiano e le organizzazioni umanitarie attive nel soccorrere migranti nel Mediterraneo. Questa volta il braccio di ferro è stato innescato dall'attività della Sea-Watch, la nave di una ONG tedesca, sottoposta a un fermo amministrativo di 45 giorni.